oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Cosa di speciale, una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata, che si affolla intorno a un ritmo elementare, attraversano la terra desolata, per raggiungere.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it. Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
1: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
8: Salute e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. La pressione atmosferica torna ad aumentare questo mercoledì 16 settembre sulla Campania. Il tempo torna ad essere asciutto ed ampiamente soleggiato su tutta la regione. Cieli sereni o poco nuvolosi, temperature diurne ancora estive, prossime ai 27-30 gradi nelle diverse località. Più fresco nella notte e all'alba, soprattutto nei fondovalle appenninici, con valori minimi non oltre 14-15 gradi, un pochino più elevati sul comparto costiero. Ventilazione per lo più debole o assente. Anche giovedì il sole sarà prevalente. Un cambiamento è atteso venerdì. Per saperne di più vi rimando all'app e Trebi Meteo.

mattina ho detto ho freddo, cioè più che freddo si sta bene. Volevo prendere la giacca, detto no, perché ho sofferto il caldo per tanti mesi, abbiamo sofferto tanto questa estate, voglio avere quei brividi addosso, ah, come quel mese di autunno di tanti anni fa, quando c'era ancora la mezza stagione e adesso non c'è più, no, non ci sono più le mezze stagioni e si sta benissimo. Complimenti a questo tempo, finalmente. E poi c'è un'altra cosa da dire: le 6:59 e 49 secondi, abbiamo cominciato addirittura prima del previsto. Voglio adesso il primo che si lamenta, che dice che ha cominciato il 7 in un minuto, ma una cosa ve la devo dire: già c'è traffico sulla tangenziale, roba veramente strana, non lo so, Corso Malta, non dico proprio imbottigliamento ma quasi, fate attenzione, sarà un caso, sono cominciate le scuole, quindi c'è traffico, non lo so, fatemi sapere voi. Viabilità e anche la geolocalizzazione al 342 000 100. Simone Zagaria in regia, noi ci riprendiamo un attimo e tra poco ritorniamo.

0: del dormire un bel po' per stare pimpanti al mattino. Allora, ieri mattina 3 ore di sonno la notte e ero pimpantissimo. E stamattina ho dormito tipo 6 ore, 7 ore, quasi 8, le ore che gli esperti consigliano. Rincoglionito, ma se posso sapere, anche perché poi c'è da dire che ieri alle 10:30 ho detto vabbè, mi metto a letto, devo recuperare un po' di sonno, ok, tutto a posto. Alle 4:30 sveglio e non sapevo più cosa fare. 4:30 ho detto vabbè, aspettiamo almeno alle 6:00, 6:10, in modo tale che poi dopo facciamo colazione e andiamo in radio pian pianino. Va bene, dai, ce l'abbiamo fatta. Quindi bisogna dormire 7-8 ore o 3 ore, 4 ore per essere pimpanti. La scienza dice sempre 8 ore, no? Perché ricordo che anni fa, per esempio, non c'entra niente, i bambini facevano il bagno al mare dopo 3 ore dalla digestione o presunta tale. Oggi invece non esiste più, vedi i bambini che dopo neanche 5 minuti che hanno mangiato fanno il tuffo e le mamme tranquille. All'epoca invece se facevi un tuffo eri morto per tua mamma, cioè uno eri morto perché appena uscivi da puffave mazzata, no? E poi due, dovevi aspettare le 3 ore per poter fare il bagno, ma anche se mangiavi un panino, era una roba incredibile. Poi facciamo così, leggiamo un po' di messaggi. Simoncino Zagarin in regia, caffè già pagato, tutto a posto. Ovviamente andremo giù nei pressi di via Iannelli a sorseggiarlo, arriverà qui, ma per precauzione lo prendiamo giù. Facciamo un po' di movimento e vediamo i messaggi. Ernesto Nocerino, buongiorno pipistrelli, saluti da Lago Negro, direzione Calabria, a pettinare le bambole. Ernesto, un abbraccio a te. Lago Negro esiste per davvero poi? No, nel senso che non voglio offendere gli amici di Lago Negro, per me è solo l'uscita per andare a Scalea, stop, mai andato a Lago Negro, conosco solo quell'uscita per andare al mare. Manganello anch'io, più tempo dormo e più mi sveglio un Zalla nude, ma come si spiega? Antonio da Melito. Allora, vogliamo qualche dottore, vogliamo qualche esperto. Allora, bisogna dormire poco, tipo 3-4 ore, addirittura i grandi politici, anche la buonanima di Berlusconi diceva di dormire veramente pochissimi minuti al giorno, faceva delle piccole pause, non di più, perché anche di notte diceva di lavorare, così come altri grandi esperti, ma credo che sia un'altra cosa abbastanza strana, no? Antonio, buongiorno, anche io oggi ho fatto tardi ed anche oggi i mamozzi bamboccioni si fanno accompagnare a scuola dalle mammine, quello è il problema, perciò c'è sempre traffico. In effetti è quello, c'è niente da fare, perché è aumentato vertiginosamente il traffico da quando è cominciata la scuola. Poi, buongiorno Antonio, una foto dell'autostrada verso Livorno, un abbraccio Luca da Grosseto, e c'è scritto Galleria Pipistrello. No, non ci credo, ragazzi, giuro, sull'autostrada esiste una galleria, 359 metri, Galleria Pipistrello, eccola qui, la faccio vedere in telecamera. Sentiamo invece un po' le vostre voci, quanto tempo avete dormito, se siete già svegli, questi siete voi! Vediamo un po' come siete messi.
1: Buongiorno. Da Giovanni da Varese.
0: Vai, Giovanni.
1: Buongiorno a tutti i pipistrelli. Allora, ma dovrei fare alcune domande stamattina.
0: Vabbè.
1: Una volta Gianluca Manzini non faceva parte dei Radio Che Si Chissa.
0: E non fa parte
1: più.
0: Un'altra
1: cosa. Ma Enzo e Mari che fine hanno fatto?
0: Non fanno parte più. Neanche loro. Ragazzi, noi siamo liberi professionisti. Si può scegliere da parte nostra, da parte dell'azienda. Quindi né l'uno né gli altri fanno parte più della nostra famiglia. Un abbraccio a voi. Pronto?
2: Buongiorno, Mangani.
0: Buongiorno.
2: Ma che te ne hai pigliato? Da un minuto, fa.
0: E che c'entra?
2: Già ti stai lamentando, ma che te ne
0: Ma come che mangiare?
2: Era ancora sonno.
0: No, ho dormito troppo, è diverso il discorso, hai capito? Quindi volevo sapere se dormire troppo fa male. Dopo 7 ore.
3: Buongiorno. Magari accendo la radio alle 6:59, tu già stai parlando.
0: Hai visto?
3: Vabbè, ti dispiace. Si peggiora in Svizzera.
0: Cioè, comincio presto e non va bene, comincio tardi e non va bene, comincio in anticipo e non va bene. Ma volitore, come domani non vengo proprio.
4: Antonio, buongiorno. Pasquale da Caivano, direzione Cardarelli. C'è il solito traffichino già a quest'ora. È vero, mi è venuto pure a me il brivido quando ho visto che hai iniziato in orario. Mamma mia,
0: hai visto? Ce l'abbiamo fatta stamattina, nonostante il traffico sulla tangenziale, un partito
2: Mangani,
0: molto prima.
2: Giorno. Mangani, è normale che sta traffico, che è scuola. Ma chi devo aiutare oggi rompono capito?
0: Ecco. Perché
2: io quando io masco, mammino, papino, mi accompagnate il mammino, papino.
0: Sì.
2: Ma poi la scuola. Mangani.
0: Vabbè, dipende.
2: Molla lì, prepulmare.
0: La molla, è vero.
2: Così tu.
0: Sì.
2: A me dice la verità. pare come se un cervello si vuole un babù.
0: Ma io ti amo.
2: Babù,
0: ma questo è il nostro filosofo.
2: Mammina, papina.
0: Non tutti, però la maggior parte.
5: Mammina!
0: Buongiorno.
5: Buongiorno! Luca, mi geolocalizzalo!
0: Vai, Luca!
5: In macchina di ritorno da Bip verso Napoli.
0: Di ritorno da dove? È andato.
6: Fratello Antonio,
0: capito bene?
6: Buongiorno.
0: Buongiorno.
6: Marco da Arzignano, provincia di Vicenza.
0: Ciao.
6: 14 gradi.
0: Ci sta bene.
6: Per
0: dai.
6: Stata ci sono solo io e le aziende conciarie.
0: E basta. No, invece qui c'è tanta vita, già quest'ora.
7: Buongiorno,
0: strano.
7: Manganiello.
0: Buongiorno.
7: Buongiorno a tutti i pipistrelli. Giuseppe, mi geolocalizzo.
0: Dove sei?
7: Piazza Cavour.
0: Sì.
7: Manganiello, mattina giornata fresca, si va al lavoro. E non manca mai la solita, lo sai già,
0: parigina.
7: Parigina.
0: Che dobbiamo assaggiare.
7: Qualche giorno ti farò una bella sorpresa.
0: Prima
7: un
0: o poi.
7: E buona giornata a tutti.
0: Più ciao, poi che prima. Ciao, un bacio, non corrompermi.
8: Buongiorno, Antonio.
0: Buongiorno.
8: Buongiorno a tutti i pipistrelli. Andiamo, ma è una curiosità.
0: Sì.
8: Ma posti 2 minuti che hai fatto in anticipo, ma ti pavano?
0: Certo, ragazzi.
8: Poi fai così. Senza
0: no, mi danno 20 euro.
8: Visto che tu risolvi già i DNS.
0: Magari. 20 euro in più, ragazzi.
9: Buongiorno, Antonio.
0: Buongiorno.
9: Vittorio da Parma. In questo momento mi geolocalizzo.
0: Dove sei?
9: Mi trovo a Ghiare di Corniglio, direzione Parma.
0: Cosa
9: un
0: fai a Parma?
9: Ciao a tutti, buona giornata.
0: Fammi sapere un po' più di dettagli, vogliamo conoscervi.
10: Buongiorno
0: meglio.
10: Buongiorno a tutti i pipistrelli e le pipistrelle.
0: Buongiorno.
10: Informazione di servizio.
0: Sì.
10: Quentin, NCC da Napoli.
0: Vai.
10: Volevo far sapere a tutti i colleghi, gli amici e le persone che vanno a Positano che la statale è aperta dopo le triste
0: finalmente.
10: Notizie dei giorni scorsi degli incendi. Quindi chi deve andare a Positano,
0: ci può andare?
10: Via Sorrento, ci può arrivare.
0: Grazie mille, gentilissimo.
10: La giornata è bellissima, mi geolocalizzo, sto al video di Sant'Agata a prendere il caffè.
0: Grande, grazie mille. La geolocalizzazione è importante, non soltanto perché voi ci dite dove state in questo momento, siamo curiosi, ma anche per sapere in tempo reale se c'è traffico, se qualche strada è stata aperta, se malauguratamente c'è un incidente, lavori in corso. A quest'ora è importante perché tanti vanno al lavoro e diamo un'informazione giusta. Il pipistrello è anche quello, non è solamente ironia, leggerezza, anche informazione, perché le notizie prima passano. Ah no, 342 00 0100, il pipistrello.

0: Siete già tantissimi, ormai è arrivato il momento di dire settimana ordinaria, senza più ferie in corso, neanche nella mente, tranne qualcuno che è andato in crociera. E voglio salutare Patrizio D'Amore, uno dei nostri ascoltatori fedelissimi, che ci ascolta da una vita ed è un grande artista. Poi uscirà un pezzo scritto da me, ecco, prossimamente. Pensa un po' come siamo messi male. Ancora un po' di messaggi scritti, poi passiamo a quelli vocali. Sapete che vi offriamo due possibilità al mattino di raccontarci la vostra vita, quella tra le 7 e le 7:20. Poi lanciamo l'argomento che vi darà la possibilità di discutere, di dire la vostra. Ciao Manganiello, Claudio il pizzaiolo, ti scrivo da adesso per un Telegram. Sono diventato papà da poche ore e io ti faccio tanti auguri. Poi vedremo di accontentarti con il Telegram, però visto che non mi hai inviato il numero di telefono del bimbo che è appena nato. Ok, il neonato ha già il cellulare? Sì? Dai, non iniziamo. Fa almeno 3-4 giorni e poi gioca Tam sul cellulare. Buongiorno pipistrelli e pipistrelle, saluti a chi c'è in regia, buon mercoledì. Oh, Raffaele da Mainz è ritornato, quindi non ce l'ha con me, convinto che ce l'avesse con me Raffaele. Un abbraccio allora anche a te e benvenuto. Poi Antonio Mosca da Zurigo, buongiorno anche a te. Insomma, siamo veramente in tanti, saluto anche quelli che ci guardano in TV, canale 76. Pronto?
1: Buongiorno Magani.
0: Buongiorno.
1: Ma io penso che 3 ore è impossibile a dormire tutti i giorni, 3 ore. Cioè, perlomeno ci sono 6 ore.
0: 6 ore? 6-7 ore,
1: cioè,
0: ok.
1: È impossibile, sta sempre zallanudo, 3 ore.
0: E io quello adoro, sta sempre zallanudo, perché come se fossi più rilassato quando dormi poco, cioè il contrario.
2: Ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno Manganiello, buongiorno Pipistrello. Sì, per 6-7 ore di sonno
0: sono troppe.
2: Ah, ok. E il fatto delle 3 ore, perché all'epoca non si sapeva, perché tu inizi a...
0: tu dici
2: inizia
0: il mare
2: dopo, quindi si subito rinda all'acqua.
0: Sì.
2: La digestione la fai a mare in pratica.
0: No, ma mi dicono
2: mezz'ora, 40 minuti e poi ti butti in acqua.
0: Sì.
2: Là può essere un problema.
0: Mi dicono che non è proprio così.
2: Basta scrivere su Google.
0: Dopo vado a vedere, però mi dicono che non è così, che si può fare il bagno tranquillamente, l'importante è diciamo arrivare in acqua non troppo accaldato e non buttarti subito, cioè pian pianino, è così? Fatemi sapere se è così. Ah, poi dipende da quello che hai mangiato, se hai mangiato peperoni, salsicce, hai fatto un pranzo luculliano, guarda che masciavo, che allora è diverso.
1: Il dottor Berlusconi,
0: sì,
1: la notte non dormiva, faceva piccole cose, tutte durante la notte non faceva niente, capito?
0: Vabbè.
1: Io notte non dormo, la mattina va a carente.
3: Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti i pipistrelli. Sono Nello da Sarno.
0: Ciao Nello.
3: Sono 8 giorni che sposato la mia figlia. Voglio fare ancora tanti auguri.
0: Sì.
3: Un bacione a tutti.
0: Un abbraccio a te di vero cuore, mamma mia, non
4: buongiorno,
0: ci voglio mai pensare.
4: Andò Giovanni da Roma.
0: Ciao
4: lo
0: Giovanni.
4: Sanno tutti, è un fatto medico. Sotto alle 7 ore.
0: Sì.
4: Di sonno,
0: sì?
4: Aumenti se dormi 6 ore il 10% il rischio di ictus.
0: Oh,
4: e
0: Madonna
4: infatti
0: santa.
4: Se dormi 5 ore il rischio aumenta al 20%.
0: Sì?
4: Sotto ancora il rischio aumenta al 30%.
0: Cioè, allora adesso molto mi danno.
4: Lo dico io, dica, c'è la scienza, cerca in internet. Quindi mi raccomando,
0: una
4: persona adulta deve dormire almeno 7 ore al giorno.
0: No, sono morto,
4: è
0: ragazzi.
4: Quello che deve dormire il fisico.
0: Tu, Simone, come sei messo tu? Ti lascio le chiavi della macchina? Ok, a te lo sai, ti do la macchina eventualmente. L'ho già scritto nel testamento, ma io non dormo 4-5 ore, saranno 20 anni. Però dormo il pomeriggio, secondo me è quello, perciò sono ancora vivo. Recupero il pomeriggio, hai capito? Ma sono un pipistrello, la notte non devo dormire, devo dormire il pomeriggio. Va bene, va bene. Allora cercherò di dormire qualche oretta in più. Se non mi sentite al mattino, vuol dire allora che ho dormito poco. E vedrete Simone nella mia auto. Ma non è se c'è, devo pigliare la macchina mia. No, sicuro. Vabbè, mettiamo un disco, torniamo tra poco con l'argomento del giorno.

Caro poi Sofficini, questa canzone è quelli che ho mangiato ieri, ero da solo a casa e mia moglie non c'era, arrangiati con Sofficini, Sofficini. La notizia del giorno, più che una notizia è una realtà, e cioè la chiave della longevità. Sapete qual è? L'amicizia. La solitudine fa male come fumare 100 sigarette al giorno. Avete capito bene? Più o meno. C'è una cosa che forse sottovalutiamo e che invece farebbe benissimo alla nostra salute: l'amicizia, quella vera. Una notizia recente rilancia alcuni studi sugli effetti della solitudine e parla addirittura di un impatto sulla salute paragonabile a quello del fumo. Insomma, stare con le persone che ci fanno stare bene non è soltanto un piacere, può essere una vera forma di benessere. La domanda sorge spontanea: qual è la cosa più bella che un amico abbia mai fatto per te? Il ricordo più folle che avete vissuto insieme, oppure la più grande delusione che hai ricevuto da un amico? Perché quando poi l'amico ti tradisce e ti infilza quel pugnale alle spalle, non lo dimentichi più. Secondo me la delusione di un amico va anche oltre quella d'amore. E allora, per farla breve, pensando alle tue amicizie, qual è il gesto più bello che un amico ha fatto per te? La cosa più pazza che avete combinato? Se avete ancora degli amici del cuore, e soprattutto a pugnalare le spalle di quell'amico che avete creduto tale fino all'ultimo minuto, fatemelo sapere al 342 00 00 100. Tra poco ritorna il pipistrello.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
2: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: servizio tavola 18 pezzi in ceramica a 29,90 €.
1: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Pasano 19. Scaramuzzamodo.it.
2: Aperti la domenica mattina.
1: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
3: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
4: Ma dove vai vestito così?
3: A pescare la spesa.
4: Sempre il solito esagerato.
3: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
5: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

integratori, per stare bene potrebbe servire anche una buona dose di amici. Una notizia recente torna a parlare del rapporto tra solitudine e salute e lancia un dato impressionante. L'isolamento sociale viene associato a effetti sulla salute paragonati addirittura a quelli di 100 sigarette al giorno. Sembra una roba incredibile. Insomma, una telefonata, una cena, una risata insieme potrebbe veramente valere più di quanto pensiamo. E io vi sto chiedendo, un'amicizia vera esiste ancora nella vostra vita? Qualcosa di straordinario che avete fatto col vostro migliore amico, oppure quella classica pugnalata alle spalle che avete ricevuto dall'amico? Al 342 00 00 100 per i vostri messaggi, ne ho già parecchi, vediamo un po'. Dice un amico: quando è morto mio padre, il mio migliore amico è rimasto con me per tutta la notte, non sapeva cosa dirmi e non serviva a dire niente, è semplicemente rimasto lì per me, quella è amicizia. E io ti dico, oh Freedom Wall, perché ecco, la presenza, anche solo quella, nei momenti dove cosa puoi dire? Praticamente niente, ma la presenza già è tanto. La cosa più folle, io e il mio amico siamo partiti per andare a un matrimonio a 500 chilometri e siamo arrivati il giorno dopo perché ci siamo fermati a ogni autogrill per mangiare e bere caffè. Abbiamo ancora le foto di quella follia e secondo me anche della tachicardia, no? Un caffè ogni autogrill, a parte che non è granché e non voglio offendere tutti gli autogrill. Poi, buongiorno Antonio, non ho ricevuto nessuna pugnalata e nessun tradimento dal mio migliore amico, ma dopo 30 anni di amicizia è letteralmente sparito. La cosa che più mi ha ferito è che quando dopo tempo ho chiesto spiegazioni ha sminuito la cosa facendomi passare per pazzo. Emanuele, ti faccio una domanda, potrebbe essere colpa della moglie, della fidanzata? Adesso non voglio andare oltre perché poi arriva il duello, sono quelle cose che funzionano quasi sempre, no? Da paraculo la lancio di nuovo. Secondo voi un'amicizia, questa è una postilla, è una roba facoltativa, può essere intaccata dalla compagna, dal compagno? Ancora un po' di messaggi. Ciao Manga, io mi reputo molto fortunato, ho tanti amici del cuore, ho vissuto 20 anni in Sud America e sono stato in carcere 26 mesi, minchia. Sto cambiando un attimo atteggiamento, spesimo chi sta stato carcerato, quindi vediamo un po' la situazione. Mica possiamo chiedere la fedina penale a quelli che inviano i messaggi. Vediamo un po', ingiustamente, puoi mai essere carcerato giustamente, no? Anche tanti anni fa, quando c'era la radio, anni 70, 60, 80, si diceva sempre un saluto a tutti gli ospiti dello Stato ingiustamente carcerati. Cioè, capito? Cioè, io penso che su 500 carcerati, 3 penso che sono stati carcerati giustamente, almeno 3, non dico tanti, 3, vabbè, andiamo avanti. Dice è vero che non ho neanche fatto un processo e poi mi hanno detto scusa, ci siamo sbagliati, vabbè, può capitare, vabbè. Comunque penso che su 500 carcerati 3 penso che sono stati carcerati giustamente, almeno 3, non dico tanti, 3, vabbè, andiamo avanti. Dice è vero che non ho neanche fatto un processo e poi mi hanno detto scusa, ci siamo sbagliati, vabbè, può capitare, vabbè. Comunque i miei amici, il giorno del compleanno

0: dette.
1: Bravissimo, hai perfettamente ragione, quello che sto a
2: ma
1: fare
2: lei,
1: io.
2: A proposito dell'Horizon, secondo me l'avvocato di 8 Horizon si fa già c'ho io, non fa poltrona imperiale.
1: Sì, con la mutanda.
2: Si piglia pure un bicchiere di cognac, intanto il bicchiere fatto a bolla.
1: Ci sta, è vero, è vero.
2: Si fa che l'ottore suo. Il picciò è una mattina impressionata.
1: No, secondo me dorme poco.
2: Stai questa mattina in mia casa, mugliero su cuto. Dice a te, era stamattina in mia casa.
3: Buongiorno Antonio. Buongiorno. Questa mamma che aveva 20 anni.
1: Sì.
3: Nessun amico mi ha aiutato, la verità. Nei cannarit scendi, diciamo, piena pizza,
1: niente,
3: eccetera. Quindi da quel momento
1: hai detto amicizia,
3: preferito godermi me stesso. Ho provato qualcosa, un po' d'amicizia, ma comunque
1: niente,
3: mi tiene anche il servizio, sai, la classica macchina da aggiustare, facendo i babbatoni tort. E vabbè, questa è la vita.
1: Poi. Quindi non erano per gli amici.
4: Manganiello.
1: Buongiorno.
4: Buongiorno a tutti i pipistrelli. Ciro da Francoforte.
1: Vai Ciruzzo.
4: Magari io credo che l'amicizia vera,
1: esiste?
4: L'amicizia vera sia
1: sì.
4: Come l'amore vero, non può essere attaccato da niente, né da donne, né da altre
1: assolutamente
4: cose, né
1: sì.
4: Da soldi, perché l'amicizia è un sentimento raro. Quindi se tu ce l'hai, se tu sei riuscito a trovarlo e sia un amico vero, non può essere attaccato da niente. Io pure ho degli amici che sono in Italia, che anche se non ci vediamo sempre,
1: però è come
4: gruppo,
1: se ti
4: diciamo,
1: vedessi
4: che abbiamo creato
1: tutti i giorni,
4: siamo
1: sì,
4: sempre
1: sì.
4: In contatto, sempre comunque che ci sentiamo, che quando scendo ci vediamo. Cioè sono quelle amicizie, capito,
1: intramontabili,
4: che sono durature nel tempo, che niente può intaccare, capito?
1: Sono molto rare
4: cosa.
1: Però ultimamente.
4: Buona giornata a tutti.
1: Anche perché ciao, ci atteggiamo nel dire vabbè, ma coppa a Facebook c'ho 7000 amici, prova a rimanere a piedi con la macchina di notte. Chiama uno di loro.
5: Buongiorno.
1: Ciao.
5: Un compagno mio, coro e io batte tutti i giorni per tenermi in vita.
1: Addirittura.
5: Io una casa ferma. Finish.
1: Ah, il tuo cuore, il tuo amico. Tu hai capito? Cioè, la metafora meravigliosa è da
4: guarda,
1: solo, è il cuore.
4: Ti chiedo scusa. Poi gli viene di Sacalere, gli dice l'errore, gli sa così, guardi, fatto proprio viermo.
1: Sì, un po', vabbè, sono impressionato.
6: Buongiorno a tutti i pipistrelli.
1: Ciao.
6: Io ho un'amicizia con un mio carissimo amico, ne sono due in realtà.
1: Sì.
6: Con uno sono, io ho 48 anni,
1: sì.
6: Ci conosciamo dalle scuole medie, quindi infatti un po' il conto. E con un altro sono appena 30-35 anni, ci conosciamo.
1: Hai visto?
6: Sono i miei due amici che...
1: Oi.
6: Veramente ci conosciamo da
1: noi. Ragazzi, troppe pause però, eh.
7: Manganiello,
1: buongiorno.
7: Sempre Marcello, saluti e rara saluti.
1: Vai.
7: Manganiello, ma quale amicizia?
1: Non esiste.
7: Manganiello. Io quello che è già passato posso solamente dicere che ho mai gli amici.
1: Sì.
7: È quello che tu metti a chi lo servizio.
1: Ah, ok, vabbè, il classico. Non è vero, io non voglio generalizzare, ragazzi,
8: Antonio,
1: perché qualche amico c'è ancora. Ciao, ciao Vincenzo.
8: Il mio amico più caro.
1: Sì.
8: Che faceva?
1: Vai.
8: Ogni ragazzo che conoscevo ci provava.
1: Lui.
8: E una di queste ragazze si confidò con me e mi disse tutto e da allora non ho voluto
1: lo
8: più
1: messo
8: sapere nulla di lui.
1: A posto.
8: Perché ogni ragazza che conoscevo lui ci provava sempre. Ciao, buona giornata.
1: Un abbraccio anche a te, anche un mio vecchio amico faceva così più o meno.
9: Ma questa ricerca sono sempre che lì famose ricerche.
1: Sì.
9: Che arrivano
1: dall'università, sì, sempre da lì, ragazzi, non hanno niente da fare, quindi fanno le ricerche strane. C'è un messaggio che darei per parlare in diretta con te, Paolo. Se mi dai l'autorizzazione, ti chiamo perché dice: purtroppo avevo un amico del cuore, ma ho sbagliato io con la moglie, colpa mia. Buongiorno, Paolo. Dai, ti prego, magari no, a modificare la voce non possiamo. Se vuoi mi scrivi, chiamami, dopo ti chiamo e racconti stufatteria lì in diretta, potrebbe essere veramente importante.

0: qui a Tagnone. Aspettiamo, finale. Vai!
1: Ma che guarda, io mi emoziono ogni volta che l'ascolto, l'ho detto anche altre volte, questa fa parte di una delle canzoni che ho scelto per il filmino del mio matrimonio, non sapevo neanche il significato, mi piaceva proprio il ritmo, poi mi hanno detto, ma cosa hai scelto? Perché prova a tradurre un attimo la canzone e vedrai, e vabbè, ma io l'inglese non lo conosco, mi piaceva il ritmo. L'amico Paolo purtroppo dice di no, ti ringrazio Antonio, ma meglio di no, sai, la radio è ascoltata da tante persone, no, mi rendo conto, ci ho provato, un abbraccio a te, poi questi sono i miei amici del mio caro paese Frattaminore. A giugno abbiamo fatto un tour con il furgone per stare un po' insieme dopo che per anni non ci siamo frequentati vivendo e lavorando a Padova. Firmato Giosuè. Giosuè ha fatto una cosa meravigliosa, quella che io sogno da anni, no? Di fare una rimpatriata con tutti gli amici della mia infanzia, e parecchi di loro poi mi ascoltano alla radio, sono io che non ascolto loro, è come se mi conoscessero sempre anche dopo tanti anni di pausa davanti ad un caffè, ma prima o poi lo dobbiamo fare. Poi vediamo Giusy da Napoli, il ricordo più bello è una vacanza in Grecia con la mia migliore amica, avevamo pochissimi soldi ma ci siamo divertite tantissimo. Assolutamente sì, quando posei con le persone giuste non importa neanche andare in Grecia, alle Maldive, basta una passeggiata, anche la metto lì, a Melito, non per offendere Melito, così è la prima città che mi è venuta e stai benissimo. Sentiamo ancora qualche Rado, vocale.
2: Buongiorno. Fatto recentissimo.
1: Vai.
2: Amico che vive a Parma, amico da 40 anni.
1: Sì.
2: Mio figlio rimase bloccato alla stazione a Parma, doveva fare 50 km.
1: Sì.
2: L'altro ieri alle 9 di sera lui stava lavorando, chiamò la fidanzata, disse fammi il favore, ci sei il figlio di un mio amico nella stazione a Parma, andò, mi metto a pigliare, voglio.
1: Hai visto?
2: La fidanzata di questo mio amico lo andò a prendere, portò a mangiare una pizza e accompagnò a 40 km da Parma.
1: Questa è l'amicizia.
2: Ho detto l'ultimo treno, comunque si è avuto un mille stazione, mio figlio di 18 anni.
1: Hai visto?
2: Grande amico, amico.
1: Lì si vede, ragazzi, è il momento del bisogno. O quando magari le cose vanno bene, sei amico mio, ma chi te sa? Pronto?
3: Io ho un mio carissimo amico,
1: sì,
3: che veramente lo stimo tantissimo, anche,
1: sì,
3: perché sono stato fidanzato due volte seriamente, due storie di 6 anni,
1: sì,
3: ed io ho sbagliato ad allontanarmi da lui per tutte e due le storie, ma perché per forza di cose,
1: sì,
3: e tutte e due le volte mi sono lasciato e lui mi ha sempre accolto.
1: Vedi,
3: gli do un grande abbraccio.
1: Un abbraccio anche a te.
4: Buongiorno. Vabbè, buongiorno. Io avevo un amico che si è fottuto 1.000 euro di incasso.
1: Beh, non è un amico.
4: Poi ha detto che era una rapina. E Angiolette, è cattato tutto in medicina, ma proprio tranquillamente.
1: Angiolette,
4: ciao, buona giornata.
1: Se stai sentendo, vabbè, anche integratori, va, facciamo così, qualcosa per la prostata, non esageriamo. Creo Kevin. Cos'è? No, dimmelo. Ah, yogurt, ah, ok, probiotici, ok, stanno, ci stanno, un zigulì, la farmacia li vende ancora. Ci fermiamo, tra poco ritorniamo, ovviamente raccontateci se avete ancora l'amico del cuore, se avete ricevuto la classica pugnalata alle spalle da quell'amico che avete creduto tale fino all'ultimo secondo, al 342 00 00100.

0: senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504, numero verde 800 549 300, socomnuova.com.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
2: Che corona grande che hai! Per durare di più, amica mia! Che corona bella che hai! Per stupirti con i suoi decori, amica mia! Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
3: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
4: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
3: Non puoi mancare.
5: Nuova stagione, nuovi arrivi e occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. La Reggia Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
6: Kiss Kiss Napoli.
7: Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
8: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: sta volando già via la prima ora del resto. Siamo pipistrelli fino alle 9 insieme, poi arriva Gianluca Vigliotti col bar dello sport e ancora messaggi. Domenico: buongiorno Antonio, purtroppo non credo più all'amicizia dopo che un amico stretto di 16 anni, abbiamo condiviso di tutto per un pugno di euro, si è comportato malissimo nei miei confronti, nonostante lui un fratello lo ha, mi diceva che mi vedeva come un fratello che non ha mai avuto, e meno male, le amicizie, quelle migliori finiscono proprio per i soldi, per colpa di qualche euro prestato, non lo so, a volte si dice non si presta né la macchina né la moglie al grande amico, però è l'amico a volte che deve survizie, sia per quanto riguarda la moglie, sia per quanto riguarda i soldi. Antonio, dice l'avvocato Fiore, il concetto più importante è già stato espresso, meglio una giornata a mare con i tuoi amici veri, quelli con cui sei cresciuto, che una vacanza con sconosciuti e pipini ad Ibiza. E poi ancora, vediamo, buongiorno Antonio, questo è un Telegram, tra poco vi dico come fare per inviarli. Sono fortunato, due amici del cuore su cui posso contare al 100%, anche se l'amicizia più bella della mia vita l'ho rovinata fidanzandomi una ragazza unica, Alessandro. In che senso? Cioè, dovete essere un po' più dettagliati, perché come si suol dire, casimo tutta capera, vogliamo entrare nei dettagli, vogliamo capire, altrimenti non esiste proprio, non inviate il messaggio, ci fate soffrire. Luca d'Avellino: un amico mi ha aiutato in un momento veramente brutto della mia vita, senza chiedermi niente in cambio. Quella è l'amicizia. Hai ragione. Spesso sai cosa dico? Quando mi chiama un amico, ti dice: "Oi, come stai? Tutto bene? Tutto a posto?" Però non finisce lì la telefonata, che poi ti chiede: "Sì, pulisse fanno piacere." Eccolo lì, ciao, chi sta chiamando, può piacere. Non per dire come stai. Come stai? Se tu rispondi non ti sente neanche. No, guarda, mi fa male un po' capo. Senti, una cortesia. E ti dica, la cortesia. Quello non è un vero amico. L'amico vero è quello che in qualche modo ti aiuta, sta vicino, senza chiederti nulla in cambio. Sentiamo un po' qualche messaggio, Simone. Ah, c'è anche un chiamami, ce la facciamo con i tempi? Eventualmente.
1: Manga, buongiorno. Okay. Sono Antonio D'Amerito.
0: Sì, ciao.
1: Manga, io ho 30 anni e ho un solo amico.
0: Sì.
1: Parlando di amicizia vera, io conosco, a 26 anni ci conosciamo da bambini.
0: Sì.
1: Sta mia moglie che ha dei compagni, che figlia, con creatura del compagno, che
0: sì,
1: che là, quando c'è manco uno siamo mulere in una parte con un altro, quando
0: siamo mulere
1: in anche l'altro.
0: Sì.
1: E poi a volte mi viene a parlare e dice: "Ma tu ti non un compagno, non devi manca sempre, tu non ti non un uomo, devi dire te io una
0: mulere". Però sono tutte,
1: ma qual è la vera amicizia?
0: La tua, sicuramente la tua, perché poi quando murmuleano non è la vera amicizia. Riusciamo a fare
1: buongiorno,
0: la chiamata, facciamo dopo?
1: Buongiorno a tutti i pipistrelli. Io ho due migliori amici.
0: Sì.
1: Oltre loro non esiste più niente. Conoscenti, tutto a posto. Frate a me, volta a te, volta a me.
0: Volta a te, volta a me, frate a me, fratello. Cose.
1: I piccirilli miei, quelli sono i compagni miei.
0: Beh.
1: E sono sicuro che non mi tradessero mai.
0: Mai dire mai.
1: Volesti, ma si dice sempre. Compagni, sono fuochi e montagne.
0: Ma non sapevo che compagna su fuoco e montagne, bella, bella. Poi Salvatore Torre del Greco: siamo partiti con due motorini per andare ad una festa a 100 km da casa, al ritorno uno si è rotto e siamo tornati all'alba, che risate, con il mio migliore amico che non vedo da 5 anni. Anna da Sorrento: la delusione più grande è stata quando avevo bisogno di lei e non si è fatta sentire da una persona che consideravo sorella, non me l'aspettavo. Ecco, quello che ho detto poco fa, no? Fratello e sorella, poi nel momento del bisogno scompaiono e allora lì non è una vera amicizia, anzi proprio in quel momento capisci se quello era un amico oppure no. Miriam: la cosa più bella è avere un'amica che mi conosce da quando ero ragazzina e che ancora oggi sa quando ho bisogno di parlare, anche se non dico niente. Anche quello è vero, perché ti conosce profondamente. Ancora qualche messaggio vocale.
2: Ando, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Ando, allora io tengo 3-4 amici che ci conosciamo a 40 anni, pure in un gruppo.
0: Sì.
2: E viviamo proprio in simbiosi, ci sentiamo ogni giorno, ogni minuto, questo gruppo, poi ci rima e tutto questo. Poi ci mise alla prova a uno che diceva che era un'amica.
0: Bene.
2: Frate a me, frate a te, tu
0: vai a casa, frate
2: a mia, così a colui.
0: Sì, frate.
2: Poi gli ha detto: "Non fa voce, zeni, c'è un compagno a ritirare una macchina vicino a Caserta." No, mi ci fa serio, certo, quando mai? Certo, piglielo come una sincerità che la te l'ha girita. Sono 4 mesi che ci sentimi giù.
0: Hai fatto bene. Non, cioè...
3: Buongiorno al cammello.
0: Buongiorno.
3: Mio amico fraterno, perché ormai non è più. Non è più un mio amico, ma è frate, ma veramente no di sangue, ma di cuore.
0: Sì. Ui, cammello.
3: a volte quando subentrano le
0: mogli
3: si spezza il tutto, invece sì. A noi si è rafforzato,
0: si è
3: le nostre mogli sono più sorelle di noi che siamo fratelli.
0: E siete fortunati su questo, anche le mogli poi diventano delle sorelle, no? Acquisite. Va bene, volete inviare un messaggio d'amore? Ironico, di Sfottò, siamo qui per voi, la dedica 2.0 ce l'abbiamo solo noi intorno alle 8:05, messaggi ovviamente tranquilli, in che senso? Verificate la disponibilità della persona che stiamo chiamando e poi inviate il numero, quindi in certo senso constatate prima e inviate al 342 000 100. Tra pochissimo le news con Lucio Pengue.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
7: Ma che felicità scodinzolare.
6: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
8: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
9: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
10: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
11: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
12: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
13: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
14: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
15: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
16: Buongiorno da Lucio Pengue. In apertura, maxi operazione antidroga dei carabinieri nella zona occidentale di Napoli. Dalle prime luci dell'alba i carabinieri di Bagnoli stanno eseguendo una misura nei confronti di 31 persone domiciliate nei quartieri Rione Traiano, Pianura e Fuorigrotta. Tutti sono ritenuti gravemente indiziati di associazione a delinquere finalizzata dal traffico di sostanze stupefacenti, con l'aggravante del metodo mafioso e della finalità di agevolare l'organizzazione camorristica Petrone Puccinelli, operante nel Rione Traiano e nell'area di Soccavo. E andiamo a Genova, dove un giovane del napoletano è finito in manette per una presunta truffa del falso maresciallo. Un ventenne della provincia di Napoli è stato arrestato dopo aver tentato di mettere a segno la cosiddetta truffa del finto maresciallo, una trasferta che si è conclusa prima del previsto grazie anche all'intervento di un corriere che si trovava nel palazzo, che ha contribuito a bloccare il giovane prima dell'arrivo della polizia. Il comune ha firmato la concessione per la riqualificazione dell'ippodromo di Agnano. L'operazione prevede investimenti complessivi per 16.800.000 euro e sarà realizzata attraverso la formula della finanza di progetto con capitali privati e senza impatto economico sul bilancio comunale. La concessione avrà una durata di 35 anni. Dei 16.800.000 euro complessivi, 13.500.000 saranno destinati agli interventi diretti di riqualificazione strutturale ed edilizia dell'impianto. Il valore della concessione, considerando l'intero periodo 35ennale, di 216 milioni di euro. E passiamo al calcio con il Napoli che ha già messo nel mirino la trasferta di Firenze dopo la vittoria contro il Bologna. Gli azzurri sono tornati ieri ad allenarsi al Napoli Training Center, seduta pomeridiana dedicata all'attivazione e alle esercitazioni in fase di possesso prima della chiusura con una serie di partitine. Il Napoli prepara la sfida di domenica alle 12.30 alla Franchi contro la Fiorentina, ultimo appuntamento prima della lunga sosta per le nazionali. Continua intanto il lavoro personalizzato in campo per Anguissa. E chiudiamo con la Coppa America che si avvicina a Napoli con le parole di Max Sirena, lo skipper del team italiano che prenderà parte alla prossima America's Cup. Ha parlato del rapporto con la città e ha lanciato un messaggio ai napoletani: Napoli sarà il valore aggiunto di questa America's Cup e noi vogliamo il tifo dei napoletani. Sirena ha definito Napoli una delle città più belle con una storia millenaria, sottolineando il legame con il capoluogo partenopeo e ricordando anche la canzone simbolo come Luna Rossa. L'obiettivo, ha ricordato lo skipper, resta quello sportivo: vincere le regate ed entusiasmare le persone cercando di portare dalla propria parte anche il calore e il tifo dei napoletani. Informazioni di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'attenzione.

0: 16 di settembre 2026, le 8:04 minuti. Ancora buongiorno da Antonio Manganiello, il pipistrello, fino alle 9 in regia Simoncino Zagaria. E noi, senza perdere tempo, vogliamo consegnare tanti Telegram perché ne abbiamo in quantità industriale. Partiamo con il primo, vediamo se siamo fortunati come i giorni passati. Voglio salutare quelli che ci guardano anche in TV, canale 76 del digitale terrestre. Grazie per la solidarietà. Insomma, guardate uno spettacolo osceno, quello del sottoscritto, poi dalle 9 arriva un bell'uomo come Gianluca Vigliotti e poi tutti gli altri. Tranquillamente potete seguirli anche sul nostro sito www.kisskissnapoli.it, ma anche l'app. Abbiamo tutto, ragazzi, non avete scuse. Il primo dice: sono Andrea da Marcianise e volevo dire a Giulia che un giorno, vediamo se Giulia ci risponde, così glielo diciamo in diretta, sperando che tu abbia avvisato, caro Andrea, la tua Giulia. Così siamo un po' più sicuri della risposta. Vediamo che succede. Al momento abbiamo letteralmente niente. E qualcuno mi dice: posso ancora inviare i Telegram? No, perché veramente siete tanti, ragazzi, stamattina. Non abbiamo bisogno dei last minute che arrivano quasi in tempo reale. Provaci, vediamo se qualcuno non risponde, ti inserisco. Per il momento non dà segnali assoluti di vita la chiamata che stiamo per fare a Giulia. Ok, riproviamo un attimo a richiamare. Io colgo l'occasione anche per salutare qualcuno che sta andando a scuola e sta a fare dei capricci. Federico, la mamma mi dice: siccome ti ascolto tutte le mattine mentre lo accompagno a scuola, gli puoi fare una ramanzina? Allora, immagino che io sia zio Manganiello. Caro studente, caro Federico, devi andare a scuola. Allora, voglio Federico a scuola. Ricordate che qualsiasi sia la vostra ambizione, dovete studiare. Senza lo studio non fate niente. Oh, e fatela a fine mia. Già sapete.
1: Pronto?
0: Eccola qui, Giulia, ma che bella voce che hai già quest'ora. Complimenti, buongiorno. Sei in diretta su Radio Kisskiss Napoli. Buongiorno. Ciao. Ho detto, adesso mi presento subito. Ho detto, va a finire che questa sì. Mi manda a quel paese, no? Tanti complimenti a quest'ora.
1: Già ho capito.
0: Ah, già hai capito, ok. C'entra un certo Andrea da Marcianise, sì?
1: Sì.
0: Ah, ok. Allora ti leggo il messaggio. Dice: volevo dire a Giulia che un giorno saremo io e te per sempre legati per la vita, finalmente ad inizio anno 2027, marito e moglie. Oh, sì, finalmente abbiamo questa data?
1: Sì. No, stiamo progettando. Però
0: ancora?
1: Stiamo valutando. Ok. Stare un po' tutte le situazioni.
0: Non è semplice il matrimonio, quello di oggi, ma voi siete per un matrimonio semplice, appunto, o qualcosa di molto sfarzoso, sai, invitati?
1: No, semplice.
0: Ok.
1: Due ragazzini.
0: Perfetto. Diciamo che state suggellando poi la vostra unione, va, è così.
1: Certo.
0: E poi ha utilizzato un po' la canzone di Sal da Vinci che ha fatto sposare tante persone. Solo Sal ne ha fatte sposare tante, guarda, c'è niente da fare. Senti, allora, cosa vogliamo dire a tuo marito ormai che sta ascoltando la radio?
1: Tutta la mia vita.
0: E saremo io e te a così, sarà sempre sì, via. Va bene, io ti abbraccio forte, buona giornata e complimenti. Grazie. Perché già quest'ora sei sveglia. Da quanto tempo ti sei svegliata?
1: Da parecchio, perché sto facendo un controllo.
0: Ah, ok. Oh, ma mentre sei lì parli con me? Mentre fai l'elettrocardiogramma?
1: Sto in attesa.
0: Ha detto no. Ho immaginato l'elettrocardiogramma, diciamo che esce veramente pessimo perché stai parlando con me. Quindi, ok, vabbè. Tranquilla, ti abbraccio e buona giornata.
1: Buona giornata.
0: Ciao, un bacio. Ciao. A te. Dal telegramma all'elettrocardiogramma è un attimo, ma intanto andiamo avanti con un altro che dice: vuoi chiamare la mia compagna Raffaella dicendole che, ok, se risponde caro Salvatore, glielo diciamo alla tua compagna. Mi auguro che tu abbia avvisato della nostra chiamata, così ci rendi la vita molto facile. Saluto anche quelli che sono nel traffico, mi dicono traffico.
2: Sì, messaggio gratuito.
0: Niente da fare, purtroppo ha il telefono spento, non prende, e allora andiamo avanti ancora. Traffico in tutte le zone scolastiche, ma anche sulla tangenziale di Napoli. Vabbè, qui la novità non c'è. C'è quasi sempre il traffico, la novità è quando non c'è. Gerardo da Colonia, quindi voliamo in Germania, che ti segue tutti i giorni. Oggi avrei bisogno di un telegramma. Mio cugino Francesco Minichini di Nola, che tu conosci bene, io. Ma veramente? Boh, non lo so, vediamo. Pronto, Francesco?
2: Pronto.
0: Francesco, ciao, sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli.
2: Ditemi.
0: Ma non è Francesco?
2: No, sono Luigi, ditemi.
0: Luigi, sono Antonio Manganiello, mi conosci?
2: Vi passo Annello.
0: No, mi devi passare, scusami, Francesco. Vabbè. Devo parlare con Francesco.
3: Pronto?
0: Pronto, chi è Francesco?
3: No, sono Nello, chi è?
0: Nello, sono Antonio Manganiello da Radio Kiss Kiss Napoli, sei in diretta alla radio.
3: Pronto?
0: Pronto, mi senti? Pronto? No, io ti sento, ma è la pasticceria Minichini?
3: Un attimo solo, si sente... chiama di laboratorio.
0: Ah, ok.
3: La pasticceria.
0: Ho capito, ma io devo parlare con Francesco.
3: Francesco sta in pasticceria, non è in laboratorio.
0: Me lo puoi passare? Come devo fare per parlare con lui?
3: Ti devo dare il numero.
0: Sì, me lo puoi dare perché siamo alla radio, in diretta.
3: Sì.
0: Ok, allora lo dai a Simone in privato. Eccezionalmente facciamo questa cosa. Però ragazzi, la prossima volta dateci il numero giusto. Lo facciamo perché lui è in Germania e vuole sorprendere il cugino che è qui a Nola e mi conosce anche. Quindi questa cosa mi incuriosisce molto. Vediamo un po' che succede. Se riusciamo... finalmente a beccare Francesco che è in pasticceria, invece loro erano nel laboratorio. Francesco?
4: Sì, chi è?
0: Francesco, sono Antonio Manganiello, Radio Kiss Kiss Napoli, come stai? Francesco? Pronto? Oh, niente, non riusciamo, abbiamo perso solo tempo. Francesco? No, vabbè, ragazzi, vabbè, andiamo avanti. Simone, che dici? Vabbè, proviamo ancora adesso, visto che ci siamo, dai, facciamo un'altra chiamata sempre a Francesco. Abbiamo fatto un macello pur di accontentarvi, però ragazzi, la prossima volta veramente è l'ultima che facciamo. Vabbè, vai avanti. Meno male che ci hai fatto la festa, Francesco. Vabbè, andiamo avanti. Buongiorno Tony, aiutaci a mettere in riga Pacone. In riga? Pacone l'urinatore? Ma come l'urinatore? Non paga mai il caffè, però stamattina l'abbiamo in pugno, addirittura. Vediamo un po' se Pacone, l'urinatore, stamattina paga il caffè. Lo avete in pugno per un caffè. Per un pugno di caffè. È un po' nera stamattina, c'è niente da fare, quando poi parte storta. Tutta colpa di Minichini. Sì, è lui, quello del laboratorio che... se c'è. Pronto? Ah, eccoci qua. Pronto, Pacone?
5: Antonio Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno, finalmente. No, sto a fare tanti telegram da stamattina, tante telefonate, non risponde mai nessuno. Finalmente Pacone non ci ha traditi. Come stai innanzitutto?
5: Bene, bene, tutto a posto.
0: Tutto a posto. Ma perché ti chiamano l'urinatore?
5: Senti?
0: Sì, ti sento. Perché ti chiamano l'urinatore?
5: Ma ancora questa storia.
0: Ma perché? Già te l'ho detto qualche volta, non mi ricordo.
5: Sì, anche.
0: Ma chi stai dicendo? Sembra la stessa cosa, ma non è possibile, perché mi hanno scritto.
5: Sto sempre all'ora della paranza smurlo che ieri chiamavo.
0: Mamma mia, e basta, perché mi scrivono, non paghi mai un caffè. Però mi hanno detto che stamattina ti tengono in pugno. Dice, dobbiamo incontrarci per uno scambio materiali, magari con la tua mediazione puoi riuscire a farci pagare un caffè, addirittura.
5: Per me il materiale è buono brutto, mi sa...
0: Niente.
5: Sì,
0: e il caffè lo pagherai stamattina oppure no?
5: No, se ci vediamo è bene, sì. È tutto bloccato, canto cammino.
0: Ma dove stai? In che zona?
5: Sono andato verso Napoli.
0: Ah, ok. Quindi c'è traffico, è vero che è tutto bloccato a Napoli?
5: Sta tutto bloccato.
0: Mannaggia, mi sei.
5: 7:30 sono uscito, tutto bloccato.
0: Addirittura, ma non è. Ma pensi di queste scuole che sono aperte, secondo me?
5: No, ma vanno giù pure l'asse mediano, tutte.
0: Sì, ma tu in questo momento proprio dove sei? In che zona? Cioè proprio preciso?
5: Quasi via Masoni, quasi.
0: E dove si trova? Scusami, signora. Nei pressi di?
5: L'asse mediano, scende Capodichino, dai.
0: Ah, ok, quella zona lì. Senti. Allora, questi ragazzi che mi hanno scritto in questo momento, devi dire che fete fam addirittura. Puoi replicare, cosa vuoi dire?
5: No, vabbè, sicuramente. A tempo debito sarà pagato il caffè. A tempo debito.
0: Ma quanto costa sto caffè? Scusa, ti devo fare un bonifico io per un caffè.
5: Sì, volentieri, tanto.
0: Vabbè. Oh, allora in bocca al lupo, vai piano piano, mi raccomando, vai piano.
5: No, è che buco, non è un
0: pozzolo. Non si cammina. Ti abbraccio, buona giornata. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ne hanno risposto solo due che dormivano. Facciamo l'ultimo per davvero, Simone. Vediamo se apparamma un attimo la situazione. Buongiorno Antonio, buongiorno Pipistrelli, sono Marco. Vorrei chiedervi se è possibile fare un telegramma a mia moglie Susi. Domani, dopo 25 anni insieme, ci risposiamo? Che senso? Strana come cosa. Vediamo se ci risponde. Mi dice anche verificato, secondo me potrebbe essere il telegram giusto, quello per chiudere in bellezza, sempre che Susi ci risponde al telefono. Qualcuno mi chiede come faccio a riascoltare la trasmissione con i podcast, ragazzi? Non subito dopo il programma, dopo qualche ora avrete la possibilità attraverso l'app di ascoltare tutti i programmi. Pronto, Susi, buongiorno.
6: Buongiorno.
0: Sei in diretta alla radio, Radio Kiss Kiss Napoli, con Antonio buongiorno. Manganiello, come stai?
6: Tutto bene.
0: Sei sveglia da poco?
6: No, no. Parecchio.
0: Ok, ti devo leggere un messaggio, posso?
6: Certo.
0: Dice, attenzione, dopo 25 anni insieme, domani ci risposiamo, un momento importantissimo per entrambi e vorrei sorprenderla facendole leggere una dedica direttamente dalla radio, e te la leggo io. Dice: amore mio, dopo 25 anni ti sceglierei ancora proprio come il primo giorno, domani ci risposiamo e non desidero altro che continuare a vivere la mia vita accanto a te. Ti amo oggi più di ieri e meno di domani. Mamma mia, che messaggio d'amore dopo 25 anni, ma ti rendi conto?
6: Ma mio marito è speciale.
0: È veramente speciale, però a me mi sorge una domanda, cioè dopo 25 anni vi risposate perché eravate già sposati con altre persone?
6: No.
0: Ah, no.
6: 5 anni di matrimonio insieme io e lui.
0: Ah, ok, è il 25esimo anno
6: di matrimonio.
0: Ah, no, sì. Io ho capito tutta un'altra cosa. Pensa un po' alla mia mente malata.
6: No, aveva capito proprio male.
0: Avevo capito altro, hai capito? Cioè, no. Avevo immaginato un matrimonio andato male, tuo e suo.
6: No.
0: ok.
6: No, cioè, siamo insieme in altri 25 anni.
0: E faceva meglio a dire il 25esimo anno di matrimonio, l'anniversario dei 25 anni. Mi ha fatto capire una cosa per un'altra. No. Vabbè. Oh, sono contento per voi. Quindi 25 grazie. Di matrimonio e di fidanzamento quanti?
6: Due.
0: Ah, dopo due anni già avevate capito sì. Che il matrimonio potesse essere quello giusto, e è stato sì. Quello poi, eh?
6: Sì, si continua così, sperando il... sempre.
0: Che bello. E ti sento anche emozionata.
6: Un po' così.
0: Hai visto? Hai anche qualcuno, hai il frutto del vostro amore è lì in casa?
6: Ne abbiamo tre.
0: Tre frutti, bene.
6: Tre maschi.
0: Senti, sì. Ma non è così semplice poi condividere la casa con quattro maschi, tre più
6: dura,
0: uno.
6: È dura, però ce la faccio.
0: Ma sentivo anche un cane, o mi sbaglio?
6: Sì, c'ho anche un cagnolino.
0: Sempre maschio?
6: No, femminuccia.
0: Ah, sa fa Dio, eccola qua. Finalmente, è arrivata la figlia femmina, è arrivato sì. Un cane, ma ci sta. Oh, tanti auguri, ti abbraccio e ti
6: grazie,
0: vogliamo bene.
6: Grazie.
0: Ciao, un bacio forte. Ciao, va bene, ce l'abbiamo fatta. Dai, sono contento, possiamo mettere un disco, Simone. Poi tra poco, vi ricordo ancora l'argomento di stamattina, stiamo parlando dell'amicizia, che potrebbe essere il segreto della longevità. Pensate, senza amici è come se fumaste 100 sigarette al giorno.

0: Longevità, l'amicizia, la solitudine fa male come fumare tante sigarette al giorno. C'è una cosa che forse sottovalutiamo, no? E che invece farebbe benissimo alla nostra salute. L'amicizia, ma quella vera, una notizia recente, rilanciata anche da alcuni studiosi, sugli effetti della solitudine, parla proprio addirittura di un impatto sulla salute paragonabile a quello del fumo. Insomma, stare con le persone che ci fanno stare bene non è soltanto un piacere, può essere una vera forma di benessere. E io vi sto chiedendo semplicemente, pensando alle vostre amicizie, qual è il gesto più bello che un amico ha fatto per voi, la cosa più pazza che avete fatto insieme, o al contrario la più grande delusione che avete ricevuto da un amico? E purtroppo parliamo troppo spesso della delusione e non delle cose belle che un amico ha fatto per noi. Quindi la domanda poi supplementare è: ma le vere amicizie esistono ancora? Fatemelo sapere al 342 00 00 100. Se volete raccontare il fattariello, scrivete chiamami, vi daremo l'opportunità più tardi di raccontare in diretta la delusione d'amore oppure quella follia che avete fatto insieme ai vostri amici. Possiamo tranquillamente parlarne tra poco. Nel frattempo Giovanni scrive: ciao Antonio, però una cosa te la devo chiedere. Dici che quando ti chiamano per chiederti qualcosa non è vera amicizia, e dici che se tu chiami nel momento del bisogno e ti rispondono picche non è vera amicizia, ma non è incoerenza? Voi non l'ho capito questo messaggio, cioè nel senso, a me dà fastidio quando mi chiamano e poi mi chiedono qualcosa, cioè non sempre. Se c'è un amico che mi chiama spesso non per chiedermi qualcosa, poi mi chiama per chiedermi qualcosa, va benissimo, l'amico serve anche a risolvere qualche problema, però non ho capito tu cosa voglia dire di preciso, quindi sì, un attimo più chiaro e ti rispondo. Cosa più bella che ha fatto il mio migliore amico? Non sapere più. Alessandro da Caserta. E a volte quando si allontanano può essere anche una cosa positiva, se quello non è un vero amico. Mangani, ci stanno compagni sangue e compagni caffè. Firmato Jalison. Lo so che non ti chiami così, so che io so dire solo Jalison, però mi piace molto un compagno di caffè, che poi sarebbe il compagno di un caffè, quello improvvisato, quello provvisorio. E poi manca, c'è una bellissima poesia di Nino D'Angelo sull'amico. Qualcuno dice chiamami, lo farò tra pochissimo. E ancora vediamo Manganiello: per quanto riguarda le amicizie io ci credo veramente poco, ho ricevuto solo pugnalate alle spalle. L'amicizia non c'è più, meglio stare soli. Vabbè, adesso sei cotto, come si suol dire, quindi sei deluso. Io ho scoperto delle amicizie anche in tarda età, ragazzi, anche a 25 30 35. Certo, non è quell'amicizia come quando ti conoscono dall'infanzia, però ci può stare. Buongiorno. L'ultimo dice: ho avuto un brutto colpo di malattia 2 anni e mezzo fa e da lì che sto a casa. Amici, quello che pensavo che mi sarebbero sempre stati al mio fianco, e chi li vede più? Meno male c'è Kiskis Napoli che mi tiene compagnia tutti i giorni. Pino 77 dalla Svizzera. Pino, vuol dire che non erano amici, no? Alla fine hai avuto l'occasione per renderti conto di questo. Ci fermiamo, torniamo tra poco con i vostri vocali e qualche diretta. Restate con noi, adesso lo faccio al massimo.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
2: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
3: CF Cerciello Auto, Super Promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1.048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione, furto incendio, 3 anni di garanzia, in omaggio.
4: Super Promo 48, Cerciello Auto.
3: Anche domenica mattina, a Somma Vesuviana e Baiano.
5: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
6: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
7: Sì, lo voglio!
6: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi. Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: amico abbia mai fatto per te il ricordo più folle che avete vissuto insieme, oppure la più grande delusione che ha ricevuto da un amico. Al 342 00 00 100 potete dire la vostra. Abbiamo Giuseppe in diretta che racconta il fattariello. Giuseppe, buongiorno.
1: Buongiorno Antonio.
0: Eccoti qua.
1: Ma guarda,
0: la voce del sonno e dire che non è così è una follia, è vero o no?
1: No, non mento, tengo lo sonno.
0: Si sente. Vabbè, ci svegliamo insieme, dai, racconta.
1: Allora, vabbè, io purtroppo racconto una storia brutta, diciamo, una brutta delusione ricevuta da un amico.
0: Vai.
1: Era amico d'infanzia, sai, dalle elementari, sempre insieme, abbiamo condiviso di tutto e di più.
0: Sì.
1: A un certo punto io mi lascio con una ragazza con cui stavo da anni, per un'altra, e lui praticamente inizia ad approcciare, ci si fidanza, ora vivono insieme da anni, e però per colpa di questa cosa piano piano ci siamo allontanati, nel senso che lei mi ha messo proprio a croce a coppa, e quindi vivono all'estero, le rare volte ci vediamo poco e nulla, non possiamo condividere determinati momenti, non è venuto un matrimonio mio, da far capire, questo niente, ma mi ha fatto sta male. Mo ci sentiamo, ci vediamo pure raramente quando viene,
0: ma non è come prima,
1: rubata.
0: Purtroppo no. Quindi la colpa secondo te è della sua compagna?
1: Sì, quella è la mia,
0: adesso
1: l'ho lasciata per una ragazza con cui oggi sono sposato da 8 anni.
0: Ok. Allora la tesi bravo, la tesi che ogni tanto è anche colpa della compagna o del compagno ci può stare, no? Che intacca un po' l'amicizia anche ventennale, trentennale.
1: Assolutamente, vabbè. Anche colpa sua che se l'è fatta mettere in testa.
0: Bravo. Quello che dico sempre io, perché poi che colpa della compagna o del compagno ci può stare, no? Che intacca un po' l'amicizia anche ventennale, trentennale.
1: Assolutamente. Vabbè. Anche colpa sua che se l'è fatta mettere in testa.
0: Quello che dico sempre io, perché poi, come hai detto te, dai, in un modo

0: Cuba, vai.
1: Io ho sempre il mio motto: amici e parenti non ci accattare e non ci spendere mai niente.
0: Perché hai qualche esperienza vissuta?
1: Sì, Andò, io credo poco nell'amicizia, ho per delusioni, ma credo molto molto poco. Ti dico solo una cosa.
0: Sì.
1: Io avevo un amico circa 13-14 anni fa, gli ho fatto fare testimone di matrimonio al matrimonio mio su 5 fratelli che ho.
0: Sì.
1: Gliel'ho fatto fare a lui. Lui si fidanzò, ecco, con una ragazza. Io ancora sono passato 13 anni, non faccio motivo che non la girissi giù.
0: Mamma mia.
1: Io gli ho detto.
0: Non hai neanche un sospetto minimo di quello che è potuto succedere.
1: No, guarda, credimi, io gli dissi, ho parlato di qualcosa male che niente. Io gli dissi, casa mia è sempre aperta. Da casa mia è sempre aperta, sono passate 13 anni.
0: No, vabbè, un peccato,
1: e non
0: veramente.
1: Non so più. Poi l'ultima mi è capitata ieri, per esempio.
0: Fresca. Vai.
1: Fresca. In pratica mi chiama un pseudo amico mio,
0: sì,
1: che non lo sento da 2 anni. Questo mi chiama e faccio: pronto, tutto a posto, un giro di parole.
0: Sì.
1: Perché mi richiamate? Perché si sta comprando un'auto e voleva farmi fare da garante.
0: Ah, ecco.
1: O finanziamento. Chi c'è da rispondere? Tutto bene, ma io a garante non faccio neanche a moglie.
0: Cioè, questo non si fa sentire da parecchio e poi ti chiama. Ma come si fa, ragazzi? Ma senza vergogna, ma è mai possibile? No, vabbè.
1: Andò, io ieri, credimi, chiamai a mia moglie. Io,
0: ci credo.
1: Lei, ma veramente fai? Andò, quello ha chiamato. Fa a garante per un finanziamento.
0: No, vabbè, ma siamo veramente alla follia.
1: Come possiamo credere nell'amicizia?
0: No, ma poi neanche lui, senza vergogna, no? Che ti chiama dopo 2 anni.
1: Il pudore non bah, più agente,
0: la dignità. Vabbè. Oh, hai raccontato due storie molto diverse da ognuna, ma comunque piene di significato. Bravo, ti abbraccio. Buona giornata. Chiudiamo questo blocco con questo messaggio che vado a leggere. Buongiorno Antonio, un amico che conosco da più di 50 anni, abbiamo fatto dall'elementare al geometra insieme, ci eravamo allontanati per impegni familiari, però vivendo nello stesso paese ci incontravamo spesso ed ogni volta ci brillavano gli occhi. Da un po' di tempo che stiamo frequentando le rispettive mogli, cioè in che senso? Ci stiamo frequentando con le rispettive mogli, tant'è che quest'anno siamo andati in vacanza tutti insieme. Bellissima vacanza, vedi? Firmato Luigi. Finalmente un messaggio positivo e propositivo che riguarda proprio l'amicizia. Aspettiamo ancora i vostri messaggi, i fattarielli, se volete intervenire in diretta. Poi c'è un amico che mi ha inviato una poesia breve, bellissima, di Nino D'Angelo, che riguarda proprio l'amicizia. Dopo provo così a leggerla umilmente. Chiedo già scusa.

0: Argomento di stamattina, l'amicizia, qualcosa di incredibilmente importante anche per gli esperti, perché dicono che se non hai amicizie, se sei in piena solitudine è come se fumassi tante sigarette al giorno. Trovatevi un vero amico, e c'è Nico da Scampia che mi segnala una poesia molto corta di Nino D'Angelo che riguarda l'amicizia. Caro Nico, io provo a declamarla, vediamo un po' che succede. L'amico, l'amico, che sta parola chiù non vale niente. Mo basta avere un po' che conoscenza e subito si piglia una conferenza. N'amica t'ha da fa nu patte vita, n'amica non vo di compagna in ora, n'amica ha da giagnere cuttica e non t'ha da cerca mai un favore. Allora sì, è n'amica, e tu si sì n'amica, la priesta puro cora. Mamma mia, ma ci è emozionato se sì, ragazzi, non lo so voi. Domenico, ti sei emozionato?
1: Sì, abbastanza.
0: Belle, ah, bella, bella poesia. La conoscevi questa di Nino D'Angelo?
1: Sì, sono un grande fan di Nino.
0: Ah, ok, io questa proprio no, ti dico la verità. Raccontaci un fattariello che riguarda l'amicizia, vai.
1: Allora, è un fatto purtroppo non piacevole che riguarda l'amicizia.
0: Ancora, vedi? Quindi tutte le illusioni d'amicizia, è incredibile, vai.
1: Sì, allora, un amico di quelli che, con cui cresci da bambino, dalle scuole elementari fino alla maturità.
0: Sì, quindi amico del cuore, di vecchia data.
1: Comunque nel corso degli anni ci eravamo già un po' allontanati, anche perché oltre ad essere noi amici, anche le nostre famiglie erano,
0: okay,
1: erano amici, ma mia mamma e mio padre con i suoi genitori. Poi passa un po' di tempo, dopo la scuola non ci vedevamo sporadicamente, però comunque io lo consideravo un amico fraterno,
0: okay,
1: nonostante tutto. Mi contatta una mattina, dopo parecchio tempo che non ci sentivamo, mi manda un audio in cui mi faceva una richiesta esosa di danaro.
0: Azza. Tipo, possiamo sapere la cifra?
1: 1.000 euro.
0: Ok.
1: Io, considerandolo, come ti ho detto, un amico, mi sono messo subito a disposizione. Dopo neanche 10 minuti gli faccio il bonifico e lui mi dice: non ti preoccupare, settimana prossima mi sbloccano la carta e te li ridò. Passa qualche giorno, una settimana che lo contatto, non mi dire niente, sto fuori Napoli, sto a Milano con il camion. Il tempo che torno e ti faccio sapere.
0: Quindi una scusa secondo te?
1: Sì.
0: Quella? Okay.
1: Contemporaneamente mi contattano altri miei amici e mi dicono: ma tutto a posto, stai sentendo quella persona? No, perché a più di noi ci ha fatto la stessa richiesta.
0: Ah, ecco, quindi non soltanto a te, a parecchi ha chiesto soldi. Okay.
1: Però diciamo che l'unico fesso che gliel'aveva dato.
0: Ah, solo tu, ok.
1: Comunque, quando ricevo questa chiamata da altri miei amici, mi insospettisco ancora di più, perché dico:
0: certo,
1: fammi capire che sta succedendo.
0: Sta passando.
1: Lo contatto, dico: senti, ma per quella situazione? E lui mi risponde: quale situazione?
0: No, addirittura ha negato il prestito dei soldi.
1: Io gli dissi: guarda, e gli mandai la chat che avevamo.
0: Sì.
1: Un vocale che lui mi aveva mandato. Vai subito a denunciare, mi hanno hackerato il profilo, la carta. Comunque io gli dico: ti hanno hackerato anche la voce, ma chi sei? Elon Musk che ti hanno hackerato pure la voce, addirittura che te ne hai ricavato te.
0: Infatti
1: lui comunque alla fine si nega, non mi risponde più. Alla fine comunque
0: hai perso i 1.000 euro, in poche parole.
1: No, alla fine la cosa brutta è che ho dovuto parlare con suo padre. La cosa più brutta.
0: Ok, e quindi poi hai recuperato almeno i soldi, ma
1: i soldi, però ho perso definitivamente l'amicizia.
0: È finita. Guarda, ti posso dire, sì, ci è rimasta male, però in questo caso
1: sinceramente
0: sì.
1: Io te li ho prestati i soldi, se non avessi potuto prestarteli avrei detto no, quindi
0: certo.
1: Potevi dire: guarda, sono in difficoltà, te li do pure a 100 euro.
0: Oppure la sincerità assoluta: non te li posso dare,
1: non te li posso dare,
0: esatto.
1: Metterci la faccia.
0: Bravo, no, sono d'accordo con te, quindi alla fine è una figura di merda che ha fatto lui,
1: esatto,
0: è un'amicizia
1: esatto.
0: Persa, va bene,
1: continuo a crederci nell'amicizia, però è stata una brutta delusione.
0: Assolutamente sì, ti abbraccio forte, grazie di aver raccontato questo fattariello un po' lungo. un po' logorroico, lo so quello che state pensando anche voi, però a volte insomma uno presta attenzione all'amicizia e poi ti fanno 1.000 euro, però l'ha recuperato anche, meglio così.

0: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Finalmente, finalmente sono arrivati!
2: Cosa?
1: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
3: Lasciati conquistare dal fascino di Vico Equense e dalla sua pizza. Il 15, 16 e 17 settembre non perderti Pizza Vico, con 28 pizzerie locali nel centro cittadino. Pizza Vico, dal 15 al 17 settembre. Info su pizzavico.com.
4: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
5: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a 199 euro.
4: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli in via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
5: Aperti la domenica mattina.
6: Kiss Kiss Napoli.
4: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: amicizia esiste ancora oppure no? Avete mai ricevuto la pugnalata alle spalle dal vostro migliore amico? E in più abbiamo parlato di questi studi provenienti sempre da quelle università, Massachusetts, eccetera, eccetera, non tenere niente a fa, Massachusetts, è così, Massachusetts, dicono che star da soli equivale addirittura a fumare una marea di sigarette al giorno, quindi meglio avere degli amici, altrimenti pure se non fumate è come se foste dei fumatori. Siccome abbiamo trascurato un po' i vocali, Simoncino, ne mettiamo qualcuno? Lo so, stamattina ti ho messo un po' sotto torchio, vediamo un po' che succede.
1: Magari, ma a me mi pare proprio...
0: Sì.
1: Non voglio fare l'incidente, ma ci sono altri, ma tu quando vai in un buon incidente, no, vai nell'estratto conto, nei movimenti c'è solo un buon incidente, ho fatto troppo conto, vorrei andare chissi con
0: sì, sì.
1: Quindi c'è bisogno di mettere il chat internet. Comunque a proposito di chissi,
0: sì.
1: In modo di dire una cosa, magari fammi un 1000 euro, quando muore una volta?
0: Cominciamo, è impossibile, io non presto soldi, no, no, no, no, una volta li ho prestati e purtroppo
2: Antonio,
0: anche a me è finita l'amicizia.
2: Stamattina ragionavo questa cosa.
0: Vai.
2: L'offesa a Rufaia Nafte non si può usare più perché ormai è un dio se è arrivato.
0: Ma questa è bellissima.
2: Quasi a 2,50 euro.
0: Hai ragione, hai ragione. Non si può dire a Rufaia Nafte.
3: Amici, costa troppo. Di cattiveria, immagino l'amici. A nonna mi riceve,
0: i frati
3: stanno in documento.
0: I frati
3: stanno
0: in documento.
3: Stanno sotto i scarpe.
0: E solo sta sotto le scarpe, cioè sai quali sorelle.
4: Quando vuoi devi fare una puntata sulle cose strane che accadono per radio. Io, l'unica radio che ho ascolto è Kiss Kiss Napoli. No, stamattina accendo la radio.
0: Sì, cosa
4: sento una musica, sai, Kiss, che è successo? Che sta combinando, Antonio? Magari che adesso è meglio con Radio Maria.
0: Addirittura, vabbè, ti sei confessato almeno, perché Radio Maria ti dà la possibilità di riprendere tutta la religione.
5: Per pubblicità una radio concorrente.
0: No, ma Radio Maria non ha bisogno di pubblicità. Buongiorno, Maria. Buongiorno. Buongiorno, come stai Gianluca, tutto
5: molto
0: bene?
5: Bene,
0: tu ci credi all'amicizia?
5: Sì, io ci credo.
0: La pugnalata alle spalle l'hai mai avuta?
5: No,
0: se potete... no. Hai voglia,
5: m'hanno accisa.
0: No, ma pure
5: detto questo, beh, scusami, questa università di dov'è?
0: Massachusetts.
5: Massachusetts,
0: come si dice?
5: No, scusami, ma
0: Massachusetts.
5: Siccome tu ogni mattina fai un sondaggio con l'università del Massachusetts.
0: Ah, Massachusetts.
5: No, Sets.
0: Sets. Massachusetts. Vabbè, che è la zona là.
5: Insomma. No, ma scusa, devi dire bene, scusa, non ho capito. Se dici che fai un sondaggio con l'università del Massachusetts.
0: Massachusetts.
5: Esatto.
0: Sets, appunto. Un po' come Alka-Seltz. Diciamo Massachusetts.
5: Sets.
0: Sets, che poi è americana, ma sembra più tedesca. Massachusetts! Ma dico io, no? Con tutte le università che abbiamo qui in Italia, ma non c'è mai un'università, che ne so, faccio un esempio, di Milano.
5: Viterbo, per esempio.
0: Viterbo, la Bocconi.
5: Che Bocconi di Milano ci sta, scusa.
0: No, ci sta, ma non arrivano mai sì notizie strane.
5: Ma i sondaggi che fai tu a Massachusetts.
0: Vabbè, ma lì forse non c'è niente da fare in questa università.
5: No, a Bocconi fanno delle cose importanti, tu vai a fare sondaggi a Massachusetts.
0: Ma questa università secondo me...
5: Vediamo se lo sanno dire i nostri amici a casa.
0: Dai, vediamo. Ho qualche dubbio, vediamo un po'.
5: Proviamo.
0: 081-546-6873, come si pronuncia?
5: L'università.
0: Del Massachusetts. Pronto?
5: Vediamo.
6: Pronto, buongiorno.
5: Buongiorno, prego.
0: Non lo sa dire, te lo dico io.
5: Non lo sa dire, lo sa dire.
0: No, non lo sa dire.
5: Lo sa dire.
6: Posso parlare con Antonio?
0: Sì, sì, sto qua.
5: Ma lei ha fatto l'università?
0: No.
6: Ma lei... Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno. Come si chiama?
6: Buongiorno, io sono Umberto.
5: Umberto, buongiorno, benvenuto a Radio Kiss Kiss Napoli.
6: Lei guardate, infatti, dell'amicizia.
5: No, volevo sapere, lei la invito, buongiorno.
0: Per Maloso, te lo dico.
5: Per Maloso, un
0: sì.
5: Perché per Maloso?
0: No, lo conosco.
6: Per Maloso, non sento molto bene.
5: No, la voce è benvenuto a Kiss Kiss Napoli, al pipistrello. Okay. Benvenuto.
6: Allora,
5: lei vuole andare in diretta? Vuole andare in diretta?
0: Per andare su Massachusetts.
5: Deve andare in diretta?
0: Deve andare in diretta, ma deve dire.
5: Signor Umberto, lei deve andare in diretta?
6: Sì.
5: Vuole parlare col signor Manganiello?
6: No, sì, in diretta, Anna sape tutto quanto quello che mi è successo riguardando i fatti dell'amicizia.
5: Ma lei ha fatto un'amicizia nell'università del Massachusetts?
6: Ma io ho avuto una mazzata bruttissima. Mannaggia. Di un'amicizia.
5: Non credo all'amicizia. Chi se però convince o finisce rimane a
6: Madini? Finisce
5: rimane a Madini.
0: Poi stacchiamo.
6: Siamo due cognati.
5: Parla.
6: Due cognati. Ci conosciamo da 30 anni.
5: Aspetta, come si chiamavano i due cognati?
0: Quanto abbiamo?
6: Mio cognato si chiama Mimmo.
5: Come si chiama? Mimmo?
0: L'altro?
5: L'altro?
6: Umberto.
0: Quanti anni hanno? È importante. L'età è importante.
5: Ma erano cognati da parte di madre o da parte di padre?
0: Devi essere specifico. Scusami, un po'.
5: Cognato, allora, sei. La sorella, come si chiamava? La sorella.
0: Tu sei Umberto, l'abbiamo capito.
5: Lui è Umberto. Poi c'era un cognato che si chiamava Umberto.
0: Ah, pure il cognato, Umberto.
5: Sì,
0: scusami.
5: Umberto e Mimmo.
0: Sto capendo c'è niente.
5: Un momento. Lui si chiama Umberto. Lui
6: sono due cognati.
5: Due cognati. Lui si chiama Umberto. E due cognati si chiamano Umberto e Mimmo.
0: Ah, guarda.
6: Mio cognato mi ha tradito.
5: Ma con chi hai tradito? Con tua moglie?
6: Mi ha tradito e hanno approfittato della mia vista, che purtroppo un anno fa ho perso la vista.
0: Ah.
6: E mi ha derubato nella mia borsa dei soldi che mi ha rimasto.
0: E allora, e allora.
6: Io non voglio dire la brutta parola, perché siamo in diretta.
0: Ci fermiamo.
6: Voglio dire che tu veniva vicino a me e dicevi: a me
0: mi serve una cosa di soldi,
6: euro, certo. Io te le davo.
5: Certo. Perché non l'hai denunciato?
6: Lui che ha fatto, lui di nascosto ha approfittato della mia vista che non vedo più.
0: Mamma, che uomo di.
6: E se l'ha preso.
5: L'hai denunciato? L'hai denunciato?
6: No, perché io e lui ci siamo sposati, due sorelle.
0: Sì. Umberto,
6: allora, io sono litigato.
0: Umberto, scusami, Umberto,
5: è una storia brutta, triste.
6: È vero,
5: perdonaci, triste, non sapevamo di questa cosa, stavamo scherzando.
0: Sì, infatti,
5: chiediamo scusa, però è una storia che va raccontata. Va raccontata in tutti i particolari, ma tu devi andare a denunciare questo pezzo di merda.
0: Ah,
5: devi andare
0: lo a hai denunciare. Detto, avvocato, io ti faccio un applauso per il coraggio.
5: A denunciare a questo pezzo di merda.
0: Bravo.
5: Ciao Umberto,
0: bravo.
5: Ti abbraccio. Bene.
0: Ti abbraccio forte, anche. Grande avvocato. Mo mi si è piaciuto per davvero.
5: Va bene.
0: Vi lasciamo ovviamente anche alle riflessioni su quello che può succedere nella vita. Tra poco il bar dello sport, grazie a Simone Zagaria. What you stand of a boon.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
6: Buongiorno da Lucio Pengo, in apertura maxi operazione antidroga nella zona occidentale di Napoli. Dalle prime luci dell'alba i carabinieri di Bagnoli stanno eseguendo una misura cautelare nei confronti di 31 persone domiciliate tra Rione Traiano, Pianura e Fuorigrotta, tutti ritenuti gravemente indiziati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti con l'aggravante del metodo mafioso e della finalità di agevolare l'organizzazione camorristica Petrone Puccinelli operante nel Rione Traiano e nell'area di Soccavo. E restiamo a Napoli, dove nella notte si è verificato il crollo del pavimento di un'abitazione. I carabinieri sono intervenuti in via Renaccia al civico 173 per il cedimento del pavimento di una cucina al secondo piano di uno stabile. Durante il crollo padre e figlio sarebbero precipitati nel piano sottostante. I due sono stati estratti vivi dai vigili del fuoco e trasportati in ambulanza al CTO. Secondo quanto riferito dai carabinieri non sono in pericolo di vita. L'abitazione al piano inferiore era disabitata. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica e le cause del cedimento. E ancora cronaca con un giovane ferito da un colpo d'arma da fuoco. Durante la notte i carabinieri sono intervenuti all'ospedale Pellegrini, dove era stato accompagnato un 29enne napoletano già noto alle forze dell'ordine, raggiunto da un proiettile al fianco sinistro. L'uomo è ricoverato in osservazione ma non è in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato ferito in via Savarese da alcuni sconosciuti arrivati a bordo di uno scooter. Cambiamo argomento e parliamo dell'ippodromo di Agnano. Il comune di Napoli ha firmato la concessione per la riqualificazione dell'impianto con investimenti complessivi superiori ai 16 milioni di euro. L'operazione sarà realizzata attraverso la formula della finanza di progetto, quindi con capitali privati e senza impatto economico sul bilancio comunale, con l'obiettivo di procedere alla completa riqualificazione dell'impianto sportivo. E passiamo al Napoli, che ha ripreso a lavorare dopo la vittoria contro il Bologna. Gli azzurri sono tornati ieri in campo al training center di Castelvolturno per preparare la prossima sfida di campionato domenica alle 12:30 al Franchi contro la Fiorentina. La squadra ha svolto una seduta pomeridiana caratterizzata da attivazione, esercitazione in fase di possesso prima della chiusura con una serie di partitine. Prosegue intanto il lavoro personalizzato in campo per Anghissà. E chiudiamo con la Coppa America e con le parole di Max Sirena, skipper del team italiano. Napoli sarà il valore aggiunto di questa America's Cup e noi vogliamo il tifo dei napoletani. Max Sirena ha sottolineato il legame con la città, definita tra le più belle e caratterizzata da una storia millenaria, ricordando anche il riferimento a Luna Rossa, che richiama a un classico della melodia partenopea. Informazioni di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'attenzione.

0: Buongiorno, buongiorno e ben arrivati amici del Bar dello Sport. Prosegue la nostra settimana di avvicinamento alla quinta giornata di campionato. Fiorentina-Napoli si giocherà alle 12.30 di domenica, il lunch match che seguiremo ovviamente con grande attenzione, con il pre-gara, con Diretta Azzurra e poi con il Bar dello Sport post-gara insieme a Donna Susi Fiorillo. Gianluca Vigliotti ai microfoni questa mattina insieme a Simone Zagaria, che si trova già in cabina di regia pronto per accogliere i vostri interventi allo 081 546 6873, e arrivano anche già tantissimi messaggi al 342 000 100. Allora, un paio di notizie in apertura. La prima è che ieri la Fiorentina è stata comunque impegnata, ha una gara in più sulle spalle in settimana perché ha superato il turno di Coppa Italia con il Pisa 3-0, e la Fiorentina sarà anche l'avversaria del Napoli in Coppa Italia negli ottavi di finale. Quindi la prima partita degli ottavi di finale che vedrà impegnato il Napoli in casa al Maradona contro la Fiorentina non è ancora certa la data, ci sono 3 slot, quella del 2 dicembre, il 16 dicembre, anche a gennaio, insomma vedremo anche un po' l'iter delle altre partite, e quindi Napoli-Fiorentina si giocherà negli ottavi di finale di Coppa Italia. Si giocherà invece a Firenze la partita alle 12.30, una partita tosta, difficile, che il Napoli probabilmente dovrà ancora giocare senza Anghissa, oltre a McTominay, oltre a Buongiorno, oltre a Marianucci, eccetera, eccetera, eccetera, perché ieri Anghissa non ha ripreso gli allenamenti, ha fatto ancora un allenamento personalizzato, seppure in campo. E allora che cosa succede? Innanzitutto tra un po' ci saranno le convocazioni della Nazionale, e attenzione alla grande sorpresa della convocazione di Mancini nei confronti dello stesso Vergara, perché no, anche di Favasulli, sul quale abbiamo accentrato tutte le nostre attenzioni in questi 2 giorni dopo la sua meravigliosa prestazione con il Bologna. Ma di questo e delle convocazioni ovviamente parleremo la settimana prossima. Ci saranno 2 settimane di sosta, poi si riprenderà il campionato contro il Frosinone in casa. Ed è il dubbio, la curiosità è capire se davvero Favasulli potrebbe soffiare fin dall'inizio, dal primo minuto, il posto a Politano come titolare, e se soprattutto chi giocherà a sinistra tra Lange e Vergara. Io non credo, non lo sappiamo, per carità, se Allegri voglia confermare l'11 iniziale, visto che non c'è Anghissa, visto che non c'è McTominay, con Vergara a sinistra. E soprattutto la curiosità, ieri sera ci pensavo, la Fiorentina che ha ripreso a camminare, vince a Venezia, ha vinto presso col Pisa, ha perso 2 partite in casa all'Artemio Franchi, questa è la 3ª partita in casa, insomma ci aspetta una partita tosta, ve lo dico, tostissima. La Fiorentina ha questo fenomeno che secondo me è Mastantuono, che gioca sulla destra in attacco. Chi lo prende? Farà giocare ancora Spinazzola? Oppure fa giocare Oliveira nel tentativo di contenere Mastantuono? Ecco, queste sono un po' le curiosità che voglio condividere con voi in questa giornata. Intanto saluto un po' di amici, un abbraccio al mitico Domenico, alle piccole Giorgia e Sofia, alla signora Alba, pure a Felice, Massimo Ovaz. Ma solo la Serie A si ferma per 2 settimane, tutti i campionati europei? No, sono tutti che si fermano, perché è uniformata questa sosta per consentire ovviamente di giocare alle nazionali. Buongiorno a tutta la squadra del Bar dello Sport, vi seguo sempre, grazie per i complimenti che ci fai, Giuliano da Procida, sei molto carino. Sta partita alle 12.30, è proprio la ciliegina sulla torta di un calendario assurdo. Mo vedi come sta Fiorentina, diventa il Real Madrid, è preoccupata Maria 74. Vincenzo era il nome di mio papà, grazie ancora Gianluca, buongiorno a tutto il Bar dello Sport, forza Napoli. Carmela da Torre del Greco che ci saluta. Avverto l'amico Simone Zagaria, che è sempre attento, che ci sono. Beh, sei un grande ragazzi, preparatevi al Festival Bar dello Sport 342 000 0010, perché sia Ivan da Madrid che Biagio da Scafati ci hanno regalato delle perle. Gaetano da Pomezia, buongiorno anche a te. Poi quasi certa la convocazione nazionale per il mexicano Vergara, complimenti Marco D'Ancona, vedremo se sarà confermata, sarebbe veramente una bellissima soddisfazione. Oggi è il mio compleanno e anche quello di Francesco Attanasio, Gianni Scotti Corva B15, che salutiamo. Buongiorno anche dal solito Salvatore Piccolo, Snyder un bacione, buongiorno Domenica, anche se non è facile, si deve vincere per cercare poi di recuperare poi tutti gli infortunati. Ci saluta anche la falegnameria di Casoria, ieri ho visto Fiorentina-Pisa per vedere Rao, è forte, bello. Rao ha giocato una grande partita e continua a confermarsi davvero un grande talento. Abbiamo fatto una raffica di saluti, potrei andare avanti all'infinito e vi ringrazio davvero di cuore, ma comincio con Antonio che è in linea. Antonio, buongiorno.
1: Avvocato, buongiorno.
0: Caro, buongiorno. Avvocato. Benvenuto, bentornato, eccoci qua.
1: Eccoci qua, avvocato. Niente, io volevo fare questa, diciamo, riflessione con lei per cercare di capire, perché noi in questi giorni, insomma, si è parlato dei miglioramenti del Napoli che, insomma, pian pianino riesce, insomma, a rimettersi un attimino in sesto. Però io diciamo guardavo un po' la classifica, ma più che la classifica generale, quella dei gol. E il Napoli, effettivamente mi rendo conto che storicamente il Napoli ha sempre avuto una grande prima punta, una prima punta, diciamo, dai 20 gol a stagione, sì, grosso modo, e un grande centrocampista che almeno arrivasse in doppia cifra. È successo per il passato, avevamo, per dire, Cavani e Hamsik, poi abbiamo avuto Higuain prima punta, abbiamo avuto Osimhen.
0: Vabbè, la storia dei centravanti, la storia dei centravanti del Napoli.
1: Sì. È sempre anche del centrocampista dalla doppia cifra. Nell'anno dello scudetto di Conte c'è stato ovviamente McTominay che ha accompagnato quello che è stato poi col di Lukaku, che sì, il suo, diciamo, l'ha fatto.
0: Tutto questo paraostiello per dire cosa?
1: Per dire cosa, avvocato? Chi segna nel Napoli?
0: I gol, chi fa i gol?
1: Quando riusciamo a mettere in condizione Højlund, sappiamo che qualche gol lo fa.
0: Certo, assolutamente.
1: Le mezze punte, cioè gli esterni del Napoli, chi fa gol degli esterni del Napoli?
0: Beh, Alisson Santos l'anno scorso ne ha fatto qualcuno.
1: Qualcuno, ma almeno dai due esterni, diciamo, ci si aspetta almeno.
0: Ma questa disamina, che per carità è una disamina molto oggettiva, che non ho nulla da dire, è rivolta al fatto che Napoli deve cambiare modulo e giocare con due punte, o che stiamo messi male?
1: Nel cercare di stimolare, perché noi a volte diamo addosso anche a Luca, che purtroppo ha i suoi limiti, quindi già da arriva stiamo con l'endica. Allora dico, poi alla fine, per quanto il Napoli possa giocare bene e quant'altro, però poi alla fine bisogna buttarla dentro.
0: Lo so.
1: In assenza di McTominay, nessun centrocampista ha almeno 10 gol nelle gambe, perché lo stesso De Bruyne, quindi è una sorta di stimolo a dire, qua bisogna fare gol.
0: Questo è fuori di ogni dubbio, al di là di tutto. Va bene, grazie Antonio. Ci ha fatto un po' una disamina. Un abbraccio.
1: Grazie a lei, buona giornata come sempre.
0: Un abbraccio anche a te. Buona giornata a tutti dal vivaio We Love Tropical Plants di Torre del Greco. Grandi amici, restiamo vicini alla squadra. Una curiosità, ci scrive il nostro amico. Domenica a che ora pranzo? È Ciro il venditore. Io non pranzo domenica, io faccio colazione domenica. Domenica si fa colazione. Comoda, una bella colazione comoda, e poi veniamo qui in radio, TV, e vediamo, seguiamo la partita, se ne parla dopo, non possiamo andare col mangiare sullo stomaco a vedere Fiorentina-Napoli. A me non piace il gioco di Allegri, troppo basso, spesso atteggiamento rinunciatario, in un modo o nell'altro riesce a creare più occasioni di gol rispetto al Napoli di Conte, o sbaglio? La cosa che mi piace di Allegri è che lancia i giovani. Andrea, anche Bartesaghi al Milan l'anno scorso. Cosa ne pensi di cambiare 3-4-2-1, difesa con Rachmani esterni, Di Lorenzo, Spina e Favasuli centrali, Lobby, Anghissa, avanzati, KDB, Vergara e punta Højlund, Enzo da Posillipo? Tante le ipotesi di cambio modulo, ma Allegri per il momento non ci pensa proprio, ragazzi, proprio non ci pensa. Il Tecnopolo di Roma, Salvatore lo chef che saluto. Buongiorno a te e a tutti gli amici del Bar dello Sport. Ieri strepitoso Rao in Coppa Italia, portiamolo subito qui. Non si può fare, caro Giuseppe Lanzetta, anima azzurra del Rione, sanità, che saluto con affetto. Ieri sera ho visto una grande prestazione di Rao. Se lo avessimo mantenuto in rosa avremmo avuto un'ottima alternativa a Santos e lo Alanga. Sì, però noi abbiamo tanti esterni e quindi perciò non c'è stato spazio. E invece un nostro amico vorrebbe far marcare Mastantuono da Favasuli, cioè spostare poi Favasuli a sinistra. Vediamo come sta, insomma, non lo sento da un po' di giorni, vediamo se si è calmato un po', se la vittoria con Bologna l'ha tranquillizzato. Caro Guido, buongiorno.
2: Forza Napoli e forza Rao, non vi siete i ragazzi.
0: Rao.
2: Ma quello è italiano?
0: Italiano, maschia, il cognome è Rao. Rao, non Rao. ripetiamo, come si
2: voglio fare un saluto a Domenica,
0: aspetta,
2: a Felice,
0: sì,
2: a Sofia, a
0: tutti,
2: a Giorgia,
0: sì,
2: a Fredini di Casoli, a Padre, sì, Federico, a tutti i posti di Napoli,
0: esatto,
2: dalla Germania, dalla Svizzera,
0: ma tutto il mondo ce lo abbraccia,
2: tutto il mondo,
0: tutto il mondo. Poi, va, scusami, Wanda da Sydney, per esempio, Wanda da Sydney,
2: se lui vuole dire una cosa,
0: no, sì, dimmi
2: se posso.
0: Come no, tu puoi tutto, caro Guido.
2: Siccome che le tre squadre del nord, le più famose, no?
0: Sì,
2: dicono che mantengono il calcio loro solo perché sono le più,
0: sì,
2: gettonate i media, televisione,
0: sì,
2: abbonamenti e via dicendo.
0: Che cosa vuoi dire?
2: Mo che si è intromesso un po'
0: la Roma,
2: diciamo il Como,
0: la Roma,
2: il Napoli che c'era,
0: la Roma,
2: la Roma,
0: sì,
2: come si comporta
0: e che ne sappiamo? Non lo sappiamo noi, Guido, che ne so io come si comporta il sistema.
2: E cosa ne pensi? Che...
0: Però, ma io penso che più il campionato più è equilibrato, più è bello. Io guardo sempre l'aspetto calcistico. Più è...
2: Fanno il tifo per il Como adesso? O fanno sempre il tifo per la Juve, per l'Inter,
0: non lo
2: per
0: so,
2: il Milano?
0: Ma perché il sistema fa il tifo, ti dici tu?
2: E il sistema mi sa che... Che queste due tre squadre, perché se quest'anno la Juve e Milano non vanno in Champions lì, è dura. Io
0: so,
2: ho visto la Juve giocare, mamma mia, che presepio!
0: È un presepio, è un presepio.
2: È un presepio, mammolo qua.
0: Sei un grande, sei un grande, Guido. Va bene, allora.
2: Cioè, speriamo che va tutto bene.
0: Sì, tranquillo.
2: Questi qui.
0: Ma sai, sono cambiate anche un po' le direzioni arbitrali. Vediamo che succede.
2: Non torno indietro.
0: Non ti preoccupare.
2: Non torno indietro.
0: Non ti preoccupare. Senti, sai di dov'è Rao?
2: Della Calabria.
0: No, è di Rovereto.
2: È
0: di Rovereto, Rao. Sì, è di Rovereto. Ce l'ha scritto il nostro, i nostri amici della falegnameria di Casoria. Rao è di Rovereto.
2: Però quella assomiglia un pochino a Belgara.
0: Sì, è vero. C'è una...
2: Come gioco? Come gioco? Capito?
0: Hai imparato il nome? Come si chiama?
2: Rao.
0: No, non Rao. Rao. Rao. Rao.
2: Rao.
0: Sono tre lettere. Rao. Ripeti.
2: Ho visto giocare, sì, okay, Mastandone, il ragazzo è forte.
0: Mastandone, attenzione.
2: Mastandone, veramente, perché non lo prendevi in Napoli?
0: Lo so, non è perché eravamo troppi esterni, purtroppo, le liste, saputo.
2: Questo vede la porta, fa i passaggi.
0: So, è tosto. Occhio, Mastandone.
2: Vado a pallone.
0: Occhio a Mastandone. Va bene, Guido, grazie. Come si chiama?
2: Domenica.
0: Sì, domenica. Come si chiama il gioco?
2: Piano piano. 9 punti, 10, 11.
0: 11, piano saliamo.
2: Piano arriviamo.
0: Come si chiama il giocatore del Pisa?
2: Rao.
0: No, Rao, non Rao.
2: Rao,
0: bravo. Ok,
2: bravo. Portiamolo a Napoli.
0: Ciao Guido, un abbraccio. Ti ringrazio per il pensiero. Di a Guido che sono felicissimo di salutare io lui, sorridendo troppo, ci risponde Wanda da Sydney. Io ti ho nominato senza leggerti, Wanda, cioè nel senso apro adesso il messaggio. Guido sei un mito, ci scrive Patrizio da Napoli che saluta tutti gli amici del bar dello sport, ci chiama anche Peppe da Monte di Procida. Se tutti avessero la garra di Favasuli staremmo a cavallo. Frate Maggio Luca, buongiorno, domenica pasta al Rau. Un abbraccio anche da Antonio. Cosa ne pensi di Icardi? Beh, ragazzi, per carità, Icardi non credo che possa essere una soluzione alternativa importante. Favasuli è come Lulli della Roma e noi ne parliamo come se fosse Maradona. Ci scrive un nostro amico. Poi c'è Napoli, torneremo grandi, Salvatore da Soccavo. Visto gli impegni di Champions, Coppa Italia e campionato, Icardi non farebbe comodo. Ragazzi, il nome di Icardi non si discute, cioè Icardi è stato un giocatore, però nell'ultimo periodo, al di là degli anni giocati con il Galatasaray, mi sembra che ha avuto un infortunio al tendine d'Achille, non lo so in che condizioni fisiche sia, devo dirvi la verità. Chi ha scoperto Lucca e lo ha fatto diventare giocatore professionista si faccia avanti. Vincenzo, un po' troppo duro. Buongiorno a tutti. 4-2-3-1, ecco l'altra tattica suggerita da Angelo da Varcaturo, Di Lorenzo, Raccamani, Marini, Oliveira, Lobotka e Gilmour, Vergara sulla destra, KDB e Favasoli sulla sinistra, la fascia di Mastantuono, Oilund, insomma non male. Intanto fatemi salutare Domenico. Domenico, buongiorno.
3: Buongiorno Gioppi.
0: Come stai, Domenico?
3: Bene, tu?
0: Molto bene, Domenico. Domenico, da chi vuoi far marcare tu Mastantuono domenica dal Napoli?
3: Occoppano e tutti.
0: Non lo so, secondo te è meglio Oliveira o Spinazzola? Spinazzola, dici tu? Non lo so, mo vediamo, insomma, Allegri studierà in questa settimana. Domenico, vuoi salutare a Felice?
4: Sì.
0: Aspetta, mo vediamo se sta in linea dall'altra parte. Felice, ci sei?
4: Ciao Domenico, un bacio grosso. Sono in macchina con mio figlio che vado a fare un servizio.
0: Che, come vai a fare un servizio? Scusa, stai salutando a Domenico, che vai a fare il suo servizio, Felice? Scusami un attimo, ti sto facendo salutare a Domenico.
4: Domenico, è un caro abbraccio.
0: Fai, adesso aspetta, Felice ti sta salutando. Domenico, dai un bacio a Felice. Ecco, ti ha mandato un bacio.
4: Sentita? Io te ne do due, Domenico.
0: Hai visto che bello, Domenico e Felice che si abbracciano. Guarda, il caso mi ha regalato questa bella cosa. Domenico che saluta Felice.
4: Voglio parlare di giochi, Felice aspetta.
0: A chi vuoi salutare, Domenico?
3: I giochi.
0: Sì, dimmi.
3: Va bene,
0: ascendo
3: a una Napoli
0: domenica. Già sai che vuoi il risultato di Fiorentina Napoli?
3: Sì.
0: Quant'è? Quanto
4: Domenico, vai.
3: 2-1 Napoli.
0: 2-1 Napoli, va bene. Grazie. Bravo. Domenico, un abbraccio.
3: Felice.
0: Ciao
3: Felice.
4: Ciao Domenico.
0: Ma che bello, ma Felice, ma ti rendi
4: conto? Ma da tuo no, lo facciamo barcare da nonno Guido.
0: Nonno Guido, sì, solo che le ci manca. Ma voglio dire, hai sentito che Domenico ti saluta? Ciao Felice, non sei contento?
4: Mamma mia,
0: non
4: un
0: sei
4: piacere, un amore.
0: Non sei contento? Scusa.
4: Come no, sono felice 2000 volte.
0: Ecco, meno male. Dove stai andando? Scusa, dove stai andando?
4: Mio figlio, stamattina è ginico con la macchina, sta andando veloce, mi fa incazzare.
0: No, deve andare piano. Devi guidare piano a Montefalcione, bello.
4: Te l'ho detto io. No, stiamo andando ad Avellino.
0: Avellino, che vai a fare Avellino? Scusa Felice.
4: Andiamo a fare una visita medica normale, comunque, grazie a Dio.
0: Va bene, un controllo, va bene, bravo Felice.
4: Ho 77 anni, ogni tanto la devo fare un controllo.
0: Un controllo, sì, un tagliando, facciamo
4: un check-up.
0: Un check-up, un tagliando. Va bene, Felice, grazie.
4: Alba ti saluta, mio figlio pure.
0: Tutti quanti, everybody.
4: Guido, Rao
0: si chiama, non Rao, Rao. Un abbraccio, buona.
4: Facciamo cambiare il modulo all'Allegri.
0: Sì.
4: Facciamo il 5-4-1 così
0: pure.
4: Modulo a farfalla.
0: Ci mancava solo questo. Va bene, grazie Felice, buona visita. Un saluto a tutti. A Mastantuono gli mettiamo addosso Fava Suli che lo segue fin sotto casa, Mario da Casoria. Sono felice per Domenico, lo sento molto meglio, è vero. Ci scrive il nostro amico. Buongiorno, come avrei voluto stare nei panni di Felice stamattina, è stato bellissimo sentire Domenico, forza Napoli, ce lo scrive Tony da Frattamaggiore. Invece di Cardi non potremmo ingaggiare, no vabbè, Andrea che mi stavi facendo leggere, mi sono fermato in tempo. Ti immagini fare la trasmissione in studio con Guido e Felice? Sì, Giovanni da Scisciano, lo immagino sicuramente. Ho sentito in una vecchia intervista proprio a Kiss Kiss che Mastantuono fu indicato a Napoli già diversi anni fa, è vero, me lo ricordo anch'io. Mia cara Stefania ce l'ha scritto. Guido, la Juve è un presepe perché ai pastori? E poi buongiorno Gianluca a tutto il bar, pazienza e fiducia, basta come Mastacchi, ricerca di capri espiatori, forza Napoli sempre, costata la Fiorentina al sangue, ce lo scrive Giovanni Ciardiello. Vado da Giuseppe che è in linea. Giuseppe, buongiorno.
5: Buongiorno avvocato.
0: Ciao caro, buongiorno a te.
5: Come sta? Tutto bene?
0: Ma Giuseppe, io dopo che sento i miei amici al bar dello sport la mattina che ci inondano della loro gioia, io sono felice.
5: Avvocato,
0: sì.
5: Volevo soltanto dare un consiglio, per l'amor di Dio, mi permetto,
0: sì,
5: anche se non siamo tutti allenatori,
0: sì,
5: ma vi ricordate Oliveira su Diao?
0: Me lo ricordo.
5: Dobbiamo fare la stessa fine che abbiamo fatto col Como.
0: E allora lei preferisce Spinazzola?
5: Assolutamente sì, perché noi oramai dobbiamo finire di fare questo gioco conservativo.
0: Okay.
5: Spinazzola, un giocatore bravo, forte, intelligente,
0: sì,
5: molto più di Oliveira.
0: Okay.
5: E poi dico un'altra cosa.
0: Prego.
5: Se guardiamo la classifica, signori,
0: sì,
5: se noi perdiamo a Firenze, se è in media da Serie B.
0: Vabbè, ma non esageriamo. Cioè, l'anno scorso, allora,
5: 6 punti.
0: Sì, però ti voglio dire una cosa, scusami, poi ti lascio proseguire. Mi era sfuggito questo particolare. Ieri un amico ascoltatore mi ha mandato una classifica dopo 4 giornate dello scorso anno. Dopo 4 giornate dello scorso anno, il Napoli era in testa a punteggio pieno con 12 punti e l'Inter dopo 4 giornate aveva 6 punti come il Napoli. Alla fine l'Inter ha vinto lo scudetto. Cioè, voglio dire che, insomma, nella tragedia, visto che poi il Napoli ha incontrato anche Inter, Como, eccetera. Quindi voglio dire, la tragedia proprio non è diciamo raffigurata nei massimi termini. Ecco, questo ti volevo segnalare. Prego Giuseppe.
5: Ho capito, ma raffrontare l'Inter di quest'anno, che non soltanto ha vinto lo scudetto con 12 punti di vantaggio, ma poi ha rinforzato ancora la squadra.
0: Sì.
5: Questa è una corazzata, ma noi illudiamo la gente.
0: Perché?
5: Il Napoli non è in squadra a scudetto.
0: Okay.
5: Noi se arriviamo in Europa, in Europa è grasso che cola, perché la situazione sta nei minimi termini. Effettivamente noi non riusciamo a fare neanche i 50 gol che abbiamo fatto con questo attacco.
0: Okay.
5: Neanche i 50 gol che abbiamo fatto con Conte riusciremo a fare quest'anno. Quindi purtroppo
0: non sei ottimista.
5: La mano sulla coscienza
0: non...
5: e dire che il Napoli ha fatto un pessimo mercato.
0: Non sei ottimista.
5: E adesso ne paghiamo le conseguenze.
0: Non sei ottimista, vedremo che
5: no,
0: cosa.
5: No, non è ottimista, è realismo.
0: È realismo.
5: E dovrebbe essere questo fatto da tutti gli opinionisti e giornalisti napoletani.
0: Ma...
5: mentre buttate la polvere sotto.
0: Noi buttiamo la polvere sotto. Va bene.
5: E questo non serve.
0: Va bene, grazie Giuseppe.
5: Bisogna essere realisti e onesti intellettualmente.
0: Grazie Giuseppe di
5: Mi
0: questa.
5: Auguro buona giornata.
0: Anche
5: Forza Napoli, sempre Forza Napoli.
0: Giuseppe molto molto critico su quello che è stata la situazione del Napoli adesso. Saluto Chicco. Vedere correre Lucca mi sembra va bene, insomma. Mauri 67 non è carino, ma dai, Lucca non ha la fiducia nell'ambiente. Udine era l'attaccante a Napoli, ma Forza Napoli. Ciao avvocato, un bacione. Enzo da Neustadt, Baviera. Rino Lollo ci scrive: scusate una domanda, abbiamo preso Badiashil, come si chiama, che viene da 3 anni di infortunio, non possiamo prendere Icardi? Poi il suono della vaccina di Domenico è pura magia, ce lo scrive Massimo. Poi c'è Vincenzo anche da Reggio Emilia che dice: il problema è che ci stiamo preoccupando di chi deve marcare Mastantuono, ma noi siamo in Napoli, dovrebbero preoccuparsi loro, ci scrive Vincenzo da Reggio Emilia. Che vado da Ciro o vado in pubblicità? Allora facciamo così, nonno Ciro, è il nonno Ciro che sono felice di sentirlo, poi andiamo in pubblicità. Nonno Ciro, come stai?
6: Buongiorno, avvocato.
0: Era un sacco di tempo che non ti sentivo, nonno Ciro. Lo so, perché è affollato, il bar è affollato, nonno Ciro è affollato.
6: Mastantuono, ci sta già ammazzato.
0: Chi lo deve marcare, Mastantuono? Sì, chi lo deve marcare? Chi?
6: Antonio Manganiello.
0: Manganiello, ma non credo che sia all'altezza del compito, devo dirti la verità. Sì, mi manca l'ultima parte. Non ho capito. Io non ho capito proprio l'ultima parola di quello che hai detto. Scusa, non ho
6: capito.
0: Ho capito, cioè vorrei dire, Mastantuono è un uomo pericoloso. Ecco, questo volevi dire.
6: Gioca,
0: ma insomma in maniera molto particolare.
6: Pazzesco.
0: Io sto facendo la traduzione. Gioca a pallone. Ecco, sì, è vero, bisogna avere una reazione forte. Sì, bravo.
6: Ma veramente facciamo,
0: bisogna reagire. Questo sta dicendo nonno Ciro. Nonno Ciro, io ti voglio bene, grazie.
6: Avvocato,
0: sì, dimmi.
6: È stato un piacere.
0: Ma il piacere è tutto mio, nonno Ciro, sei un mito.
6: Ciao, un bacione.
0: Un bacione, quello si è capito. Un bacione. Non ce la faccio. Andiamo in pubblicità. Sì, andiamo in pubblicità. Simone Zaccaria, torniamo tra poco con il bar dello sport. A tra poco.

0: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
1: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
2: Lasciati conquistare dal fascino di Vico Equense e dalla sua pizza. Il 15, 16 e 17 settembre non perderti Pizza a Vico, con 28 pizzerie locali nel centro cittadino. Pizza a Vico, dal 15 al 17 settembre. Info su pizzaavico.com.
3: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
4: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: box doccia in vetro 6 mm 70x90 a 89,90 euro.
3: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19. Scaramuzzamodo.it.
4: Aperti la domenica mattina.
3: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
5: Da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
3: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova.com.
6: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
7: Eccoci ritornati in diretta, amici del Bar dello Sport. Kiss Kiss Napoli con Gianluca Vigliotti ai microfoni, con Simone Zagaria che mi ricorda in cabina di regia che allo 081 546 6873 ci sono in attesa Peppe e Raffaele per intervenire. Arrivano tanti messaggi e ovviamente io ho fatto insieme a Simone un po' di fatica a riprendermi durante la pausa pubblicitaria, perché l'intervento di Nonno Ciro ha davvero scatenato tutti. C'è un nostro amico che ci scrive: Ciro, Nonno Ciro, patrimonio dell'umanità, sto muren, cioè voglio dire, sono in autostrada direzione Roma e sto ridendo come un matto da solo in macchina. Io posso comprendere. Sì, un altro nostro amico ha scritto: nonno cinese, chiedo per favore un monologo giornaliero di nonno Ciro di 60 secondi e la tua traduzione. Francesco da Ferrara: caro Gianluca, Aniello da Napoli, questo bar dello sport è mitico. Nonno Ciro mi ha ricordato il camion che passa con la frutta che dà voce, e patane e cipolle. Va bene, ho capito, solo un bacione. È vero, nella parte finale Alfonso di nonno Ciro è stato incredibile. Sto morendo, personaggi mitici al bar dello sport. Martina da Napoli, c'è anche Franci da Licola che ci segue sempre, che ci saluta. Buongiorno, io credo, per quanto non mi piaccia Luca, lo abbiamo rovinato noi. Ecco, troppa pressione, troppe aspettative da quando Luca così è fatto male. L'ambiente non l'ha aiutato. Ecco, anche Fenegliello ci scrive. Allora, Stefano, avvocato, ma Mastantuono ha giocato anche col Venezia? Sì, contro il Venezia ha fatto 3 gol. Tre gol ha segnato. Chi lo deve marcare? Manganiello. Anche tu vuoi che lo marchi Manganiello? Peppe, vengo da te, buongiorno.
8: Buongiorno Gianluca.
7: Ciao Peppe. Buongiorno.
8: Io volevo fare un saluto a te e tutta Napoli, ma volevo salutare a Marco dal Beirut, che la settimana scorsa a me non mi veniva il nome da Fundi. il centrocampista del Catanzaro, lui subito dopo di me, non so se ti ricordi,
7: sì,
8: dopo la partita,
7: sì,
8: la sera.
7: Come no, ricordo, certo. Marco.
8: Quindi,
7: Marco,
8: un saluto a Marco dal Beirut, che sicuramente ci sente.
7: Insieme a Marcello, sa anche Marcello a Beirut.
8: La distanza e la lontananza e il tipo lavoro che fa, quindi un abbraccio a lui.
7: Anche Marcello da Beirut, vai.
8: Allora, io volevo sottolineare un particolare, che la partita è quella prossimo con la Fiorentina è veramente uno scoglio grosso da superare, perché io la Fiorentina
7: è tosta, è tosta
8: quella della partita di campionato,
7: sì.
8: Ho visto una Fiorentina veramente in grande rispolvero, se così vogliamo dire, cioè veramente la Fiorentina è una di quelle squadre che può ambire a sfiorare.
7: Vabbè, ha fatto un mercato importante. Vai Peppe, vai.
8: Sì, ma ha giocato, sì, una Fiorentina veramente in grande rispolvero, se così vogliamo dire. Cioè, veramente la Fiorentina è una di quelle squadre che può ambire a sfiorare.
7: Vabbè, ha fatto un mercato importante. Vai Peppe, vai.
8: Sì, ma gioca bene,
7: sì,
8: veramente.

0: che sarà riscattato.
1: Sì, essendo in prestito deve tornare. Va bene.
0: Non è che è una cosa obbligatoria di questo.
1: No, ma torna. Torna, caro Peppe, torna. Sta casa aspetta a te. T'abbraccio, Peppe, grazie.
0: Grazie
1: a Peppe. Voglio salutare Andrea, è stato molto carino. Ci ha scritto delle cose carine, che gli facciamo compagnia mentre fa jogging, camminata, eccetera. Dopo nonno Ciro si vorrebbe il bromboliere Gigi da Nocera, poi traduci nonno Ciro, nessun risultato a chiedere a Vigliotti, Rino Molosso, e poi ci saluta Lucca, è un mix tra Agostini, Nicola Caccia, Silenzi, Fabrizio Marino, Tokyo presente, mitico Pietro. Quest'anno non è andata bene con gli infortuni, buongiorno Marianucci, eccetera. Kevin De Bruyne invece lo vedo sul pezzo, se gira lui fa girare tutto il Napoli, fava sull'unione di Dio. Vedo però in questo momento la Roma e l'Inter leggermente più forte. Un saluto al nostro amico Gianluca, fai anche il traduttore? Sì, ci ho provato. Come di quello che ha detto ho capito solo avvocato Luigi da Shefford. E poi ci manca Ignazio, ha detto il Torchio, è vero, è un po' di tempo che non ci chiama, dovremmo non mi far preoccupare Ignazio, chiamaci, se no ti chiamo io per sapere come stai. Vado da Raffaele, buongiorno.
2: Ciao Gianluca, complimenti, io chiamo dal Vallo di Viano, visto che in questo programma qua ormai siamo internazionali, da Beirut,
1: assolutamente,
2: chiamo anche io che sono fuori provincia,
1: ma tutti possono chiamare al Bar dello Sport, tutti,
2: per dare il mio contributo. Vai, allora, la marcatura di Mastantuono possiamo farla almeno, che quello si marca da solo Gianluca, se abbiamo paura della Fiorentina, sinceramente, insomma, andremo poco.
1: Non sottovalutare Mastantuono, Raffaele, stammi a sentire.
2: Non è una sottovalutazione, è una sopravvalutazione del giocatore.
1: Sì. Ne parliamo.
2: Sembra la stessa cosa, si gira sul sinistro e tira,
1: Okay.
2: Questo è quello che fa Mastantuono. È un giocatore del Real Madrid.
1: Appena.
2: Siamo proprio rovinati in Europa, sinceramente, Gianluca.
1: Okay.
2: Ora non voglio dirne male, mancherebbe, però non vedo un grande valore tecnico, insomma, in questi giocatori che vengono, secondo me, troppo sopravvalutati. Per quello che danno in campo.
1: Rispetto, ma non condivido la tua opinione, perché secondo me Mastantuono è un giocatore di calcio molto, molto, molto importante. Però ripeto, io rispetto.
2: Segna Lucca domenica!
1: Ecco, questo fosse.
2: Grandi sostenitori.
1: Assolutamente, questo Lucca, speriamo che possa finalmente sbloccarsi anche da un punto di vista psicologico, sarebbe secondo me importantissimo.
2: Speriamo,
1: grazie, Raffaele.
2: Lo spero tanto. Ragazzi, complimenti e forza Napoli.
1: Sempre. Grande nonno Ciro, ci scrivono i nostri amici. Gianluca, buon caffè. Un saluto a Antonio Sangue Azzurro da Catania. Gianni Scotti, curva B15. Dovreste stare in onda 2 ore. Non è un bar dello sport, è il teatro Sport Napoli. Buondì, Ignazio. Sono giorni che non si sente. Hai ragione, Vincenzo. Poi mi hai fatto preoccupare. Lo chiamiamo. Forza Napoli. Vorrei vedere Lucca dall'inizio con qualcuno che mette cross in mezzo. Hai ragione, Pasquale Alvino da Stadtberg, Bayern. Io proverei la grande pazzia, cioè Vergara prima punta sulle orme di Cavani e Mertens. Un abbraccio anche a Armando da un suggerimento. Grazie a Peppe di Soverato, ovviamente Peppe di Soverato si riferiva a Marcello e la famiglia, non Marco da Beirut, era Marcello da Beirut. Forza Favasuri, e domani segna Lucca. A proposito di Marcello, c'è un altro Marcello in linea e poi devo andare al Bar dello Sport. Marcello, buongiorno.
3: Buongiorno, complimenti per il programma.
1: Oh, grazie mio caro, molto deciso, ti ringrazio.
3: Volevo dire, Vergara
1: sì.
3: È alla destra, cioè Vergara deve giocare alla destra.
1: Lo so, mo ci dici ma lei. Aspetta.
3: Ma perché l'ha bruciato?
1: Non lo chiedere a me, chiamalo al mister, diglielo che non deve giocare.
3: Ma lo bruciamo così però, io lo so che non si può fare niente in tal proposito, perché Favasulli, che è stato preso come vice di Lorenzo, gioca alla destra e Vergara no. Però è utopistico pensare di vedere Vergara, Favasulli, stessa fascia? Verrebbe proprio una bella cosa, secondo me. Però devono giocare Politano e Di Lorenzo, sia a 45-46 anni.
1: Non credo che possano arrivare a tanto, nonostante glielo auguriamo. Ma quello che hai sentito Allegri, ha detto per il momento lui sta facendo il quinto molto bene, dovrà imparare a fare un po' il terzino, quindi anche in prospettiva potrebbe.
3: Per carità, però Vergara lo stanno mettendo come centrocampista, lo stanno mettendo in varie posizioni.
1: È andato un po' in difficoltà, sicuramente.
3: A me quello che mi dispiace è solo questo, per il resto sono molto ottimista. Io invece. Per la stagione penso che ci

0: sia stato un pessimismo eccessivo, perché le partite iniziali erano durissime.
1: È vero.
0: Erano durissime, pronti via al mister nuovo, mercato di
1: Inter, Como, Arsenal, Inter, Como, Arsenal, infortuni. Infortuni.
0: Di quello io non so che dovevamo, che ci doveva capitare. Secondo me è tutto in discesa.
1: Speriamo.
0: Quindi forza Napoli sempre.
1: Grazie Marcello.
0: Non dimentichi ancora.
1: Oh, ti ringrazio di cuore. Non dimentichiamo McTominay, non dimentichiamo Anghissa. Cioè, ripeto, non sono alibi, è un dato oggettivo. Così come è oggettivo che noi ogni mattina godiamo nel sentire le composizioni mitologiche al Festival Bar dello Sport.
2: Festival Bar dello Sport.
3: Corri ragazzo, vai e non fermarti mai.
1: Secondo me fa Vasuri.

0: Ripeto, è Ivan da Madrid che ci prepara con l'intelligenza artificiale un pezzo che io sentirei per 27 ore di seguito, cioè nel senso che è talmente divertente. Lo ringrazio perché ha messo insieme tutti i nostri protagonisti, i nostri personaggi, i nostri conduttori, speaker delle trasmissioni sportive. L'ha fatto con una musica piacevole. Io, ragazzi, non si può condannare una cosa del genere. Anzi, complimenti a Ivan da Madrid, che ha vinto una spada soprattutto, anche se l'intelligenza artificiale, per carità, un mostro. Bondigio al Lucone, complimenti al grande Biagio. Speriamo che Lange e Vergara non ci facciano rimpiangere troppo Alison e la sua fantasia. Solo oggi Antonio il Criticone si firma Mastantuono il Criticone. Bellissima Gianluca, sì, è vero, ci vorrebbe una bella vittoria con un gol di Lucca. Biagio da Scafati ed Orzo Way per Favasuli con chitarra è sensazionale, ci ha scritto Ornella. Orzo Way l'ha fatta con Favasuli. Ove mai Vergara e Favasuli fossero convocati, sarà molto curioso di vedere Mancini in quale ruolo li farà giocare. Francesco da Ferrara. Secondo me la nostra squadra non ha un centravanti vero. Højlund è un buon giocatore d'appoggio, ha un gran sinistro ma non è il colpo di testa. Lucca non lo considero proprio. Beh, complimenti, un caro saluto da Nazareno. Ma vuoi mettere Federico 49 con l'intelligenza artificiale? Viva Federico 49. No, Peppino da Modena, ma sono due cose completamente diverse, distinte, separate. Un abbraccio forte anche stamattina, grande puntatona del Bar dello Sport, l'albero della Germania, grande sigla di Kiss Kiss Napoli, bellissima, ripeto, fatta con l'intelligenza artificiale ma meravigliosa. Allora facciamo così, c'è Giovanni che sento velocemente, poi devo andare in pubblicità. Giovanni, buongiorno. Giovanni, ci sei? Giovanni non c'è, e allora a questo punto io vado in pubblicità e chiedo ad Andrea di avere un attimo di pazienza e torniamo subito con la parte finale del Bar dello Sport.
1: Sai riconoscere quando arriva davvero il momento di cambiare auto? Da Gruppo Autoscala, 50 DR5 GPL disponibili subito e tutte in promozione. Cosa incluso? Tutto! 3 anni di assicurazione furto incendio e rapina, antifurto satellitare, block shaft, 3 anni di garanzia e perfino 3 taglian di manutenzione. A solo 250 euro al mese. Corri da Gruppo Autoscala. Nelle sedi di Agnano, Casamarciano e Salerno.
2: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. La Reggia Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
3: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
4: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i 3 cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
3: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
4: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
3: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
5: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
6: Ma dove vai vestito così?
5: A pescare la spesa.
6: Sempre il solito esagerato.
5: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
7: Il supermercato del surgelato, dove ogni giorno peschi, sformi e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
8: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
9: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
10: Kiss Kiss Napoli.
11: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
10: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
0: Beh, devo dirvi la verità, amici del Bar dello Sport, siamo tornati in diretta per l'ultima parte, l'ultimo segmento della nostra trasmissione, che c'è stamattina una congiuntura favorevole, si sono incastrate delle cose veramente incredibili che rendono ogni volta e ogni giorno sempre speciale ogni trasmissione del Bar dello Sport qui a Kiss Kiss Napoli. Simone Zagaria mi ricorda in cabina di regia che avevamo Andrea, pronto per intervenire allo 081 546 6873. Si è aggiunto anche Gianni. Io invece sono ancora inebriato da questa composizione di Ivan da Madrid, bellissima anche quella di Biagio da Scafati con Orzo Way fatto a Favasuli. Ma lo dobbiamo ringraziare, Ivan ci ha fatto vivere un paio di minuti, ribadisco, con una composizione coadiuvata dall'intelligenza artificiale, ma che ha riguardato tutta la radio, molto carina, molto orecchiabile. Roberta, Orzo Way era il mio mito, ci scrive Roberta Mogol. Oggi ti ascolto da casa, la cosa più divertente della trasmissione è vedere come ti diverti per certi interventi. Nicola da Ischia, tu hai detto una cosa molto interessante, è proprio così, io partecipo insieme a voi a questa nostra community. Raffaele da Pianura, un saluto. Andrea dalla Germania, vi ascolto sempre tutte le mattine. Forza Napoli, non so nemmeno se riesco a vedere tutto il campionato. Oh, non lo dire neanche, non ti permettere, Raffaele, di dire una cosa del genere. Mai nella vita devi dire una cosa del genere. Continua a combattere come fa Andrea. Non so se è proprio lui, Andrea. Proprio lui. Andrea, sei a telefono? Pronto, Andrea?
12: Buongiorno, Gesù.
0: Guarda,
12: Andrea dalla Germania.
0: Lo vedi?
12: Raffaele, non mollare,
0: lo vedi
12: non
0: che sta.
12: Cavolato, Raffaele.
0: Ecco, lo vedi che stamattina c'è una congiuntura strana. Cioè, io leggo il messaggio di Raffaele che ci dice che ci sta seguendo, ci ascolta tutte le mattine, ci dice una cosa brutta, e dall'altra parte c'è Andrea che vive la stessa difficoltà, lo stesso combattimento che fa Raffaele per ammazzare quel mostro che vi accompagna. Ma Andrea, che cosa devi dire a Raffaele?
12: Non mollare un cazzo, Raffaele.
0: Ecco, bravo. Ecco, bravo. Bravo Andrea. Raffaele, ti raccomando. Caro Andrea, eccoci qua.
12: Buongiorno. Gianluca, Andrea della Giovanni, Raffaele Ufrat, non devi mollare,
0: ecco,
12: non
0: bravo.
12: Devi avere paura, io siamo peggio di Ufrat, ma lo sto sconvincendo, perché noi siamo napoletani, in una marcia più Ufrat.
0: Bravo.
12: Mollare.
0: Bravo.
12: Allora, Gianluca, buongiorno. Devo dire, Vergara
0: sì.
12: E Favasuli subito in campo, Gianluca, ecco. Perché adesso stanno troppo belli e li dobbiamo far giocare, a cosa dobbiamo aspettare?
0: Esatto.
12: Anche se sono giovani, sono forti, stanno bene e stanno dando tutto. Perciò questo voglio dire, Raffaele Ufrat, non mollare,
0: ecco,
12: mi raccomando,
0: bravo.
12: Non ci
0: esatto.
12: Non ci fa paura niente a nessuno.
0: Grande,
12: voglio bene a voi.
0: Grande Andrea.
12: Domenica tutta a Firenze a fare una bella vittoria. Un bacio dalla Germania, non mollare Raffaele, vi voglio bene a voi. Grazie di tutto, ci sentiamo domani. Un bacio dalla Germania, sempre Forza Napoli.
0: Sempre Forza Napoli. Raffaele e Andrea, siete grandi, non mollate, ce lo scrive anche Antonio da Agerolo. Non devi mollare Raffaele, siamo con te. Martina da Napoli, forza Raffaele. Vedi subito il bar dello sport che risponde presente. Festival dello sport, festival bar dello sport unico. Guido da Lucca che ce lo scrive. Ma Serrao, come tutti dicono, ha fatto una grande partita mettendolo in difficoltà. Questa Fiorentina è ripresa oppure no? Ecco, Paolo da Nola se lo chiede. Raffaele, non ti permettere mai più di dire e pensare una cosa del genere. Siamo lotta, siamo tutti con te. Luca dal Furgone, ecco, bravo Luca. Ma lo devi sentire, mo. Giuliano, non posso sentire. Mi è andata una canzone alle 9:49, rimandala domani mattina. Vorrei avere la forza di Andrea. Complimenti, ci scrive il nostro amico Luigi. Gianni, buongiorno.
13: Buongiorno avvocato, buona giornata.
0: Buona giornata.
13: Te lo dico in milanese, non fare il pirla.
0: Ecco, esatto, bravo.
13: Non mollare un cazzo.
0: Esatto, bravo.
13: Poi a ladra.
0: Bravo Gianni. Santa Polenta, come dice il nostro.
13: Santa Polenta benedetta.
0: Vai Gianni.
13: Scusate che sono un po' così, ma questa volta up and down mi ha un po' massacrato.
0: Sì.
13: Che devo fare? Partire mercoledì, tornare giovedì, ritornare domenica, ritornare lunedì.
0: Vabbè, ti tieni vivo, ti tieni vivo, ti tieni in forma. Ti tieni in forma.
13: 70 anni comincia a sentire, mannaggia bubà.
0: Mannaggia, Santa Polenta, vai.
13: Detto ciò, io onestamente in 15 minuti che ho visto giocare Luca, per carità, non è un fulmine di guerra, non è quello che...
0: Ha fatto il suo.
13: Oh. Ma è questo che voglio dire. Cioè, se avesse fatto le stesse cose che l'avesse fatto Olium, non l'avremmo nemmeno fischiato. Mi metto, caspita, com'è bravo Olium. Ma tu hai visto che in 15 minuti ha appoggiato 3 palloni, ha fatto qua, sì, poi ha sbagliato all'ultimo perché si è fatto rincorrere. Ma purtroppo noi dobbiamo trovare sempre un capro espiatorio. Stavolta era Meretto, oggi è Luca, domani sarà Pingo Pallo, domani sarà... cioè, chi lo sa? Cioè, queste... io non lo so, perché noi dobbiamo sempre trovare un capro espiatorio in tutte le cose della vita. divertiamoci, guardiamo, guardate, non è un grande giocatore, ma non è manco fessi che lo vogliono, ve lo posso assicurare. Io non ho visto, a 70 anni non ho visto di cose di
0: un po' di sostegno, anche un po' di sostegno a questo ragazzo.
13: Secondo me lui ha quel, diciamo così, il fatto che deve fare 30 metri, 40 metri, non ce la fa perché non c'ha uno scatto, perché ha sempre giocato dentro l'area.
0: Ma mica potete pensare che Lucca faccia gol in contropiede, cioè voglio dire.
13: È questo che voglio dire, cioè lui ha un modo di giocare completamente diverso, però 15 minuti ha appoggiato 4 palloni, ha fatto partire Favasuli su quella faccia dandogliela di testa, ha tenuto 2-3 volte il pallone, poi ha sbagliato, lo vogliamo picchiare e picchiamo perché noi siamo fatti così, noi appena vediamo una cosa che è sbagliato, oh Madonna mia, abbiamo sbagliato.
0: Vabbè, grazie avvocato. Gianni, ti abbraccio
13: sempre forte. Una cosa, avvocato.
0: Vai.
13: Però cosa da Madrid, ha dimenticato Verde e Pesacane?
0: No, ha fatto solo gli sportivi,
13: Però vabbè,
0: c'era anche Manganiello, sportivo. No, appunto, c'era anche Manganiello. Va bene, grazie.
13: Ma non è sportivo.
0: Lo so, va bene. Ciao Gianni, grazie. Un abbraccio. Un saluto anche da Luca da Hockenheim in Germania. Poi sono padre Federico. Sì, l'avevamo già letto. Padre Federico, buongiorno e forza Napoli. Vorrei vedere Luca dall'inizio con qualcuno che mette qualche cross in mezzo. Massimo da Scleren, secondo te quanti gol può deve fare KDB in una stagione? Io dico minimo 10. Ma secondo me se ne fa anche 6-7 non sarebbe male, eh. Ma Allegri non doveva valorizzare Milton Pereira, potrebbe essere la sorpresa, ce lo scrive Bruno Amabile. Buongiorno a tutto il bar dello sport, adesso più di ieri e più di domani, Alberto da Bologna, Yamma vincerà a Firenze. Roberta, solo per urlare ad Andrea Raffaele di non mollare, anche lei, Gianluca sono in viaggio per Pompei, per lavoro parlerò con chi di dovere, la nostra infermeria, Enzo da Maddaloni. Fammi andare da Tonino. Tonino, buongiorno.
14: Buongiorno e pace, sono Tonino Anghissà.
0: Ah, ciao Tonino, Anghissà, ma vuoi ripigliato? Oh, mannaggia,
14: A poca, ma Anghissà non è cosa, non è cosa sua, lasciatelo stare dove sta.
0: Ma come non è cosa
14: allora,
0: sua?
14: Allora, volevo dire una cosa, vai. Ai due ragazzi.
0: A Raffaele e Andrea, vai.
14: Affidatevi sempre ed esclusivamente a Gesù.
0: Ah, bravo.
14: Credete in Gesù e pregate solo Gesù, ne ho visti di miracoli, credetemi.
0: Bravo.
14: Dio vi benedica.
0: Bravo Tonino.
14: Poi voglio dire una cosa,
0: sì.
14: Io tanto mi arrenderò su Lucca quando lo metterà a fianco a un altro attaccante.
0: Vuoi vederlo con due punte?
14: Lo vorrei vedere vicino a Højlund con De Bruyne dietro di loro, mamma mia, secondo me arrenderei. Allora, è sempre un piacere, se questo volevo dire. Dio
0: i miei omaggi, grazie, prendiamo questa benedizione con grande piacere, carissimo Tonino. Allora, qui non abbiamo via di mezzo. O si glorifica o si mortifica, entrambe le cose non fanno bene ai calciatori e all'ambiente. La nostra amica Serena, alla quale mando un grande abbraccio. Cosa strana, fa ancora molto caldo, è la prima partita alle 12:30, indovinate qual è? Quella del Napoli a Firenze. Speriamo che la temperatura possa un po' scendere, stamattina era sicuramente scesa. Allora, se segna Lucca bevo una bottiglia di vino a Perepalum, Enzo da Quarto addirittura. Grande Biagio da Scafati, anche Ivan da Madrid, ce lo scrive Vittorio l'orologiaio. Buongiorno Gianluca, semplicemente un saluto a chi mi conosce e a chi no. Giacinto Napoletano DOP. E poi ci scrive proprio Ivan da Madrid. Gianluca, ho semplicemente raccontato la mia giornata tipo. Saluti al mitico Biagio, un vero artista. I nostri stamattina Biagio e Ivan. C'è Marcello, un altro Marcello in linea. Buongiorno Marci.
15: No, guarda, sono sempre quello di Beirut.
0: Ah, adesso è Marcello da Beirut. Ho letto il tuo messaggio, quindi non pensavo che chiamassi. Ciao Marcello, ciao. Eccoci qua, ben
15: ciao,
0: arrivato.
15: Senti, io volevo fare un intervento, però
0: sì.
15: Di fronte a cose un po' più serie come
0: sì, quella di Andrea e Raffaele.
15: Raffaele, voglio semplicemente dire a tutti e due che il calcio è anche una terapia.
0: Assolutamente.
15: Una terapia, non è... Quindi sentite sempre il bar dello sport, sentite Radio Kiss Napoli con Di Maggio, Diego.
0: La nostra terapia, il nostro piccolo.
15: Esatto, esatto. Queste sono le cose più importanti. Tenete forte, tenete duro, ascoltateci sempre e abbiate fiducia e fede. E forza così e vedrai che di campionati, caro Raffaele, ne vedrai tanti.
0: Esatto. Rivolgiamoci più a Raffaele, perché Andrea è tosto. Andrea è uno combattente, esatto. È tosto. È Raffaele infatti, che si deve rafforzare un po'.
15: Bravo, Gianluca. Infatti, stavo proprio rivolgendomi a Raffaele. Forza, Raffaele. Questo è il mio messaggio di oggi. Vi abbraccio.
0: Grazie Marci, anche a te sempre un abbraccio per il tuo lavoro, grazie, molto importante. Grazie. Peppe da Weiden vuole che quella di Ivan da Madrid sia la sigla, insomma. Ivan, bravo, Tino Pepe, Vittorio il pacifista, Salvatore Piccolo che scrive: Ivan, fai paura con il pezzo che ha fatto. Gianluca, ti saluto e ti voglio bene, ti auguro una buona giornata. Grazie. Patrizio da Napoli: complimenti al Bar dello Sport per quella canzone, lo ascolterei per giorni. Un bacione da Pino da Grosseto. Complimenti per la trasmissione, Raffaele, fratello mio, non ti abbattere, combatte, lotti come un fratello, vedi stamattina. Radio Kiss Kiss Napoli, la terapia per tutti i napoletani del mondo. Diego Yogo Kodi Marcianise, un abbraccio forte a te e a tutti i tifosi veri. Andiamo a mangiarci un paio di bistecche alla Fiorentina, ce lo scrive la nostra amica Mary, napoletana da Seregno. Sarebbe bello se fosse la radio a chiamare i mitici ascoltatori che da tempo non si sentono, perché no, devo farlo domani con Ignazio, che è un po' di tempo che non lo ascolto. Va bene ragazzi, è stata una puntata, posso dirvi grazie, ve lo dico di cuore, come sempre mi conoscete, perché è stata una puntata che mi porto dentro per tutta la giornata e mi farà camminare. Grazie a tutti quanti voi, a tutti quelli che hanno partecipato. C'è Zaccaria che fa un po' di stretching, lo salutiamo, grazie a Simone Zaccaria in cabina di regia. Noi ci vediamo domani mattina alle 9 puntuali qui a Kiss Kiss Napoli con il Bar dello Sport. Un grande abbraccio da Gianluca Vigliotti, ciao.
16: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. E la qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
17: Ma che felicità scodinzolare.
16: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
18: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
19: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
20: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
21: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
22: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
23: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
24: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amiche e amici, è mercoledì 16 settembre, inizia una nuova puntata di Yes and Kiss Kiss, come sempre su Kiss Kiss Napoli, cioè visuale dall'alto. Siamo pronti anche sul canale 76 del digitale terrestre a mostrarvi la bellezza indiscussa di Rosario Verde, eccolo qua. Sì.
1: Buongiorno caro Pisacane, buongiorno, benvenuto, ben svegliato caro Zaccaria, ben svegliato a tutti i radioascoltatori, insomma, sta sempre un radio ricuttato che mo si è scettato, insomma.
0: Beh, beato lui.
1: Tu potessi scettare, che ora ti scettassi?
0: Mezzogiorno e mezzo.
1: Poi all'alba, qui sul 7-6 del digitale terrestre, lo dico alle signore, non senza toccarvi, sto qua.
0: C'erano quei begli anni dell'università che uno si svegliava anche alle 2 e facevi colazione.
1: Chi sei tu? Non andavi a lezione.
0: No, il sabato.
1: Alla seconda c'è la notizia per te, alla seconda ora.
0: Allora salutiamo Simone Zaccaria che pronto ci mette una bella canzone, quella di Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari. Dai che siamo pronti, dai. Cosa sogni?

0: faccio un servizio. Faccio una radio di servizio, va bene? Cioè, scrive, buongiorno Rosario, una info, devo andare a via Caserta Bravo, non dico il numero del palazzo, se no ti trovo a Bascio Palazzo, Napoli, in zona Capodichino, il navigatore mi porta a Casoria. Veronica, guardi, io finisco alle 12, ci possiamo vedere in piazza.
1: Cioè, ma stai facendo questo?
0: C'ho uno spritz regalato da...
1: Ma se si fosse chiamato sì. Vincenzo, che avresti fatto?
0: Faceva a Peru.
1: Ma sei una brutta persona.
0: Io sono Veronica, vediamoci in piazza. Fammi sapere a che ora, alla mezza, un quarto, 20 sto là, un spritzino e andiamo dove
1: Veronica, vedi bene che probabilmente a me Casoria...
0: la radio se posteggi in mai posteggiata questa radio, ma come
1: faccio una domanda,
0: ma fammi una domanda,
1: fatti la domanda,
0: secondo me sì, tu
1: Veronica vedi bene che forse esiste la stessa strada anche a Casoria, devi essere un po' più specifica col navigatore, vedi bene. Allora, da cosa vogliamo iniziare, signor Verde? Glielo dico così alla pomeriggio,
0: ecco sto strunzi,
1: eccolo qua, iniziamo con classe soprattutto,
0: amici. E quando mi fanno a me pensate, se tu tenessi una cosa in affitto,
1: cioè che io ti posso affittare qualcosa,
0: tu tieni una cosa in affitto,
1: ok,
0: e va a pigliare sotto,
1: beh certo, dimmi,
0: poi sì,
1: certo,
0: una cosa pigliare sotto.
1: Certo. Tu cioè, una, scusami, io no, vengo a te che sei l'inquilino della cosa mia
0: e tu pigliare sotto
1: in affitto. Vengo fino e dentro al letto a pigliarmeli.
0: Ma sei napoletano? Ecco che tu non sei napoletano.
1: Ma come non sei napoletano?
0: Tu perché stai nei a Portici? Perché
1: ma ci sto
0: non tiene proprio sangue Napoli.
1: Guarda che Portici è Napoli praticamente.
0: Tu una cosa tuya, a questa cosa pigli sotto.
1: Sì, certo, che abbiamo magari anche un contratto, un accordo, è normale che mi vada a prendere i soldi.
0: Quindi, a quando mi fanno a me? Trenino!
1: Ma perché?
0: Grande notizia, signore e signori, abbiamo Napoli, il comune di Napoli ha bisogno di soldi?
1: Sì.
0: Abbiamo bisogno di per fare le strade, per aggiustare gli asini, roba là. Ecco, sto strunzi. Allora, a Napoli, due gestori di bar e ristoranti su tre, quando dico due su tre...
1: Più della metà?
0: Ma molto più della metà, diciamo uno su tre, PAV, non pagano la tassa sui tavolini. Trenino, va bene.
1: Quindi,
0: nel 2025 il comune ne ha riscossi 1,7 milioni su 5,6. Ecco, sto strunzi, pensa cazzo, strunzi io.
1: Vabbè, se non l'hai preso.
0: 5 e 6, non la... dovuti si dovevano però non
1: c'è quasi 4 milioni discorsi da recuperare, capito?
0: Il
1: che
0: buco è di circa 4 milioni, e quando dico 4 milioni dico
1: bello grande,
0: vola, ecco che non sei napoletano. Mo se tu tenivo lo spazio per affittare i tavolini, tu pigliavi i soldi.
1: Non sei, dove vai? Che torna qua?
0: Non tieno cuore.
1: Ma guarda che sono truffe queste che stanno facendo,
0: truffe no, è un'evasione. Napoli è affollata di turisti, la città è piena di ristoranti e bar, i tavolini occupano gran parte dei marciapiedi del centro storico, ma solo un gestore su tre paga la tassa di occupazione di suolo pubblico al comune. Su 5,6 milioni accertati sulla COSAP, cosa si chiama? Cosa? Dice, ma ha pagato cosa? Ma ha pagato quel cosa?
1: Cosa?
0: Nel 2025 per le attività di somministrazione e ricorsione si sono fermate a 1,7 milioni di euro, pari al 31,6%. C'è un buco, insomma, di circa 4 milioni. Questi dati raccolti dal report del consigliere comunale Gennaro Esposito, che poi sarebbe da anni... è anche il presidente di questa di questo comitato per la vivibilità cittadina, da pochi mesi dalla scadenza del mandato elettorale della Giunta Manfredi non posso fare altro, dice lui, di manifestare la mia indignazione. Si può dire che le ho provate tutte per incrementare le entrate di questa tassa, proponendo anche un regolamento per la sospensione e la revoca delle occupazioni di suolo pubblico e commerciale agli evasori, ma non sono stato ascoltato. Cioè, chi chiudo là? Fratello, c'è una piazza di soldi? No, pensa che c'è una piazza di soldi.
1: Non penso che comunichino così al comune.
0: Io vengo vicino a te, c'è una piazza di soldi. Tu dici, va buia. Allora...
1: Quindi tu alla fine stai dicendo che quando noi passeggiamo per una certa zona della nostra città e ci sono un po' di bar e molti di quei tavolini che a volte ingombrano e rompono anche un po'...
0: Trenino!

0: a fu barra così, però ma me la rava pure in un bar. Già.
1: Allora, nel 2026 come sta andando? Come sta andando in quest'anno? Al momento i dati non sono ancora definitivi. Il comune ha iniziato ad inviare la bollettazione, così si chiama, la bollettazione relativa all'annualità in corso, prima tramite PEC e poi con avvisi scritti sulla seconda metà di agosto. Le scadenze del versamento sono state differite con la deliberazione del giunto, cioè, 30,
2: abbiamo
1: 26,
2: capito tutto, proprio, è chiarissimo.
1: Le rate di ottobre, dicembre,
2: abbiamo preso addirittura appunti, ce le siamo segnate.
1: Le rate di ottobre e dicembre non risultano pertanto ancora scadute. Quest'anno peraltro c'è stata una migrazione al nuovo sistema gestionale. Secondo i primi dati arrivati al momento, su 5,5 milioni di euro accertati per il 2026 sono stati riscossi 500.000 euro. È tremendo, su 5 milioni e 5, cioè, ma aspettarsi 5 milioni che trasano,
2: hanno recuperato solo quello che c'è dopo la virgola, è mancato.
1: Comunque, andate a leggere su fanpage, c'è, cioè,

0: come
1: Trenino,
0: si fa?
1: Trenino.
2: E tu sei contento?
0: Eh? Sei contento?
1: Io sono contento, sei contento.
2: Sei contento che abbiamo tutti questi bar, tutte queste attività, vabbè, però, e nessuno paga.
1: Però c'è un servizio. Comunque te lo danno, te lo fanno il servizio.
2: Ma che servizio danno?
1: Te lo fanno, mi sa. Te lo fanno. Si vede un buono solo a pezzi, sa.

0: Ma adesso la domanda che sopraggiunge.
1: Non farti domande, Sagan, non farti domande.
2: Allora, la faccio
1: non
2: a te. Farti io la voglio fare a te la domanda.
1: Beh, a me, fammela a me, ma non.
2: Tu che sei esperto. Alla luce di questa evasione, di questi soldi, di questa tassa dovuta e non data, perché succede? Cioè, perché ci facciamo scappare questi soldi? Perché non riusciamo a regolamentare?
1: Che ne so, dice il consigliere qui, dice Gennaro Esposito, dice che ha anche proposto di dire facciamo una legge che sarebbe il minimo, se non paghi io ti tolgo insomma il permesso di mettere i tavoli, queste cose qua. Ma io dice che è stato fatto ricce da mercante.
2: Io ti chiuderei proprio il bar per un mese, cioè nel senso se fai...
1: Ma almeno insomma fare qualcosa, non proprio
2: cioè noi abbiamo così. Sempre lo stesso problema, magari ce l'abbiamo le tasche da dove prendere i soldi, solo che poi non si
1: no
2: si
1: a me quello che mi meraviglia è la sicurezza di questi esercenti che hanno i tavoli fuori, ci lavorano e non pagano, quindi sanno che cioè ci va buio, tanto che succede. E ti devo dire
2: niente, perché a me pure niente, non succede
1: a me pure
2: niente.
1: Il fatto che io so che Simone Zaccaria non paga la Tari, lo so che è Simone Zaccaria che non paga la Tari, eppure chi lo continua fa morire ricevuta, voglio dire. Vabbè, stavo l'esempio, non paga la Tari, conosci che sta là, non c'è niente,
2: cioè ti arriva forse una cartella fra 2-3 anni, non hai pagato la Tari che è stata
1: arriva, non lo so, non so. Ti so dire,
2: io l'ho sempre pagata quindi non ne ho idea, cioè nel senso non
1: comunque
2: non
1: mi sono la città là. È diventata turismo, quelli là che dicono il turismo, vedete? Cioè alla fine noi con tutto questo turismo dovremmo guadagnare di più, ma per esempio i tavolini e cose, dice vabbè siamo turistici, siamo comuni Venezia, immaginate a Piazza San Marco per tenere un tavolino, chi lo quando la tappava, no?
2: Quanto cioè, te lo fanno pagare anche a te?
1: Poi,
2: no?
1: Però comune dice frate, se un caffè lo fai 15 euro a me maraia, no, chi dice fa buttinati, va buio, che fa?
0: È festa!
1: Trenino!
0: L'hai acchiappata alla sprovvista? C'aveva come stavano partendo gli Happy Days per Augusto, è un'altra cosa proprio. Allora
1: sì.
0: Amico all'ascolto, hai un bar, la paghi la tassa per i tavolini?
1: Dai, sposto Veronica per lo sprizzino dopo.
0: Ora vado a controllare,
1: Sì, di Taraldo, due olive, che si va.
0: Rosa.
1: Non lo so. A chi sono?
0: Dice un amico, dice Rosario, non pagano le bollette della luce, figuriamoci i tavolini.
1: Vabbè, la luce da tagliare. Ah, tu dici se ti attacchi così abusivamente.
2: La vita è stata messa in
1: però
2: qualche volta,
1: anche mettiamo. Grossi nomi della pasticceria napoletana, addirittura quelli là che attirano i turisti, rubava la corrente, insomma.
0: Allora, andiamo a vedere. Buongiorno Marco, buongiorno Rosario. Tutta questa evasione e poi non ci sono i fondi magari per creare zone verdi e assumere giardinieri.
1: Hai capito?
0: E sono gli stessi che si lamentano per servizi che non funzionano. Cristina da Castellammare. Purtroppo è così. Messaggio in codice. I che giornate che schiarate, ripeto. I
1: che giornate che ragazzi siamo.
0: Ragazzi, malacqua.
1: Aizza.
0: Allora, Pesacane, ti piace a te?
1: Ti piace? Sei contento, Pesacane? No, sei buono?
0: Stamattina è una cosa che piace a Rosario questa. Cioè, a lui sta piacendo.
1: Trovo buono, dico,
0: ah, mannaggia. Ragazzi, Anna dal centro storico, Rosà, mi vieni a Dama? Questi non pagano perché si sono presi spazi in più che non gli spettano. Via dei tribunali è uno schifo. Beh, allora, non facciamo d'un erbo un fascio, il paradosso può essere che abbiamo dei tribunali,
1: dai sotto
0: ci sono 1,5 degli 1,7 recuperati.
1: Scusami, Pesacane, a questo punto quelli che chiamano cialtroni, che dicono, ah, lei questo qua, lei ha fatto questa cosa, non dovrebbe andare mo dall'esercente, stai a chi non va a controllare.
0: Ma no, non
1: te trova.
0: Da quello che dice.
1: Cioè, ma a questo punto che è mai possibile che non sono accorti nessuno delle autorità in anni e anni.
0: Da quello che dice il consigliere che ha proposto.
1: Autorità, anche... dove sei? Autorità.
0: No.
1: Autorità competente, dove sei? Se chi non vede l'autorità competente, pure ci vai tu là fuori, c'altrone, si può venire. Cioè, c'è dall'autorità competente che va là e fa qualcosa. Okay? Bisogna dare almeno... anche gli strumenti a questa autorità competente, dice guarda, questo lo so, io piglio lo strumento e tu poi in mano a te, capito?
2: Che cosa vuoi appoggiare?
1: Lo strumento.
2: Che suoni?
1: No, no, lo strumento insomma per poter agire, capisci? Cioè,
2: e che sarebbe lo strumento?
1: E beh, là con una legge ad hoc, con la cosa, allora tu autorità vai là e dici: guarda, io ho la legge ad hoc, ti tolgo questo, ti tolgo quell'altro.
2: È quello che diceva il consigliere.
1: Ti tromba proprio la moglie!
2: No, no, ma non si tromba niente nessuno. Torna.
1: A proposito, se già da lui.
2: Ma che c'entro io? Non voglio fare niente.
1: Facciamo la scaletta racciaggine, va bene?
2: La scaletta? Che vuoi fare?
1: Una scaletta, cioè come dice, cioè, raccia meno raccia,
2: ah, sì, cioè,
1: una buonissima, capito?
2: E fammi indovinare, la buonissima chi spetterebbe?
1: Vabbè, mi posso sacrificare per
2: Sacan,
1: per il bene pubblico, per il bene pubblico.
2: Prendiamo una telefonata, che è meglio, 081 546 8773.
1: Una telefonata, vabbè.
2: Dici tu, è pericoloso.
1: Per il bene pubblico, mi
2: sembra. Per il bene pubblico. Rosario, con questa camicia aperta, con Muddai, mi fai sangue.
1: Ma tu avrei, ma chi è?
2: Fosse stata tu.
1: Ma la foia già. Smettila.
2: Però dovresti premiare la sua proprio.
1: Ma meglio Alfonso,
2: il suo amore.
1: Alfonso, non.
2: Niente, Veronica non ha più risposto. Sarà rimasta scioccata.
1: Scioccata dallo sprizzino offerto. Ma te l'ho offerto perché me l'ha offerto Carmine. Si è fermato. Carmine, a proposito, grazie, Carmine.
2: Ah, l'hai incontrato?
1: No, l'ha dato. Sei imbarato.
2: Ah,
1: là lascia fare, che lascia fare.
2: Ti lascia pagato la consulenza.
1: E lascia pagato, bravo.
2: Ma signori, la nobiltà, eccola qui, sì, vedete, lui va nei luoghi.
1: Basta, Carmine, basta spritz perché sua dieta.
3: Comunque non so come la pensate voi, ma sì, secondo me sto fatto che hanno sottolineato che non sono stati pagati i tavolini, eccetera, eccetera, è l'ennesima dimostrazione di come purtroppo a Napoli ci si comporta nei confronti di chi trasgredisce. Perché l'unica cosa che fanno è lo constatano. Cioè loro hanno constatato che c'è stato questo non pagamento dei tavolini. Muore chi ha posto le constatate, ma non è che ha risposto ad essere TTT. Hai constatato sta cosa? A posto, chiama la municipale, mandali in giro per tutte le bar, racconto le tavoline, questa tavolina forne. Ma io messo in accademia.
1: Questa sarebbe la loro.
3: Multa 3-0.
1: Ecco, che lui mi sei.
3: Che ti vedo tutto a posto. Che ragionamento è?
1: Questo è il mistero della fede, perché a Zurigo, il comune di Zurigo.
2: Comune. Bene. Io non so se ce la faccio a continuare.
1: Il comune di Zurigo, quando sapete un fatto kiss, come dice Zaccari, io fa questo fatto.
2: Ti fa il servizio.
1: Ti fa il servizio il comune di Zurigo, okay?
2: Da quello che sembra non guarda in faccia a nessuno, tra le altre cose.
1: Comune di Zurigo non guarda in faccia a nessuno.
2: Ragazzi, ora compreranno i tavolini. Ragazzi, ora compreranno. Ora compreranno i tavolini con la targa polacca. Un abbraccio, Ignazio il saldatore.
1: Ciao, Ignazio. Ciao.
2: Va bene. No, andiamo avanti. Un sacco di vocali, ragazzi. Stefano, ci spoilerizzi Big di Sanremo?
1: No, ragazzi, non so Stefano, non so Stefano.
2: Magari.
1: Dai, mi con querela,
2: magari, okay, magari.
4: Che corona grande che hai per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry. CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
5: Super promo 48, Cerciello Auto.
4: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano. Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: poi una domanda, tutta la storia che abbiamo raccontato fino a un attimo fa riguarda solo i bar o anche per esempio i ristoranti?
1: Bar, ristoranti, ma ci sono anche altre, per esempio anche i ponteggi, no? Quelle che pagano un po' in più, dice che su quella che fanno i lavori e alzano i ponteggi, ma pure là siamo a un 30% che paga, non...
0: Il 70 che evade pure tanta roba.
1: E ci stanno un sacco di... anzi, se parli dopo te la trovo questa cosa. Vabbè, con 081 546 6873.
0: Ma gli abitanti di Zurigo come si chiamano?
1: Zurighetti. No, Zurighesi, forse, non lo so, sono ignorante, ragazzi. Non,
0: Andiamo a vedere anche se c'è qualcuno in linea. 081 546 6873, ma c'è qualche vocale, probabilmente, di quelli che stanno arrivando al 342 00 00 100. E, insomma, c'è tutta una documentazione ovviamente da fare. Io credo che comunque la, come dire, è strano comunque il meccanismo che uno mette sti tavolini in mezzo alla strada, magari c'hai anche la concessione, però
1: no, è assurdo, un comune che ha bisogno di soldi, un comune che ha bisogno di soldi, non se va a pigliare, assurdo. Pronto,
0: trova il modo, diciamo, no?
1: Pronto?
2: Oh, signori, Marco, posso fare una domanda a Keanu Reeves?
0: Eccolo.
1: Non so, Keanu, vabbè, ci assomiglia assai, un asino, dimmi, dalle qua, dimmi.
2: Keanu, vorresti fare un film con Rosario Verde?
1: Non so, sono chi la... C'è miseria, ma come te l'ha già spiegato? Chi lo vede in televisione, capi? Poi secondo te Keanu Reeves mi ha fatica a casa, chiamami per...
0: Allora...
1: Che mattina la... Non so, casi, in California, capi, da aereo, vieni qua, che ora da scendere?
0: Vabbè, ma mica
1: un traffico fa... corso Malta, chi si verrà a punticino?
0: Ma viene una volta, viene, cioè se resta un po' e poi se ne va. Buongiorno, Giuseppe 94, andiamo avanti, salutiamolo, ciao, vabbè. Si chiamano Zurighesi.
1: Zurighesi, bene, pronto?
3: Pronto?
1: Sì, sì? Salve, chi sei?
3: Ciao ragazzi.
1: Sì.
0: Chi è?
3: Sono Mimmo.
1: Ciao, ah, Mimmo, ciao, ciao. Mimmo.
3: Ormai il futuro non può essere Capodichino.
1: Scusa, sì, amico mio.
3: 3-4 mesi via.
1: Ma sta chiuso tutto novembre, no?
3: Si sta sacrificando la vita di oltre 500.000 di napoletani e provincia. Perché addirittura si sta chiedendo di dormire un'ora in meno. Perché ecco, dalle 11 di sera alle 7 di mattina dovrebbe stare chiuso, però per interessi di queste società e dello Stato, ENAV ed ENAC, questa la si apre alle 6 di mattina, è proibito per legge, eppure in tutto il mondo si apre alle 7, a Napoli si apre alle 6.
1: Sì, ma guarda, allora, sì, ti posso fare una domanda? Te la posso fare una domanda?
3: Dimmi tutto.
1: Allora, tu dici che è proibito per legge, ma è mai possibile che non c'è un comitato, una cosa che abbia fatto un'esposta da una procura, una procura non abbia...
3: Non c'è la politica dietro a mezzo milione.
1: No, politica, dico un comitato di cittadini che abbia...
3: Comune, provincia, regione e Stato, non se ne fregano niente. Noi abbiamo un aeroporto internazionale in mezzo ai supermercati, e sugli ospedali, questa vabbè, roba qua è... Ma non interessa a nessuno, perché devono venire i turisti. Allora questa vergogna, perché inquinamento ambientale, inquinamento acustico, addirittura scie chimiche pazzesche, l'ARPAC che è un ente a disposizione dei comuni, province, regione e Stato, sì, non sta a disposizione dei cittadini.
1: Dietro un pure ragione, ma stiamo parlando totalmente d'altro, capito? Ci sembra la stessa cosa. Sì.
3: Queste persone abbandonate a se stesse, sì, oltre 500.000 di persone che non riesce a mangiare, a dormire, a fare una telefonata.
1: Ma dico, non c'è un comitato che abbia fatto... Scusa, amico mio, pronto! Pronto? E tu fai a monologo.
0: Ma chi l'ha da sfugagno 2-3 mesi?
1: E ti ho pure ragione, ma se non si fa una denuncia alla procura, che noi parliamo civilmente, noi, che noi ne parliamo, che tu lo vieni a dire qua, è inutile. Cioè, che possiamo fare noi cittadini che stanno ascoltando? Bisogna costituirsi in associazione e andare a una procura e fare quello che stai dicendo. Se è una cosa illegale che va contro la legge, si va a una procura e si denuncia. Perché non denunciamo? Capisci?
3: Sì.
1: Ma che noi diciamo che tu ogni volta ti metti, noi questi, quell'altro, scegliamo, che se che. Sì, tutto, si va in procura, sì, e si porta un, sì, una documentazione in procura e si guarda chi si caga fanno. Sì, cioè, sì. Ma che tu. Sì.
0: Mimmo?
3: Mi sentite?
1: Sì. Sicuramente sì, mio amico mio, però non potremmo passare tutta la giornata a parlare di questa cosa. Si va in procura e si fa questa denuncia, no, abbiamo capito.
3: Io, perdonatemi, non è che io vi voglio dare fastidio.
1: No, fastidio, è inutile, è proprio inutile. Sì, che tu fai questa denuncia, è inutile.
3: Si è acceso un fuocherello.
1: Non accendi niente così, bisogna agire in procura, fare denunce in procura.
0: Mimmo, poi ci sarebbe pure un'altra cosa che in realtà, da quello che ho visto, non esiste una legge sull'orario dell'apertura degli aeroporti.
1: Hai capito?
3: È acceso un fuocherello.
1: Non accendi niente così, bisogna agire in procura, fare denunce in procura.
0: Mimmo, poi ci sarebbe pure un'altra cosa che in realtà, da quello che ho visto, non esiste una legge sull'orario dell'apertura degli aeroporti.
1: E capisci, se lui dice che c'è sta legge, non c'è sta legge.

0: che impone questa cosa. Ma... va bene, andiamo avanti. Pronto?
1: Pronto?
2: Buongiorno, sì. Ciao.
1: Buongiorno, mamma mia, stelleate.
2: Dimmi tutto, vai, vai avanti.
1: Volevo dire qualcosa, ma
0: disturbato. Allora ti salutiamo e ti abbracciamo. Ragazzi, avete notato il traffico stamattina in tangenziale? Una vergogna. Poi Manfredi dice di usare i mezzi, ma quali? Sì, ci stavo pure io stamattina alle e mezzo. Ragazzi, solo per curiosità, l'aeroporto di Sydney internazionale apre prima delle 5 a.m. mentre il nazionale dalle 5 in poi.
2: Hai preso quell'ora di Sydney, stai proprio in mezzo alla città di Sydney. Non pensa, cioè, Capodichino è l'unico aeroporto al mondo dove c'è la proprio in mezzo alla città.
0: La nostra anomalia è tutta lì.
2: Tutta l'Alsa, l'anomalia.
0: Fermi lì, torniamo subito.

0: andiamo a vedere un po' i vostri messaggi, ma se volete sempre linee aperte 081 546 6873. Andiamo a vedere anche qualche messaggio. Buongiorno. La coppia Verde e Pesacane non era più funzionale, invece Pesacane di Martino non piace tanto. Raffaele da Castellammare.
1: No, funziona Stefano, da Martino.
0: Non
1: funziona.
0: È Stefano, non è Stefano.
1: Tu fai cosa? Come si chiama? Ballerino. No?
0: Herbert, grande Herbert ballerino. Sì, andiamo ancora a vedere, andiamo a recuperare soprattutto i messaggi in merito al discorso dei tavolini, perché effettivamente ci sono molte zone della città che sono state completamente invase. Io ricordo anche un altro fenomeno in merito.

0: per esempio al centro storico, che con diciamo questo stratagemma un po' dei tavolini, che poi forse è sfuggito di mano col periodo del Covid, no, con il fatto che si doveva stare all'aperto,
1: hanno dato concessioni su concessioni,
0: molti bar piccolissimi dove non puoi mettere un tavolino all'interno hanno sfruttato ampiamente gli spazi all'esterno.
1: Sì, ma paga, cioè paghi l'affitto, poi
0: magari
1: metti,
0: la beffa è quella che non paga nemmeno, quindi siamo un po' messi male col fatto che effettivamente ci sono milioni che possono essere utilizzati dalle casse comunali, ma che restano.
1: Cioè, non tengono la sinonide, chi l'ha dato nei tavolini fuori a uso privato e così.
0: Stanno arrivando ovviamente messaggi in merito alla telefonata di poco fa.
1: Che lei, sì.
0: Ce n'è uno cattivissimo, dice vorrei parlare dell'albero sulla tangenziale, sei una brutta persona, ti voglio sottolineare questo aspetto, tu che hai mandato questo messaggio. Siamo sempre alle solite, chi controlla il controllore? Però ricordo che ultimamente fu fatta una sorta di verifica a tappeto al vomero di tutti quelli che avevano i tavolini all'esterno con relativa chiusura,
1: sì,
0: e
1: però,
0: blocco.
1: Sì, però, come tu mi dici, no, tu vai il 22 dicembre a via Scarlatti e mi vai a pigliacchi lì là. Mo, o lo fai su tutto il territorio,
0: certo.
1: Ma che tu vai da 3-4 di loro a via Scarlatti per fatto a posto, pur se non è, non ci pensi,
0: strada,
1: però tu vai a via Scarlatti, sì, però a via Luca Giordano no, non lo so quello che hanno fatto, però non vai al centro storico, non vai cosa, però vai là, cioè o si fa a tappeto o no,
0: certo.
1: Che su 5 milioni, 6 milioni, cioè su soldi, non è che ogni anno, in 10 anni, quando su 50 milioni, cioè in 10 anni su 50 milioni, poi diventano 100 milioni, cioè una città che ha bisogno di soldi e non va a recuperare questi soldi, ma da dicere perché si dovrebbe andare da chi di dovere, di chi è competenza questa cosa, dice perché non fate questa cosa? Chissà, chi è? Giammamma, chi è pronto?
2: Una cellula dormente.
0: Buongiorno, caro.
1: Ciao.
2: Buongiorno.
1: Questo mi dispiace.
0: Questa ogni tanto torna.
1: Questo mi dispiace.
0: Questa ogni tanto torna. Non ho mai capito se ha sempre lo stesso significato.
1: E chi le tavoline che c'ha il tuo comune? La vacca si è tirata.
0: Ok, fermi lì, torniamo subito.

0: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Euronic, un mondo più avanti.
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
3: Autoscala, guida il tuo futuro.
2: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
4: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
5: Kiss Kiss Napoli.
6: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: prima ora di Yes and No Kiss Kiss. Ragazzi, scusate la domanda, ma è per pura curiosità, ma hanno fatto l'aeroporto dentro la città o la città attorno all'aeroporto?
1: No, già c'era la città, già c'era.
0: Già c'era, ovviamente. Diciamo che negli anni è molto cresciuto.
1: È cresciuto assai,
0: forse anche troppo.
1: Internazionale, ma ci sono pure i voli per l'India, la Cina, che si muove il vaccino,
0: la Cina. Vai un po' là. Allora
1: che si mina sotto la muraglia cinese, che si mina, chi è quello? Che si,
0: ma non state,
1: ma chi è quello che
0: cinese
1: sta gridando? Adesso che si,
0: ma perché ti sei fatto il Parlamento, il governo cinese?
1: Allora, il Parlamento cinese a Russia, non sa, c'è sotto là e dico Russia, la casa del popolo.
0: Non credo si chiami così lì.
1: Non sa, c'è perché la là sotto e dico che si, vuoi venire pure tu, pengue? Cambia te? Dai, allora, chi? La facciamo bella fine. Vabbè, lasciamo vedere, pronto? Cioè, spendiamo questo discorso.
0: Comunque sta a Pechino.
1: Vo porta a Pechino, comunque.
0: Ovviamente sta a Pechino.
1: È a mangalero con voi, non è cosa. Pronto?
2: Sì, fratelli di puro sangue.
1: Uè, grazie per lo sprizzino, grazie.
2: Grazie,
1: vai,
2: passa
1: una
2: settimana.
1: Non ci sono passato. Non lo fare più perché sto a dieta. Ma, un caffè può passare.
2: Quella mattina ci siamo pure sentiti e tu mi dicesti grazie per il caffè. Dice ti posso light in diretta se bevo un spritz, che ne sacci?
1: No, me lo disse. No.
0: Allora forse ha confuso il caffè, chissà chi gliel'aveva offerto, chissà.
2: No, noi gli mandammo la mattina alle 6 il barista, gli mandò pure il video, cioè, tengo un compagno da assistere.
1: Sì, poi sono passato dopo perché non.
2: No, però cioè, non mi sono permesso nemmeno di dirlo quando tu mi dici grazie per il caffè, per la tua brava, dicetti forse che ne so, capito?
1: No. Ma cosa ci volevi dire?
2: Ah?
1: Cosa volevi dire?
2: No, c'è stata la data ufficiale della CESAC, della chiusura dell'aeroporto. Non so se lo sapete.
1: Sì, ma sta chiuso tutto a novembre, sì.
2: Dal primo attendo a novembre, salvo però, essendo che si lavora all'esterno, quindi sulla pista, salvo complicazioni delle situazioni meteo.
1: Vabbè, sì.
2: No, però lo sai, sai che penso, visto che la gente è tirata, no, quello tiene in mano come Spider-Man, faranno di tutto proprio per abbreviare, no, per allungare.
1: Ma Gesù, come si fa?
2: Lo sfondo perde, ne capite?
0: Ma com'è la mano a Spider-Man, scusami?
1: Spider-Man.
0: Che vergogna, ragazzi.
1: Spider-Man. Vabbè.
2: Un bacio,
1: ciao caro. Ciao.
0: A quelli che non pagano per legge dovrebbero, parliamo sempre dei tavolini in questo caso, per legge dovrebbe essere anno corrente più 3 anni arretrati più sanzioni.
1: Fino a 5 anni indietro si paga, se non ne pagate mai fino a 5 anni si paga. Pronto? Pronto.
3: Buongiorno Rosario.
1: Io ce l'ho barman. Chi sei? Bello, dimmi.
3: 1.000 euro che mi dai.
1: Attacca immediatamente. Quando senti 1.000 euro, attacca. Vai.
0: Allora, buongiorno Mappine, Claudio il pizzaiolo. Mi volete chiamare per gli auguri? Sono diventato papà da 6 ore.
1: Oh, auguri.
0: Guarda, Claudio, da ieri mattina che sei entrato, è stato un travaglio lunghissimo.
1: Sì.
0: Ci picchi, augurissimi Claudio, un abbraccio. Sì. Vogliamo parlare delle insegne dei negozi che escono fuori dal perimetro d'ingresso?
1: Ah, poi bisogna vedere pure queste insegne che pure andrebbero pagate le tasse, io so.
0: Ma a me c'è un fenomeno che mi ha incuriosito negli ultimi anni, che sono quegli schermi a LED con le pubblicità. Sì, per carità di Dio, però di notte li lasciano accesi con una luminosità al 200%, che tipo se di fronte c'hai un palazzo, c'hai acceso un faro nelle case della gente e... Non mi sembra tanto per la quale. Pronto?
4: Pronto ragazzi, Umberto, buongiorno.
1: Buongiorno, ciao.
4: Ma giù, ma aver fatto le tavoline, ti usi le tavoline forusate di me, non è che bene Borrelli, ma giù.
1: Potrei, non è da me Borrella, da me Rigi, no Borrelli, che bene Borrella, che fa? Covidia, posso dire, tu vai per... te viene meglio che viene Borrella, poi vedi che viene vigiletto fa molto.
0: Vabbè, ma nel tuo caso, più che prendere un caffè seduti là fuori, non potete fare perché sei in una proprietà privata.
4: No, ma sta facendo preoccupata.
1: Babbo, ciao, stai in collegamento che dopo c'è la notizia, la domanda. C'è la domanda.
0: Allora, pronto? Programma che fa le domande, ragazzi.
1: Pronto.
4: Buongiorno, Rosario. L'altra volta ti feci scegliere tra 10 film, non so se ti ricordi. Lo vuoi fare con la pasta?
1: Veloce, vai.
4: Velocissimo. Amatriciana o pasta con pesto?
1: Matriciana.
4: Amatriciana o carbonara?
1: Ma come fai?
0: Ci stai mettendo troppo
1: carbonara.
0: Dai, su, forza. Dai.
4: carbonara o spaghetti con le vongole?
1: Spaghetto con le vongole, insomma, mi piace questo. Sì.
4: Spaghetti con vongole,
0: è detta
4: o
0: così?
4: Tagliatelle a ragù.
1: Come cosa a ragù?
4: Spaghetti con le vongole o tagliatelle a ragù?
1: Spaghetti con vongole.
4: Spaghetti con vongole o cacio e pepe?
1: Cioè, non mi piace il formaggio, spaghetti con le vongole.
4: Spaghetti con vongole o aglio, olio e peperoncino?
1: Spaghetti con vongole.
4: Spaghetti con le vongole, pasta, patate e provola?
1: Pasta, patate e provola.
4: Finale, pasta, patate e provola o ragù napoletano?
0: T'ha fatto.
1: Dipende da chi ho furrau. se lo fa mia sorella o la buonanima, dico mamma ragù, che se navigherin da luoglio.
0: Fermi lì, torniamo subito.
1: Ciao fratello, grazie, ciao ciao ciao.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
10: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
11: Buongiorno da Lucio Pengue, in apertura Maxi Blitz contro il clan Petrone Puccinelli alle prime luci dell'alba mercoledì 16 settembre. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Bagnoli hanno fatto scattare un'operazione contro il clan Petrone Puccinelli attivo nel rione Traiano. I militari stanno eseguendo una misura cautelare emessa dal Tribunale di Napoli su richiesta della direzione distrettuale antimafia nei confronti di 31 persone domiciliate tra rione Traiano, pianure Fuorigrotta. Gli indagati sono gravemente indiziati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga con l'aggravante del metodo mafioso e della finalità di agevolare il clan Petrone Puccinelli. E siamo a Napoli, dove nella notte si è verificato un crollo. I carabinieri sono intervenuti in via Arenaccia al civico 173 per il cedimento del pavimento di una cucina al secondo piano. Padre e figlio sarebbero precipitati al piano sottostante e sono stati estratti vivi dai vigili del fuoco prima di essere trasportati al CTO. Non sono in pericolo di vita. L'appartamento sottostante era disabitato. Indagini in corso per chiarire le cause del cedimento. E ancora cronaca con un giovane ferito da un colpo d'arma da fuoco. Un 29enne napoletano, già noto alle forze dell'ordine, è stato accompagnato nella notte all'ospedale Pellegrini con una ferita da proiettile al fianco sinistro e ricoverato in osservazione e non è in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione ancora da accertare, sarebbe stato ferito in via Giacomo Savarese da alcuni sconosciuti arrivati in scooter. Indagini in corso. Ci spostiamo a Scafati, dove è stato arrestato un custode degli scavi di Pompei. L'uomo è gravemente indiziato di violenza sessuale aggravata ai danni di un ragazzo di 17 anni. Secondo l'accusa, lo scorso 16 agosto avrebbe attirato il giovane facendogli credere di essere una guida turistica e proponendogli la visita in una domus interdetta al pubblico all'interno dell'antica casa romana. Avrebbe poi palpeggiato e baciato il ragazzo, costringendolo a subire ripetuti atti sessuali. Paura questa mattina sulla circonvallazione esterna, un'automobile è andata in fiamme per cause ancora da accertare all'altezza dell'uscita per Casoria. Sul posto i vigili del fuoco, pesanti le ripercussioni sul traffico con la colonna di fumo nero visibile a distanza, non è ancora chiaro se ci siano persone coinvolte. E chiudiamo con il Napoli. Dopo la vittoria contro il Bologna, gli azzurri hanno ripreso ieri gli allenamenti al Training Center di Castelvolturno in vista della sfida di domenica alle 12.30 al Franchi contro la Fiorentina, seduta pomeridiana con attivazione, lavoro possesso e partitine finali. Anghissà prosegue il suo lavoro personalizzato in campo. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'attenzione. Adesso linea 3B Meteo.
10: Kiss Kiss Napoli Meteo.
12: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, ben trovati da Paolo Corazzon di 3B Meteo. Ancora estate piena in Campania, così come in gran parte del sud, con prevalenze cielo sereno o poco nuvoloso, tra l'altro anche come temperature e valori particolarmente miti. Continuiamo a toccare i 30 gradi in diverse località, specie nelle aree interne. cambierà un po' la situazione tra venerdì e sabato, con l'arrivo di qualche nuvola in più, soprattutto sabato arriveranno anche delle piogge, a quel punto le temperature si inizieranno a perdere qualche grado. Ma per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Cominciamo da dove ci siamo lasciati, sono le 11:03, c'è sempre lui, Rosario Verde.
1: Ma c'è lui, Marco Pesacane.
0: Grazie ancora a Simone Zagaria che sta curando la parte tecnica. Io dopo quel messaggio lo farei ascoltare comunque.
1: No, non questo qua che dice che lo fa commerciante.
0: Appunto, interessante.
1: Ma perché? Quello di 34 Pronto? Secondi. Pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
2: Ciao ragazzi, buongiorno. No, secondo me il problema quando riguarda i tavolini è sì. Un discorso proprio che è gestito male, no? Cioè, noi se abbiamo un sindaco che l'unica cosa, l'unica funzione che sta facendo almeno negli ultimi anni è quella di tagliare nastri, fiocchetti, celebrazioni, cioè, poi è assente completamente nel consiglio comunale. Mi immagino chi viene dopo di lui, no? A scendere. Poi noi ci meravigliamo, no, di queste cose, ma vi ricordate dei chalet che stanno a Mergellina che non avevano licenza da 40 anni, una cosa del genere?
1: Sì, appunto, se ne ha pigliato chi di dovere che doveva controllare, soltanto che non si fa mai.
2: Ma tu sì. Ti rendi conto, per 40, non so quanti anni, non è che in periferia, al posto sul lungomare di Napoli.
1: Cioè, per spiegarti, se io ho una responsabilità in questa azienda e non l'ho fatto, a me vengono da me e dicono: perché ne hai fatto sta cosa? Invece quando è comunale, statale, sta cosa, nessuno va, cioè rimane così. Ma anche chi è per la legalità, vedi, vanno sempre da dove sta il reato, non da chi doveva controllare il reato.
2: No, con te, ma sai che cos'è? Noi abbiamo una possibilità per fare in modo che questa gente la facciamo noi, no? Non c'è sta il giudice che va, che ti devo dire, dal consigliere comunale, no? O chi la responsabilità. La facciamo noi. Quando andiamo alle urne, no? Al seggio elettorale, dovremmo mettere quella X da un'altra parte. Questo è l'unico modo che abbiamo.
1: Ma poi ti scordo, perché fino a tanto poi ti dimentichi, poi ci sta, poi dipende pure l'alternativa che ti do, perché di solito loro usano questa tecnica, ti metto un nome ma mai la concorrenza, capito?
2: Sai cos'è che delle volte l'alternativa ci va a trovare, qualunque sia, fatevi provare, perché poi tanto sempre su quello che c'è sta attualmente, no? Oppure ideali politici che ognuno di noi non vanno bene più. Noi dobbiamo scegliere l'uomo, la persona.
1: Vabbè.
0: Beh, del resto, in un certo qual modo, forse però a questa amministrazione dovremmo riconoscere, ora al netto possa piacere, possa non piacere, è stata votata, non è stata votata, diciamo che da quello che abbiamo anche raccontato negli ultimi tempi c'è stata un'attenzione sull'idea dell'andare a riscuotere le cose, si sono andate ad aprire un po' di strade, così come adesso si sta discutendo di questa cosa dei tavolini.
1: Ti devo contraddire,
0: Marco. Ci dovremmo augurare che da questa notizia adesso qualcuno o chi di dovere inizierà a modificare e a migliorare.
1: Mi dispiace, ma ti devo contraddire, perché il signor Gennaro Esposito, consigliere comunale, è andato, dice più volte, da chi di dovere al comune, e ha detto: guardate, facciamo questa cosa, facciamo una legge, ne apriamo, e tutti si sono girati dall'altra parte, come dice che hanno bulim fa. Cioè, infatti lui ha fatto una battaglia su questa cosa, però nessuno è intervenuto, quindi non possiamo dire che c'è la volontà di... Può darsi pure che non c'è la volontà.
0: Non so. Io ti ripeto, in altre situazioni le azioni sono state fatte, facciamole anche qua. Ma c'è il vocale, sentiamo.
3: Sentiamo. Buongiorno, il discorso buongiorno. Diciamo che è un poco lungo e complesso, soprattutto perché... Ok, voi facite la guerra ai piccoli commercianti, allo scontrino, perché non si fa, e avete ragione che giustamente non si devono evadere le tasse. Però quando chiama Kille che fatica a nere, che va a lavorare a nere, che contribuisce anche lui, voi non voi, a questo circolo vizioso malato, lo compiatite. Mo, Ricky, cioè, come mai c'è questa avversità contro soprattutto i piccoli negozietti o bar che pamore di ripeta da fa un scontrino tutte cose, però perché vi accanite solo su determinate cose? Rosa, sì, faccio commerciante, però che lo volevi sapere, capito? Come vai accanite contro alcuni e contro e altre cose le giustificate, fermo restando che è tutto sbagliato. Sì, faccio commerciante.
1: Frate, che dai, c'hai ragione, stavo lavorando nero, tu non pavo, ma chi ce ne fotto, ma io ti mando a mare così, ma chi ce ne porto, cioè, hai ragione, pare quando mi ferma a me la polizia, mi sa, io dice, wow, ti ho fermato a me, sta gente va a fare rapine, chi lo dice, aspetta, ma pigliare. Cioè, capito com'è la situazione?
0: Provo a rispondere all'amico.
1: Te pare normale che su 7 milioni, 6 milioni se ne cassano solo uno. Tu, per esempio, tu hai una boutique, no? Vendi le cose, la gente entra nel tuo negozio, si prende le cose e se ne va, e tu incassi un terzo di quello che dovresti. Te pare normale? Cioè, tu in un negozio vendi le magliette, la gente entra, si prende le magliette, se ne va,
0: per due.
1: Senza papà, senza papà, è solo un terzo di paga. Tu c'ha fai a salirti.
0: No, ma no, il confronto vabbè, che fa lui, allora, quando ne...
1: Dice, vabbè, tu dove chi lo svende la droga, perché tu vuoi pigliare quello che si è rubato la maglietta? La logica è che, capisci? Cioè, non...
0: Magari il riferimento era pure alle cose che dicevamo ieri, no? Quando si è parlato del reddito di cittadinanza. Non è che si va a compatire chi lavora a nero. A volte chi lavora a nero
1: è obbligato
0: e sbaglia, si trova in un circuito, in un meccanismo dal quale poi stesso lui non riesce ad uscire. Se tu hai un'attività, teoricamente... E a monte il pensiero, c'è la filosofia che dovrebbe essere diversa. Non è che dici c'ho l'attività, allora mette tavolini e non pav. A prescindere dovresti dire mettiamo i tavolini, quanto ci viene a fare di tasse, quanto dobbiamo pagare, ci conviene, l'impresa vale la spesa, e allora là il discorso cambia. Resta il fatto che c'è un buco enorme nelle casse e qualche cosa si dovrà pur fare. Ci fermiamo un attimo, ragazzi, o abbiamo ancora tempo, Zago? Abbiamo un'altra telefonata, sentiamo, pronto?
2: Pronto ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno,
0: ciao.
1: Ciao.
2: Ragazzi, il problema di chi non paga l'occupazione di suolo è da due enti. I vigili devono controllare che l'occupazione di suolo sia rispettata secondo il progetto dell'architetto e il SUAP è colui che verifica che tutte le normative necessarie siano state ottemperate e ha completo il pagamento. Però il controcircuito di tutto il meccanismo in Italia è sempre lo stesso. Che se non c'è una denuncia da parte di qualcuno non partono mai.
1: No, non l'accetto questa cosa. Guarda, noi per esempio abbiamo un ufficio commerciale, no? Noi vendiamo pubblicità.
2: No,
1: per esempio, se noi ammangassiamo un milione d'euro, per esempio l'addetto all'ufficio commerciale ne incassa solo 100, ci sta qualcuno che va là e dice: ma scusi, ma chi là di 900 a Rustan?
2: Rosario, aspetta, io sto finendo il discorso.
1: Che denuncia già fa?
2: Dice, no,
1: il dirigente che comanda questo ente dovrebbe essere chiamato da qualcuno.
2: Ma io infatti ti sto dicendo, questo è il controcircuito che succede perché in Italia le cose vengono controllate solo se c'è una segnalazione, perché non partono in automatico i controlli su queste cose.
1: Io ti faccio vedere che se si cambiasse la legge e si vada ad attenzionare chi ha quella responsabilità, ti faccio vedere che poi dopo...
0: Però scusami amico mio, così come hai anticipato tu prima, sempre facendo un po' di ricerche così a estemporanee, non è proprio facilissimo ottenere la concessione dell'occupazione di suolo pubblico. Allora la domanda diventa: nel momento in cui un commerciante fa la richiesta, il comune o chi di dovere sa perfettamente che quella persona, quell'attività deve dei soldi, perché devo fare la denuncia se quei soldi non sono arrivati?
1: Perché stiamo dicendo? Cioè,
2: no,
1: ma...
2: è questo. Allora, io sono architetto, quindi l'ho fatto l'occupazione di suolo. Partiamo da questo.
0: Ok.
2: Quindi so perfettamente la procedura, so perfettamente i vincoli che ci sono dietro le procedure, so che perfettamente che nel momento dell'approvazione ci sono un certo numero di tempi che ha per pagare il bollettino, il vaglio, comunque quello che c'è del totale approvato dall'amministrazione e che io devo inoltrarlo al comune per il primo anno. Tutti gli altri rinnovi sono comunque che le deve fare la persona o altre persone in automatico, escludendo la mia responsabilità. Quindi il problema sta proprio lì, nel senso che i vigili vengono a controllare se l'occupazione di suolo è uguale al disegno, quindi non sfora, e poi loro il loro compito è finito. Il SUAP controlla che il momento dell'approvazione della pratica è stata approvata e va lì. Il problema sono gli anni successivi al primo, dove non vengono fatti i controlli.
1: E frate, ma chi è che non li fa i controlli?
2: Appunto in questo caso
1: chi è che non fa i controlli? Quindi se non controlli chi li rubava e basta,
0: sono i vigili che possono andare a controllare o ci vuole un altro ente che
1: poi
0: blocca?
1: Noi ci andiamo a Borrelli, cioè o Borrelli o i vigili, sono due cose.
0: Allora, lo salutiamo a Francesco,
1: salutiamo Francesco.
2: In teoria dovrebbe essere il suo manda i vigili.
1: E siamo sempre in teoria, non lo fa nessuno evidentemente.
2: Perché cioè, il suo app dovrebbe dire guarda, questo non manda a pagare così nuovo, vigili, per vedere se hanno spuntato oppure no.
1: E quindi se sta già macchi su SUAP, dire perché non lo fate?
2: SUAP è quello là che organizza tutte le attività produttive del comune di Napoli in questo perché
1: bisognerebbe chiamare, insomma, tu tieni un numero di telefono, Marco?
2: Ci
1: avranno un ufficio stampa. Vediamo un attimo.
2: Ce l'hanno.
1: Ok, grazie. Ciao, ci proviamo. Ciao Bello. Ciao caro.
0: Messaggio per il generale. O tavola traball è stata da mettere o pezzot. Ripeto, o tavola traball è stata da mettere o pezzot.
1: Ma come si chiama?
0: Tavola traball. Signori, una giornataccia oggi, metà settimana, siamo in una posizione veramente rischiosa. Fermi lì, torniamo.

0: Presaga, dai, alziamoci al suo tavolino. Alziamoci da questo tavolino e cambiamo un attimo argomento. Vi faccio due domande. Vi leggo prima la notizia, poi vi faccio due domande. Va bene?
1: Una, due.
0: Due domande. Allora, ritorna a scuola il 1° ottobre, come una volta. Il 78% di chi dice che vuole tornare a ottobre?
1: Non lo so, di chi?
0: Di chi?
1: Vabbè, ragazzi.
0: No. Oh. Il 78% dei docenti è d'accordo.
1: Oh, ma dove vai? Ma che
0: no,
1: dici?
0: Sto dicendo a lui. Allora, ritorno a scuola il 1° ottobre come una volta. Il 78% dei docenti è d'accordo. C'entra il caldo record. Molti non lo ricordano, neanche io lo ricordavo. Fino al 1976, il settembre era ancora un mese di vacanza.
1: Vero.
0: Va bene? Mezzo secolo dopo, con temperature difficili da sopportare nelle aule, la maggioranza degli insegnanti sarebbe pronta a riabbracciare il vecchio calendario. Va bene, far tornare i ragazzi a scuola il 1° ottobre. Prima domanda: sareste d'accordo a mandare i vostri figli a scuola non più a metà settembre come adesso, ma direttamente il 1° ottobre? E seconda domanda: perché fino al 1976 i ragazzi andavano il 1° ottobre a scuola? Per vari motivi. Il primo di questi motivi era la tradizione agricola. Ascoltate un attimo: la lunga pausa estiva e lo start a ottobre derivavano dalla vecchia civiltà contadina, quando i ragazzi servivano nei campi per la vendemmia e la raccolta di settembre. A zappai manà! Sti ragazzi e ragazzini, piccoli e grandi, a zappai manano, il piccolo pesacanino. Il piccolo ci ha venuto a Pesarana a 12 anni e mezzo a quando a zappan.
2: Non scendeva
0: a mezz'ora, che devo fare adesso? Ci stiamo arrendicando a mezz'ora.
1: Ma non devi andare a zappa. Ma che dici? Che sono ste volgari, ma è proprio un cazzo.
0: Ma che si scende a mezz'ora e in mezzo a campo con la zappa? Un cornettino e vengo, lo vai, vieni a casa, ti spazzavano l'osso.
1: Ma perché devo
0: secondo
1: scendere presto?
0: Se ci sono i vecchi
2: tromboni come te che vanno, vai, va a lavorare, va, fa qualcosa.
0: Mi capisci? Cioè, quindi praticamente i ragazzi venivano reclutati nei campi perché dovevano raccogliere, avevano una zappa, e poi il 1° ottobre si andava.
1: O raccoglio zappi però, cioè sono due le cose.
0: Raccoglie zappi.
1: Per mettere,
0: si pulivano, no? le cose, si faceva il contadino. Io la prima cosa ma ci fa tannanza a lui, ci ha pesato a 10 anni, a 12 anni, cazzappanculo. Ma proprio, ma manca l'intelligenza artificiale.
1: Facci
0: che sta l'intelligenza artificiale, non ce la faccio all'uffo.
1: Pensate di
0: è
1: quanto ho arricchito la vita di quest'uomo anche nel suo immaginario.
0: E tu sai che si va a zappare di prima mattina, si va alle 5.
1: Beh, certo.
0: Massimo 6.
1: Anche cioè, per una temperatura va, fresca.
0: Capito? 5 mattina, pesa cane, mezza terra, in cornettino quando arriva.
1: Invece lui è meglio che non ci va.
0: Babbo, e devo fare che dopo, è tutto sporco di terra qua, babbo.
1: Dopo la seconda patata raccolta, questo qua inizierebbe a dire: perché noi dobbiamo lottare per i diritti dei lavoratori?
0: Sono due le domande. Uno, sareste d'accordo a far partire le scuole il 1° ottobre? Seconda domanda. Sono fermamente convinto che slamma forni questo fatto. Ma secondo voi, in estate, mandare a lavorare un ragazzo di 15 anni? Non dico 13, non dico 12,
1: vabbè,
0: non dico 11,
1: minorenne.
0: Dico il prima superiore che si va a 14 anni, che quanti anni si va? Secondo voi, i ciumannas, cioè a 14 anni, togliere questa cosa all'infanzia, che si è che l'altro, perché pure è educativo, ammettere a uno a 14 anni, per esempio un pesacanino di 14 anni, secondo me, che ha finito le scuole medie, allora fai a un mese di giugno, se è luglio, se è a mattina, se è a mattina, va a fatica, va a fuoco carrozzieri, va a fuoco meccanico, va a fuoco.
1: Ma perché, ma quando mai?
0: Si forma? Secondo me, lui non è d'accordo. Lui non è d'accordo.
1: Ma le cose vanno
0: bene. Voi sareste d'accordo a si vogliono a 4 attualmente, a si vogliono a 14 anni, poi affaticare.
1: Tu l'hai fatto?
0: Oggi sì.
1: E vedi con che carattere
0: io
1: di merda sei venuto fuori
0: a 14 anni,
1: stare
0: che si guadagnano pure una cosa, sì. Diventano autonomi economicamente, che iniziano autonomi a guadagnare,
1: sì,
0: cominciano a capire che crea fatica,
1: ma non glielo puoi fare,
0: capito? Poi scendono a mezz'ora a Ferrapino, pensa cani, invece no, tu ti svegli perché a 14 anni comunque si vanno a fumo spinulluzzo a Bascio Palazzo, che se che là tanto vale, tu riempi la tua giornata sabato e domenica festa, va bene, mo sarebbe illegale, mo per esempio se un'attività
1: prendesse
0: un ragazzo di 14 anni sarebbe illegale, perché mo siamo diventati ragazzo soffre, ragazzi a giocare, ragazzi a infanzia, 14 anni in infanzia, siete d'accordo con me o ho torto? Fatemi sapere al 342 00 00 100 oppure 081 546 6873 e mannamma a fatica chi si ca 14 anni
1: da un lato mi rincuora
0: e pure mannamma a fatica schiavizzatemi sanno qua,
1: ma non li puoi schiavizzare
0: a cogliere il pummarò 50 gradi in capo, va, papà, vai!
1: Ma, chi, ma quale genitore farebbe una cosa del genere? Quale? Quale
0: io lo manderei.
1: Ma grazie, se ma i tuoi figli non l'hanno fatto, se ne sono andati.
0: Io lo manderei, ma non si poteva fare, non si può fare, oggi non si può fare.
1: Pur volendo, non l'avresti mai fatto, pure con la possibilità.
0: Allora,
1: tu, non
0: tu Leopoldo non lo manderesti mai a lavorare.
1: Non lo conosco questo Leopoldo.
0: Fateci sapere al 342 00 00 100 oppure 081 546 6873, ma dopo perché sa pubblicità e turnam.
1: Pubblicità e
0: turnam.
3: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
2: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. La Reggia Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
3: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
4: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta. Servizio tavola 18 pezzi in ceramica a 29,90 euro.
3: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Pasano 19, scaramuzzamodo.it.
4: Aperti la domenica mattina.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: da mese sucul. Ia-mi bă, băi. Ia-mi bă, băi, la loc. Molti sono i messaggi che stanno arrivando che mi danno ragione, che mi danno ragione.
1: Vabbè,
0: che se voglio reggere. Bravo, pronto.
1: Chi è?
2: Pronto, sono io.
0: Chi sei? Carmenillo, ciao Carmine.
2: No, sono Tech the Dam.
0: Ah, Tech the Dam, ciao, Tech the Dam, sarei d'accordo
1: che
0: con me.
1: Che potrà mai dire lui?
2: Ora mi sto collegando, di che si parla se posso entrare anche nel disco?
0: Tu a 14 anni, vuoi giù in mannassa a faticà?
2: Allora io me lo sono prefissato, figlio, ma a prima media, a stagione decenno affaticato.
0: Pure la prima superiore, va, non esageriamo in media. Ma
1: già questo termine affaticà è proprio inopportuno.
0: Oui.
2: Hai ragione, ma non significa affaticà, significa gli appigliacci, significa assavestare una parte e sapere quello che bisogna fare.
0: Bravo,
2: che,
0: disciplina, disciplina.
2: Papà, a me a 10 anni mi teneva bascio all'officina, a pubblico di benzina.
0: Guarda com'è venuto bello, va.
1: Guarda com'è venuto bello. Stiamo scherzando.
0: Guarda com'è venuto bello. Guarda com'è venuto bello. Oh cucciolo, com'è venuto bene?
1: Oh cucciolo, 2 metri.
0: E te che metà, diamo un po' di spazio agli altri. Ciao amico, ciao. Allora 081 546 687. È venuto troppo bello, è venuto. Pronto?
3: Buongiorno.
0: Buongiorno, ciao.
1: Salve.
0: Buongiorno, chi sei?
3: Nonna
0: Giù. Ehi, nonna Giù, sei d'accordo, ciao, con me? Nonna Giù, tu
3: ci manda tutto in guerra in Ucraina.
0: E ecco, vai, donna. Abbiamo superato, vedi? Abbiamo superato.
1: Ma perché ce l'avete così tanto con i giovani? Perché?
0: No,
1: perché
0: vabbè, no, che ce l'abbiamo tanto. No, che ce l'abbiamo tanto.
1: Abbiamo
0: visto che questo lassismo non va bene, vero?
1: Dica fatica. Ma sta scritto?
0: Faccio meglio messaggi, le nonne. Pronto? Buongiorno, ciao.
4: Buongiorno, mi chiamo Gennaro.
0: Ciao Gennaro, dimmi.
4: Allora, io sono del 61.
0: Sì.
4: Quindi ho 65.
0: Ti ricordi allora?
4: Esatto. Allora, praticamente, se parliamo seriamente, sì. Allora, io sono proprio quello da tenere per esempio. Io mi sono diplomato a Napoli, al primo istituto statale d'arte di Napoli di Piazza Peplicito.
1: Amen.
4: Quando sono venuto a Napoli a scuola, non sono andato perché mi dicevano: no, devi andare a scuola. Voglio, te ne geni storia. Allora vai a scuola. Ma se non te ne geni storia, è affaticato. Con tutto ciò, andavo al lavoro, andavo a scuola a studiare e andavo anche al lavoro. Il sabato, la domenica, cameriere. Altre cose che poi
0: dimmi tu, sei venuto traumatizzato da questa cosa?
4: Anzi, assolutamente no, e questa cosa diciamo che l'ho trasmessa anche al mio primo figlio, che sta qua, se vuoi ti ci faccio parlare.
0: No, figurati, no, ti credo.
4: Lui è andato a scuola, si è diplomato all'ITIS,
0: sì.
4: Con un buon...
0: D'estate andava a lavorare.
4: A scuola bisogna andare se uno ha voglia. Se non ho voglia, non deve andare a scuola, deve imparare un mestiere. E questa
1: state facendo un attimo di confusione.
4: È inutile.
1: La scuola.
0: Quindi
1: generale...
0: a 14 anni, se non vuoi andare a scuola, vai a faticare, capì? A 14 anni, tu comunque pure andare a scuola d'estate a 14 anni, ma andassi a faticare, si ricordo.
4: Sì,
0: grazie amico mio. 081, grazie, 08, pronto.
1: Ma
0: pronto,
1: pensava,
0: non gli infreve, non gli infreve.
1: No,
0: Leopoldo ha dato zappato.
1: Ma non sa
0: ha dato zappato, parcheggiatore abusivo, da fa.
1: Ma quale parcheggiatore?
0: Istannanza e borrella rete, annai, pronto.
1: Ma insomma, ma.
5: Ragazzi,
1: non penso ce la farà a correre ancora quelle tamborelli. Guarda, è piccolo.
0: Pronto, dimmi.
5: Allora, Nello dal Principato, buongiorno.
0: Ciao Nello.
1: Ciao, Nello.
5: Ragazzi, sentite, io sono uno della categoria, tengo 52 anni.
0: Sì.
5: Io quando finivo la scuola, da iniziare dalla seconda media, non ho più smesso di lavorare.
0: Sì.
5: E posso dire che all'epoca nostra, Rosario può pure dire che ognuno di noi, per dire in stivo, chi faceva un pozzaiolo, chi un fruttivendolo, chi un carrozziere.
0: Un carrozziere, un meccanico, l'elettrauto.
5: Andavano a imparare, a investire. Io una cosa che ho avuto di me, mio figlio che è nato nel 2000, all'età di 14 anni, quando finiva la scuola, io mandavo dell'elettrauto amico mio per farlo.
0: È illegale? l'hai fatto illegale, perché se io scamava ne vengalero, signore.
5: Lo so, però per esempio era fatto il fanno per guagione, poi non fa stare a mezza vita in una stanzetto.
0: E dici che andare al stanzetto con ciò mano, capito? Da ci sono.
1: Vi potreste occupare dei vostri figli anche sotto quell'altro punto di vista.
0: Come andare a scuola di cinema, a scuola di...
1: Perché no?
0: Di musica.
1: Perché non favorire... Non tutti i ragazzi sono uguali, non tutti sono portati per le stesse cose.
0: Pronto?
1: Se tu prendi un ragazzino di 14 anni,
0: ma capito come
1: e lo obblighi, perché voi state obbligando a fare una cosa che non vuole fare, state distruggendo probabilmente carattere e psicologia di quel ragazzo.
0: Ma sarà pronto?
6: Pronto, buongiorno.
0: Vedi a Sabascio Palazzo a sfumare un spaniello.
1: Dice, ma dice che deve stare carattere... la non è solo quella.
0: Il 12 a te, pronto?
6: Pronto, buongiorno, sono Enzo.
1: State distruggendo probabilmente carattere e psicologia di quel ragazzo.
0: Ma sarà pronto?
6: Pronto, buongiorno, sono Enzo.
0: Vedi a Sabascio Palazzo a sfumare un spaniello.
1: Dice, ma dice che deve stare carattere... non è solo quella.
0: Il 12 a te, pronto?
6: Pronto, buongiorno, sono Enzo.
0: Ciao Enzo, quando hanno detto?

0: Acuziari.
1: Ma pur tu caffè, che il mocio va, si figurati. Ciao, Agnù, ciao.
2: Allora, stanno arrivando un bel po' di messaggi.
1: E mi danno tutti ragione, Non ce n'è uno che mi dice solo tu l'hai torto, perché tu già tu Fernanza Luz sta sull'anno, Pisacano, a pensare che a 13 anni aveva
2: veramente no.
1: Guarda che io... ci hanno mandato pure le fotografie di lui in mezzo ai campi.
2: A parte che io
1: che zappa mi sa che era mezzogiorno
2: in realtà
1: mezzogiorno
2: in realtà ai tempi già del primo liceo qualche lavoretto.
1: E a che ora si svegliano le percoche? Bisogna cogliere le percoche, a che ora si svegliano?
2: Sentite la sua invidia sociale, sentite, perché lui avrebbe voluto fare la mia vita, invece ha fatto la sua, e quello è il problema.
1: Che vuoi fare, mi sa
2: lì, ragazzi, torniamo subito.

0: vedere un po' cosa ne pensate di questa scellerata idea.
1: Ma sentono qualche messaggio, senti scellerata, senti che dicono.
2: La verità è solo uno, stiamo crescendo una mandria e babba, sono e bombolona a crema proprio come figlio, che sia la verità, a ne ascola a ottobre perché a settembre fa ancora caldo, allora a sto punto facciamoci fa ottobre, novembre, marzo, aprile, perché era gennaio, era dicembre, a febbraio fa freddo, se sarà più poco che frevo, stiamo crescendo una mandria e bombolona.

0: Cado me
1: brutto.
0: Già mamma mia,
2: bellissimo.
1: Una
2: rabbia sociale.
0: Ma avrai sentiamo, sentiamo a random. Senza ascoltare,
2: ma
0: sentiamo.
2: No, mamma mia.
0: Sentiamo, senza ascoltare, vai.
2: Io mi dissocio, vai. A prescindere.
3: Buongiorno ragazzi, buongiorno. Parlo di una buona mentalità come un signore che ha chiamato prima. Quindi non c'è neanche a scuola, va a faticare. Perfetto, io ci seguo i consigli suoi. Però oggi stiamo parlando che io, 2000, tenevo 13 anni. Da 26 anni, oggi quanti mestieri sono scomparsi? Cioè, ma oggi che può fare come mestiere? Puoi imparare a un pizzaiolo, o andare a cucina. Ma un resto? Che fa?
0: Manca
3: quindi oggi sul ragionamento non può fare, perché comunque pure chi va a scuola comunque alla fine va fa quello che oggi va, pure se non dai genere oggi che vedi i computer, ok, oggi devi accontentare i computer che oggi va all'informatica, vanno queste cose qua,
0: pure va a conciare i computer, pure va a fu computer. Ah, con il computer.
2: Tu vuoi mandare un guaglione 14 anni a lavorare all'officina quando quello magari nella sua cameretta davanti al computer ricevano un golf di idea.
0: Serie pornografica, frate, di chi? Di chi?
2: A che le dà
0: la mattina senza fare niente, che tenga a fare? Senta là, Ushman Luz, o Pokémon.
2: Belli, pronto?
4: Pronto?
0: Buongiorno, ciao.
4: Buongiorno, ciao, sono Antonio da Pozzuoli.
0: Ciao Antonio.
2: Ciao Antonio.
4: Niente, io sono del 76, ho tre figli, due maggiorenni che comunque lavorano e un altro di 15 anni che comunque va a lavorare, va a scuola per il secondo superiore. La questione è questa, che quando noi eravamo ragazzi che avevamo 10-12 anni, noi avevamo faticato tutto i soldi da casa. Oggi ragazzi questa necessità fortunatamente loro non ce l'hanno. Ma però comunque bisogna far capire ai ragazzi di oggi che qua nella vita nessuno ti regala niente, cioè non è che hanno a fatica a 14 anni, ma comunque appena possibile loro che escono dalla sotto alla tutela nostra, che se l'hanno cresciuto non hanno a fatica, ma hanno a fatica per le loro esigenze di oggi. Chi va a PlayStation che sta 500 euro, chi va a scappo che sta 200 euro, ma non mentire che il...
2: Qua stai spostando la responsabilità tra virgolette all'educazione dei genitori che devono cercare di inculcare certe idee.
4: Esatto, io fortunatamente ci sono riuscito con i miei figli.
0: Sì, ma sei d'accordo con me che se pesacane a 13 anni va a cogliere il pumarolo, oggi avremo un altro pesacane.
4: No, no.
2: Mamma mia.
4: Fortunatamente c'ho un ragazzo di 15 anni che mi dà soddisfazione a scuola e finché va a scuola io
0: gli... Gesù, un mese e giugno mi sta faticando, mi sta andando a putere, andando a cosa, non è buono sto fatto.
4: Non è più come prima.
0: Non è più come prima. Scusami,
2: seguiamo un attimo la
0: massa ribusciata, la massa ribusciata.
2: Dato che stranamente quando devi fare un esempio c'è sempre il mio cognome in bocca, facciamo una cosa pratica.
0: Sì.
2: Io ho avuto la fortuna al netto del fatto che ho fatto
0: 13 anni, pesacane a cogliere il pumarolo, mo veniva lo stesso pesacane secondo te.
2: Io dai 13 anni
0: che calla mia zemma. E calla,
2: ma che sta cosa? Ma perché dobbiamo inculcare?
0: E calli va a fa mia zemma.
2: Perché questo metodo educativo?
0: Ah, che le per la spuna.
2: Che schifo. Amico, non ti sta sentendo nessuno perché questo va di raffone, quindi che tu starai dicendo delle cose molto interessanti, ma qua si è degenerato.
0: Sì, vabbè.
2: Siamo deragliati nel trash più totale, amico mio. Grazie per il tuo intervento. Grazie.
0: Ciao ciao.
2: Dicevo, per fortuna, almeno sì. Io oggi, invece di essere inceppato come dici tu, ho fatto sempre quello che ho voluto fare.
0: Sì.
2: Ho coltivato e maturato le cose che mi piaceva fare e sono anche abbastanza soddisfatto della vita che ho.
0: Ma pure. E ci faticato.
2: Opinabile.
0: Perché?
2: Ma
0: che cagni, scusa, che cagni.
2: Sì, ma non è detto che perché hai fatto tu il tuo percorso, io il mio vale per un altro, il tuo vale per un altro.
0: Ma metti che calmi e mani va fa. Che calmi e mani va fa.
2: Cioè quest'uomo viene
0: Callifero ti volevo, callifero.
2: È tornato nell'epoca agricola.
0: Con del mosso.
2: Sì, soffro. Stato fitto tu che ho muovuto tu. Questo è quello che poi scroccherà caffè da tutti quanti, te lo dico io.
0: Vabbè, c'è un attimo.
5: Encore
0: un
5: dimanche di sa chair. Encore un dimanche.

Passanica, c'è un po' formate di traffico, ci mettiamo un'ora per fare un chilometro, perché i vostri, le vostre meravigliose creature non possono mezzo culo a terra e facendo metro a pere con una cartella reterino. Io quando ero creatura facevo

0: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it. Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova.
1: Da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
2: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
3: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
2: Non puoi mancare.
4: Signora, prende anche le olive?
5: Sì, ma olive granata.
6: Olive granata. Metti in tavola.

0: Granata, dal 1936. Le olive. Granataolive.com.
1: Finalmente, finalmente sono arrivati!
2: Cosa?
1: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
3: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: è stato quasi un plebiscito, se vogliamo, di tutti coloro che hanno preso la linea o abbiamo letto i messaggi sull'idea che, un po' rispecchiando anche la propria generazione, la propria infanzia, 14 anni, sì, un mese, devi prendere, devi andare a lavorare, senza se e senza ma. Pronto?
1: Pronto, buongiorno ragazzi.
2: Ciao.
0: Ciao, chi è?
1: Sono Giovanna.
0: Ciao, ciao Giovanna. Giovanna, ciao, buongiorno.
1: Allora, io ho sentito con molto interesse oggi, perché devo dire la verità, era un tema che a me...
2: Ti tocca. Pronto, Giovanna?
0: No. Oh,
2: sì. Ci sei?
1: Sì, sì.
2: Ah, vai.
1: Mi sento.
2: Sì, dimmi.
1: Ho detto, vi ho sentito con molto interesse, perché anche io sono una di quelle mamme che pretende che il figlio a 14 anni inizi a lavorare. Non che vorrei, lo pretendo. E a mio figlio, che adesso ha 19 anni, ho preteso che a 14 anni lavorasse.
2: Che lavoro faceva? Cioè, che lavoretto? Perché va alla fine.
1: Mio marito.
2: Tuo marito, il ragazzo, che l'ha messo a fare?
1: Mio marito è un contadino. Mio figlio, i mesi estivi, ha lavorato in campagna con mio marito.
2: Bellissimo.
1: Per i mesi estivi lavorava in campagna con mio marito a cogliere i pomodori. E quindi anche lui ha fatto questo mestiere per i 3 mesi estivi, e io l'ho preteso, perché impara l'educazione, impara il rispetto, impara il lavoro, impara anche qualcosina di soldini in tasca per comprarsi qualcosa che lui piace.
2: E poi c'è più soddisfazione, perché quando compri le cose con i tuoi soldi, quelli là che ti sei sudato, anche a cogliere, per esempio, a raccogliere l'uva, non è pesante, però ti dà una...
0: Però hai la fortuna che, diciamo, c'è un'azienda familiare che permette di far fare questa cosa.
2: E Sagana ha tenuto questa sfortuna, l'ha tenuto.
0: Magari l'avessi avuto, amico mio.
1: Ma anche io ho aiutato i miei genitori in campagna a 14 anni. Io andavo alle superiori e facevo il doposcuola ai bambini durante quando io studiavo. Cioè,
2: certo.
1: Erano dei soldini che poi a 18 anni mi sono presa la patente con una soddisfazione che magari altre persone non hanno avuto, perché con i miei soldi l'ho comprato.
2: Senti Giovanni, per curiosità, dove abiti adesso? Dove sei?
1: Io sono di Ponticelli, però attualmente abito a Santa Anastasia.
2: E tenete là l'azienda agricola? Ce l'avete a Santa Anastasia?
1: L'azienda agricola ce l'abbiamo, sì, a Santa Anastasia e poi la Trocchia. Poi abbiamo anche un piccolo laboratorio di trasformazione a Somma Vesuviana.
2: Ottimo.
1: Senti, lì mio figlio aiuta.
2: Certo. Grazie, allora, Giovanna.
0: In Italia la legge comunque dice che no, non è possibile mandare un ragazzo di 14 anni a lavorare in un impiego comune, che può essere il bar, il negozio, un'azienda in generale, l'età minima.
2: Ma bisogna cambiare. La domanda è questa: la cambieresti questa legge? Gesù.
0: Ci sono alcune eccezioni legate al mondo dello spettacolo e dello sport, ma diciamo non è proprio comunque un meccanismo automatico. Pronto?
3: Pronto?
2: Buongiorno.
0: Sì, ciao.
3: Mi senti?
2: Sì, sì, forte e chiaro, ciao.
3: Ciao ragazzi, buongiorno. Allora, io sono del parere che a 14 anni bisogna lavorare, devono capire l'importanza del valore dei soldi.
0: Ma è legale?
3: No, lascia stare che è legale, il lavoretto...
2: Capite che è illegale, noi stiamo dicendo, come la cambiereste la legge, la cambiereste?
3: Io immediatamente, subito, in Italia perciò siamo guaiati, perché sono tutti quanti che pensano come Pesacano, sono da Cagnelli.
2: Sì, sono da Cagnelli, pure chi state che è trattato Moccatini, che non vi farò il nome.
0: Vai a indovinare.
2: La radro.
0: Ho una barzelletta molto carina su questa cosa che hai fatto, dopo te la racconto. Allora, tu la cambieresti, 14 anni lo manderesti a lavorare?
3: Ma a 15 anni, ragazzi, 15
2: mangi. Dal primo superiore,
3: a capire il valore dei soldi, hanno capito che cosa significa.
2: Grazie fratello, grazie.
3: Quando cocca monate buone, che le.
2: Grazie, diamo un po' di spazio pure ad altri. 0815466873. Pronto? Pronto?
3: Pronto.
2: Buongiorno. Ciao.
0: Vai.
3: Dice
2: Michali, da circuito e fumarologi di ciò. No, era diverso.
0: Ma fiero di essere meno uomo di quello che pensi, ragazzi. Io credo che proprio forse l'obbligo, cioè quel fatto che il genitore un po' obbliga il ragazzo a fare un qualcosa, è sempre un po' sbagliato, soprattutto in un ambito lavorativo, perché poi tu devi pure pensare alla fascia d'età. Ci sarà un motivo se in Italia e in Europa hanno vietato di far andare a lavorare dai 14 anni e di aspettare almeno 16?
2: Guardate a me,
0: 16.
2: Sono troppo bellillo. Guardate a me.
0: Vabbè.
2: Quindi Achille Camo è tra sud cadendo e Achille l'avessi mandato a faticare 11 anni a quelli.
0: Ma perché?
2: A 11, ridi. 11 anni che zappa a mano. Coppo Pusillo che zappa.
0: Vedi, solo perché è stato la cicogna.
2: Canale,
0: la cicogna ci ha visto meglio con lui.
2: Pronto.
0: È stata un po' più premurosa. Pronto, e vedi il risultato.
2: Buongiorno. Buongiorno a te, ciao.
3: Buongiorno ragazzi, ma mo parliamo di cose serie, ragazzi.
2: Sì, sì.
3: Ma mo che a fine mese Radio Kiss Kiss fa 50 anni.
2: Sì.
3: Ma a noi ascoltatori, cosa ci regala oltre la
2: vostra? I bomboniere, faranno le bomboniere.
0: I tarallini di Rosario.
2: I tarallini miei fatti in ceramica.
3: Non c'avete anche una maglietta, un cappellino commemorativo.
2: Ah, non lo so che stanno organizzando, non lo so. Non lo so, qualcosa si farà, non lo so.
0: Sei un ascoltatore.
2: Ma tutto quando a mangiare.
0: Sei un ascoltatore un po' esigente.
3: No, ragazzi, cioè, voi vi siete un po' impoveriti come il presidente del Napoli. prima facevate anche la riffa a Natale.
2: La strenna,
3: tre cose.
2: Senti, ho proposto il mio tarallino di ceramica, però insomma hanno guardato il suo.
3: Vabbè, ma non potevamo mai auspicare una cosa così pregevole.
2: Capito, amico mio,
0: gireremo ciao, la tua richiesta agli uffici competenti. Più di questo non possiamo fare.
2: Ciao.
0: Vabbè, allora torniamo domani ragazzi, dove per fortuna il mondo del lavoro in Italia vieterà ai 14enni di andare a lavorare, e torneremo con lui, Rosario Verde.
2: Anche con lui, Marco Pesacani.
0: Grazie a Simone Zaccaria in regia, vi lasciamo a Gianluca Miranda e Diego Armando Maradona Junior. Che la felicità sia con voi.
2: Ciao, adiù.
4: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
5: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
4: Ma che felicità scodinzolare.
5: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
6: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Sal di riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Presenta Diego C'è.
0: Eccoci, sono le 12 in punto di mercoledì 16 settembre del 2026. Buongiorno da Gianluca Miranda.
2: Da Diego Armando Maradona Junior.
0: E buongiorno a Simone Zigzag Zaccaria in regia, Flavio Esposito alla regia video. Ciao Diego, come stai?
10: Bene? Abbastanza bene, non ci lamentiamo.
0: Si va avanti.
10: Tu come stai?
0: Si va avanti bene, grazie. Mi stavo per sfondare le orecchie con il cursore alzato al massimo, però siamo pronti a partire perché è una settimana importante, la settimana che ci porta alla sfida di domenica del Franchi contro la Fiorentina, una sfida difficile.
10: Ieri la Fiorentina ha fatto giocare a tutti,
0: Sì, nella partita, diciamo, tra virgolette, dal coefficiente di difficoltà basso contro il Pisa. Vanoli evidentemente vuole vedere all'opera un po' tutti i suoi calciatori nella sua seconda da nuovo allenatore della Fiorentina. Lui, sappiamo, già era stato nella passata stagione, poi inspiegabilmente era stato mandato via dopo aver compiuto un'impresa, perché la Fiorentina era in acque terrificanti nella passata stagione quando è arrivato Vanoli.
10: D'altronde è stato detto in conferenza stampa quando quando è stato presentato Grosso, non so quando, è stato detto che loro ringraziavano Vanoli ma avevano bisogno di qualcosa di diverso. E questa cosa è passata dopo due mesi.
0: Sì, esatto.
10: E questa è la programmazione.
0: È andato a finire veramente molto male. Tra l'altro, una di quelle squadre che sta per fare la stessa cosa è il Torino con Abate. Peccato, perché Abate a me è sempre piaciuta la sua idea di calcio, però evidentemente il Torino non è all'altezza. E secondo
10: come
0: me
10: se ci avesse, come se Abate poi voglio dire avesse un'armata.
0: Esatto. Ma la follia più grande la fece l'Atalanta la passata stagione, che dopo Gasperini decise di prendere Juric. Non so se
11: se ricordi, con Palladino che era, sì, sì, che era in attesa, con Palladino che era in attesa. A proposito di Palladino, in bocca al lupo,
10: Juric comunque sta facendo bene anche a Monza.
11: Sì, sì, sì, continua il suo trend positivo.
10: Sì.
11: Facciamolo in bocca al lupo a Raffaele Palladino, è nuovo allenatore del Bologna, lui è un allenatore delle grandi idee. Certo, sceglie di prendersi una patata bollente a Bologna, Diego.
10: Sì, stavamo parlando prima, no? Ci stavamo confrontando sul Bologna, che il Bologna potrebbe vincere veramente un premio per aver distrutto una squadra in 2 anni e mezzo, una squadra fortissima, una squadra demolita, cioè una squadra veramente distrutta, prende una squadra da rifondare sicuramente, peggio di così era complicato. A me mi ha fatto una bruttissima impressione il Bologna domenica,
11: sì,
10: veramente una brutta brutta impressione, peccato perché considero Tedesco un allenatore bravo, comunque è stato allenatore della nazionale belga, cioè non è l'ultimo arrivato, però a volte non si sposano, non si crea quell'alchimia tra squadra e giocatore, mi è sembrato quello il problema. Un grande, grandissimo in bocca al lupo a Raffaele, un ragazzo che se lo merita, un ragazzo bravo, un allenatore molto molto bravo, un allenatore molto preparato, e spero che gli vada bene, ovviamente, tranne con la partita col Napoli.
11: Ragazzi, allora ovviamente mi unisco all'augurio di Diego. Ragazzi, una preghiera prima di cominciare questa nuova puntata di Diego c'è: parliamo della partita, basta parlare sempre dei due soliti argomenti, è giusto parlare della partita, è giusto parlare anche di altri. Già leggo messaggi, vi dico che non saremo molto propensi a rispondere, diciamo, ai stessi temi, speriamo di parlare anche di altro. Partiamo con il filo diretto, lo 081 546 6873.
10: A questo messaggio però dovremmo rispondere già.
11: Sì,
10: d'accordo. Senza all'inizio, deve cambiare mestiere se ce l'ha un mestiere. Amico mio, io e Gianluca abbiamo un mestiere da quando avevamo. Io da quando avevo 18 anni, no, forse anche prima. Tra l'altro, quindi preoccupati del tuo mestiere, che io fatica quando ne avevo 18 anni.
11: Fabio, ciao, buongiorno.
12: Ciao ragazzi, buongiorno.
10: Ciao Fabio, buongiorno.
12: Ciao Diego, un abbraccio.
10: Grazie.
12: Volevo chiedervi due domande veloci, lascio spazio agli altri.
10: Vai.
12: La prima, ovviamente l'aspetto tecnico,
10: sì,
12: è legata al centrocampo attuale con Gilmour, Lobotka e De Bruyne. Sembra apparentemente che ci sia un po' più di equilibrio nella parte centrale del campo, perché probabilmente avendo due, diciamo, player come appunto Gilmour,
10: Lobotka e Gilmour, sì,
12: uno dei due si dà un po' più spazio, anche l'abbiamo visto domenica con il gol di Lobotka. Secondo te, dico, probabilmente nei momenti in cui recupereranno McTominay e Anguissa, continuando così, è normale che con i sé e con i ma non si vada da nessuna parte, ma secondo te si potrebbe vedere anche con il recupero di questi due calciatori questo atteggiamento tattico? E l'altra domanda è inerente alla partita di Firenze: come vedi Neres al posto di Politano e Lang a sinistra come alternativa,
10: allora,
12: per la partita di Firenze?
10: Allora andiamo per gradi. La prima domanda, il centrocampo. Allora, il Napoli in questo momento, dovuto anche alle assenze, ha un vestito tattico un po' diverso, no? Per esempio, con palla ha un sistema di gioco e senza palla un altro. Mi spiego: con palla si abbassano Lobotka e Gilmour sempre, è come se giocasse a due il Napoli. Senza palla invece il Napoli fa le uscite classiche del 4-3-3 con a volte Lobotka, a volte Gilmour, che escono come mezzale,
11: sì,
10: diciamo, come mezzale. Quindi secondo me quando avremo Anguissa e McTominay a pieno regime, ritornerà il centrocampo a tre titolare per Allegri, che è Lobotka, McTominay e Anguissa. Per me non però può essere una soluzione, però secondo me l'idea è quella di giocare, anche perché devi tenere fuori Anguissa e McTominay per giocare così, o forse uno dei due, perché può giocare McTominay al posto di De Bruyne. Però credo che possa essere una soluzione, ma non con continuità.
12: Non iniziale, diciamo.
10: No, ma non con questo. Non con continuità. Non, secondo me questa non può essere la base per iniziare le partite, però qualche partita si può iniziare così. E invece Neres, in questo momento Neres, se sta bene, è un titolare, però purtroppo io dico spesso questa cosa di Neres: Neres non sta quasi mai bene, purtroppo. Titolare, se sta bene, Neres è un titolare. Oggi non vedo Neres, purtroppo, un giocatore che possa giocare più di 20-25 minuti.
12: Okay, ragazzi, io vi ringrazio.
11: Ciao Fabio, un abbraccio.
10: Grazie,
11: un abbraccio.
10: A te. Sei d'accordo?
11: No, assolutamente. Ma io spero possa ritornare prima possibile il giocatore che è stato, che abbiamo visto a Napoli per poco tempo, purtroppo, e perché è un giocatore devastante. Se è al 100% può fare più ruoli. Noi parlavamo anche ieri della soluzione falso 9, no? Che effettivamente è una soluzione che ci è piaciuta tanto nella passata stagione. In quella gara Napoli-Inter, se ricordate tutti, fu una gara perfetta di David Neres, e quindi ci auguriamo possa ritornare al 100% il prima possibile. Vuoi leggere un messaggio? Vai,
10: sì,
11: andiamo
10: un paio di messaggi e poi andiamo da Lello. Buongiorno Diego e Gianluca, avete visto ieri Emanuele Rao con la Fiorentina? Che impressione vi ha fatto? Non avrebbe potuto avere un ruolo di alternativa nel Napoli attuale? Allora, Emanuele Rao per me è un giocatore molto forte, è un giocatore di prospettiva, un giocatore che potrà fare Salvatore da Sarno, non avevo letto chi ci aveva mandato il messaggio. È un giocatore forte, è un giocatore di prospettiva, ma che in questo momento non è pronto neanche per fare l'alternativa con il Napoli, per me, per come
11: Beh, diciamo la vedo io. Che la carriera di ogni calciatore ha una sua storia, una sua strada. Evidentemente i dirigenti del Napoli non hanno, diciamo, hanno espresso il concetto che ha espresso in questo momento Diego, ma ci sarà sempre tempo per lui, perché se è un calciatore forte, se è un calciatore da Napoli, si farà le ossa al Pisa, lo dimostrerà, e magari già dalla prossima stagione Rao potrà guadagnarsi un posto nel Napoli, un po' come ha fatto Antonio Vergara, che oggi è un protagonista assoluto. Lello, ciao, buongiorno.
13: Ragazzi, complimenti, io chiamo dal Vallo di Diano, come al solito vi seguo sempre.
11: Grazie,
10: grazie.
13: Poi vi ho conosciuto personalmente nei ritiri Diego a Castel di Sangro qualche anno fa, feci anche la foto, e quest'anno lì a Castel di Sangro.
11: Sì, sì,
13: sì. Che siete dei grandi signori, siete delle bellissime persone, dei bellissimi ragazzi. Quindi,
11: grazie.
13: Mestiere con mestiere non c'entra niente, la base è quella giusta.
11: Grazie Lello, grazie mille.
13: Io voglio fare questo complimento a tutti e due. Allora, sicuramente Rao è un buon giocatore, mancherebbe, è un buon giovane, nonostante gli investimenti che non abbiamo fatto nel settore giovanile, che non sono stati mirati, non abbiamo le strutture, ma con i giovani male non siamo messi, perché Pereira, Barilò, lo stesso Rao, Alisson, Orion, sono ragazzi Giovanni Anucci, accoppiati ad altri senatori con più esperienza, per 3, 4, 5 anni la squadra secondo me non dovrebbe avere grandi perplessità. Questo è il mio punto di vista, non so voi come la pensate.
11: Ti faccio rispondere da Diego, Lello, no, un abbraccione.
10: Certo, è normale avere un mix. Allora Giallo, noi abbiamo parlato spesso di questa cosa, del fatto che il Napoli comunque debba iniziare un percorso di ringiovanimento della squadra, di nuovo ciclo. È normale che il Napoli in questo momento lo sta facendo in maniera oculata, perché non sempre si può fare ciò che è giusto fare. Mi spiego, per esempio ci fu l'anno che andarono via Insigne, Koulibaly, Fabian Ruiz, Ospina, ci fu quell'anno lì, il Napoli in quel momento lo ha potuto fare, in questo momento ha fatto una scelta diversa, anche per mettere a disposizione di Allegri comunque una squadra competitiva, però il futuro è quello lì. È normale che deve tenere giocatori che ha rinnovato, come Di Lorenzo, che ha rinnovato Politano, sono giocatori che hanno rinnovato Spinazzola, e affiancare questi giocatori. Rachmani, quando cavolo rinnova Rachmani?
11: Stiamo aspettando.
10: ovviamente prendendo giocatori giovani di prospettiva come Rafa Marin, come Favasuli, come giocatori che possano stare a questo livello. Ci segnalano anche un ragazzo, si chiama Mattia Esposito, un ragazzo che gioca con la primavera del Napoli, ci scrivono sarà il nuovo Caraschelia. Calma.
11: Noi ce la curiamo.
10: Calma, però è un giocatore forte, anche a me hanno detto che è un giocatore molto forte, vedremo, gioca a Bari, non è la prima vera, ho sbagliato, però vedremo, sai, un giocatore comunque gioca in C, paragonarlo a Kvara ci andrei con i piedi di piombo, però è un giocatore forte, anche a me piace anche molto Prisco, l'ho visto in ritiro, un giocatore veramente veramente brava, veramente bravo. Intanto mi arrivano complimenti per la mia maglietta,
11: sobria.
10: Una maglietta bellissima, mi piace, vediamo. Buongiorno Raffaele Dalla Torretta, mi spiace dirlo ma siamo da settimo posto sudando, Allegri non vedrà seconda sosta di fine novembre.
11: Calma Raffaele, calma.
10: Mamma mia.
11: Un po' di... Non ci tiriamo i piedi da soli.
10: Dico un poco di ottimismo. Cioè,
11: no, è vero, aspettiamo ragazzi, aspettiamo. No. Peppe, vogliamo andare da Peppe, che dici?
10: Vogliamo andare da Peppe, ma poi rispondo a Pasquale da San Vitaliano.
11: Vai.
10: Siamo in ostaggio dei procuratori, per avere Favasuli si è dovuto rinnovare Di Lorenzo e Politano, Barzellette, che non ne ho vero. Una cosa sta pigliata a Favasuli perché ha pavato, punto.
11: Peppe, ciao, buongiorno.
14: Ciao ragazzi, buongiorno.
11: Ciao.
14: Ragazzi, io
10: voglio
14: fare con voi due osservazioni e poi vi ascolto per radio.
11: Vai.
14: Quando riguarda il fatto del tifo, no? Che si sta sto fatto che il tifo del Napoli si sta imborghesendo, no? Io ho fatto una mia riflessione, che tra le tante componenti potrebbe essere anche questa, volevo sapere voi cosa ne pensate.
11: Sì.
14: Io ho 51 anni, va bene?
11: Sì.
14: Sono un curvaiolo nato,
11: sì.
14: Sono cresciuto al di là delle distinzioni con Palumella, va bene? Quando eravamo la curva più bella d'Italia.
11: Okay.
14: E si tifava. Adesso ragazzi, per quanto per andare a vedere una partita, io sono andato a vedere la partita dell'Arsenal con mio figlio,
11: sì.
14: Inferiore, io ho speso più di 250 euro.
11: Sì.
14: Significa che quella categoria di tifosi come me allo stadio non ci può andare sempre. Allora cosa il caro biglietti, secondo me, ha fatto sì che una fascia di tifosi che ne scusa allo stadio, ragazzi, perché io onestamente un'altra partita con mio figlio da per 250, cioè siamo andati a vedere 5 partite del Napoli, spendo più di 1300.
11: Peppe, sfondi una porta aperta con me su questo discorso, i prezzi sono troppo alti.
14: Sono troppo alti, ragazzi.
11: Sono troppo alti, ma anche per quello che offre il Maradona, cioè niente, perché è uno stadio vecchio.
14: Esattamente,
11: assolutamente. Esattamente.
14: Questa era una mia perché io per esempio sono stato nei distinti, trovavo a cantare, ma tutto quanto vicino a me, io aiuto il telefono, mano i signori da divano. Funziona proprio, allora non è che tipo si sta imborghesendo perché noi abbiamo fatto. Io se potessi andare sempre in curva, perché io sono nato e cresciuto con quell'idea di tifo, di sostenere una squadra sempre e comunque, non di fischiare il giocatore prima che entra oppure di fare queste cose qua. Ai miei tempi non lo sono mai fatto e volevo sapere questo come la pensate. E poi una cosa tecnica. Visto che noi sapevamo di non poter fare mercato e Diego mi ha anticipato come al solito, perché non tenere un Prisco? Perché non tenere un Rao e farlo crescere man mano, visto che stiamo intraprendendo questo percorso di ringiovinamento di tutti i giocatori?
10: Allora,
14: sulle ode di Favasuli.
10: Ti rispondo su Prisco.
11: Ciao Peppe, un abbraccio.
10: Ciao Peppe, perché è una domanda che ho fatto anche io. Il ragazzo aveva bisogno, secondo lo staff tecnico, di giocare e di affrontare un campionato da protagonista, fra virgolette. No, di avere spazio, di essere... E qui purtroppo non era possibile perché lo spazio non c'era ed è stato concordato insieme allo staff tecnico di mandarlo a giocare in prestito. Diego, secondo te può essere meglio Ambrosino di Lucca? Io giro la domanda, non mi interessa fare il paragone. A me Ambrosino è un giocatore che è sempre piaciuto molto, a Modena io l'ho visto giocare e lo sta facendo molto bene, tra l'altro nell'ultima partita del Modena ha fatto un gol bellissimo, veramente bello, una grande girata a volo. Per me è un giocatore di prospettiva forte, che però sta facendo la giusta gavetta. Non voglio paragonarlo a nessuno, ogni giocatore è unico ed è giusto che possa avere il proprio percorso. Se Ambrosino e Luca hanno avuto due percorsi diversi, c'è un motivo.
11: Peppe, ci scrivi che Rao è stato ceduto a titolo definitivo. Falso. Rao è stato ceduto in prestito al Pisa. Secco tornerà nella prossima stagione. Daniele, ciao, buongiorno.
15: Buongiorno ragazzi.
10: Ciao Daniele, buongiorno. Ciao.
15: Volevo fare due considerazioni. Diciamo che era qualcosa che volevo dire anche a Calaio ieri sera, però purtroppo dovetti staccare perché vi altre chiamate. Comunque, diciamo, lui parlava di Favasuli, come lo vedete, esterno alto a destra, non so se avete seguito un po' la trasmissione. Comunque volevo dire il mio parere in questo.
10: Sì.
15: Favasuli va bene come lo ha messo Allegri domenica, cioè nel secondo tempo. Potrebbe dare una spinta in più nel secondo tempo, perché a mettere già i pesi come stiamo facendo con Vergara, non vedo che comunque. Sono ragazzi giovani, hanno il loro spazio ma al tempo giusto, secondo me, secondo il mio modesto parere. Un'altra considerazione che volevo fare su Luca, che vediamo che comunque dopo tante tante partite ancora non riesce ad essere quell'attaccante incisivo, è meglio provare a sto punto un falso 9, come abbiamo parlato anche in passato, tipo Neres oppure Giovane, per vedere come va. Proprio in sostituzione di Luca, che vediamo che non riesce proprio, che ha fatto arrabbiare anche Allegri agli ultimi minuti, tutti sappiamo l'azione, quindi non so, cosa ne pensate voi in merito?
11: Daniele, noi ci siamo già espressi, ti salutiamo e ti ringraziamo, ma ci siamo già espressi tanto su Luca, abbiamo fatto due puntate lunedì e martedì, penso che sia arrivato il momento di andare avanti e di pensare ad altro, al piano partita contro la Fiorentina, perché quello che pensiamo già lo abbiamo detto, quindi saremo ripetitivi nel ripetere sempre le stesse cose. Lo dico l'ultima volta, auguriamo che il ragazzo possa diventare completamente un altro giocatore rispetto a quello che è stato fino a questo momento in maglia Napoli. È difficile secondo me, ma io me lo auguro per il bene del ragazzo e per il bene del Napoli. Poi per quanto riguarda Favasuli, io capisco quello che tu dici Daniele, perché tu dici ragazzi non bruciamolo, cioè nel senso andiamo con calma, ma non ti preoccupare che se Allegri reputa Favasuli un calciatore in grado di giocare al primo minuto, lo vedremo dal primo minuto senza alcun tipo di problema.
10: Io ho un'idea su Favasuli e l'ho detta, per me non è un esterno alto di attacco, non ha le qualità che a me piace vedere in quel ruolo. Però in questo momento il Napoli ha bisogno di un giocatore così. Se Allegri lo reputerà pronto per giocare da titolare in quel ruolo, io mi fido di Allegri, non è l'ultimo arrivato come qualcuno vuole far sembrare, non è l'ultimo arrivato. Io personalmente, Diego, io personale, gusto personale, io farei giocare Politano là, però... Non sarebbe un'eresia, una follia far giocare Favasuli in questo momento da titolare. Vedremo che cosa succederà. Comunque Favasuli o dall'inizio o a partita in corso è un giocatore in questo momento molto importante per il Napoli e deve giocare perché sta dimostrando e sta meritando di avere questo spazio.
11: E soprattutto perché l'ho comprato a uno al Fantacalcio da difensore, quindi se gioca esterno alto mi fa una grande cortesia il buon Max, però poi ho preso anche Politano, quindi di base sono coperto su quel ruolo lì.
10: Ci scrivono: non sono d'accordo perché nel Napoli può giocare Vergara e non Rao, perché Vergara è più forte
11: ad oggi. Ad oggi è così. Giuseppe, ciao, buongiorno. Giuseppe, ci sei?
16: Sì, eccomi.
11: Eccoci.
10: Ciao,
11: vai,
10: Giuseppe, buongiorno.
11: Ti eri perso, vai.
16: Sì, allora, volevo chiedere, dato che il Napoli comunque dice di andare molto più sui giovani, iniziando a fare questo tipo di lavoro qua, perché abbiamo ceduto in gennaio a Carino all'Arezzo, comunque un giocatore che ha fatto un buon campionato di C Euro NB, invece di tenerlo e cercare.
11: Giuseppe, ma ti posso dire una cosa? A Napoli ci sono dei professionisti che decidono per queste cose. Se lo hanno deciso di cederlo, amen. Evidentemente non l'hanno reputato all'altezza.
16: Però comunque è stata tanti anni a Napoli.
11: Ma ci sono delle persone pagate per fare questo mestiere che si occupano di scouting, di osservare giovani, di evidentemente non hanno reputato
16: l'altro. Io penso che comunque
11: tu dici che è un errore.
16: Come settore giovanile, comunque il Napoli non è che chissà che diciamo che giocatore abbia fatto uscire.
11: Prodotto.
16: Per come puntiamo, esatto, per come puntano, come il Napoli punta sui giocatori, sui giovani.
10: Allora, torno a ripetere, Giuseppe, io Iaccarino per esempio è un giocatore che, ammetto la mia colpa, non lo conosco, non l'ho visto giocare e non posso dare un giudizio. Però se lo hanno mandato ad Arezzo e non lo avranno reputato pronto per giocare
16: Perché si parla comunque del Napoli.
10: Non lo conosco, quindi non ti posso rispondere. Però diciamo in sostanza quando la società prende delle decisioni e fanno delle scelte, saranno scelte ponderate. Non credo che poi, per carità, possono sbagliare, perché qua possiamo
11: la Fiorentina
10: sbagliare.
11: Ha regalato a Favasulli.
10: La Fiorentina a Favasulli l'ha aiutato. Voglio dire.
16: Comunque si parla che comunque a Napoli c'erano molti ragazzi, ecco, come soffrisco un po' sino, tra tante persone che comunque il Napoli non ha puntato su, cioè non ci ha puntato su questi ragazzi. Che
11: gli errori si fanno, la Roma Calafiori. Ragazzi. Capisci? Non ha scoperto il talento di.
10: Cioè, si sbaglia, non è che siamo. Qua non è che siamo. Siamo perfetti. Però a me, per esempio, piace quel ragazzo. Non so se poi il Napoli lo ha dato, Garofalo, il difensore. L'ho visto giocare, non mi è dispiaciuto.
11: L'abbiamo visto a Castel di Sangro.
10: Non mi è dispiaciuto. Mi sembrava un ragazzo promettente, però l'ho visto giocare due volte, quindi non. Non posso dare un giudizio dettagliato.
16: Bene,
10: ciao Giuseppe, grazie. Ciao Diego, buongiorno. Ieri ti ho incrociato con mio padre in carrozzina in un centro commerciale all'uscita di un negozio di scarpe. Non volevo disturbarti, ma se potessi mandare un saluto a mio padre Patrizio. Grazie mille Alessio. Alessio, la prossima volta che mi incontri mi fermi e ci salutiamo e mandiamo un grande saluto a tuo padre Patrizio e spero di vedervi presto da vicino. Vedi, per esempio, cioè, sei tu che sei un ragazzo così educato e che mi mandi un messaggio del genere, e invece c'è Miranda che io lo chiamo e vede le chiamate,
11: ma
10: non mi richiama. Incredibile, incredibile.
11: E non ci sto manco domenica.
10: Senti, ti devo lasciare perché sono qua e ti chiamo dopo. Non l'ho più sentito. Ma cioè, io non ho capito. Poi parlano di me. Cioè, una cosa incredibile. Vabbè, andiamo avanti.
11: E manco domenica ci sto, pensa che amico.
10: Vabbè, ma questo è vergognoso.
11: Dovete sapere che domenica è un giorno molto importante per il nostro Diego che compierà 30 anni e quindi
10: magari
11: noi non vediamo l'ora
10: 40,
11: di
10: Gianluca.
11: Festeggiare insieme a lui ai suoi 30 anni.
10: Senti,
11: e li porterà
10: Gianluca,
11: lunedì a cena fuori. Vai.
10: Sì, tale qua, infatti. Non mi risponde mai. Comunque, ciao Diego, ma Vernazze del Frosinone, come si deve fare per prenderlo? Cosa ne pensi? Non mi dispiace, lo sai? Non è male il suo ragazzo. Non è male. L'esterno
11: Vernazze,
10: Vernazze, non lo so.
11: Io ero amico di Kvara, tra l'altro.
10: Giallo è buono questo. È un buon giocatore. Ma al Frosinone fa la differenza.
11: Bene. Il Frosinone gioca bene.
10: Il Frosinone gioca a calcio perché c'ha un allenatore bravo.
11: Alvini
10: è un allenatore molto bravo. Comunque ti stavo dicendo, è un giocatore forte. Anche a me piace. Mi piace molto.
11: Senti, comunque parlavi di Garofalo prima e poi andiamo in pubblicità, te lo prometto, caro Zigzag, è andato alle Dolomiti Bellunesi in prestito.
10: Ah, perché ci scrivono che stai in prima squadra.
11: Prestito Dolomiti, Cristian Garofalo, prestito Dolomiti Bellunesi.
10: Andiamo in pubblicità con questo messaggio, Ciao Diego, ho fatto bene, ho incrociato Miranda e sono andato all'altro marciapiede per evitarlo. Vittorio il pacifista, io ti vorrei fare un applauso prima di andare in pubblicità, sei il mio idolo.
11: Vittorio, un abbraccio. Io, chi mi conosce lo sa, mi fermo sempre con tutti.
10: Ci mancava.
11: A maggior ragione
10: vai
11: con il mio amico
10: perché
11: Diego.
10: Sennò questo
11: pubblicità.
10: Continua.

0: CCF Cerciello Auto. Super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare. 3 anni di assicurazione furto incendio. 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48. Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
3: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
2: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
3: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
2: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
4: Lasciati conquistare dal fascino di Vico Equense e dalla sua pizza. Il 15, 16 e 17 settembre, non perderti Pizza a Vico, con 28 pizzerie locali nel centro cittadino. Pizza a Vico, dal 15 al 17 settembre. Info su pizzaavico.com.
5: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504, numero verde 800 549 300. Socom Nuova. Nuova.com.
6: Kiss Kiss Napoli.
5: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
6: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio senza costi di attivazione.
7: Eccoci, eccoci rientrati, voliamo da Michele. Ciao Michele.
8: Ciao ragazzi, buongiorno.
9: Ciao Michele, buongiorno.
8: Diego. Ciao. Senti Diego, hai il caffè pagato a via Pomeia, tu passi sempre di lì, c'è un caffè pagato.
9: Grazie, beh, grazie.
8: Fermo restando queste cose, volevo dire una cosa.
7: Passi di lì, dove vai?
8: Io sono di Cava di Tirreni.
7: Vai.
8: Mi senti?
9: Sì, sì, ti ascolto.
8: Io sono di Cava dei Tirreni e ho visto un certo giocatore, Pisciandaro, giocava con la Cavese. E l'allenatore era Ezzolino Capuano.
9: Gioacchino Pisciandaro.
8: Gioacchino Pisciandaro, bravissimo. Era quello lì che faceva i buchi a terra quando correva all'inizio, no? E onestamente tutti quanti lo volevamo buttare, l'avevamo acquistato dall'Avellino, la Cavese l'ho acquistato dall'Avellino. Lo volevano buttare, era peggio di Lucca, peggio di Lucca. Finì il campionato con non so con quante reti, però ha fatto il capocannoniere. Sai cosa disse il buon Ezzolino Capuano? Disse: io i giocatori, se non li faccio giocare, non acquisteranno mai la forma per poter essere dei top oppure per poter essere al top delle della condizione. Se lo tengo in banchina non mi dimostrerà mai niente. È chiaro, allora voglio dire, domandate a Ezzolino come ha fatto, che cura ha usato per Pisciandaro, così è probabile che la stessa cura la potremmo usare con Lucca. Che ne pensate? Voi Ezzolino ce l'avete sempre come ospite la maggior parte.
9: No, lo so.
7: Sì, grande mister. Vabbè, lo salutiamo.
9: Chiederemo al grande
7: poi
9: Ezzolino.
7: Ho paura di chiedergli cosa ne sì, pensa, no. però vabbè, glielo chiederò, Michele.
9: Lo chiederemo.
8: Va bene. Ok, grazie ragazzi.
7: Ciao Michele, un abbraccio.
9: Gianlu, ci chiedono tanti nostri radioascoltatori i tempi di recupero di Alisson Santos.
7: Ragazzi, ci vogliono 2 mesi, ci dobbiamo mettere l'anima in pace.
9: Dalle 4 alle 8 settimane.
7: Sì, ci vogliono, ma voi dovete contare sempre 2 mesi, perché? Perché magari recupera e torna in campo, poi dopo per la riatletizzazione, dopo un infortunio così, che ormai è un infortunio grave, ragazzi, c'è una lesione muscolare, è una rottura di scatola, è bella importante. Quindi secondo me bisogna aspettare almeno 2 mesi. Quindi mettiamoci l'anima in pace, non ci creiamo false aspettative. Ormai purtroppo siamo diventati esperti di infortuni, soprattutto di lesioni muscolari. Quindi quando le diagnosi sono queste, bisogna aspettare, anche perché poi c'è un rischio di recidiva e di ricaduta molto molto elevato, e bisogna andarci piano nel reintegro in gruppo, in squadra, eccetera eccetera. A proposito di allenamenti, di bollettini di allenamento eccetera, è uscito il report dell'allenamento del Napoli, nessuna brutta notizia, mi guarda così, ormai ci spaventiamo quando escono i report. Però il Napoli si è allenato in mattinata e continua il lavoro in palestra personalizzato per Anghissà. Vediamo se per la partita con la Fiorentina Allegri può recuperare il suo centrocampista. Gaetano, ciao, buongiorno.
10: Ciao, buongiorno ragazzi, complimenti per la trasmissione.
9: Grazie. Grazie.
10: Io forse sono un po' in ritardo perché vi seguo dall'app, che sono in Calabria per lavoro.
7: Okay.
10: Però ho sentito dire dei nomi di giocatori che sono diciamo in prospettiva o comunque nella, in primavera del Napoli, o comunque sono stati dati in prestito, eccetera.
9: Sì.
10: Quindi giovani calciatori.
9: Sì.
10: Allora quello che mi chiedo e vi chiedo è: nel momento in cui il Napoli si avesse puntato su questi giocatori, i tifosi che oggi stanno chiamando per puntare su questi calciatori, cosa avrebbero detto? Sono gli stessi che hanno contestato De Laurentiis dicendo la famosa frase "pappu cacce sord"? Cioè sono gli stessi, non ho capito cosa vogliono i tifosi oggi.
9: Allora Gaetano, non possiamo saperlo, però io dico sempre la stessa, dico sempre la stessa cosa. Conferenza stampa d'inizio anno, il Napoli dice punteremo sui giovani. Ok, il quarto centrocampista di quest'anno, se mancherà per esempio la Bottega, giocherà Prisco. Tutti quanti, grande società coraggiosa, dico Prisco per dire un nome, attenzione, no, io,
7: sì, per dire il nome di un giovane.
9: Prisco per me è un giocatore molto forte. Giochi con il Bologna, gioca Prisco e non vinci. Come va a finire?
10: Appunto. E poi soprattutto alla terza partita di Prisco viene fischiato o viene incoraggiato dal pubblico?
9: Ah no, questo non lo so, può essere che viene incoraggiato.
7: Aspetta,
9: su questo,
7: però, dove vuoi arrivare?
9: su questo non voglio dire una cosa, però io ho un grande esempio davanti ai miei occhi che si chiama Lorenzo Insigne.
10: Sì.
9: Messo in croce per 10 anni, messo in croce da
7: da tutti.
9: Da me mai.
7: Sempre
9: messo in croce da tutti, napoletano. Ho anche un altro esempio, si chiama Paolo Cannavà. Messi in croce sempre da tutti, perché io non dimentico quello che gli è stato fatto a Lorenzo Insigne, nonostante Lorenzo Insigne non abbia sbagliato un anno qua, mi assumo la responsabilità di dirlo, 10 anni non ha sbagliato un anno Lorenzo Insigne qua. Ha fatto sempre grandi campionati, sempre. Quindi bisogna un attimo capire, io credo che bisogna sempre capire, io sono d'accordissimo con te, i progetti dove vengono fatti.
10: Esattamente, perfetto.
7: Stavi finendo Gaetano, stavi dicendo che viene fischiato, viene incitato, vai, continua.
10: Sì, no, voglio capire, cioè nel senso, allora, se il Napoli punta su un allenatore come Allegri, dopo 2 anni di Conte e dopo altri nomi importanti di allenatori,
7: sì,
10: è in qualche modo ovvio che tu ad Allegri non puoi prendere solo ed esclusivamente giovani, ma devi dare il campione affermato. Poi Allegri ti lancia il giovane ogni tanto, come ha fatto l'anno scorso a Milano con il terzino destro, giusto? Se vogliamo puntare invece sui giovani, Allegri non è l'allenatore adatto. Devi ricominciare da capo e prendere un allenatore.
9: Ma oddio, guarda, io su questo dissento, perché Allegri ha lanciato tantissimi giovani negli ultimi anni,
10: Sì, ma
9: Bartesaghi è l'ultimo di una serie lunga.
10: L'anno scorso quanti ne ha lanciati nel Milan? Uno.
7: Però devi vedere gli anni,
9: Ma tu devi vedere però
7: la banda di musica,
9: bisogna sempre vedere se ci sono giocatori, perché mica sono tutti a livello di giocare in Serie A.
10: Sì, ma
9: Bartesaghi è l'ultimo di una serie lunga.
10: L'anno scorso quanti ne ha lanciati nel Milan? Uno.
7: Però devi vedere gli anni.
9: Ma tu devi vedere però
7: la banda di musica, Gaetano.
9: Bisogna sempre vedere se ci sono giocatori, perché mica sono tutti a livello di giocare in Serie A.
7: Cioè, ragazzi,
9: l'anno scorso comunque Bartesaghi lo faceva.

0: E che non capisco, tu se ci segui,
1: nomi,
0: Gaetano, se...
1: arrivare a questo, sì, non voglio arrivare a questo, io non capisco oggi tutti questi nomi che escono di giovani della primavera fatti dai tifosi che chiamano, perché li fanno? Se sono magari, se avessimo puntato su quello avrebbero detto, ma perché De Laurentiis non caccia i soldi? Etichettandolo in un altro modo.
0: Eh beh, su questo è storia, già è successo, quindi non posso darti torto,
1: oggi
0: purtroppo.
1: La squadra è questa, oggi abbiamo Lucca, perfetto, puntiamo su Lucca, incoraggiamo Lucca, abbiamo Lang, perfettissimo, incoraggiamo Lang. Poi, quando finisce l'anno, tiriamo le somme e poi se ne parla. Ma in questo momento però, dobbiamo incoraggiarli. In questo momento io lo farei pure giocare titolare, Lucca. Lo so che è contro il tuo pensiero.
0: No, assolutamente.
1: Però io lo farei giocare pure titolare, perché è un calciatore del Napoli.
0: Io no.
1: Va sostenuto, perché è quello che... hai quello, punto, basta. Inutile
0: no.
1: Andare a dire, ma io se mi teneva allora. Così, no? Oppure se mi teneva quest'altro. No. Perché ormai è fatta.
0: Allora, io sono d'accordo.
1: Devi puntare.
0: Sono d'accordo su tutto quello che stava... che stavi dicendo, il fatto dei giovani, il fatto del su Allegri non sono d'accordo, perché è la storia che lo certifica, il fatto che Allegri ha fatto sempre esordire e giocare i giovani, se giovani forti, perché c'è anche una distinzione che bisogna fare e che pochi fanno, no? Quando si parla di giovani, è che il giovane deve essere pure all'altezza di giocare.
2: E certo.
0: E non è che deve giocare perché è giovane. Non so se rendo l'idea.
2: Certo.
0: Deve essere forte.
1: Quanti ne puoi giocare che Allegri te ne fa giocare in un anno?
0: No, quanti? Ma quanti
1: ogni
0: ne
1: anno,
0: posso?
1: Ogni singolo anno, ogni stagione sportiva, ecco, definiamola così. Cioè, l'anno scorso, per esempio, a Milano ha lanciato soltanto Bardesaghi, giusto? Quest'anno a Napoli sta lanciando Favasuli, ok? Ma se tu ne gliene metti altri 5, te li lancia anche tutti gli altri 5.
3: Ma questo non lo possiamo sapere. Se sono validi, sì.
0: Cioè, se
3: sono
0: anche...
3: validi, sì.
0: Gaetano, c'è anche da dire una cosa che Roberto mi ricorda, Roberto Abbenante, mi ricorda, siamo un popolo strano, vogliamo far esordire i giovani della primavera che l'anno scorso poi è retrocessa, voglio dire, è un dato di fatto che la primavera è retrocessa, non è che lo stiamo dicendo noi per denigrare, assolutamente.
1: Allora perciò vengo al dunque, oggi vengono fatti questi nomi solo ed esclusivamente perché non piacciono quelli che ci sono.
3: Però ho capito quello che vuoi dire, ok.
1: Questi, abbiamo puntato su questi, puntiamo su questi, lasciamo perdere quella della primavera che magari saranno anche più forti, ma non ci abbiamo puntato.
3: Ti capiamo perfettamente, caro Gaetano, ti salutiamo, un abbraccio, grazie per questo bel tema.
0: Poi Massimo dalla Svizzera ci scrive anche una cosa giusta: a Napoli i giocatori giovani hanno ancora 23 anni, questo non è normale, se a 23 anni non ce la fai a stare in Serie A è finita, ed è un discorso giusto, perché a 23 anni mamma deve avere i figli. Cioè, non so se rendo l'idea, non è così, non bisogna pensare al fatto che un giocatore a 23 anni è giovane. Allora, io definisco Vergara un giocatore non giovane, ma un giocatore che ha avuto un'esperienza nei primi anni della sua carriera diversa e che quindi non ha fatto giovane di esperienza a questi livelli, io intendo. Non intendo giovane di età, di cartellino, perché a 23 anni, 23, 24 anni, non sei più giovane. Cioè, a 24 anni i giocatori, cioè Cubarsì è 2007, gioca da quanti anni gioca Cubarsì? Già gioca da 3-4 anni, giusto?
3: Anni, sì.
0: Cioè, lascia stare, Cubarsì è un fenomeno, ok? Togliamo la media è una media che non esiste. Cioè, oggi i giovani che entrano e che giocano sono 2008, 2009, non 2003. 2004, cioè 2008,
3: 2003 sono veterani già.
0: Capisci? Questo è l'idea giusta.
3: Luca, ciao.
4: Buongiorno ragazzi.
3: Buongiorno a te.
4: Complimenti per la trasmissione.
3: Grazie.
4: Penso che Diego abbia risposto al mio messaggio. Perché a me questa cosa degli giovani mi fa arrabbiare tantissimo, perché noi valutiamo, ha detto, 23, dai 23 ai 25 anni, praticamente un calciatore ancora giovane in Italia, ed è questo il problema. Io penso che un giocatore per quell'età sia maturo pure già. Secondo me dovrebbe essere già maturo. Prendiamo ad esempio, molti che ho visto che nell'Arsenal ha lanciato un giocatore Doman, 16 anni. Cioè ha fatto doppietta in una coppa. Cioè, il vero problema in Italia è che non abbiamo gli attributi per lanciare i giovani. Ce n'era solo uno e non

0: c'è più il grande Sinisa Mialovic. Grazie ragazzi, ascolto il vostro parere per radio, do spazio agli altri.
1: No, no, ma lo abbiamo detto, cioè Sinisa era su questo era grande, numero uno. Donnarumma è esordita a 16 anni, a 15 anni e mezzo, 16 anni per lo ha lanciato lui. E comunque Allegri negli anni ha lanciato tanti giocatori, no? Per esempio ci ricordava, non lo so, non ce l'ha scritto,
2: Gaetano.
1: Miretti, Fagioli, Sule, Iling, Bangula, Ildiz ha esordito mi sta venendo un prurito che sto nominando troppi giocatori di quelli là. Quindi, però purtroppo è la verità.
3: Se non mi sbaglio, ai tempi del Cagliari, Matri, per andare diciamo qualche anno addietro.
1: Non mi ricordo, però ci ricordano anche Savona, l'ha fatto esordire.
3: Sì, no, ma io vado anni
1: Allegri,
3: 20 anni fa ormai, purtroppo.
1: Parte Saghi, mi ricordo tanti giocatori giovani, ma non è che si può far giocare un giocatore perché è giovane, no. E ometto mezzo qua perché è 2008, cioè deve avere le basi per giocare.
2: Ovvio.
1: Che qualche base. Ci sono dei posti dove si costruisce un po' di più la base di questi giocatori, tipo a Barcellona, per esempio.
2: Un po' di più.
1: C'è una mentalità un po' diversa, diciamo, nel far giocare i giovani. Quindi, vabbè, mo stiamo parlando di Vergara e Mihajlovic l'ha fatto esordire, l'ho detto.
3: Guarda, ora che vado ti porto la maglietta, ti regalo la maglietta di Yamal.
1: Perché?
3: Però forse quella della Spagna ti regalo.
1: Ti stavo per rispondere
3: Lorenzo,
1: ferma prima di andare da Lorenzo. Lorenzo, scusami un secondo, che ne pensi di Romano del Cagliari?
2: È forte,
1: fortissimo,
2: ma mi piace proprio, vorrei fare i complimenti a Pisacane perché
1: fortissimo.
2: Sta esprimendo un ottimo calcio,
1: Mio compagno di stanza a Genova, il
2: bravo
1: mitico Fabio,
2: vero?
1: molto bravo, molto intelligente. Ti devo dire la verità, non gli vedevo un futuro più da direttore che da allenatore, però bene.
2: Sta andando molto bene, molto molto bene, noi siamo ovviamente felici
1: bene.
2: Perché quando ragazzi che sono cresciuti a Napoli poi fanno bene nel mondo del calcio e sfondano nel proprio lavoro.
1: Vabbè, ma stiamo parlando... Ti torno a ripetere, mio compagno di stanza a Genova, un ragazzo d'oro, meraviglioso, 100-100.
3: Che si è creato con le sue forze, con la sua passione,
1: un ragazzo che ha sofferto tanto, ha avuto problemi seri anche di salute, ne è uscito e se lo merita, si merita quello che sta vivendo.
3: È proprio così. Lorenzo, prima della pubblicità, ciao.
0: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Ciao Lore, buongiorno.
0: Sempre un piacere parlare con voi, ascoltate.
3: Piacere nostro.
0: Piacere quotidiano. Qua l'unico giovane che deve giocare è Giovane, che si deve riprendere per dare un po' di cambio a Ortmund.
3: Quando torna,
0: quello sarebbe il giovane da recuperare. Insomma. Speriamo che torni presto. Non so che tempi di recupero c'ha sto ragazzo.
1: Dovrebbe essere a disposizione dopo la sosta.
0: Ah, okay, quindi,
1: ha subito
0: quindi,
1: un piccolo intervento
0: inguinale, sì, infatti sì. L'ho sentito. Ma a me non dispiace lui, non è un cattivo giocatore, secondo me è lo vorrei vedere per più tempo, insomma, prima di giusto così, stava parlando di
1: vedremo, è un giocatore che Allegri ha voluto fortemente
0: confermare
1: e vedremo se gli darà spazio.
0: Diego, lui.
3: Che hai detto?
0: A te piace lui?
1: Lo vorrei vedere per definirlo. Non mi fa impazzire.
0: Te lo chiedo perché ci troviamo. Io vi ascolto sempre, sono al 99% delle volte.
1: Ad oggi è un giocatore che non posso.
0: Pure io ho questa visione parziale. Perché
1: non posso giudicare perché l'ho visto talmente poco e talmente. 20 milioni. Pur Lange 20 milioni. Anzi, 25.
0: Però, No, siamo quasi sempre d'accordo. Pure prima ti sentivo su Insigne. Su Insigne parlano i numeri, il resto sono chiacchiere.
1: Se sono chiacchiere, anche perché devi vedere quanti tifosi che stavano negli spogliatoi quando successe la cosa con Ancelotti. Quanti ce n'erano? È vero, ce n'erano tanti che parlano dell'ammutinamento di Insigne. Ce ne stavano tanti loro in l'ammutinamento. No, ma devi vedere quanti. Ce ne stavano tutti quanti negli spogliatoi. Sanno tutto.
0: Tra l'altro, l'unica cosa divertente è stato quando abbiamo giocato con l'Arsenal, no? Andavano in onda sui social i vecchi filmati della partita precedente con l'Arsenal. Vi ricordate che punizione mette Insigne dai 30 metri? Là?
1: Sì, qualcuno non se l'è scordato.
2: Mamma mia, ragazzi, che bello.
0: Qualcuno l'ha dimenticato. Quindi...
3: Lorenzo, ti salutiamo, un abbraccione.
0: Ciao.
1: Vado prima della pubblicità, leggo un messaggio. Sì. Ma Gianluca Miranda a che età ha esordito in Serie A? Ringraziando Dio, quel giorno non è mai arrivato.
3: In Serie A ho esordito a 18.
1: Gianluca, dobbiamo andare in pubblicità. Ciao.
3: Pubblicità.
4: Autoscala, guida il tuo futuro.
5: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto, puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica. Autoscala.

0: l'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: Stufano, non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano, non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
2: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
3: Sì, lo voglio!
2: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata, dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
2: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
3: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
4: Oh, guarda, in chiusura di trasmissione chi c'è?
5: Ah, non avevo visto, stavo guardando lo schermo.
4: Chi ci sta? Vabbè, te lo lascio presentare a te come sempre.
5: Felice!
6: Ciao, Vaglio!
5: Felice, sei un numero uno per me.
6: Dove siete arrivati? Io sto rinunciando a sentire Carlo. Ma sapete cosa vuol dire per me? Siete il prosultra.
4: Grazie. Devi sentire anche Carlo, però alle 4.
5: Carlo.
6: Beh, c'è, mi evidente,
4: questo non c'è un problema. Devi sentire pure il direttore alle 13. Noi lo sappiamo che tu sei un affezionato. Lo so.
6: Gliotti, poi lascio un po' di spazio, prendo voi e fine è 4. Quindi figuriamoci. E anche alle 6, figuriamoci.
5: Sei il numero uno, Felice.
4: Grazie.
5: C'è poco da dire.
6: Voi sapete come la penso io. Io di calcio non ne capisco niente. Però so una cosa.
5: Questo è opinabile.
6: No, non ne capisco, non voglio sentirle, perché mi piace sentire tutte le opinioni e vanno rispettate, ci mancherebbe altro. Ma per me, vedere quella maglia in mezzo al campo sudata, è qualcosa che nessuno mi può dare, manco Mogliere mi ha letto le emozioni che... che mi dà quella maglia.
5: Questa è una giusta metafora per far capire.
6: Bravo, è una metafora, perché tu, Gianlu, sei fresco sposo e ti auguro di diventare come Felice con Alba, 52 anni di matrimonio.
4: Augurissimi, complimenti.
5: Numero uno.
4: Complimenti.
6: No, io sono un ex ufficiale delle Forze Armate, mo c'ho mia moglie che mi accarezza. E quando riavo la carezza dell'anima. Amore, da un bacio a Diego e Gianluca.
7: Un saluto a tutti e due.
5: Grande.
4: Saluto la signora.
7: No,
5: grazie.
7: Tu sei un grande come tuo papà.
5: Grazie.
4: Un saluto.
5: Felice.
6: Da Napoli. E chiss Napoli. Vi voglio bene.
4: Ciao Felice, un abbraccio anche noi, un saluto alla signora naturalmente, andiamo avanti, c'è qualche messaggio?
5: E questo messaggio meraviglioso. Con Moglierma a letto, Stellini, io esco. Jailson.
4: È grande,
5: il mitico Jailson da Norimberga.
4: Con i suoi messaggi meravigliosi, lo salutiamo.
5: Però ha fatto una metafora che veramente ha fatto capire il livello della sua emozione, della sua emotività con guardando la maglia del Napoli.
4: Che dà gioie e dolori sicuramente. Ultimamente più dolori che gioie, noi speriamo che possano arrivare più gioie già da questa.
5: Sono entrati tutti qua, come mai?
4: Sì, perché ci stiamo preparando. Prima le ultime notizie, poi una nuova puntata di Radio Gol del direttore Walter De Maggio. Vi consiglio di seguirla, si parlerà tanto di questo Fiorentina-Napoli. Diego, andiamo incontro a questa partita. Allora io ti chiedo, come ti ho chiesto anche ieri, una tua probabile formazione prima di chiudere. Vai.
5: Babbo, la mia probabile formazione, alla luce di quello che sta venendo fuori dall'idea di Allegri, o devo dare la mia?
4: La tua probabile formazione,
5: no,
4: alla luce di quello che sta venendo fuori.
5: Ok, allora giocano Milinkovic, Di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marin e Spinazzola, Lobotka, Gilmour e De Bruyne, chi lo so, poi devono giocare per forza loro tre. E a sinistra Lang, a destra Favasuli e in mezzo Ilund.
4: Favasuli titolare?
5: Sì, secondo me gioca titolare, sì.
4: Ah, vedi? Vediamo. Ancora arrivano tanti messaggi su Felice, la vera star di Diego Cè.
5: È vero. Ciao, io abito a Rimini, ma appena scendo devo andare a trovare Felice a Montefalcione. La sua passione mi ricorda tanto mio padre. Forza Napoli sempre. Salvatore da Rimini. Prima di chiudere, un pensiero per la Napoli Ultras per Firenze, solo 300 tagliandi. Che vergogna, l'abbiamo detto e continuiamo a sottolineare, lo ribadiamo, è una cosa vergognosa. Ci hanno tolto a noi residenti in Campania la possibilità e la gioia di poter vedere il Napoli in trasferta. Non credo che sia una cosa che cambierà, perché purtroppo non è una cosa bella. Però purtroppo è la realtà e ne dobbiamo prendere atto, e non è una cosa bella.
4: È proprio così. Molto bene, ragazzi, siamo ai saluti finali praticamente. Ringraziamo Simone Zigzag, Zagarie Regia e Fabio Esposito che hanno curato la parte tecnica, anche a Flavio Esposito alla regia video. È tutto pronto per una nuova puntata di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio e naturalmente con tutti i nostri appuntamenti sportivi del pomeriggio. Dopo Radio Gol arriverà qui Casa Calcio Napoli Carlo Alvino e poi dopo ovviamente Paolo Del Genio col suo 4-4-2 e poi subito dopo Paolo Del Genio il nostro bomber Emanuele Calaiò con il calcio della sera. Quindi la giornata è ancora lunga proprio qui su Kiss Kiss Napoli nella settimana di Fiorentina-Napoli, una gara che arriverà prima della sosta e che speriamo il Napoli possa vincere per dare continuità alla vittoria interna contro il Bologna al Maradona. Tra pochissimo le ultime notizie con Lucio Pengue. Noi torniamo domani da Gianluca Miranda,
5: da Diego Armando Maradona Junior.
4: È veramente tutto, rimanete su Kiss Kiss Napoli, noi torniamo domani e rimanete su Kiss Kiss Napoli perché anche domani
5: Diego c'è.
8: In collaborazione con Sal di Riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare.
2: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
4: Buongiorno da Lucio Pengo, in apertura Maxi Blitz al Rione Traiano contro la piazza di spaccio La 34. Sono 31 gli indagati nell'inchiesta della direzione distrettuale antimafia sul clan Petrone Puccianelli. Secondo gli investigatori, la piazza di spaccio, considerata un vero e proprio bunker della cocaina, avrebbe generato affari per circa 450.000 euro al mese. Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati 53.000 euro in contanti, un Rolex, 5 diamanti e una collana di diamanti. Dell'operazione ne ha parlato anche il procuratore generale di Napoli, Nicola Gratteri.
5: L'intero territorio era controllato da questa organizzazione criminale. Questa notte sono stati arrestati 31 presunti innocenti, un'indagine fatta dai carabinieri con la procura distrettuale di Napoli. Il metodo è mafioso, perché non si trattava solo di vendere droga, in particolare cocaina, ma c'era un controllo capillare del territorio.
4: E restiamo alla cronaca con un giovane ferito da un colpo d'arma da fuoco. Durante la notte i carabinieri sono intervenuti all'ospedale Pellegrini per un 29enne napoletano, già noto alle forze dell'ordine, raggiunto da un proiettile al fianco sinistro. L'uomo è ricoverato in osservazione, ma non è in pericolo di vita, secondo una prima ricostruzione, ancora da accertare. Sarebbe stato ferito in via Giacomo Savarese da alcuni sconosciuti arrivati a bordo di uno scooter. Indagini in corso per chiarire dinamiche e matrice dell'episodio. E a Scafati è stato arrestato un custode degli scavi di Pompei. Carabinieri della compagnia di Torre Annunziata lo hanno arrestato perché gravemente indiziato di violenza sessuale aggravata ai danni di un ragazzo di 17 anni. Secondo l'accusa, lo scorso 16 agosto il custode avrebbe attirato il giovane facendogli credere di essere una guida turistica e proponendogli la visita di una domus normalmente interdetta al pubblico all'interno dell'antica abitazione romana. Avrebbe poi palpeggiato e baciato il ragazzo, costringendolo a subire ripetuti atti sessuali. E ancora cronaca, questa volta in via Arenaccia. Nella notte i carabinieri sono intervenuti al civico 173 per il cedimento del pavimento di una cucina al secondo piano di uno stabile. Padre e figlio sarebbero precipitati nel piano sottostante e sono stati estratti vivi dai vigili del fuoco prima di essere trasportati al CTO. Entrambi, secondo i carabinieri, non sono in pericolo di vita. L'abitazione al piano inferiore era disabitata. Indagini in corso. E chiudiamo con il Napoli. Gli azzurri proseguono la preparazione in vista della trasferta di domenica alle 12.30 al Franchi contro la Fiorentina. Il gruppo ha svolto una seduta mattutina con attivazione e lavoro tattico, chiudendo l'allenamento con una serie di conclusioni verso la porta. Per Anghissà invece lavoro personalizzato in palestra. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: Mercoledì 16 settembre del 2026, la settimana di Fiorentina-Napoli. Si mangerà Fiorentina domenica a pranzo, il lunch match delle 12.30 che vi racconteremo in diretta e in esclusiva. Lo faremo con Vincenzo Perna, lo faremo con Diretta Azzurra che partirà alle ore 11, Carlo Alvino, Emanuele Calaiò, Diego Armando Maradona Junior e poi al fischio d'inizio Radio Kiss Kiss Italia, Radio Kiss Kiss Napoli, ve la racconteranno Vincenzo Perna e Paolo Del Genio. E proprio perché la settimana è in Fiorentina-Napoli, Vincenzo Perna vive con noi tutta la puntata. È già tempo di anteprima, buon pomeriggio Vincenzo.
1: Anteprima Radio Gol.
2: Buon pomeriggio a te Walter, a tutti i nostri radio e telespettatori. Napoli a lavoro, missione Firenze, Allegri pensa a Lang dal primo, il rilancio dell'olandese in appoggio a Højlund, tridente ovviamente con Napolitano. Anghissà ancora personalizzato in palestra nel report di questa mattina. Dopo la Fiorentina sarà poi sosta e allora c'è un piano di recupero per Scott McTominay e per Alisson, torneranno anche Marianucci e Meret. Per Vergara invece in arrivo da Mancini la convocazione in nazionale. Fiorentina avanti in Coppa Italia 3-0 al Pisa, ancora in gol Pellegrino e dagli ottavi c'è il Napoli. Quattro gare in Serie A questo weekend con due panchine saltate, esonerato infatti Tedesco e arriva Palladino. Debutta sabato contro il Torino in un weekend che partirà con il venerdì in anticipo Monza-Sassuolo, sabato invece Roma-Inter alle 18, domenica c'è Juventus-Atalanta, chiuderà Milan-Lecce. Stasera invece, a proposito dei rossoneri, torna l'Europa League, in campo il Milan con il Benfica, domani tocca alla Juventus di Spalletti.
0: Io ringrazio Vincenzo Perna che ovviamente ci potrà interrompere in qualsiasi momento lo riterrà opportuno. Oh, prima di cominciare la puntata già col primo ospite, io però devo a tutti voi un chiarimento. Perché ieri da questi microfoni avevo sostenuto a gran voce che Massimiliano Allegri è il valore aggiunto del Napoli. Ho ricevuto molte critiche anche attraverso i WhatsApp qui in radio e ne ho ricevute ancora di più, anche aspre, anche volgari, sui social, perché il nostro comparto social ha postato questa mia esternazione, questo mio sfogo, dicendo che Massimiliano Allegri è il valore aggiunto del Napoli. Bene, io lo voglio motivare, perché non solo lo ridico, ritengo che Allegri sia il valore aggiunto del Napoli e aggiungo che bisogna fare i complimenti alla società per la scelta, perché De Laurentiis e Manna hanno preso Allegri e ritengo che era l'unica scelta possibile. Se poi qualcuno voleva allenatori, questa nouvelle vogue, Fabio Grosso esonerato dopo tre partite a Firenze, perché io l'ho sentito qualcuno che voleva Grosso e non Allegri, Tedesco e non Allegri. Allora a me piace motivare le cose, anche in risposta, perché il mondo dei social è un mondo molto bello, abitato però in parte, non da tutti, abitato da ignoranti. Cosa vuol dire ignoranti? Ignorano la realtà. E agli ignoranti tu, proprio perché ignorano la realtà, devi provare a spiegargli le cose in modo elementare, con il cucchiaino, in quanto ignoranti, perché ignorano. È perché ho letto dei messaggi troppo, troppo severi nei miei confronti. Perché ho detto che il valore aggiunto? Perché ho studiato a lungo il Napoli, la composizione dell'organico. Per me l'unica scelta possibile come allenatore era Massimiliano Allegri. Questa squadra per 7/11, ascoltate bene, 7/11, è la squadra che ha costruito Cristiano Giuntoli. È la squadra dei due scudetti. Questa è una squadra composta da Meret e Di Lorenzo, arrivati nel 2018, da Rachmani voluto da Giuntoli, da Olivera portato da Giuntoli, da Anghissà nel primo anno di Spalletti, da Lobotka portato a gennaio nel mercato per Gattuso e per Politano voluto da Giuntoli. 7/11. Chi erano gli ultimi quattro nell'anno dello scudetto? Erano Kim portato da Giuntoli, Zielinski voluto da Giuntoli, Osimhen portato da Giuntoli, Kvara voluto da Giuntoli. Questa è la squadra che per la stragrande maggioranza ha costruito Giuntoli. Poi delle cose sono state fatte con l'arrivo di Conte, sono stati portati a Napoli in luogo di Kim, buongiorno, e Rafa Marin, al posto di Zelensky è stato preso McTominay, al posto di Osimhen fu preso Lukaku, oggi diventato Hojlund, complice l'infortunio, ed Allison. Quindi per 7/11 è la squadra ai giuntoli. Chi poteva allenarla? Grosso? Tedesco? Farioli? Per me c'era un solo allenatore, Massimiliano Allegri. Poi è vero che c'è De Bruyne, è vero che c'è De Bruyne, che diventa la stella. È pur vero, ma non voglio inoltrarmi in commenti, che quella, diciamo, ringiovanire l'organico, creare le basi per il futuro, io uso sempre il condizionale, perché è corretto farlo, perché poi il campo magari ci dirà altre cose. Come volevano, diciamo, riposizionare il Napoli? Lo volevano riposizionare, per esempio è stato ceduto Simeone e anche Raspadori, sono arrivati Lucca e Lang. Lucca e Lang costati 60 milioni, e poi è arrivato Giovane, altri 20, 80 milioni. Poi è arrivato Milinkovic, altri 20, 100 milioni. Poi è arrivato Beukema, 28, 128 milioni. Sono stati spesi bene? Non sta a me a dirlo. Ma mi lascerete dirvi che a mio avviso la scelta migliore è quella di Allegri. Allegri va in qualche modo, diciamo, agevolato nel suo lavoro, non è un lavoro facile, l'ho detto ieri e lo ribadisco, e quindi a mio avviso Allegri va assolutamente aiutato da tutto l'ambiente. Se poi qualcuno, per pregiudizio, per partito preso, perché non ama il calcio di Allegri, vi invito a una riflessione, potrei aver torto, ci mancherebbe, il confronto è questo, ma per me Allegri diventa come San Gennaro. Perché? Perché lo voglio ribadire, questa è la squadra di Cristiano Giuntoli, con quattro innesti. Buongiorno al posto di Kim, Hojlund e Allison al posto di Osimhen, Kvara, McTominay o De Bruyne al posto di Zielinski. Quindi questa è una squadra di grande valore, ma è la squadra di Giuntoli. È chiaro che adesso Mann ha cominciato quel percorso di ricambio generazionale che il Napoli ne aveva bisogno. Poi è stato fatto bene con Lucca e Lang, se penso all'altro anno no, ma questo è un altro anno. E quindi è arrivato Allegri, lo voglio ribadire a gran voce, poi non ne parlerò più. A è il valore aggiunto. B, mi permetto di dire, cosa che ho detto 20 giorni fa, parliamone il 22 novembre. Parliamone il 22 novembre. Detto questo, possiamo cominciare. Allora, lasciatemi salutare, lui d'altronde era al Maradona, ha commentato Napoli-Bologna, Francesco Repice, Radio Rai, buon pomeriggio.
3: Sì, buongiorno,
0: Francesco.
3: Sì, buonasera, buongiorno. Dopo l'una e buonasera, buongiorno, com'è?
0: Ah, buon pomeriggio, e ce ne usciamo così.
3: Buon pomeriggio, facciamo.
0: Senti, sera, Francesco, ti racconto un po' quello che è accaduto. Io ieri ho osato dire che a mio avviso Allegri è il valore aggiunto di questo Napoli. Siccome poi ciò che ho detto è stato postato sui nostri social, si è aperto un polverone che sinceramente non immaginavo. Oggi l'ho motivato, te lo racchiudo in 20 secondi, poi lascio parlare te per sapere come la pensi. Questa squadra che Allegri eredita è la squadra che per 7/11 ha costruito anni fa e che ha vinto due scudetti il signor Cristiano Giuntoli, Meret, Di Lorenzo, Rachmani, Olivera. Ci sono anche Salo, Botka e Politano. C'erano Kim, Zielinski, Osimhen e Kvara. Come sono stati rimpiazzati? Con Buongiorno e Rafa Marin, con McTominay e De Bruyne, parlo di Zielinski, e là davanti Allison e Hojlund. E quindi, sinceramente, se devo dire che quella squadra è stata rinforzata, secondo me no. E nelle seconde linee hanno fatto degli investimenti, bravi a farli, speriamo che rendano, perché c'erano Raspadori e Simeone, oggi ci ritroviamo Lucca e Lang. Ora, detto questo, ho osato dire, caro Francesco, che a mio modestissimo parere questa squadra poteva avere un solo allenatore, bravi il presidente Mann a prenderlo, Massimiliano Allegri. Francesco Repice.
3: Sì, io la penso come te, perché bisogna capire poi come stanno le cose, nel senso, se ti vengono a mancare dei calciatori, o se comunque la qualità dei calciatori che adesso non è paragonabile a quella che avevi, che aveva preso giù, cioè con dei giocatori veramente di spessore enorme, è chiaro che ti devi un po' mettere, no? Mettere a posto. Mettere a posto anche in assenza di altri calciatori altrettanto importanti. E mi riferisco ad Anguissa e a McTominay. Un bravo allenatore si adegua alla situazione e cerca di fare meno danni possibile. E che cosa fa, per esempio? Si inventa una volta Vergara mezzala a Milano, e quindi nei tre, adesso per dirla come quelli che insomma ne sanno più di me, intermedio a destra. E invece poi nella partita col Bologna decide che uno tra Gilmour e Lobotka deve fare la mezzala a turno, e a turno andare ad impostare l'azione, li mette tutti e due insieme, cosa che difficilmente è accaduta in passato. Fa gol uno che ovviamente non ha il passo lungo come il suo compagno Gilmour, però riesce a essere sempre molto preciso anche nella conclusione, e ritorna a far fare l'ala a Vergara, e poi alterna gli attaccanti esterni, e poi rischia pochissimo e crea nel corso del primo tempo tre palle gol nitide, perché per me quelle sono palle gol nitide, cioè prima Vergara di testa, poi
0: De Bruyne,
3: il tiro di De Bruyne, e poi la conclusione di Højlund di testa che finisce poi di pochissimo. E nel secondo tempo decide di alzare il ritmo della partita e di andare a schiacciare il Bologna, magari anche rischiando qualche cosina in difesa, la palla lunga, ma con le chiusure preventive ovvia anche a questo potenziale inconveniente, e alla fine conquista tre punti. Io credo che questo sia un modo, come dici tu, un plus, ma
0: per me il valore aggiunto, Francesco, per me il valore aggiunto, Massimiliano Allegri,
3: capire cosa hai a disposizione e ragionare con ciò che hai a disposizione.
0: Era quello il concetto, perciò Allegri il valore aggiunto. Scusami, io non voglio essere cattivo, ci mancherebbe, lungi da me, non lo sono. Però siccome io ho sentito molte cose per sostituire Conte, e tra queste ho sentito tifosi, anche colleghi, che volevano Fabio Grosso, altri che volevano Tedesco. A me risulta che dopo tre partite Grosso e quattro Tedesco, non voglio sindacare le scelte di Fiorentina e Bologna, ma li hanno dovuti mandare a casa, se no rischiavano di andare in Serie B. Siccome Napoli non è né Firenze né Bologna, è esigente, è una piazza dove si parla molto di calcio, è una squadra che è molto amata dai tifosi, secondo me l'unica scelta possibile si chiamava e si chiama Massimiliano Allegri.
3: Sì, io voglio dire, su una panchina come quella del Napoli non possono sedersi allenatori che sicuramente faranno vedere.
0: Ma sì, sono bravissimi, l'hanno dimostrato, ma per carità.
3: Poi però ci sono delle questioni che non sono puramente tecniche, ci sono delle questioni ambientali a Firenze, delle questioni ambientali a Bologna, perché io sapevo che era successa una discussione a Firenze tra Paladice e Grosso, tant'è che poi nei pezzi scrivevo a meno che non sia successo qualcosa tra i due ieri in serata, perché sapevo che c'era stata una discussione, mi era stato riferito che c'era stata una discussione forte. Di Bologna non so nulla, so solo che ho visto Sartori lì nella zona interviste e non era
0: particolarmente contento.
3: No, diciamo così.
0: A proposito, ovviamente ce l'ha ricordato Vincenzo Perna, in bocca al lupo a Palladino, nuovo allenatore del Bologna.
3: In bocca al lupo.
0: Poi Francesco, Palladino, fammi fare una riflessione con te, che segui tutto. Siamo a quattro giornate e ci apprestiamo a vivere la quinta. Due allenatori già esonerati. Leggo, per carità, leggo che ci sarebbero diciamo delle riflessioni anche su questa al Parma e Abate al Torino, perché poi arriva la sosta, tre settimane. Però se dovessero essere esonerati questa e Torino, dopo cinque partite, quattro allenatori esonerati, il 20% della Serie A. Io non me la prendo con gli allenatori, io me la prendo con i dirigenti.
3: Allora, questo è il discorso che si fa con gli allenatori quando indovinano i cambi. E una volta, facendomi molto ridere in diretta, proprio Massimiliano Allegri, anni fa mi disse: e significa che non ho indovinato
0: all'inizio, all'undici inizio.
3: Se ho indovinato i cambi, non dico sbagliato nei titolari, questo è il punto. Allora, secondo me sì, è un'esagerazione, ma di esagerazioni si vive in questo mondo, perché perché ci sono dappertutto, ci sono anche in Premier. Io capisco che ha speso più di 400 milioni di sterline, io capisco che da lui, per come si propone, per come si presenta, ci si attende sempre qualcosa di particolare.
0: Parli però, De Zerbi ovviamente.
3: Ma non è che possiamo aspettare che questo arriva in un altro mondo e cambia la situazione rispetto all'anno scorso, dove il Tottenham, anche grazie a De Zerbi, si è salvato all'ultimo momento. Non funziona così. Il pallone è una cosa complicata, bisogna arrivarci, ecco perché dico Allegri, la penso come te, un valore aggiunto, perché Allegri si siede, guarda, studia, vede come vanno le cose.
0: È un vincente, è l'allenatore più vincente d'Italia.
3: Insomma, io, se questo conta qualcosa, se poi
0: contano
3: altri discorsi.
0: Me conta, Francesco. Soprattutto in una piazza come Napoli, è una piazza molto esigente, perché la piazza di Napoli, secondo me, è stata abituata non bene, troppo bene, da De Laurentiis. Quindi adesso diventa un bel problema, ragazzi.
3: Lo so, però questo, diciamo, è la cosa dei grandi club, no?
0: Sì.
3: Il non accontentarsi mai. Guarda, sentivo poco fa un illustre personaggio, un illustre tifoso della Juventus, il quale mi diceva: vedi, quando Spalletti dichiara guardate che non è detto che dovevamo andare in Europa League, potevamo star fuori anche dall'Europa League, noi mercoledì si gioca, e lui risponde dicendo: ecco, noi non juventini non accettiamo questa cosa, per noi non è ipotizzabile, non è nemmeno, siamo arrivati a accontentarvi dell'Europa League,
0: perché nel DNA c'è la vittoria,
3: nel DNA c'è quell'altra roba lì, c'è la Champions, c'è pure i però Luciano Spalletti fa i conti con la realtà. Perché poi c'è il desiderio dei tifosi, c'è l'abitudine dei tifosi a vivere un certo modo. Poi però c'è la realtà. E la realtà dice cose diverse.
0: E io perciò mi sono permesso di dire che dinanzi alla realtà e all'evidenza, perché non è che io me le invento le cose, questa squadra l'ha fatta Giuntoli, ma tanti anni fa. Quindi qualcuno potrebbe non essere più quello che Giuntoli pensava quando lo portò. Altri quattro innesti, la stragrande maggioranza è quella, e ritengo che il valore aggiunto si chiami Massimiliano Allegri. D'altronde il mercato che ha avuto Allegri si chiama Favasuli, bravissimi a prenderlo, e Badiashile, aspettiamo di vederlo. Ti abbraccio, Francesco.
3: Grazie a voi, buona giornata.
0: La voce del calcio, Francesco Repice, grazie. Allora, poi ne parliamo, dobbiamo parlare di Fiorentina-Napoli, delle scelte, c'è il report, c'è anche l'arbitro designato. Allora voglio andare nuovamente da Vincenzo Perna, che poi vi racconterà Fiorentina-Napoli domenica. Chi dirigerà il match domenica a pranzo, Vincenzo?
2: Sì, Walter, sarà Daniele Doveri ad arbitrare il Napoli. Ovviamente c'era grande curiosità per questa designazione. Al VAR ci saranno Gariglio e Pizzuto con assistenti Costanzo e Passeri, mentre invece Forno farà il quarto uomo. C'era grande curiosità anche per sapere l'arbitro di Roma-Inter, che sarà diretta da Massa.
0: Allora, nelle prime tre partite di campionato, Massimiliano Allegri, anche perché De Bruyne era reduce al mondiale, fa partire De Bruyne dalla panchina, sia a Genova con il Genoa, poi lo fa entrare e De Bruyne risulta decisivo, poi così succede anche in Napoli-Como, stessa cosa a San Siro, e lì Allegri dice: se lo schiero titolare perdo un cambio. E poi c'è l'Arsenal, Napoli-Arsenal, De Bruyne dal primo minuto, Napoli-Bologna, De Bruyne dal primo minuto. Io ho visto finalmente il vero De Bruyne. Lulù Olivera con noi, buon pomeriggio Lulù.
4: Buon pomeriggio anche a voi.
0: È segno che Allegri sa il fatto suo, sta lavorando, è una squadra in crescita da tutti i punti di vista, fisico, atletico, in campo per come si muove nei cambi, al netto di un'emergenza clamorosa, perché aveva fuori Anguissa e McTominay, Allison e Meret, non ha buongiorno dall'inizio, si è fatto male Marianucci, si è operato Giovane, risultato Allegri in crescita, il Napoli in crescita. Tu hai visto il miglior De Bruyne possibile o può fare di più?
4: Ma credo che l'aspetto delle prime due partite, che lui non ha giocato, credo che Allegri ha fatto una bella chiacchierata, soprattutto credo che non era ancora in condizione e in forma per dimostrare, ma lui ha dimostrato soprattutto quando è rientrato, perché dice: io mi chiamo De Bruyne, ho fame e ho voglia di dimostrare a Napoli chi sono io, e da quel giorno là ha preso il posto di titolare, sta facendo veramente bene e credo che un giocatore quando ha l'estima dell'allenatore, credo alla confianza dell'allenatore, credo che anche se un giocatore ha una certa età, credo che i valori suoi moltiplicano e fai dimostrare ancora di più che è.
0: E a proposito di De Bruyne, in questa emergenza scaturita dalle assenze di Anguissa e McTominay, Allegri cosa fa? Schiera il doppio play, cioè mette a protezione anche della difesa Lobotka e Gilmour a dettare i tempi e libera De Bruyne, quindi non è più il 4-3-3, De Bruyne va tra le linee, si trova lui la posizione, lo spazio, quella porzione di campo dove può incidere. Secondo me il futuro potrebbe essere questo, due a centrocampo, poi una volta saranno Lobotka e Anguissa, una volta saranno Gilmour e McTominay, ma secondo me deve esserci sempre De Bruyne, Lulu.
4: Ma credo che lui adesso sta cercando di capire proprio, Allegri sta cercando di capire proprio il modulo di affrontare tutte le squadre. Ha provato con 4-3-3, adesso ha provato con due centrocampisti per proteggere e difensore, danno più la libertà a De Bruyne di fare quello che lui ha sempre fatto, perché lui è stato sempre un giocatore che ha giocato sempre sotto le linee di attaccante. Credo che questo sarà un modulo importante per il Napoli.
0: E voglio farti un'altra domanda, Lulu, guardando al prossimo avversario del Napoli, che ha fatto un mercato, la Fiorentina, mercato di grandissimo livello, è partita con un progetto che è naufragato, quello di Grosso, arriva Vanoli, prima di campionato vince a Venezia, tripletta di Mastantuono, gol di Pellegrino, ieri gioca in Coppa Italia col Pisa, vince ancora 3-0, segna ancora Pellegrino ed è un'altra Fiorentina. Secondo te prego Lulu, scusami.
4: Sì, ma credo che è stato chiaro che il cambio d'allenatore ha fatto del bene alla Fiorentina, perché come ha detto tu giustamente, le prime tre partite male, hanno preso 4 gol a Roma, 3 in casa contro Frosinone, se mi ricordo bene.
0: Sì.
4: Sembra che hanno preso 9 gol anche la terza giornata del campionato, hanno perso.
0: Preso 4 gol con la Roma, 3 col Frosinone e 2 col Torino.
4: Eccolo qua. E credo che questo cambiamento ha fatto che prima di tutto, tante volte non è sempre colpa d'allenatore, l'allenatore può sbagliare su un certo aspetto, ma chi va in campo sono i propri giocatori. Credo che la responsabilità adesso che è arrivato un nuovo allenatore, dal mio punto di vista, lui ha cercato di capire veramente che cosa stava succedendo a Firenze e nella Fiorentina. Credo che lui con il suo arrivo ha dato qualcosina, perché non è ancora
0: appena arrivato.
4: Uno aspetta, è arrivato con una vittoria importante, perdendo 1-0 a Venezia, ha vinto meritatamente, ha vinto anche ieri in Coppa Italia di Derby. Credo che è quello che mancava a Firenze, le vittorie, perché quello con la vittoria tu puoi sempre dire la sua. Adesso c'è una partita importante con il Napoli, che il Napoli da un punto di vista ha buttato via 3 punti contro l'Inter, e credo che è il momento di fare qualche punto fuori casa.
0: E io ringrazio Lulu Olivera, buona giornata.
4: Grazie
0: Lulu,
4: a
0: presto, grazie. Allora facciamo così, avendo chiarito il perché ritengo che Allegri sia assolutamente il valore aggiunto, e mi chiedo e mi spero che dopo questo chiarimento, perché ho letto dei messaggi molto severi nei miei confronti, ma insomma l'ho spiegato, questa è la squadra di Giuntoli con 4 innesti. I 4 innesti, se li vado a vedere, ragazzi, con grande onestà, buongiorno Kim, io prendo Kim. De Bruyne o McTominay, Zielinski, prendo McTominay o De Bruyne. Sorvolo Osimhen, Kvara con Højlund e Alisson. Sorvolo, ovviamente non vado sul tema Luca Lang, mi fermo qui, discorso chiuso, è un mio pensiero, lo potete rispettare, sicuramente no, però, come dire, argomentarlo, non dire sei un cazzaro, perché sei un cazzaro non è una risposta. Sei un cazzaro, non trova logica. Se io lo argomento e tu controbatti, chapeau. Poi se volevate Grosso o Tedesco ad allenare questo Napoli, ma ben venga quello che hanno fatto il presidente e il direttore. Unica scelta possibile, che era anche quella dell'anno scorso, quando Conte non si era capito se restava o meno. E comunque avrebbero preso Allegri, che non andava al Milan. E quindi che cosa succede? Conte decide di interrompere il suo percorso e il Napoli torna a quella che era la scelta. Bravissimi. Massimiliano Allegri, valore aggiunto. Tra poco ne parliamo di Fiorentina-Napoli anche con dei procuratori, dei calciatori del Napoli, con Ciccio Graziani. E poi, come vi ho anticipato ieri, venerdì convocazione, la prima in nazionale per Vergara, subito dopo la pubblicità.
5: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
6: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
7: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
6: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
7: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
6: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
8: Sai riconoscere quando arriva davvero il momento di cambiare auto? Da Gruppo Autoscala, 50 DR5 GPL disponibili subito e tutte in promozione. Cosa è incluso? Tutto! 3 anni di assicurazione furto incendio e rapina, antifurto satellitare, block shaft, 3 anni di garanzia e perfino 3 tagliandi manutenzione. A solo 250 euro al mese. Corri da Gruppo Autoscala. Nelle sedi di Agnano, Casa Marciano e Salerno.
9: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. La Reggia Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
10: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
11: Kiss Kiss Napoli.
12: Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
13: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Buon pomeriggio da Walter De Maggio. Molti ascoltatori mi stanno scrivendo: questa squadra, non è vero che Allegri era l'unica scelta possibile, poteva essere allenata da Italiano. Io non la penso così, nel senso che guardo prima agli attori. Gli attori sono i calciatori. Per conformazione dell'organico, il Napoli, a mio modestissimo parere, il bello di un confronto, l'unica scelta possibile era il signor Allegri, che ritengo sia il valore aggiunto. Poi ne parliamo il 22 novembre, poi ne parleremo ancora a marzo e poi ne riparliamo a maggio. Italiano, va bene, ma devi costruirgli un abito. La società aveva pensato a Fabregas. Ragazzi, ma il calcio di Fabregas lo fa con tutti i giovani. E il Napoli è ancora la squadra ai giuntoli, quella di 8 anni fa, del 2018, 2020, 21 e 23. È solo che 7 sono quelli di giuntoli. Quindi bisogna creare il ricambio generazionale. Fortuna vuole che in questo Napoli c'è un calciatore, secondo me, di cui si parla poco. E quindi oggi ho deciso di invitare il suo procuratore. Lo voglio ringraziare, Davide Lippi. Buon pomeriggio, Davide.
14: Ciao Walter, come stai?
0: Bene, bene, bene. Se ne parla poco perché io, sinceramente, se ripenso a Napoli-Bologna, per carità, abbiamo sottolineato la prova di De Bruyne, bravissimo, il gol di Lobotka, abbiamo esaltato a giusta ragione Favasuli. Secondo me si è poco esaltata la prova di Spinazzola. Io l'ho trovato fenomenale in Napoli-Bologna, Leonardo Spinazzola.
14: Io ho visto, a parte ho visto la partita, ho sentito quello che hai detto sugli allenatori, non ho capito che cosa sta succedendo.
0: Allora lo dico anche a te, è successo un casino, Davide, ieri.
14: Sembra un po' assurdo,
0: no, ieri ho osato dire che a mio avviso in questo Napoli il valore aggiunto è Allegri. Apriti cielo quello che si è scatenato. E io lo aggiungo ancora, cioè
14: si sta parlando, infatti sto ascoltando prima, ma non sapevo cosa è successo, perché insomma, voglio dire, la squadra forte che ha cambiato pochissimo, ha preso un grande allenatore, bravo nella gestione, un pochino di tempo, un pochino di calma, signori miei,
0: ha avuto anche delle criticità, molti infortuni, ha perso Buongiorno subito.
14: Va benissimo, ma insomma, voglio dire, mi sembra ad esempio già in casa col Bologna e anche prima, non aveva fatto una brutta partita in casa col Bologna, ha condotto la partita nella metà campo offensiva. Sì, devo dire che anche su Spinazzola il giorno dopo io ho visto una grande partita sua.
0: Ah,
14: il giorno dopo leggo la Gazzetta, leggo i voti sui giornali, mi hanno dato 6, e invece in realtà, a parte gli scherzi, ho visto una grande partita. Insomma,
0: se posso dirti, perché io non mi nascondo dietro un dito,
14: partita sua.
0: Le nostre pagelle le fa il collega Gianluca Vigliotti e gli ha dato 6. Io ho detto: Gianluca, secondo me sei ingeneroso. Poi è chiaro, Davide, qui ognuno vede il calcio a modo suo.
14: Fase di recupero, fase offensiva,
0: moto perpetuo, Vergara che veniva dentro al campo nel secondo tempo, Lang, lui che si ragazzi, per me ha fatto una partita enorme. Mi sembra veramente che sia a un livello così alto che in Italia ce ne sono pochi come Spinazzola.
14: Ma sì, ma va bene, anche nessun problema anche ad accettare i voti degli altri.
0: Ci mancherebbe.
14: Per me ha fatto una grande partita come l'ha fatta al Napoli. E sentendoti dire le cose che hai detto prima, vuol dire, non so se c'è qualcuno che già critica Allegri, ma insomma, penso che oggi il Napoli sia una squadra comunque forte, che debba trovare degli equilibri, bisogna anche
0: Allegri ci sta lavorando
14: un pochino di spazio, penso che trovo abbastanza assurdo dopo 2 o 3 partite mettere in discussione gli allenatori o addirittura cambiarli.
0: Allora, Allegri secondo me è stato accolto con un pregiudizio, ma d'altronde io ricordo quando Allegri andò alla Juve al posto di Conte, venne accolto tra i fischi, le proteste dei tifosi, le uova contro la macchina dove c'era lui con Andrea Agnelli, poi fatto salvo che però vinse 5 scudetti di seguito e fece 2 finali di Champions, tanto che poi dissero che volevano un altro allenatore, ci provarono Pirlo, Sarri, questo, quell'altro, fatto salvo tornare ad Allegri. Quindi
14: Massimiliano è un grande allenatore, poi è normale che arrivare dopo Antonio Conte, che è un allenatore per 2 anni, ha dato una sua mentalità, una sua impostazione, non è mai facile. Chi discute Massimiliano Allegri non è indiscutibile che sia un grande allenatore. Dopodiché è normale che i risultati poi sono importanti, però insomma non è che perché al Milan non ha fatto bene, con 1000 situazioni che c'erano, io ho cambiato la mia opinione su di lui. È un grande allenatore, diamogli un po' di tempo, adesso c'è questa partita, poi c'è la sosta, no?
0: E avrà modo di lavorare con la squadra, di recuperare Anguissa e McTominay, Badia, Schiller e Neres.
14: Sicuramente ha una grande squadra, perché per me il Napoli è una squadra fortissima.
0: Lo condivido il tuo pensiero. Lo condivido. Senti, andrà ad affrontare una squadra, anche lì progetto nuovo. Non si sono presi nelle idee calcistiche con Grosso, hanno cambiato subito in corsa. Però il valore della Fiorentina, secondo me, è un valore molto alto.
14: Ma non è giudicabile ora, sì, ha cambiato, cioè come si fa a dirti, ha preso tanti giocatori bravi,
0: sì,
14: ma prendere tanti giocatori bravi non significa fare una squadra forte o ad avere una squadra forte, ha preso tanti giocatori bravi che vanno messi insieme, ci vuole tempo, molto tempo, non conosco le motivazioni assurde da fuori per cui un allenatore dopo 2 o 3 partite sia cambiato, quindi non le posso giudicare. E sicuramente giudico abbastanza assurdo cambiare allenatore dopo 3 partite.
0: E già ce ne sono 2 che hanno cambiato, anche tedesco.
14: Capita, no? Perché a volte è abbastanza assurdo, però capace che una società magari si rende subito conto di aver sbagliato, e allora a volte è meglio cambiare subito di aspettare a cambiare. Perciò dico, la Fiorentina ha preso tanti giocatori bravi, questo non vuol dire che oggi è una squadra forte, perché avere i singoli bravi non significa avere una squadra forte.
0: La devi sempre assemblare la squadra.
14: Ci vuole tempo. Certo, poi dopo Mastrantuono ti fa tripletta e il giocatore è bravo, chi lo discute il giocatore? perché discutiamo da Rimeres, Allison e tutti quelli che c'è a Napoli. No.
0: Un signore che tu conosci molto bene aveva in squadra, per esempio, Lippi e Del Piero, Ravanelli, Trezeguet, Ciro Ferrara, però poi li assemblava e vinceva. Ah, era Marcello Lippi, tu lo conosci molto bene, tuo papà. T'abbraccio forte, Davide, grazie. Grazie a te. Grazie. E un abbraccio a Marcello, grazie di cuore. Grazie. Allora, vi ho dato ieri una notizia: Mancini vota Antonio. Antonio Vergara venerdì sarà convocato in nazionale, una gioia immensa, io credo, per tutta Napoli, per il ragazzo, per la società sportiva Calcio Napoli, per il lavoro di Gianluca Grava, che è il responsabile del settore giovanile. Arriverà la prima convocazione. A proposito, Gianluca Grava sarà oggi ospite in Qui Casa Calcio Napoli alle ore 16 con Carlo Alvino, e ne approfitto, domani parlerà in esclusiva ai nostri microfoni Rafa Marin. E partiamo da Vergara, poi andiamo su Fiorentina Napoli, un campione del mondo, Ciccio Graziani. Buon pomeriggio. Ciao. Ciccio.
15: Ciao Walter, buon pomeriggio anche a te.
0: Buon pomeriggio e ben trovato. E io credo che nel nuovo corso di cui ha bisogno la nostra nazionale, no? Molti prospetti interessanti, è chiaro, Palestra e Anorra al Chelsea sono realtà, Leoni a Liverpool è una realtà, come una realtà Pio Esposito, aggiungo finalmente Vergara. Può dare quell'estro, quella fantasia, mi piace molto che il male, no? Molti prospetti interessanti, è chiaro, Palestra e Anorra al Chelsea sono realtà, Leoni a Liverpool è una realtà, come una realtà Pio Esposito, aggiungo finalmente Vergara. Può dare quell'estro, quella fantasia, mi piace molto che il Mancio chiamerà Vergara.

0: Serie B. Ragazzi, viene in A e gioca bene.
1: Benissimo.
0: Con grande qualità. Allora io dico, ma il calcio italiano si è reso conto che se continuiamo ad investire sul calcio estero e sui ragazzi che provengono dall'estero, noi ci impovereremo sempre di più e alla fine anche fra 3 anni o 4 anni continueremo a piangere lacrime amare.
1: Applausi, Ciccio, applausi per te, applausi.
0: Se non cambiamo atteggiamento, ci sono tanti ragazzi bravi, bisogna andarli a cercare, bisogna dargli forza, dargli supporto, e invece continuiamo a fare gli errori, anzi peggioriamo rispetto al passato. Io come fanno le società italiane a non rendersi conto che sono questi gli esempi che ti fanno capire che noi dobbiamo reinvestire sui giovani italiani, e spero che prima o poi qualcuno lo faccia.
1: E io non capisco le società come fanno a non affidarsi a dirigenti bravi come Ciro Polito. L'anno scorso Polito era al Catanzaro, aveva Favasuli, oggi al Napoli, Liberali, oggi al Como, e per giunta Sissé, oggi al Milan. Ci vogliono i dirigenti competenti per tirare fuori i valori, perché in Italia ci sono. Dimmi.
0: Potremmo anche averli, ma sono i presidenti, sono la società che vanno poi ad attuare una progettualità completamente diversa, perché mi piace andare all'estero.
1: Sì,
0: io ma posso vedere ogni domenica io squadre con 10 undicesimi, anche la Juventus l'ultima partita 10 stranieri aveva, l'Udinese 11 stranieri, quell'altra 9, l'Inter 8. Ragazzi, ma se andiamo avanti così, come possiamo pensare di avere delle scelte?
1: E non esaltiamo il talento. Senti Ciccio, la Fiorentina adesso con Vanoli, il Napoli che ha battuto il Bologna con Allegri, si gioca ora di pranzo. Da una parte Pellegrino, dall'altra c'è Højlund, da una parte c'è Mastantuono, ma dall'altra c'è De Bruyne. Secondo me viene fuori una partita spettacolare domenica, il lancio match delle 12:30.
0: Speriamo, gli ingredienti ci sono tutti. E il Napoli naturalmente è più forte, poi adesso gli mancano un paio di giocatori importanti, non so chi potrà recuperare.
1: Credo nessuno.
0: Però il Napoli anche così è una squadra fortissima. Io dopo l'Inter metto a pari condizioni il Napoli e la Roma.
1: E come no?
0: Ma subito dietro anche il Como, però non so adesso, con il fatto che c'è anche la Champions, il Como ha pochi ricambi, ha poche alternative rispetto alle altre, e questo potrebbe essere un problema per loro.
1: Ma insomma, mica tanto, Ciccio, comunque c'hanno Duvicas e c'hanno Ken, a centrocampo hanno preso Mia, ma hanno preso anche Samuele Ricci, Perrone fa
0: allora,
1: panchina.
0: Loro hanno Duvicas e Ken,
1: sì.
0: Ma l'Inter c'ha Lautaro, Thuram, più Esposito e Boni.
1: Con un altro modulo.
0: ma con delle alternative più importanti, ma questo è scontato, perché il Como non può fare il mercato che fa l'Inter o avere i calciatori a stipendio come c'ha l'Inter. Però la Roma è molto migliorata, il Napoli verrà fuori alla lunga, secondo me il Napoli sarà competitivo proprio per le primissime posizioni. Io il Como ho tanta fiducia, mi piace da morire, però l'impressione è che le competizioni che andrà ad affrontare possono essere un po' penalizzanti. Avete visto la partita di Champions e la partita col Parma 5 giorni dopo?
1: Già col Parma ha fatto fatica, però ha vinto.
0: Anche lo stesso Fabregas ha detto: noi sappiamo che quest'anno sarà difficile perché i doppi impegni, il triplo impegno, oltre alle nazionali, potrebbero creare delle problematiche, ma è normale che sia così. Però
1: va detto che le 4 in Champions, devo fare i complimenti all'Inter, al Napoli, al Como e alla Roma, hanno vinto tutte e 4 il loro turno di campionato. Un abbraccio grande, Ciccio Graziani, ciao campione.
0: Ciao.
1: Allora, Mancini vota Antonio, che sta per Antonio Vergara, venerdì arriverà la prima convocazione. E poi capiremo se domenica sarà della partita oppure no. È partito titolare col Bologna, capiremo a Firenze, dove potrebbe invece toccare a Lang. Due ospiti per parlare di Fiorentina-Napoli, abbiamo invitato un doppio ex e la sua partita, Mirko Savini. Buon pomeriggio Mirko.
2: Buon pomeriggio Walter, buon pomeriggio a tutti.
1: E per tutta la gioia del mondo abbiamo un problema, allora vado da Mirko. Mirko, ora con l'avvento di Vanoli, Fiorentina in fiducia, ha vinto a Venezia tripletta di Mastantuono, ha vinto ieri in Coppa Italia 3-0 da quando è arrivato Vanoli.

0: Il Napoli è in ripresa, domenica Fiorentina-Napoli, secondo me gran bel match viene fuori.
1: Sono d'accordo. Sono d'accordo perché oltre ad essere secondo me un bel match è anche di vitale importanza. Siamo soltanto alla quarta, ma ti spiego anche perché dopo ci sarà la sosta, sarà una sosta lunga. Quindi sai, uscire con i tre punti da Firenze
0: sarebbe importantissimo, no, ma sarebbe importantissimo
1: continuare a lavorare e a migliorare, perché secondo me il Napoli adesso è in una fase di crescita, ok? Ha affrontato anche squadre importanti prima della vittoria col Bologna ha meritato, e secondo me sarebbe fondamentale continuare, dare continuità ai risultati, alle prestazioni, ma soprattutto portare a casa i tre punti, perché poi ti permetterebbero di lavorare con più serenità in questa sosta così lunga.
0: Io addirittura rincaro la dose, Mirko. Per me sarebbe la vittoria più importante di tutta la stagione. Perché? Perché dai seguito al Bologna, vinci a Firenze, comunque c'è in ogni caso Roma-Inter, qualcuna pure perderà punti, non solo, ma avrai tre settimane. Cosa accadrà in queste tre settimane? Innanzitutto accade una cosa, lavoro specifico per Beukema, Badiashil e David Neres, per farli arrivare in condizioni. Nelle tre settimane, lavoro specifico per recuperare Anguissa e McTominay, Meret e Alisson Santos, ti torna Giovane, il Napoli al completo in un'altra condizione, ti resta fuori Buongiorno che troverai a gennaio. Cioè per me il 10 ottobre Napoli-Frosinone è un altro Napoli quello che vedremo, Mirko.
1: Assolutamente, io ho parlato di vitale importanza, sembra una assurdità alla quarta giornata di campionato, alla quinta, però è proprio tutti i motivi che hai elencato tu prima, cioè tu hai elencato una squadra intera, il Napoli, un altro Napoli.
0: Ce n'ha sette fuori, sette più tre che non sono ancora in condizione, dieci, la metà dei giocatori.
1: Sono dieci, cioè praticamente la metà della rosa, non dico la metà, però più o meno, e questo ti permetterebbe di trovare sicurezze, perché comunque altri tre punti, comunque ti avvicini, ci sono gli scontri diretti e continui a crescere, continui a migliorare, continui ad acquisire mentalità, e poi è fondamentale le 2/3 settimane che verranno e ti permetteranno di lavorare in una certa maniera.
0: Hai sempre giocato sulla corsia sinistra, laddove destra per la Fiorentina Agirama Stantuono. Ci sono due scelte che può fare Allegri: o continuare con Spinazzola, che è uno che spinge molto e quindi tra virgolette andrebbe anche a costringere un po' Mastantuono ad arretrare e a seguirlo, o una
1: non
0: scelta...
1: Non so fino a quando lui può fare questo lavoro, perché io ho assistito a Fiorentina Frosinone, effettivamente poi quando c'è da rincorrere, vabbè, era un'altra Fiorentina, però quando c'è da rincorrere fa un po' più di fatica.
0: Ecco, e proprio per questo c'è la doppia chance, oppure un po' più conservativa Olivera. Secondo te prova a mettere ancora Spinazzola in modo da costringere Mastantuono alla doppia fase, o guardando le qualità dell'argentino mette Matias Olivera? Che scelta potrebbe fare?
1: Beh, personalmente io continuerei con Spinazzola, e anche perché sei il Napoli. Capisco che la Fiorentina ha vinto a Venezia, quindi ha cambiato allenatore, c'è un atteggiamento e uno spirito diverso, lo stadio sarà pieno, quindi però io continuerei con Spinazzola, anche perché ha dato comunque conferma, e poi c'è il Napoli e devi proporre, devi cercare di vincere la partita. Perché,
0: quindi tu monteresti su Spinazzola lì?
1: Sì, continuerei.
0: Una spina nel fianco, diciamo, per Mastantuono.
1: No, vabbè. Caratteristiche sicuramente a Sant'Antonio è uno che non la fase di non possesso non la fa tantissimo, poi magari capita la partita dove dovrà farla e la farà, però io me la giocherei con Spinazzola.
0: E io ti abbraccio forte, ciao grande Mirko.
1: Un abbraccio forte a
0: te.
1: Voi, grazie.
0: A presto. Allora, tra poco arriva Vincenzo Perna, perché cominciamo anche a parlare di rinnovo, e poi Manna ha detto una cosa ai microfoni di Radio Kiss Kiss sabato: poi a gennaio noi ci faremo trovare pronti sul mercato, segno che sanno che forse ancora qualcosa andrà fatta. A proposito di Perna, io ve lo dico proprio in diretta, perché io non è che nascondo, ho litigato con Vincenzo Perna e vi spiego anche il motivo per cui ho litigato, e quindi vi chiamo in causa, perché ieri, ascoltando Emanuele Calaio alla sera, molti facevano dei paragoni. Adesso apriti cielo dopo quello che sto per dire. Se ho litigato con Perna non oso immaginare i vostri commenti. E dicevano di Favasuli, un nostro ascoltatore l'aveva paragonato a Torricelli, Emanuele Calaiolo vede come Florenzi, in redazione qualcuno l'ha paragonato a Birindelli. Professore, permettete un pensiero poetico? Sappiate che ho litigato con Perna, Allora, io ho esternato, e lo dico anche in diretta, ma tanto oramai le spalle larghe, immagino già De Maggio due punti. Per me Favasulli è come Carvacal, sa fare le due fasi come Carvacal, sa difendere, è un moto perpetuo, si propone, si ingobbisce, ha quella statura. Io non ho detto che è forte come Carvacal. Dovendolo paragonare, per me è Carvacal. Perna ha detto che lui adesso mi ha scomunicato a Borro. Professore, permettete un pensiero poetico? Pubblicità.

0: senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504, numero verde 800 549 300, socomnuova.com.
1: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
2: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a 199 euro.
0: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
2: Aperti la domenica mattina.
3: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
4: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
5: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
6: Kiss Kiss Napoli.
0: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
6: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
7: E rieccoci nuovamente in diretta. Buon pomeriggio anche da Vincenzo Perna e vado subito a salutare e ringraziare il collega di Roma, Giovanni Scotto, che ci raggiunge in diretta. Ciao Giova, benvenuto.
8: Ciao Vincenzo, ben ritrovato a te e a tutti voi.
7: Senti, ci avviciniamo alla sosta per le nazionali, che tra l'altro quest'anno sarà davvero molto lunga, 3 settimane senza la Serie A, senza le coppe europee, e sicuramente in quel periodo di solito se ne approfitta anche un po' per gettare le basi per quello che deve essere il futuro delle squadre di Serie A. Ovviamente non ci concentriamo sul Napoli. Tra un po' ti chiederò un commento a proposito delle parole di Giovanni Manna, però prima voglio andare su quelli che sono due nomi che ormai chiacchieriamo da un bel po' di tempo: Anguissa e Scott McTominay. Partiamo da quest'ultimo. Attualmente deve pensare sicuramente alla riabilitazione, però il Napoli deve pensare a un rinnovo per questo ragazzo, perché è comunque un capitale, un patrimonio di questa squadra, e pochi come lui in questo momento possono essere a Napoli considerati un valore.
8: Sì, sono d'accordo con te. Forse di questi calciatori un po' più grandi, 30 anni o giù di lì, è l'unico che meriterebbe il rinnovo, nonostante la necessità, secondo me, di ringiovanire la rosa. Però secondo me non ci siamo ancora, nel senso che McTominay ha 2 anni di contratto davanti e al primo approccio ha preferito, insomma, prendere tempo. Sostanzialmente ha rifiutato la proposta di rinnovo, o quantomeno di aprire una trattativa per il rinnovo. A me non risulta personalmente questa richiesta di cui si è parlato di 7,5 milioni, di 10 milioni per un motivo molto semplice, perché McTominay ha sposato, come dire, la causa Napoli, quindi comprende perfettamente quali sono le necessità del club dal punto di vista finanziario, quindi la sostenibilità anche di un suo eventuale futuro ingaggio. Oggi guadagna 3,5 milioni, io credo che la sua volontà è di arrivare a fine stagione con un solo anno davanti e valutare se scegliere una strada diversa, una strada prestigiosa. Già c'era stata secondo me la possibilità quest'estate con il Real Madrid, con Mourinho, che continua anche oggi a cercare un centrocampista, però la cosa non è andata avanti proprio perché McTominay secondo me ha ancora voglia di Napoli, ma per questa stagione. Poi vedremo se magari cambieranno le cose e il Napoli proverà uno sforzo economico importante per cercare di lusingare e tentare McTominay, però oggi secondo me siamo verso una prosecuzione, diciamo, tranquilla del rapporto senza trattare il rinnovo.
7: E poi invece c'è anche, sai, che ogni volta che si parla di rinnovo e ogni volta che c'è una situazione di stallo poi arriva un infortunio che in qualche modo rallenta. Questo forse aveva condizionato tanto, no, l'anno scorso, questo tipo di discorso. Si rischia di fare la stessa fine anche quest'anno secondo te?
8: Sì, si rischia di fare la stessa fine. Io sull'infortunio di rinnovo, che era Garcia che usò questa definizione, non mi esprimo perché non ho notizie sinceramente, quindi non voglio, diciamo, aprire a quelle che sono di fatto, poi voglio dire, dei pettegolezzi. Nessuno può saperlo davvero. È vero che però Anguissa ha un rapporto un po' tormentato comunque con il Napoli dopo il famoso rinnovo di un anno con la PEC, che è stata una scelta, diciamo, unilaterale della società. Ad Anguissa non ha fatto piacere, si è parlato di addio anche quest'estate. Poi l'arrivo di Allegri ha un po' rasserenato i rapporti, l'abbiamo raccontato durante il ritiro, i sorrisi eccetera, però qualcosa poi è accaduto secondo me anche dal punto di vista ambientale, le critiche, qualche mugugno dei tifosi hanno portato Anguissa, che ha comunque un carattere un po' ombroso, anche ricordo a una delle feste di presentazione che insomma fu un po' evasivo col pubblico, c'è qualcosa che non vuole sbocciare. Io credo che Anguissa, che è in scadenza a differenza di McTominay, è un solo anno di contratto, secondo me si avvia una chiusura del rapporto senza ulteriori rinnovi. Questa trattativa di cui si è parlato a me non risulta, è vero che il suo agente è stato a Castel di Sangro, c'è un buon rapporto con Mann eccetera, ma una vera e propria trattativa per il rinnovo secondo me non c'è. Però se questi infortuni dovessero essere dei mal di pancia, chiaramente va trovata una soluzione, perché Anguissa è un giocatore talmente importante per il Napoli che non solo ci deve essere, ma deve essere anche al 100%, al 100% motivato.
7: Senti, ti volevo portare, come ti dicevo in apertura di questo nostro collegamento, anche sulle parole di Giovanni Mann. Ci faremo trovare pronti a gennaio sul mercato. Un Napoli che un tesoretto ce l'aveva già nel gennaio scorso, poi bloccato dalle nuove regole della Lega Serie A a proposito di quello che deve essere bilancio tra i costi e ovviamente i ricavi delle società di Serie A. Quest'anno quello che ha bloccato invece il mercato del Napoli è stata la questione liste. Magari se non si è riusciti a trovare delle soluzioni ad agosto, magari le si troveranno a gennaio, però è ancora più complicato forse liberare spazio a gennaio piuttosto che ad agosto, quando hai più tempo.
8: Allora, io quelle parole di Manna le ho lette come una difesa nei confronti di Allegri, nel senso che delle due l'una, Vincenzo, Napoli non aveva ancora vinto col Bologna, era reduce da 3 sconfitte consecutive, o è colpa dell'allenatore, sintetizzo, o è colpa dell'allenatore o è colpa del mercato e della squadra che non va. Manna ha fatto capire che gli errori sono stati fatti in estate col mercato, perché se dice ci faremo trovare pronti a gennaio e ammette di aver provato a prendere Gabriel Jesus, di fatto ammette che il mercato è sbagliato. Però sai, il mercato era finito da pochi giorni, ma anche oggi insomma possiamo dire lo stesso, quindi mi sarei aspettato un intervento tardivo sul mercato, ma comunque un intervento per accontentare Allegri. Detto ciò, apprezzo che ci sia la volontà di rafforzare la squadra a gennaio, meglio tardi che mai. Apprezzo che Allegri venga un po' alleggerito dalle pressioni e il risultato si è visto in campo. Hai raccontato tu la vittoria col Bologna, però il problema, come hai detto tu, è duplice. Far passare il messaggio che a gennaio il Napoli facilmente può rinforzare la squadra è sbagliato, per un motivo molto semplice: solo per inserire Buongiorno in lista, che è fuori per infortunio, il Napoli deve fare una cessione, quindi sì, solo per rimettere Buongiorno dentro, sì, e se vuole almeno un rinforzo da aggiungere deve fare due cessioni, quindi servirà molto lavoro, occorreranno sbagliare. E chiudo dicendo che se questa lista è piena, che è stato un problema obiettivamente, però c'è una responsabilità molto precisa, che è della società che ha sbagliato il mercato negli anni scorsi, non solo comprando calciatori inutili, inutili parlo dal punto di vista sportivo, chiaramente tecnico, come Lindstrom, come Cajuste, eccetera eccetera, ma anche facendo dei rinnovi sciagurati come quello di Foloruscio, che non solo è stato acquistato, non solo non ha mai dato l'apporto che serviva al Napoli, ma ha pure rinnovato il contratto nel 2024. Questo è il risultato di una lista piena che oggi si fa fatica a sgombrare. Ecco perché la strada dei giovani, Favasulli insegna, era quella che si poteva seguire, perché il Napoli avrebbe, secondo me, dovuto prendere almeno uno o due giovani, magari un po' più piccoli di età rispetto a Favasulli, per dare ad Allegri almeno qualche risorsa in più, perché Allegri sa sfruttare i giovani, lo ha fatto, certo, con Bartesaghi un anno fa e lo, certo, sta facendo, spero, con Favasulli quest'anno. Quindi l'errore è stato duplice: mercato estivo molto negativo dal mio punto di vista.
7: Grazie, grazie Giovanni, buon lavoro.
8: Ciao Vincenzo, grazie a te, grazie a voi.
7: Grazie davvero al collega di Roma Giovanni Scotto, con il quale chiudiamo questa prima ora di Radio Gol. State lì, torniamo tra poco.
9: Buone, fresche, crocchette, Cennamo, genuine.
10: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
9: Ma che felicità scodinzolare.
10: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
11: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
12: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
13: Buon pomeriggio da Walter De Maggio, bentrovati. Allora, Favasulli si è preso la scena, Favasulli che debutta in Champions, che entra nel secondo tempo in Napoli-Bologna e risulta essere l'ombre del partito, no? Il migliore in campo, l'assist per Lobotka lo fa lui, fa su e giù tutta la fascia, gioca alto ma poi rincula e poi si propone, poi fa dribbling, va anche a concludere. E allora ieri è nata questa, ma così, un giochino, no? Con Emanuele Calaiò, a cui hanno chiesto in diretta se gli ricordasse o meno Torricelli. Lui dice no, Torricelli no, anche per struttura fisica. E Emanuele lo vedo più come Florenzi, uno che va molto, che è molto propositivo, ma che è anche bravo poi in fase difensiva. È sicuramente un jolly, perché può fare il quarto a difesa, in difesa può fare il quinto, e Allegri addirittura lo ha impiegato al posto di Politano, alto a destra. E un nostro ascoltatore dice: a me sinceramente ricorda molto Benarrivo. Beh, ce l'ha delle cose di Benarrivo. Per un altro ascoltatore invece ricorda Cafu. Io mi sono permesso di dire che per struttura fisica, per proposizione, a me ricorda Carvacal. Ma attenzione, l'ho specificato, perché sennò poi lo so che i colleghi dei siti sono bravissimi. Perché sono bravissimi? Perché ho colto che quando sui social metti De Maggio due punti, Favasulli come Carvacal, loro generano i like, le visualizzazioni, e quindi ovviamente come dire, fa molto rumore. Allora lo voglio chiarire: non ho detto che come Carvacal, mi ricorda per postura, per altezza, per struttura fisica, per gambe, per come si ingobbisce, per come va a tutta fascia, mi ricorda Carvacal. perché sennò già lo so che poi succede il casino. E a proposito, Fabio Mandarini, Corriere dello Sport, buon pomeriggio Fabio.
14: Ciao Valterino, buon pomeriggio.
13: Ciao Fabio. Che vuoi fare? De Maggio, due punti e succede. Una volta, ragazzi, ve lo racconto perché è verità, tanto c'è Fabio che può dire se vi racconto bugie. Eravamo a casa mia, avevamo un aperitivo con degli amici e quindi, siccome ci eravamo anticipati, eravamo insieme, dico, vabbè Fabio, facciamoci un bicchiere di vino e poi raggiungiamo gli amici. Mentre stiamo dialogando, mi arriva un ting sul telefonino. Vedo, era Instagram, 1836 notifiche. La miseria. Dissi Fabio, mamma mia! E che è successo? Era il primo aprile. Un sito, ora non ricordo quale, si era inventato un pesce di aprile. De Maggio, due punti, aveva messo una cavolata enorme. Dico, Fabio, ma ti sembra normale che mi debba prendere tutto questo? Mi stanno vomitando addosso l'inferno senza che abbia fatto niente.
14: Vero, mi
13: ricordo. E Fabio disse, va bene, via collera, viva, viva. Senti, Fabio, Favasuli, ti ricorda qualcuno questo super Favasuli?
14: Mi ricorda qualcuno, sì, mi ricorda De Maggio. Mi ricorda De Maggio.
13: Che c'entro io?
14: Così. Dai, sì, adesso facciamo Mandarini due punti, Favasuli.
13: Lo stai devastando sto poverino di Costantino Favasuli, no, che è bravissimo.
14: Mi ricorda Favasuli, mi ricorda se stesso. È un guarda, è stata una piacevolissima scoperta, giocatore che mi ha colpito tantissimo per la personalità, oltre che per quello che chiaramente si è visto in campo, perché non sono io a dover elencare per l'ennesima volta tutto quello che ha fatto, però ti dico che mi ha colpito tantissimo per la personalità, perché in 5 giorni ha esordito prima in Champions e poi in campionato, in Serie A, e fino a poco più di 100 giorni fa giocava in Serie B, e lo ha fatto con una nonchalance da
13: molto
14: veterano.
13: Con la naturalezza e poi la semplicità,
14: sì, nonchalance da veterano,
13: e l'umiltà mi piace molto l'umiltà di sto ragazzo.
14: Quello è credo che quella non mi ha colpito, perché avevo avuto modo di intervistarlo prima che arrivasse.
13: L'ho visto, è venuto in redazione da voi al Corriere dello Sport, molto bella quell'intervista.
14: E mi ha dato proprio l'impressione di essere uno un gran lavoratore, sai, uno insomma molto umile, molto, però quello non mi ha sorpreso. Mi ha sorpreso la personalità. Mi era parso un ragazzo sveglio, un ragazzo scaltro. Ma mi ha sorpreso tantissimo per la personalità con cui ha affrontato queste due partite, ripeto, perché in 5 giorni ha prima esordito in Champions e poi in Serie A. È uno che giocava poco fa in Serie B e lo ha fatto testa a testa con i campioni d'Inghilterra, vice campioni d'Europa, e poi l'ha fatto spaccando la partita sostanzialmente con il Bologna e contribuendo in maniera decisiva a far vincere la partita al Napoli in un momento complicatissimo. Quindi davvero
13: complimenti a Favasuli
14: e l'energia,
13: bravo,
14: l'energia che ci ha messo in squadra con un motore abbastanza tagliandato. Lui ha messo cavato, ecco, per utilizzare la figura, la metafora di Allegri e renderla poi meccanica, diciamo che ha messo cavalli nel motore.
13: Beh, insomma, ha messo un cavallo vincente. Io colgo l'assist del collega ed amico Mandarini quando dico a chi lo paragoni. Per me Favasuli, lo paragono a Favasuli. Anche altri 3 ascoltatori mi invitano a non fare paragoni. Io parlavo di caratteristiche, di come si ingobbisce. Secondo me lui ha molto la struttura fisica di Carvacal, ma io colgo Favasuli, paragoniamolo a Favasuli, senza creare troppe aspettative. Prego, Fabio.
14: La cosa che diceva un ascoltatore prima, che hai letto un messaggio,
13: sì,
14: che mi ricorda un po' Benarrivo. Sì, perché Benarrivo era un energico, aveva questa corsa adrenalinica, e effettivamente un pochino anche a me, ho ascoltato il messaggio, Benarrivo mi ha dato un pochino, sì, effettivamente c'ha questa corsa, però nell'intensità di corsa, poi ognuno è...
13: comunque è proprio bravo Favasuli. Allora, facciamo così,
14: sì.
13: Siccome... a pranzo domenica, lo sapete, no? Che mangiamo la Fiorentina. Domenica a pranzo si gioca alle 12:30. Questo è terribile, è terribile. Domenica a pranzo mangiamo la Fiorentina. Detto questo, cominciamo a parlare di Fiorentina-Napoli, sotto tutti gli aspetti. Ci raggiunge un grande ospite. Lo voglio ringraziare, Antonio Di Gennaro. Dige, buon pomeriggio.
15: Buon pomeriggio a voi.
13: Parto dal Napoli, parto da casa Napoli. A proposito di casa Napoli, oggi alle 16 con Carlo Alvino, Gianluca Grava, parleremo di settore giovanile, di giovani, di Vergara che verrà convocato in nazionale, di Favasuli, di Ambrosino che sta facendo benissimo al Modena, ci occuperemo di Prisco, di Garofalo, di Milton Pereira, insomma. E domani avremo Rafa Marin. Però io prendo spunto, parto dal Napoli, Antonio, e prendo in prestito ciò che ha scritto oggi il collega Fabio Mandarini, che è collegato con noi sul Corriere dello Sport, perché immagina un Napoli in versione rap. E perché? Perché il rapper è Noah Lang. Noi allora abbiamo giocato, prendendo spunto da Mandarini, dicendo che a Firenze ci aspettiamo un Napoli futuristico, al ritmo di rap, con Noah Lang. Sarebbe una grande chance, Antonio. Lui è partito titolare in Napoli-Como, tu eri al Maradona per DAZN, poi ha avuto un momento di nervosismo alla vigilia della gara Champions e Allegri gli ha detto vai sotto la doccia, vai a casa, non sei convocato, lo ha schierato a gara in corso determinante come fa Fasuli col Bologna, può partire titolare a Firenze, sarebbe una grande chance per Noah Lang, no?
15: Sì, perché Allegri non è un allenatore che puoi portare ancora, nel senso che è stato calciatore, anche bravo, raffinato, sa questi momenti che un calciatore può avere. È normale che poi deve capire anche con diciamo i senatori dello spogliatoio, della squadra, che sono situazioni che non giovano a lui neanche alla squadra. Quindi le possibilità ci sono, l'ha detto Allegri, quest'anno con la Champions e il campionato devono recuperare tutti perché c'è bisogno di tutti, come è giusto che sia, anche per creare una sana competitività che è fondamentale affinché si cementi il gruppo e possa ottenere i risultati che la società si sono prefissati. Quindi Noah Lang ha una possibilità ancora, quando giochi in queste squadre importanti di grande livello le possibilità le devi sfruttare, come ha fatto benissimo Favasuli, che io ho visto crescere qui a Bari in un momento in cui doveva ancora formarsi dal punto di vista sia tattico che fisico, però è un ragazzo straordinario, ha tanta fame, sa qual è il suo obiettivo e lo manterrà, perché insomma è un ragazzo di sani principi a livello anche proprio di famiglia, quindi lui l'ha sfruttata alla grande, è stato determinante con il Bologna e Noah Lang deve, nel 4-3 diventano fondamentali gli esterni, deve recuperare ancora Neres, Politano magari può anche riposare. Allegri sta valutando, come giusto che sia, da aziendalista puro e anche da, lo posso dire, anche se qualcuno negli ultimi anni lo stanno massacrando, è ancora un grande allenatore.
13: Io ho detto addirittura che il valore aggiunto di questo Napoli, Fabio Mandarini, è con Alisson che non tornerà prima del 20 ottobre. Beh, insomma, Noah Lang ha una grande chance. Ora è arrivato il momento, siccome è stato preso per sostituire Kvara. Ora non è Kvara, perché Kvara è Kvara, cioè Alisson e Lang non fanno mezzo Kvara, però Kvara è Kvara. Ora però Lang ha una grande chance, cioè dimostrare anche al Napoli che ha fatto bene a investire quanto ha investito su di lui.
16: No, è così. Io ricordo sempre una sua frase alla presentazione a Di Maro.
13: Forse è stato un boomerang, Fabio, è stato un boomerang.
16: No, ma sai, no. Allora, guarda, io non l'ha lui disse, io sono uno di quei giocatori che fa alzare la gente allo stadio, ma io non l'ha presi come un
13: Conte, Conte non l'ha prese benissimo.
16: No, sì, ok, però lo capisco, però a me non pare un atto di arroganza. Mi fece sorridere quella faccia tosta che probabilmente dovrebbe adesso recuperare, perché onestamente l'ho visto un pochino, cioè lui è un estroso, no? L'abbiamo conosciuto soprattutto in Champions 2 anni fa.
13: Lui è giocatore, Fabio, lui è giocatore.
16: Estroso, non ha paura, non aveva paura di fare l'uno contro uno. Creava spessissimo la superiorità, ti faceva la giocata, non aveva paura di fare una giocata extraordinaria. Ecco, probabilmente in questo momento dovrebbe recuperare anche un pochino quella faccia tosta, sana faccia tosta, che probabilmente ha perso per forza di cose, perché le cose non sono andate come probabilmente immaginava lui e come immaginava.
13: Però adesso Allegri è intenzionato a dargli la chance.
16: Certo.
13: E devi far parlare
16: il patrimonio.
13: È certo.
16: L'hai pagato quasi 30 milioni. E in qualche modo questo patrimonio devi provare a sfruttarlo fino alla fine.
13: Allora, adesso però vado da Antonio Di Gennaro, perché mano a mano, per carità, è mercoledì, si gioca domenica, c'è tutto il tempo. E la Fiorentina ha cambiato, ha sostituito Grosso, è tornato Vanoli, hanno fatto un mercato a mio avviso di livello altissimo. Ci vuole del tempo, però arriva Vanoli, va a Venezia, vince 4-2, tripletta Mastantuono, Pellegrino gol, che aveva già segnato col Torino. Gioca in Coppa Italia ieri, fa un turnover calibrato, Pellegrino gol. In gol anche l'altro nuovo acquisto, Gnonto, è anche il terzo nuovo acquisto, su assist anche di Inge aveva segnato Gnonto, segna anche Bruno Goncalves. E detto questo, Antonio, è una Fiorentina che ha interpreti importanti. Che Fiorentina trova il Napoli domenica?
15: Ma una Fiorentina sicuramente ritrovata nello spirito, nel rapporto anche allenatore, perché sicuramente Grosso, da quello che è emerso anche dall'intervista di Paratici, la famosa telefonata la sera, non è stata una telefonata di, diciamo, ha visto un allenatore, come è successo credo anche a Tedesco e Bologna, che è stato esonerato.
13: Ma non è che i dirigenti sono diventati frettolosi, vogliono tutto e subito, Antonio?
15: No, oddio, per quanto riguarda quello che ho letto di Tedesco, mi sembrava che Tedesco anche lui non si sentiva, diciamo, come posso dire, non era sicuro della squadra, visto, diciamo così, non erano come le sue previsioni, quindi la società in questo caso ha visto un allenatore che non era dentro proprio al massimo, e quindi oltre che poi i risultati, che poi si vada magari troppo velocemente, questo sì, per quanto riguarda la Fiorentina lo stesso, perché non c'è stata questa visione comune che all'inizio poteva esserci tra Grosso e Paratici, e quindi e forse anche per degli acquisti che penso Grosso non era convinto e sicuro che potevano essere importanti per il suo modulo di giocare, per l'idea di calcio. E c'era un ambiente difficile, quello che stona, perché insomma sono contento per Paolo Vanoli, che l'ho anche allenato all'epoca della Fiorentina con Terim, però insomma lui ha fatto un miracolo l'anno scorso, messo da una parte e poi ripreso. Sì, nella vita ci sono queste belle cose per me, perché si meritava, anche se Grosso per me è un buon allenatore, quindi Vanoli ha ridato un po' un'anima dal punto di vista proprio anche caratteriale. Gli mancano qualche leader e lui dovrà far crescere anche i giocatori. Penso a Fagioli, che con lui è rinato. Fagioli, se viene inquadrato anche con aumenta la sua personalità, migliora sotto questo aspetto. Fagioli è un giocatore che secondo me la Juve si potrà anche rimpiangere per il ruolo che ha, visto il centrocampo e la Juve ancora non decolla. E quindi c'è una Fiorentina ritrovata, umile, perché ovviamente deve trovare alcuni equilibri anche soprattutto difensivo. Il Napoli arriva bene perché è una bellissima partita con il Bologna, e quindi credo sia una gara come a Firenze sempre, con due squadre che stanno ritornando ai propri livelli.
13: E tra l'altro tu hai parlato di Fagioli, c'è il Napoli, c'è Favasulli, sarà la partita dei legumi, no? No, la dovevo fare la battuta, ragazzi, pasta e Favasulli e pasta e Fagioli.
15: Ci metto anche due vongole insieme, io che è ovviamente un piatto secondo me che va a completare questa.
13: D'altronde si gioca ora di pranzo, DJ, quindi il pranzo è servito.
15: Certo, 12:30, oddio. Secondo me sta ancora caldo, però si debba ripartire con gli orari dettati un po',
13: beh, certo, dalle TV. Va bene, Antonio Di Gennaro con noi, ti abbraccio forte, grazie DJ.
15: Grazie a voi, buona giornata.
13: Detto anche dei bomber, no? Pellegrino Højlund, però con Fabio Mandarini volevo provare, per carità, è mercoledì, c'è Mastantuono, secondo te gli piazza ancora Spinazzola, che però è uno che si propone molto, costringendo Mastantuono a rinculare, cosa che non è proprio atto a fare, o una scelta conservativa / più prudente Mattias Olivera? Chi ti aspetti, Fabio? Perché tanto per il resto Di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marin, domani parla in esclusiva a Kiss Kiss Napoli, io il dubbio ce l'ho lì, chi gioca?
16: Sì, veramente è un dubbio che ci porteremo avanti fino alla fine, sai, per adesso lui li ha alternati sistematicamente, una volta Olivera, una volta Spinazzola, quindi
13: toccherebbe ad Olivera, toccherebbe ad Olivera.
16: Esatto, mettiamola così, dai. Continuiamo sull'alternativa.
13: Doppio play?
16: Anche una scelta.
13: Doppio play?
16: Quello penso proprio senza.
13: Lobot Gilmour a destra, sì. Secondo me torna Politano in attesa del miglior Neres, come in attesa del miglior Beukema e del miglior Badiashil dopo la sosta. De Bruyne tra le linee, Højlund là davanti, tu dici Lang. E secondo me rigioca Vergara e magari nella ripresa ci ripropone Lang.
16: No, secondo me gioca Lang. Stavolta, secondo me, siamo veramente a.
13: Sai che mi fido. Mi fido.
16: No, però guarda, è veramente dipende anche molto da come Allegri vorrà affrontare questa partita, in che modo vorrà affrontare questa partita. Quindi poi lui uno cambia molto. E lo stiamo vedendo, c'è uno che cambia tanto e che a seconda delle caratteristiche dell'avversario ti mette questo piuttosto che quell'altro, quindi aspettiamo un attimino, però secondo me gioca Lang.
13: Posso mettere sul tavolo una provocazione per te? Per te, ma in generale, certo, da come stiamo parlando io e te, mi sembra che siamo molto in linea. Diamo per scontato che Favasulli riparta dalla panchina.
16: No, ma infatti questo ti stavo per dire. Poi mi porto quest'altro dubbio che è Favasulli. Perché in questo momento, perché ti dico Lang, secondo me Lang, perché Napoli ha bisogno di energia fresca in questo momento, perché è una squadra a cui l'energia non può mancare per spaccare le partite. Tu la partita col Bologna l'hai spaccata con l'energia di Favasulli e anche all'inizio con quella di Lang. Poi diciamo il tema è andato dall'altro lato, quindi si è giocato tanto a destra, ma all'inizio c'era anche una buona scarica di adrenalina da sinistra dal lato di Lang. Quindi per questo ti dico, probabilmente mi aspetto Lang e non escludo la possibilità eventualmente di vedere Favasulli all'inizio.
13: Fabio, prima di salutarti, facciamo un po' diciamo la previsione passata Fiorentina-Napoli, no? Ci saranno di fatto 3 settimane, perché poi il Napoli giocherà il 10 di ottobre al Maradona contro la rivelazione del momento, il Frosinone di Albini.
16: Sì.
13: Meret e Marianucci tornano sicuramente, ci aggiungo anche Chissà.
16: Sì.
13: Ok. McTominay, che tempistica potrebbe avere per rivederlo in campo?
16: Quella secondo me è una partita diversa. Cioè, è sbagliato secondo me andare a fare previsioni su McTominay. Prendiamoci i tempi che sono stati specializzati da Manna nell'ultima intervista, credo prima dell'Arsenal, cioè i famosi quant'era, un mese,
13: 28 giorni
16: per l'idoneità sportiva, eccetera. Aspettiamo quei tempi lì e secondo me sotto questo aspetto serve soltanto che il calciatore, meglio l'uomo sia guarito, perché
13: quella è la priorità. Bravo, Fabio,
16: è sempre un intervento al cuore, non è una bazzecola. E che possa soprattutto tornare presto con quell'intensità, quella forza e quella bella sfrontatezza, quella bella gamba, quella bella energia, ecco, che significherebbero guarigione totale, completa e ripresa di confidenza. Immagino che abbia avuto paura.
13: Insomma, ragazzi, quindi, ci mancherebbe. Fabio, è Allison. Allison è un po' più lunga del previsto.
16: 4-5 settimane più o meno, credo. Quindi quando è successo.
13: Quindi Monza? Mettiamo Monza nel mirino?
16: Venezia, quella settimana. Sì, Venezia, Monza, insomma, quella
13: è la settimana.
16: Giù di lì, quelle sono le. Erano più o meno 5 settimane da quando si è fatto male.
13: All'appello manca Buongiorno. Allegri ci ha detto che tornerà ad anno nuovo a gennaio. Sì. Fortuna vuole che in 3 settimane, adesso vedrete, metteranno al top Badiashil e poi torna anche Marianucci, perché poi sta giocando Rafa Marin, sta facendo molto. C'è Beukema, vediamo come sta. Ma Buongiorno, scusa, lo chiedo a te se lo sai, ma esattamente cosa ha avuto? Perché io ancora non ho capito. Cioè, tu sai di che cosa si è operato, perché io no?
16: Ma allora chiaramente un intervento al menisco, alla radice
13: Ah, il menisco, io non lo sapevo. Grazie, Fabio. Grazie, amico mio.
16: No, ma questo da comunicato, eh?
13: Ah, sta scritto proprio il menisco.
16: Sì, sì, sì, la radice, io, se non ricordo male, la radice...
13: Ero con un Gin Lemon in spiaggia quando hanno fatto il corso. Ero con un Gin Lemon in spiaggia e me lo sono... Non lo sapevo, meno male.
16: Sì, no, ah, vabbè, comunque okay. Ha avuto un intervento che non è banale per niente. Ecco, ah. non è che quando infatti è uscita la diagnosi, si parlava di menisco, io, vabbè, un menisco quant'è, un mese, due mesi, in realtà non è quello.
13: Porca,
16: è un intervento più complicato, più complesso, tant'è che, fatti il calcolo, da luglio tornerà direttamente nel NAMMO, quindi stiamo parlando di quasi sei mesi. Insomma, è stato molto molto molto sfortunato, come è stato sfortunato Allegri, perché mi risulta che era probabilmente il difensore sul quale contava forse maggiormente per il suo sistema di...
13: Però poi il Napoli è intervenuto perché ha colto che c'era bisogno, hanno preso Badiashil. L'ultima, l'ernia a cui è stato operato Giovane, per un intervento all'ernia che tempistica abbiamo? Più o meno, Fabio, noi non facciamo i medici, quindi
16: no,
13: noi diamo notizie.
16: Credo anche qui dopo la sosta, insomma, più o meno stiamo parlando di un mesetto, dai.
13: Ok.
16: Un mesetto.
13: Insomma, non si è fatto mancare nulla il Napoli, dall'ernia al ginocchio al cuore.
16: Il Napoli ha la nuvoletta degli infortuni dall'anno scorso, che è micidiale. Veramente ha una sfortuna clamorosa.
13: Se continua così sarò costretto a chiamare il programma Radio Gol 33. Stiamo diventando, oramai siamo informatissimi.
16: Esatto.
13: Ci occupiamo di aritmie cardiache, di menisco, di interventi alla gamba, di De Bruyne.
16: Facciamo mancare niente.
13: Grazie di cuore, Fabio. Grazie.
16: Sì,
13: davvero. Grazie.
16: Un abbraccio.
13: Allora, tra poco parleremo ancora di Napoli, di Corsia, di Politano e di Neres, di Nualang e di Vergara, in attesa di Alisson. Con Carmine Gautieri, di mercato con Pietro Lomonaco e di quello che il Napoli dovrà fare, diciamo, in una proiezione futura, perché ovviamente il Napoli avrà il compito di abbassare l'età media restando competitivo, e quindi ovviamente dovrà poi prevedere degli investimenti. Ne parliamo tra poco, pubblicità.

0: i miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
1: Ma dove vai vestito così?
0: A pescare la spesa.
1: Sempre il solito esagerato.
0: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
2: Il supermercato del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
3: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
4: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
5: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
6: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
5: Non puoi mancare.
7: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: pomeriggio, buon pomeriggio da Walter De Maggio. Ammazza che precisione che abbiamo, sono le 14:30, abbiamo già vissuto insieme 90 minuti e ci apprestiamo a viverne altri 90. Fischio d'inizio, Carmine Gautieri, buon pomeriggio Carmine, ciao mister.
1: Buon pomeriggio a te, ciao Walter.
0: Senti Carmine, anche tu eri uno che a tutta fascia, no? Avanti, indietro, creavi. A me sto Favasulli ha impressionato per come è entrato in Champions al debutto con la personalità, con la voglia, con la cattiveria agonistica, con la qualità, con l'umiltà. Mi ha sconvolto in occasione di Napoli-Bologna. Cioè, ritengo che il Napoli abbia fatto un acquisto di grande livello.
1: Guarda, a me Favasulli mi ha impressionato già nell'anno passato, perché io ho visto tantissime partite dal vivo del Catanzaro e devo dire che questo ragazzo qua si vedeva che poteva fare il grande salto. Certo, in una piazza così importante come quella di Napoli, oggi si impone con una grandissima personalità, dove non ha paura di rischiare, non ha paura di sbagliare, fa sempre le cose giuste. Forse questo, in questo momento qui, nessuno se l'aspettava, però questo ragazzo qui ha anche grandissimi margini di miglioramento. Però io me lo ricordo nelle partite che ho visto l'anno scorso a Catanzaro ed era questo.
0: Lasciami dire Carmine, perché io sono uno che si arrabbia molto quando sento la favoletta che non ci sono talenti giovani italiani, no? Due anni fa in B giocavano Pio Esposito e Vergara. L'anno scorso, e qui torno alla competenza dei dirigenti, Ciro Polito, che è un grandissimo dirigente, che è un grandissimo e non so come mai è ancora in B, prende Aquilani allenatore, oggi al Sassuolo, e forma il suo Catanzaro con Favasulli al Napoli, Liberali al Como, Sissé al Milan. Allora io mi chiedo, ma non è vero che non ci sono, perché Lulli Gasperini lo tira fuori, perché Palestra e Anor vanno al Chelsea, Leoni va al Liverpool, Tonali che va al Tottenham, e comunque stanno emergendo Fortini, Cacciamani, e poi c'è anche Comuzzo. Quindi non è vero che non ci sono i ragazzi, è che forse negli anni i dirigenti, gli allenatori, i club, Carmine, hanno avuto poco coraggio. Non è vero che non ci sono.
1: Ma no, questo assolutamente. Sul discorso del Catanzaro, se noi andiamo a pensare che l'90% dell'anno scorso del Catanzaro erano tutti italiani, no? E questo ti fa capire che poi, indipendentemente dal fatto di Sissé, comunque lavorano molto su queste situazioni qua.
0: Perché Polito è bravo, perché Polito sì, è bravo.
1: Molto. Ciro è molto bravo, uno che studia, un bravo direttore da campo, un direttore che comunque è sempre presente. Altro discorso che secondo il mio punto di vista in Italia ci si crede poco nel prodotto italiano. Cioè, non è inutile che oggi diciamo che i vari Favasulli, i vari Pio Esposito, ci sono, bisogna avere solo la pazienza anche di farli sbagliare e di farli soprattutto,
0: però di dargli la possibilità. Raimondo al Frosinone, sì. Ragazzi, Raimondo al Frosinone in A fa gol, sì. Quindi non è vero, dice non ci sono, io non la penso così.
1: No, ci sono, è che forse non li vogliono fa essere, ecco, quel discorso è quello. Evidentemente hanno più interesse a prendere giocatori stranieri, cioè nulla da togliere. Io dico che se noi si inizia, ma lo stiamo dicendo da una vita, a puntare sul prodotto italiano, evidentemente forse tra 4 anni andremo al mondiale.
0: Bravo,
1: ma
0: cara.
1: Questo però bisogna solo crederci e soprattutto non fare chiacchiere, perché lo sappiamo benissimo che purtroppo in Italia siamo bravi a dire facciamo, diciamo e possiamo migliorare, ma questo non lo facciamo mai. È una vita che diciamo vogliamo copiare la Spagna, no? Però non ci riusciamo mai e noi siamo molto indietro.
0: E poi vediamo che però agli ultimi gli europei, ai mondiali, la Spagna incanta, la Spagna delizia, sì. La Spagna tira fuori veramente campioni assoluti. E fammi aggiungere una cosa Carmine, visto che ne stiamo parlando, no? Andiamo anche al cuore del problema. Voi sapete che quest'anno la finale di Champions League si giocherà in Spagna, a Madrid, al Wanda Metropolitano. Bene, ieri il UEFA ha annunciato anche le location dove si giocherà, quella del 2028 in Germania, a Monaco di Baviera. Nel 29 si giocherà a Barcellona, il che vuol dire che in 2 anni cioè in 3 anni 2 volte in Spagna, e siccome io, guarda, lo posso mettere per iscritto, secondo me nel 2031 la fanno al nuovo Santiago Bernabéu, tradotto, in 5 anni 3 volte in Spagna. Ma in Italia, al di là dello stadium dove ci sarà la finale di Conference, no? Ma quando la vedremo mai la Champions League?
1: No, ragazzi,
0: ma è grave.
1: Difficile dare una risposta. Evidentemente forse abbiamo anche poca credibilità nel poter fare un evento così importante.
0: Carmine, noi per fare gli europei li dobbiamo utilizzare, li dobbiamo organizzare in coabitazione con la Turchia, se no neanche ce li facevano fare.
1: Lo so, è troppo questo di far capire la credibilità che noi abbiamo. Il discorso è che in 3 competizioni 2 volte si fa in Spagna, vuol dire che lì hanno una grande credibilità, una grande cultura, una grande crescita. Cioè la Spagna cresce quotidianamente, ci sono giocatori di 17-18 anni che giocano titolare e fanno la differenza. Cioè, abbiamo Lamine Yamal, cioè io non penso che se Lamine Yamal fosse stato italiano, io sono convinto che non avrebbe fatto quello che sta facendo.
0: Io posso dirti, poi tu sei addetto ai lavori, magari me lo spieghi, io lo vedo da fuori. Cioè io vedo i progetti. Qual è il progetto della Spagna? È un'idea di calcio applicata sin dai settori giovanili. A un certo punto prendono un allenatore per l'Under 21 che si chiama De La Fuente. De La Fuente organizza quella squadra con i Cubarsí, con i Fabián Ruiz, Oyarzabal, Martín Yamal, Lamine Yamal e Merino. E a un certo punto la naturale conseguenza qual è? Che quella squadra che vince l'Europeo Under 21, loro cosa fanno? Prendono il signor De La Fuente e lo nominano CT. Noi invece, dopo aver vinto il Lino, e a un certo punto la naturale conseguenza qual è? Che quella squadra che vince l'Europeo Under 21, loro cosa fanno? Prendono il signor De La Fuente e lo nominano CT. Noi invece, dopo aver vinto il 2006 il Mondiale, prima

0: No, non so in quale categoria fu esonerato e forse rischiava di non allenare più se fosse stato in Italia, perché se andiamo a guardare la storia di questo CT, dove è stato esonerato, se non sbaglio, in promozione.
1: Adesso non lo ricordo, mi cogli in fallo.
0: No, sì, veniva da un esonero, è stato esonerato in passato in categorie molto...
1: Dopo mi documento bene, sono contento che tu me l'abbia detto.
0: Però hanno dato la grande opportunità, non è che l'hanno bocciato. I problemi in Italia, purtroppo, Walter, è che sei un allenatore, ma non per salvare la categoria, sbaglia qualche anno, non è più buono. Cioè, io dico che... faccio un esempio, che poi l'ultimo passaggio in Italia l'ha fatto a Napoli. Cioè, Walter Mazzarri era un fenomeno prima, non capisco perché non deve essere un fenomeno adesso, no? Cioè, il problema è che come sbagli, ho toccato Walter Mazzarri perché ha allenato.
1: No, ma Carmine, Maurizio Sarri esonerato al Perugia, all'Arezzo, al Sorrento, e poi dopo ha allenato il Napoli, il più bel Napoli, vince col Chelsea, va alla Juventus, oggi allena l'Atalanta. Ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? No. Qui non si dà tempo alla gente.
0: Problema in Italia che manca, secondo me, la meritocrazia. Se sbagli qualche anno non sei assolutamente più buono. Guarda quanti allenatori hanno smesso, no? Cioè, io dico che gli allenatori non è che smettono, il problema in Italia è che li fanno smettere. Beh, perché poi ci sono delle situazioni che evidentemente noi non sappiamo.
1: Poi nascono le mode, c'è la moda di Grosso esonerato, poi c'è qualcuno che adesso la moda di Tedesco esonerato. Secondo me tra poco ci divertiamo che esonerano pure a qualcun altro, ma insomma, vabbè. Io voglio ringraziare Carmine Gautieri, siamo andati, secondo me abbiamo toccato dei temi, Carmine, molto interessanti, molto.
0: Grazie a te.
1: No, grazie di cuore. Ragazzi, grazie. Pensare poi della Fuente, no? Cioè, della Fuente, dopo che vince l'Europeo Under 21, lo promuovono citti da Nazionale Maggiore, fa l'Europeo, le vince tutte e vince l'Europeo. Va al mondiale, primo mondiale che fa, le vince tutte, eccezione fatta per un pareggio, adesso non mi ricordo con chi l'ha fatto, no, con Costa Rica, mannaggia, mi sfugge con chi l'ha fatto il pareggio, e vabbè, ha fatto un pareggio all'esordio, e poi le vince tutte e vince il mondiale. E lui che aveva Fabian Ruiz in nazionale, Under 21, quello che a Napoli non andava bene, però poi diventa campione del mondo e vince pure due Champions, Capoverde, ecco, non era Costa Rica, è un Capoverde, però lì c'è un progetto. Licee a Barcellona, che hanno un problema con il centrale difensivo, devono giocare Barcellona-Napoli, va marcato Osimhen, lo fanno marcare a un ragazzino di 17 anni, che però si chiama Cubarsí, che oggi è campione del mondo. Yamal, gli fanno giocare l'Europeo a 16 anni, vince l'Europeo e vince il Mondiale in Italia. Tutti diciamo, ci riempiamo la bocca, Pafundi, e meno male che c'è uno che ne capisce da calcio, che si chiama Ciro Polito e che lo ha portato a Catanzaro, e che oggi vedrete Pafundi, se gli date la possibilità, giocano. A proposito di giocare, qua sta facendo un inizio di stagione bellissimo, il Sorrento. Io sono contento perché parliamo di Sorrento con il collega del mattino. Sorrento primo in classifica, le ha vinte tutte, ha fatto all-in come la Roma e come l'Inter. Buon pomeriggio Gianluca Monti, ciao Gianluca.
2: Ciao Valterone, buon pomeriggio.
1: Complimenti, avete vinto anche a Cava dei Tirreni ieri, ho visto.
2: Oddio, mi inviti a nozze, nel senso che allargo il discorso a quello che stavi facendo con Carmine Gautieri, perché non è solo il discorso che magari il Sorrento sta facendo particolarmente bene, ma è come sta facendo bene, con sempre 5 under in campo.
1: Io non l'ho visto, quindi non mi permetto di dire, però sono felice che tu me lo dica.
2: La filosofia che portiamo avanti è la filosofia che ci ha fatto vendere Macchia Esposito al Napoli quest'estate, che ci ha fatto dare il centravanti del Torino Primavera al Torino Primavera, ragazzo 2009.
1: So che è molto russo. Bravo sto ragazzo, è russo,
2: assolutamente,
1: esatto.
2: Nicola, un buonissimo calciatore, abbiamo dato un 2010 che sta facendo benissimo alla Sampdoria, che si chiama Sorrentino, un altro 2009 alla Sampdoria che si chiama Eliano, che sta facendo molto bene con la primavera della Sampdoria. Questo per dire quello che dicevi tu, che ragazzi bravi ci sono.
1: Ma certo che ci sono, Gianluca.
2: Se non giocano non li vedi mai, quindi farli giocare è fondamentale per la loro crescita, farli sbagliare forse addirittura ancora più importante per la loro crescita. È ovvio che devi avere dei contesti che te lo permettono, e magari i contesti molto alti in Italia sono un po' meno disposti ad aspettare, però poi dietro

0: se hai costruito bene, vedi Barcellona quando facevi giustamente l'esempio di Cubarsì, anche se ti chiami Barcellona hai il coraggio di far giocare il 2007, ma perché sai che vale.
1: Ma posso Gianluca? Allora io prendo, perché se no sembra che per forza vogliamo guardare al Napoli, no? L'Inter l'altro anno, quando perde lo scudetto con Conte, c'ha Arnautovic e c'aveva Pio Esposito in B allo Spezia. Ma voi ritenete normale che Pio Esposito giocasse in Serie B? O ritenete normale che Vergara giocasse alla Reggiana? O ancora ritenete normale che Favasulli liberali e Sissé, che se Dio vuole che tra 4 anni andiamo ai mondiali, Favasulli, Sissé e liberali vanno ai mondiali?
0: E il Milan liberali lo ha liberato. Nel senso che non l'ha neanche dato in prestito.
1: Ma incredibile, Gianluca.
0: Facciamo tante volte l'anticalcio, devo dire la verità, facciamo veramente l'anticalcio.
1: Io ho scelta che non mi spiego, ragazzi, davvero. Ma seriamente parlo.
0: Sono anche meccanismi appunto un po' contorti che si sono venuti poi a creare, brutto dire, i procuratori, perché non sono assolutamente il male del calcio, però bisogna analizzare perché magari tante situazioni appunto poi non emergono, cioè tanti ragazzi di valore non emergono perché magari prendi lo straniero che in qualche modo viene a te da quell'agenzia, da chi magari ti ha portato un altro giocatore e quindi ti appoggia.
1: Ma questa è una logica sbagliata, Gianluca.
0: No,
1: questa è una logica sbagliata. Io ho capito tu che stai, è molto, questa cosa mi fa molto rabbia. Ha ragione Gianluca Monti, perché a volte per prendere un calciatore quel procuratore, quell'agenzia te ne fa prendere anche un altro, e se c'è un direttore che in qualche modo è morbido se lo fa imporre, e dopo però ti ritrovi la patatina bollente in casa.
0: E infatti questo è quello, come giustamente dicevi tu, non vale solo per il Napoli,
1: certo.
0: È stata l'estate degli esuberi, cioè tante squadre si sono ritrovate ad avere tanti contratti quando magari fai 5 contratti in meno e 2 contratti di apprendistato in più a 2 ragazzi del 2009.
1: Io guardo anche alla Fiorentina, no? Ragazzi, ma la Fiorentina aveva in un unico ruolo Caiode venduto, Favasulli venduto, Fortini al Torino per andare a comprare altri. Io lo trovo folle, però è un mio modo di vedere, che ti devo dire?
0: Ma ti dico, c'è Cacciamania a Torino che è un ottimo giocatore.
1: Che stava qui, stava alla Juve Stabia, Cacciamania.
0: Cioè, se abbiamo un attimo di pazienza e un attimo di occhio, non c'è il talento che c'è in Spagna, perché secondo me il talento lo devi allenare dalle categorie minori del settore giovanile. In Italia non abbiamo istruttori di prim'ordine perché non siamo disposti a pagarli gli istruttori di prim'ordine, però un po' di talento c'è, siamo noi che tante volte lo valorizziamo.
1: Guarda, prendo un ruolo in esame, no? Quello del quarto a destra, va bene? Di Lorenzo, per essere chiari. Quando mi dicono in Italia non ci sono i giovani, ragazzi, il prossimo che me lo dice lo sbrano. Di Lorenzo, partiamo da quel ruolo lì. Palestra, Favasulli, Lulli, segnatevene un altro, Sassuolo, Cinquegrano, Fortini, non ci sono i giovani.
0: Mussolini.
1: Ma non mi fate incazzare che non ci sono i giovani. Non ci sono i giovani. E certo, se ancora ci affidavamo ad Acerbi e avevamo Leoni a Liverpool, vabbè Gianlu, fammi fermare, va, se no... No, è che poi tu mi dici pure le cose dei procuratori, allora io poi penso che dopo devi pigliare a uno, ti ammoccano a uno, stracci 20 milioni così, lasciamo perdere, va Gianlu, comportiamoci bene, amico mio.
0: Sono bellissimi discorsi da sosta, e fai benissimo invece ad affrontarli adesso che c'è ancora campionato, perché sennò si perdono.
1: Sennò sembra che uno li fa per il riempitivo, no, esatto. Affrontiamoli ora. Grazie di cuore, ciao, a presto.
0: Buon lavoro.
1: Grazie, buon lavoro. Allora, adesso ci fermiamo perché tra poco arriva Vincenzo Perna, e però torniamo al campionato. Fiorentina che ha vinto ieri in Coppa Italia, Fiorentina che in questi minuti sta presentando 2 nuovi acquisti. Ne parliamo con Vincenzo Perna rispetto alle scelte di ieri di Vanoli. Che Fiorentina proporrà? Vi ricordo che Vincenzo Perna ve la racconterà in diretta e in esclusiva. Vi ricordo altresì una serie di appuntamenti molto importanti. Oggi parla in esclusiva Grava, perché venerdì viene convocato Vergara in nazionale, responsabile del settore giovanile, alle 16 con Alvino. Domani sempre alle 16 qui Casa Calcio Napoli, esclusiva Rafa Marin. Ci proiettiamo ovviamente a domenica, poi venerdì c'è il presidente che presenta il film e anche interviste one to one che seguirà Carlo Alvino, quindi magari abbiamo De Laurentiis ai nostri microfoni. Sabato parla Allegri in esclusiva a Kiss Napoli, domenica gioca il Napoli, ve la racconteniamo in esclusiva Radio Kiss Napoli, Radio Kiss Italia. Caffè, torno subito, Perna ci parla della Fiorentina.
2: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova. Nuova.com.
3: Autoscala guida il tuo futuro.
4: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
5: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
2: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
6: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: box doccia in vetro 6 mm 70x90 a 89,90 euro.
2: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19. Scaramuzzamodo.it.
6: Aperti la domenica mattina.
7: Salde Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
8: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
7: Salde Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
8: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
7: Salde Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
9: Lasciati conquistare dal fascino di Vico Equense e dalla sua pizza. Il 15, 16 e 17 settembre, non perderti Pizza a Vico, con 28 pizzerie locali nel centro cittadino. Pizza a Vico, dal 15 al 17 settembre. Info su pizzaavico.com.
10: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
11: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Rieccoci nuovamente in diretta. Buon pomeriggio ancora da Vincenzo Perna. Andiamo a parlare di Fiorentina. Lo facciamo e lo voglio ringraziare per aver accettato il nostro invito con il collega Dario Baldi. Ciao Dario.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti. Diciamo che ti ho detto di sì anche perché siamo finalmente ritornati a sorridere. se no sarei stato nella mia mesta tristezza di inizio campionato, però adesso posso sorridere perché finalmente abbiamo visto qualcosa.
0: Eh sì, sia in campionato che anche in Coppa Italia. Ieri 3-0 con il Pisa e trova proprio il Napoli negli ottavi di finale. Ieri è partita con una squadra che secondo me era molto vicina, no? in alcuni settori a quelli che sono i titolari, per altri settori invece qualche piccolo turnover per Vanoli. Sono dei segnali in vista della sfida con Napoli?
1: Ma quello sicuramente. Diciamo che io sono un grande amante delle due ruote e delle biciclette, quindi te lo descrivo dicendo stiamo un po' registrando i nostri freni, ovvero che sicuramente contro il Napoli rivedremo De Gea, quella è certezza. Rivedremo molto probabilmente Dragusin e chissà se proprio accanto a Pongracic come ieri sera e non accanto a Ranieri.
0: Questo nonostante l'infortunio, no? Solo un affaticamento per il ragazzo.
1: È uscito per un affaticamento e speriamo che appunto possa rientrare per la partita di domenica. Sulla destra invece vedremo molto probabilmente Jimenez, perché comunque col Venezia è partito lui e da quando non c'è più Grosso va a un'altra velocità rispetto a João Mario, che anche ieri ha fatto difficoltà, tra l'altro con un giocatore di proprietà del Napoli che è Rao.
0: Sì.
1: Poi il centrocampo abbiamo visto la nostra stella che all'inizio si è illuminata poco ma piano piano sta prendendo confidenza, che è ovviamente Ulai. Presumo che con Napoli ci sarà Fagioli come è stato contro il Venezia, visto che ieri ha riposato totalmente. E poi il centrocampo capiamo sicuramente, io immagino ci sia Andur titolare come c'è stato ieri per mettere un po' di gamba, e poi capiamo appunto se c'è Fagioli o Ulai insieme oppure o solo Fagioli e Attà. Quindi questo è un dubbio che ci abbiamo, ma ce l'abbiamo pure noi a Firenze, quindi Vanoli è pronto a stupirci. E poi là davanti, ieri sera abbiamo visto Pellegrino, che io l'ho soprannominato il Falco. Ieri sera Panucci ha detto è un Martin Palermo da giovane, è un paragone importante ma un paragone che ci fa sognare, perché i 3 gol fatti nelle ultime 3 giornate ci fanno capire che Pellegrino ha voglia anche di non far rimpiangere Ken a tutti quelli che dicono ma Ken. Pellegrino non ce lo può far rimpiangere, poi a noi, come a voi a Napoli, il colore dell'albi celeste ci fa sempre emozionare, e quindi ci metto anche Franchino Mastantuono ovviamente sul lato di destra, mentre sul lato di sinistra immagino che come a Venezia ci sia Angie, che è il nuovo colpo di Paratici, passato un po' sotto silenzio, ma sta convincendo tutti e te lo dico io, siamo pazzi di Angie, soprattutto per il suo modo di giocare, per come si muove e per il fatto che a Firenze, un po' come a Napoli, ci piacciono i giocatori che saltano l'uomo. Noi non ce l'abbiamo un giocatore che salta l'uomo dai tempi di Giuseppe Rossi, finalmente ce lo abbiamo e quindi ce lo vogliamo godere. Davanti io penso partirà Beso e non Pellegrino, ma semplicemente per una questione di chili e di fisicità, perché poi abbiamo visto che anche Pellegrino diventa un ottimo comprimario. Quella è una grande coppia d'attacco che è un dubbio esistenziale su chi mettere. Forse con il Napoli, visto anche il peso difensivo, io penso che partirà con Beso. Io ti devo dire la verità, ero partito molto positivo a inizio anno con Paratici, con Grosso ci è venuta una tristezza a tutti, compresi i giocatori, e lo dimostra il fatto che comunque sia andato via Grosso, questa squadra è rinata, è vero che ha giocato contro Venezia e Pisa, ma comunque sia con Grosso l'avessi perse tutte e due, perché proprio era un atteggiamento...
0: Sì, a volte, scusami se ti interrompo Dario, ti viene in mente il fatto che spesso e volentieri capita che anche forse inconsciamente certe squadre giochino contro il proprio allenatore piuttosto che al loro servizio.
1: Guarda, hai detto la cosa giusta, perché palesemente c'era un clima pesante, forse derivato dallo stesso Grosso che aveva certe aspettative, che gli aveva detto chissà cosa, e incredibilmente in una settimana Vanoli è riuscito a mettere la sua, perdonami il termine francese, cazzimma che ci mancava, di cui avevamo bisogno, e che soprattutto finalmente abbiamo visto una Fiorentina galoppante, e che soprattutto è una cosa che anche la Fiorentina dell'anno scorso non aveva, ovvero che tutti gli 11 giocatori che sono in campo corrono per 90 minuti e passa, che non è una cosa banale, perché si dice no, la preparazione al caldo, la Fiorentina la fa a bagno a Rivoli, che c'è 40 gradi, questi giocatori stanno bene, qualcuno si deve migliorare, penso a Gonsalves che ieri ha fatto gol e che subentrerà probabilmente anche domenica, ma che ancora non è in forma, così come Gnonto che si sta presentando in questi minuti. Quindi secondo me sarà una Fiorentina all'arrembaggio, ma sicuramente una Fiorentina che con i suoi tifosi è sorridente, cosa che non era fino a settimana scorsa.
0: È vero. Dario, grazie davvero per questa tua fotografia del momento viola della Fiorentina e ovviamente buona settimana, buon lavoro, alla prossima.
1: Grazie mille a voi, ciao.
0: Grazie al collega Dario Baldi che giustamente ricordava le presentazioni di Gonçalves e di Gnonto. Gonçalves ha detto probabilmente dopo la sosta sarò finalmente in forma, anche lo stesso Gnonto che però vuole convincere Mancini, per il quale ha accettato l'Italia, la scelta italiana, e quindi la Fiorentina anche per provare a convincerlo in termini della nazionale. Ci fermiamo anche in questa seconda ora, adesso arriva un pizzico di pubblicità, le ultime da Trebi Meteo e poi la terza ed ultima ora di Radio Gol.
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare.
2: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Napoli Meteo.
5: Amici di Radio Kiss Napoli, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo ancora estive in Campania nelle prossime ore, con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Anche domani sarà una bella giornata di sole e tra l'altro con temperature che rimangono ben al di sopra della norma, punte massime che toccano i 30 gradi, ma nelle zone interne li superiamo anche. Tra venerdì e sabato comincerà a farsi vedere qualche nuvola in più e sabato prevediamo il ritorno anche di un po' di piogge. A quel punto le temperature iniziano a perdere qualche grado. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
6: Buon pomeriggio da Walter De Maggio. Siamo puntualissimi nell'aprire la terza ultima ora. E l'informazione sportiva, saremo insieme fino alle 16 e ne approfitto per ricordarvi che oggi alle 16 in qui casa Calcio Napoli, siccome noi stiamo parlando molto dei giovani, avremo il responsabile del settore giovanile del Napoli, Gianluca Grava, con cui parleremo di Vergara, ma non solo di Vergara, perché c'è tutta una generazione di giovani che sta crescendo. È chiaro che Vergara oggi è in Serie A, oggi è a Napoli. Venerdì verrà chiamato per la prima volta da Mancini in nazionale, quindi non perdete Carlo Alvino, qui casa Calcio Napoli, e ne approfitto anche perché domani, sempre in qui casa Calcio Napoli, avremo in esclusiva Rafa Marin. È tra l'altro interessante sentire domani Rafa Marin, anche perché è spagnolo, quella Spagna che vince l'Europeo Under 21 con Della Fuente, prosegue il progetto, chiama Della Fuente in nazionale maggiore, guarda un po' il travaso. A volte mi chiedo perché non l'hanno fatto con Baldini in Italia. È perché Baldini aveva tracciato una linea, aveva dato l'indicazione in quelle amichevoli. Guardate che non è vero che non ci sono i giovani. Ci aveva proposto Favasulli, oggi nel Napoli. Ci aveva fatto vedere Liberali. E ci ha fatto vedere tante cose. Poi bravo Gasperini che ci propone Lulli. Bravo Abate con Cacciamani e con Fortini. All'Atalanta hanno tirato fuori Palestra, Anor e Bernasconi, e il Milan ha tirato fuori Allegri, ha tirato fuori Bartesaghi. Quindi i giovani ci sono. Poi c'è il campionato e capisco che ognuno in qualche modo guarda il proprio orticello, qualche dirigente vuole salvare il suo sederino e quindi sceglie un allenatore e lo manda via dopo tre partite, un altro ne sceglie un altro e lo manda via dopo quattro partite, altri due sembra che potrebbero saltare altre due panchine, ma questo non è modo di programmare, non è modo di fare calcio. A proposito di allenatori, Stefano Colantuono, buon pomeriggio Stefano.
7: Ciao, buon pomeriggio a voi.
6: È troppo comodo, no? Fai la campagna acquisti, non mi interpelli a me allenatore, le cose non vanno bene, è la colpa è dell'allenatore. Poi non è sempre vero.
7: Lo so, ma di che parliamo? È una cosa... è accaduta, è riaccaduta, è sempre quella la storia, insomma, nei momenti di difficoltà, nei momenti di, diciamo, dove ci sono dei problemi, ma possono esserci, perché comunque l'inizio del campionato solitamente è sempre zeppo di problemi, perché le squadre ancora non hanno trovato un percorso giusto, perché comunque la preparazione si fa sentire, perché ti manca qualcuno e arriva qualche risultato, la cosa più semplice
6: ovviamente scaricare l'allenatore. Poi, per carità, ci sono anche dei cambi, vedi Vanoli a Firenze che per ora arriva, incide, ma Mastantuono faceva fatica con Groia, io l'ho vista Fiorentina Torino, lo sostituisce, arriva Vanoli, lo schiera titolare, non lo toglie mai dal campo e questo ti fa tre gol. Quindi poi a volte anche il feeling, il modo di far giocare una squadra. Dimmi.
7: Sì, io non lo riconduco. Non è che voglio dare delle responsabilità a Grosso. Grosso giustamente è stato chiamato, è andato, perché chi avrebbe rifiutato una situazione del genere? Va, e poi però magari qualche difficoltà c'era, ti trovi magari in una situazione difficile, c'è poco tempo per rimetterla a posto, e che succede? Che poi alla fine ti rimandano via anche a te, insomma, ma perché è un po' tutto il meccanismo, secondo me, che è sbagliato, per cui dopo chi ci va di mezzo? Ci va di mezzo l'allenatore con il quale sei partito e anche l'allenatore che è subentrato.
6: Però posso, Stefano, poi dopo, perché mi piace confrontarmi con te, io ovviamente ho un'idea da addetto ai lavori, ma dal di fuori, no? Poi ci sono anche degli allenatori, perché secondo me nella vita devi anche rapportarti a quello che hai, ok? Perché dico questo? Se tu hai un'idea calcistica, ma non hai calciatori per applicarla, e tu Grosso e tu Tedesco, non vi dovete innamorare questa, perché c'è la nouvelle cuisine, no? E qui è applicata al calcio, il nuovo calcio, queste mode, la riaggressione, il predominio, la costruzione dal basso, e poi tre partite ti mandano a casa.
7: Sì, perché alla fine poi possiamo parlare di tutte queste belle cose qui che tu hai citato, che ma per me poi la regola è sempre uno, devi vincere le partite, se no ti mandano via. Non è che ci sta tanti discorsi da fare, alla fine è sempre tutto quanto riconducibile al risultato, come del resto poi è giusto che sia, però insomma all'inizio del campionato credo un po' di pazienza bisognerebbe averla,
6: perché anche perché gli prendono i giocatori negli ultimi tre giorni di mercato, sì, ma almeno fateli lavorare.
7: Ma ce ne sono tante di dinamiche da poter discutere, e pensare che un allenatore all'inizio della stagione possa andare, specialmente se è un allenatore che ha preso un incarico nuovo, possa andare già a 3.000 all'ora, è pura utopia. Poi ci sono delle eccezioni, ci mancherebbe, mica dico di no, però è veramente molto, molto difficile, quindi ci vuole un po' di calma. Però in Italia il meccanismo è questo, l'allenatore salta se non parte, perché l'allenatore è stato sempre così, si cambia, si ricambia, poi ci sono i ritorni e diventa tutto difficile.
6: I ritorni, Stefano, mi fai ridere, sai perché? Perché lì c'era Vanoli, no? In qualche modo era stato giudicato inadeguato, perché volevano questa nouvelle vogue di Fabio Grosso, e poi però hanno ripreso Vanoli. Adesso sto sentendo che alla Juventus, dove c'era Allegri che gli aveva vinto 5 scudetti, dicono no, non ci basta più, dobbiamo anche giocare bene, e allora Pirlo e allora Sarri, poi no però perché non vinciamo più, allora richiamano Allegri, poi però neanche gli sta bene e allora prendono Thiago Motta, prendono Tudor, ora Spalletti, e poi forse vogliono tornare a Conte. Ma allora veramente così il calcio non si può fare più, Stefano?
7: Beh, sicuramente per un allenatore diventa difficile, specialmente per un allenatore che è al primo anno su una panchina, insomma diventa difficile poi andare a dare idee, a trovare delle indicazioni, perché ripeto, con pochi mesi diventa difficile per tutte appunto le problematiche che ci possono essere in un inizio di stagione. Io posso pure pensare una cosa, mi viene in mente, che adesso col fatto che forse c'è sta sosta lunga, allora qualcuno dice cambiamo, di modo che l'allenatore nuovo che subentra
6: ha tempo per lavorare.
7: Chiaramente non è il caso di Vanoli, perché la preparazione l'ha fatta lui, però diciamo con questa sosta lunga un allenatore nuovo che arriva c'ha tutto, praticamente è una sorta di inizio stagione in buona sostanza.
6: Assolutamente.
7: Perché è un mese, e allora c'ha il tempo, c'ha queste 4 settimane per poter rivedere qualcosa a livello tattico, rivedere qualcosa che ne so magari anche a livello atletico, qualora ce ne fosse bisogno. Purtroppo è questo, ma di che parliamo? Parliamo di un problema.
6: Applichiamo il teorema anche al Napoli di Allegri. Io sono giorni che dico che Allegri è il valore aggiunto del Napoli, che la migliore scelta, anzi io addirittura ho detto di più, che l'unica scelta che potesse fare, avveduta la società, e l'ha fatto, si chiama Massimiliano Allegri. dopo Conte, con gli attori, se tu regista hai degli attori comici, a me viene strano che tu voglia fare un film drammatico. Allora il Napoli, che ha un attore chiaro, De Bruyne, c'ha dei difensori forti, ha degli attaccanti bravi, aveva bisogno di un gestore che li facesse rendere. E per me hanno fatto bene a prendere Allegri. Anche qui, Stefano, diamogli il tempo però.
7: Ma sì, ma assolutamente sì, insomma, ma Bacchetta Magica non ce l'ha nessuno. L'allenatore deve avere il tempo, deve capire, deve studiare, deve entrare nella testa dei giocatori, si cambia apposta, si cambia metodologia, si cambiano tante cose, quindi ci vuole un po' di calma. Ma Allegri, ma con Allegri per esempio sono sicuro, perché insomma parliamo di uno degli allenatori più vincenti.
6: Più vincenti, più esperti, sa gestire i campioni.
7: Poi è chiaro, in Italia comunque non siamo mai contenti, e allora se vinci ma ha giocato, non è stato brillante.
6: Ma non gioca bene.
7: Non sto parlando delle...
6: No, Stefano, ma con me... No, ho capito perfettamente.
7: Sembra quasi che... è meglio, ha perso, però ha visto come ha giocato bene. Ma poi l'allenatore c'ha 2000 pressioni, deve rendere conto alla proprietà, deve rendere conto alla piazza, deve rendere conto magari al giocatore che in quel momento è fuori e non è con l'umore buono. Ci sono tante cose. Io parto sempre da un presupposto. Intanto organizziamoci per vincere, poi cerchiamo di farlo cercando appunto di creare anche un buon feeling con la piazza, producendo un buon calcio. Però poi la storia, l'esperienza mi insegna che alla lunga poi chi vince non è, credo che sia quello che la fine fa.
6: Poi Stefano, se riesci a coniugare, come fa?
7: Le partite te le regalano.
6: No, dico, se riesci a coniugare, ben venga. Il Como di Fabregas.
7: Anche che qualche partita uno la può vincere per l'episodio, per un colpo di fortuna.
6: O perderla.
7: È bravissimo, ci stavo arrivando, ma nell'arco di un campionato puoi vincere qualche partita in maniera magari fortunosa o quantomeno che non meritavi, ma altrettanto è vero il discorso opposto, che ne perdi anche più di qualcuno magari perché non meritavi di perderla per una svista, quindi la cosa alla fine ti compensa tutto. Poi qual è il discorso? Il discorso è che bisogna vincere le partite, perché le partite ti fanno...
6: E poi ci sono le mode, Stefano, che ci sono le mode.
7: Sì, poi ci sono anche quelle, ma io non entro nell'ordine delle mode, perché poi ci sono degli allenatori comunque giovani, emergenti, che sono bravi, sono quotati, però non c'è solo un tipo di calcio. Il calcio è fatto di tante maniere, ci sono tante sfaccettature e ci sono tante strade per arrivare al risultato. Ognuno sceglie quella che preferisce e quella migliore.
6: Bravo,
7: che poi quando il presidente ti dice... mi è capitato, senza fare nomi, un presidente che mi disse: io devo vincere il campionato, mister, è un campionato di Serie B. E tu lo sai che c'è qualche no, a me non me ne frega niente, fai tu, trova tu la strada. L'importante è che
6: mi vinci il campionato e mi porti in A.
7: Vinciamo il campionato e ci troviamo in Serie A. E quello è l'obiettivo. Poi possiamo giudicare il percorso, va bene, poteva essere più brillante, meno brillante, ma l'importante è che io ho centrato l'obiettivo. Poi la strada la devo scegliere io.
6: E come giusto che sia. Stefano, grazie, mister, grazie, che bello averti avuto con noi, grazie di cuore.
7: Grazie, buon lavoro.
6: Grazie. Io credo che ci siano anche delle mode, no? Adesso ci sono delle mode, perché io lo ricordo bene, nel post Conte quante volte mi arrivavano i WhatsApp che tutti, molti volevano Grosso, volevano Italiano, volevano Farioli, qualcuno aveva anche detto Tedesco, e io continuavo a dire Allegri. Perché molti dicevano Grosso, io continuavo a dire Allegri. Non è che mi rimangio quello che ho detto, né mi lascio intimorire perché Allegri aveva perso col Como, perché purtroppo ci sono stati due infortuni dei difensori e il Napoli ha subito due gol, o perché ha subito critiche per aver perso a San Siro con l'Inter. Ragazzi, ma veramente ti gira il calcio? È il calcio. Anghissà la butta dentro, rompono le scatole a Chivu. Siccome Anghissà la butta fuori e per giunta Lautaro fa gol, e il problema è Allegri. E Allegri, lo ribadirò fino alla noia quest'anno, è il valore aggiunto del Napoli. Solo Allegri poteva allenare il Napoli dopo Conte quest'anno. E poi Allegri è uno che non guarda in faccia a nessuno, non è che perché ha il nome. Ma quale nome? Questo mette dentro Favasuli e vince la partita. L'anno scorso sapete perché gli giravano un po' a Ibra? Perché lui aveva voluto Estupinian, pagato 17 milioni, e Allegri se n'è fottuto, ha fatto giocare Bartesaghi. È perché quelli sono gli allenatori. quello che con il materiale a disposizione hanno il massimo della resa. Questa squadra, così com'è, l'ho detto prima, è una squadra che in qualcuno comincia a essere in un inizio di parabola, è la squadra di Giuntoli. Cioè questa squadra l'ha costruita Giuntoli, Meret, Di Lorenzo, Rachmani, Olivera, Giuntoli. Poi c'era Kim, oggi ci sono Buongiorno e Rafa Marin. Anghissà, Lobotka, Giuntoli. C'era Zielinski, oggi sono McTominay e ovviamente c'è De Bruyne. Poi c'è Politano, Giuntoli. Poi c'erano Osimhen e Kvara. Oggi Allison e Højlund, anche Luca e Lang. Quindi, come dire, in una gestione non puoi prendere l'allenatore di moda che vuole fare lo scienziato, devi prendere il più bravo di tutti, Allegri. Detto questo, giovani da una parte Vergara, dall'altra Favasuli. Abbiamo invitato due ospiti, sono molto contento che siano insieme. Uno ha allenato Vergara ed è Davide Dionigi. Caro mister, ciao!
8: Ciao, buongiorno.
6: L'altro era uno che sulla fascia faceva su e giù, si faceva tutta la fascia e andava a attaccare, andava a rinculare, si spendeva. È calabrese, come Favasuli, forse proprio nell'indole del calabrese. Vittorio Tosto, Don Vittorio, come state?
8: Ciao Walter, buon pomeriggio, un grande abbraccio a Davide.
6: Che bello avervi insieme, insieme. Anche nel ricordo di quei due anni che ho vissuto con voi, di quel Napoli che doveva addirittura salvarsi per non andare in C. E qui si storce il naso quando Conte vince lo scudetto perché non gioca bene e perché Allegri è reo di aver perso 3-2 a San Siro, perché secondo me qualcuno si è un po' imborghesito. Ma questo è un'altra storia. Davide, Vergara venerdì verrà chiamato in nazionale. È l'elogio del sacrificio di chi ci ha creduto, ma soprattutto di chi ha il talento.
8: Ma assolutamente, mi senti? Walter?
6: Sì, benissimo ti sento, Davide.
8: Assolutamente sì, cioè, Antonio era un talentuoso, l'ho allenato qualche mese, si vedeva che aveva delle doti per diventare un grande giocatore, anche se la strada è ancora lunga. Secondo me aveva bisogno, guarda, io penso che molto gli è servito l'annata con l'annata con Conte. Io penso che lì c'è stata la maturazione di Antonio. Come giocatore parlo tatticamente, ma soprattutto come professionista, perché comunque sai quando ti comunque stai sempre in realtà, diciamo, non al top, no, anche se la Reggiana era già a un buon livello, però quando cresce vai in un ambiente dove trovi un allenatore che tutti conosciamo, qual è la sua metodologia, il suo modo di fare, o finisci di giocare o esplodi. Io penso che Antonio è esploso.
6: Ah, decisamente, tra l'altro il Napoli ha fatto benissimo a blindarlo, a rinnovare il contratto. Arrivava dalla Serie B, dal Catanzaro, che per me è una bestemmia che l'anno scorso giocasse in Serie B, arriva a Napoli, entra in Champions e debutta, entra in Serie A col Bologna ed è il migliore in campo, propizia il gol, ha la testa dura dei calabresi. Vittorio Tosto, qui ci stiamo innamorando di Favasuli.
8: Ci sta, perché intanto è da dire una cosa importante che va menzionato soprattutto per me che sono calabrese. La Calabria ha cambiato passo negli ultimi anni sotto tanti punti di vista, non solo a livello turistico ma a livello infrastrutturale, ma soprattutto a livello calcistico. La Calabria con Favasulli è ritornata in auge come il dopo Gattuso, quindi la Calabria sta ottenendo grandi risultati in molti settori. Io dico e aggiungo che la Calabria sarà anche la regione del futuro in ambito sportivo. Lì si possono pescare i nuovi Gattuso e Favasulli è uno di questi, perché la Calabria ha delle caratteristiche ben precise. Tira fuori i calciatori che hanno fame di periferia, che hanno voglia di emergere, che hanno voglia di dare anche un cambiamento generale che la Calabria merita sotto tutti i punti di vista. Quindi Favasulli oggi nell'ambito sportivo, in ambito calcistico, è il nostro fiore all'occhiello.
6: E tra l'altro, siccome è nominato la Calabria, Davide lo sa bene perché ha giocato nella Regina, oggi c'è il signor Ciro Polito che io sto molto elogiando al Catanzaro e mi auguro che possa fare un miracolo, riportare il Catanzaro in A. Perché? Perché qui c'è bisogno di dirigenti competenti, di di dirigenti che sappiano fare il loro lavoro. Polito era al Bari, prende Caprile, che oggi è al Cagliari, poi compra Floruncio, che dira, cioè, e va un minuto dalla Serie A, quel Bari, va a Catanzaro, allenatore Aquilani, oggi al Sassuolo, tira fuori Favasuli, Sissé e Liberali. E Davide, qui c'è bisogno che lavorino quelli bravi, non quelli che poi vanno all'estero a spendere o hanno gli amici procuratori che gli danno i calciatori e poi gliene impongono altri e gli fanno dilapidare milioni di euro.
9: Hai detto la verità, questa è la vera, la nuda e cruda verità, cioè, e tante volte poi quando trovi il direttore, come è stato per dire Ciro Polito, è anche la fortuna dell'allenatore, perché è vero che Aquilani ha fatto un grandissimo lavoro, tutto meritato, per l'amor del cielo, però ha avuto anche la possibilità di allenare giocatori giovani forti. Il problema, come dici tu, è quando...
6: Li devi saper scegliere, però.
9: Li devi saper scegliere. Il problema è quando ti capitano, purtroppo nel nostro mestiere, direttori che pensano più ad altro, diciamo così, invece che fornire all'allenatore o per il bene della società e della squadra giocatori validi, no? È un po' la storia, quelle sono le fortune, ti ripeto, ma oggi, oltre che per una società che sicuramente poi fa plusvalenze o guadagni importanti, oggi è la fortuna anche di un allenatore, perché avere un direttore bravo che ti scopre talenti, che te li fa allenare, e soprattutto, Valde, come dicevi tu, mi ricollego al discorso di Allegri iniziale delle prime sconfitte, la pazienza, ora non è il caso di Allegri, perché è un allenatore affermato, la pazienza di aspettare la crescita di questi giocatori.
6: Non c'è più pazienza,
9: Davide. La bravura anche del direttore Polito Catanzaro, Aquilani, il Catanzaro all'inizio non partì bene, è un po' come quest'anno, no? Una falsa partenza, un po' come purtroppo ha avuto quest'anno, ha avuto la pazienza di aspettare, poi ha fatto la finale playoff, ha venduto giocatori e via dicendo.
6: E poteva andare in Serie A col Catanzaro, poi c'è andato il Monza, adesso allenato da Juric. Vittorio Tosto, perché poi, se si dà tempo, no? Magari un allenatore impone le sue idee, sempre che non se ne innamori, perché tu puoi fare e applicare un teorema calcistico se hai calciatori per farlo. Però in generale è grosso 3 partite e lo mandano via, Tedesco 4 partite e lo mandano via. Sento dire che a Torino vogliono riprendere D'Aversa al posto di Abate e che questa forse va via a Parma e cambiano allenatore, e che addirittura Spalletti messo... Ma così non si fa più calcio, Vittorio.
10: Questa è purtroppo per i nostri allenatori, e Davide neanche un po'.
6: Lo so, perché Davide è molto bravo come allenatore, tra l'altro.
10: Davide è un allenatore che insegna su un campo di calcio, insegna veramente, ve lo posso garantire, perché l'ho seguito da vicino. Purtroppo lui è vittima dei risultati immediati, e a volte quando si sostituisce, come è successo con Davide a Reggio Emilia, purtroppo poi i risultati non migliorano, anzi peggiorano. Questo fa capire che purtroppo non abbiamo la forza, innanzitutto le società, la gestione tecnica, in questo caso dai direttori generali, gli amministratori, i presidenti, i direttori sportivi, non hanno la forza veramente di saper sopportare e supportare eventualmente i periodi negativi o le sconfitte. Questo avviene, purtroppo è un mal costume nel nostro paese. Io mi piacerebbe che un allenatore in una società, come è stato per Gasperini all'Atalanta negli ultimi anni, che non sia solo, diciamo, un passaggio sporadico, ma che gli allenatori possono veramente mettere le radici e piantare casa.
6: Sì, però Vittorio, se parti con un progetto, no? Guarda la Fiorentina, grosso, va bene? Cioè, per loro Vanoli non era l'allenatore adatto. Però se parti con quel progetto, con quell'idea, dagli tempo, no? Che poi lo mandi via dopo 3 partite per prendere chi? Vanoli. Scusa, hai stracciato 4 mesi di lavoro di Vanoli. Sei impazzito.
10: Facciamo così, per migliorare il calcio italiano. Allora, ad alcune piazze, ad alcuni presidenti, ad alcune società, invece di mettergli a disposizione 24 ore, noi gliene diamo 30, così eventualmente li sfruttano meglio.
6: Sarebbe molto meglio. E magari io, se fossi un presidente di calcio, al mio direttore direi: senti direttore, questo è il mio budget, ma c'è una condizione sine qua non. Sappi che i calciatori di quel procuratore e di quell'agenzia non li puoi prendere. Dice: ma come? No, me lo impongo. quell'agenzia e quel procuratore, i calciatori non li puoi prendere. Perché se pigli tutti di quel procuratore c'è un problema. Soprattutto se tutti quelli che prendi magari sono dei flop, no? Va bene, amici, non ci inoltriamo in percorsi troppo complicati. È stato bello avervi insieme. Vittorio Tosto, ti abbraccio.
10: Altrettanto, un abbraccio. Ciao Davide.
6: Grazie, grazie. Ciao Re Davide Dionigi, ciao Bomber, grazie. Allora, tra poco parliamo di Fiorentina-Napoli. Entrambi i club quest'anno festeggiano il centenario. 1906 e 1926, 2026, 100 anni di Fiorentina, 100 anni di Napoli, un secolo di passione dopo la pubblicità.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com. I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
1: Ma dove vai vestito così?
0: A pescare la spesa.
1: Sempre il solito esagerato.
0: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
2: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
3: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
4: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
5: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
4: Non puoi mancare.
6: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
7: Sì, lo voglio!
6: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
3: Kiss Kiss Napoli.
4: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
3: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio, senza costi di attivazione.

0: Buon pomeriggio da Walter De Maggio, il 16 di settembre 2026 e quindi 1926-2026. Un secolo, il centenario del Napoli, il centenario della Fiorentina, saranno di fronte domenica, dopo aver festeggiato il centenario, e dico due squadre accomunate da un grandissimo personaggio, che poi ricorderemo con il prossimo ospite, con Mimmo Carratelli, che innanzitutto saluto. Buon pomeriggio, Mimmo.
1: Perone, sono gli ascoltatori.
0: Ovviamente il personaggio che accomuna la Fiorentina e il Napoli è il Petisso. L'unico scudetto della storia vinto dalla Fiorentina nel 69, l'allenatore era Bruno Pesaula, calciatore a Napoli. Allenatore a Napoli, vince una Coppa Italia quando il Napoli era in Serie B. E insomma, un secolo di vita, un secolo di passione, Mimmo, e a Firenze e a Napoli.
1: Beh, a Firenze, almeno da parte nostra, facendo un po' i tifosi, cerchiamo di festeggiare i 100 anni, perché ci servono. La Fiorentina sarà la squadra proiettata nel futuro, può rifarsi, può andare avanti, insomma, non... poi ce la vedremo pure in Coppa Italia. Se 3 punti a Firenze sarebbero formidabili, perché calmerebbero un po' gli animi bollenti che ci scontrano il Napoli, queste campagne un po' odiose, per la verità, perché si può criticare, però con garbo, con competenza, non con antipatie personali.
0: Poi, Mimmo, si può criticare quando c'è da criticare, ma se il Napoli annuncia il nuovo allenatore Allegri, scusa, ma cosa vuoi criticare? Hai preso quello più vincente di tutti, ha vinto 6 scudetti, comunque sapevi che avevi il mercato bloccato e dovevi rivitalizzare dei calciatori. È un progetto che ho detto prima, a molti interpreti voluti da Giuntoli, 7 su 11, quindi sono solo 4 quelli nuovi, oltre a quelli che magari giocano un po' meno. Hai fatto quello che potevi, fortuna che hai preso Favasulli, Mimmo.
1: No, ma soprattutto De Laurentiis e deve avere un obiettivo, non portare il Napoli al secondo fallimento, perché nella generosità di Ferlaino, che dopo Maradona e senza Maradona spese 13 miliardi per Fonseca, cercando di vigere ancora e quindi aprendo praticamente alla crisi economica del club azzurro, questo oggi non può più succedere, perché una volta abbiamo trovato De Laurentiis, ma la seconda volta chissà chi troveremo. Insomma, un po' di calma, un po' anche dare tempo ad Allegri con tutti gli assenti. Manca la spina dorsale al Napoli, Anguissa e McTominay non ci sono, i difensori sono contati, e Favasulli è stato un grandissimo colpo. Alla fine, fra tutto il mercato di scintillante di Como, Milan, Juventus e in parte Inter, va a finire che il colpo più bello è Favasulli, che oltretutto è un nazionale, perché è già stato convocato per la nazionale maggiore, non solo per l'Under 19 e l'Under 21. Ma l'ho visto scatenato, e giustamente Allegri ha detto: non solo il Napoli, ma il calcio italiano ha bisogno di ragazzi come Favasulli, cioè con fame, con grinta, con voglia di fare, con gioventù, con energia e anche con talento.
0: Mimmo, in questo inizio di chiacchierata hai nominato 2 calciatori, Maradona e Fonseca. Sono accomunati dalla giornata di oggi. Oggi è il 16 settembre. Il 16 settembre del 1984, la prima di Maradona in Serie A in un Verona-Napoli, vinse il Verona. E il 16 settembre del 91, l'allora Coppa UEFA, l'allenatore era Ranieri. Valencia-Napoli 1-5, 5 gol di Daniel Fonseca, lo ricordi? No?
1: Ma tu sei la superintelligenza naturale.
0: No, io sono lì a...
1: Ti fa un baffo quell'artificiale.
0: Ho buona memoria e giuro non ci ho scritto nulla, perché sennò qualcuno può pensare questi sono i titoli. No, questi veramente sono i titoli e questa è la scaletta.
1: Io invece me le devo scrivere sul palmo della mano come agli esami.
0: Bravo, però non copiare, Carratelli, non copiare.
1: La memoria oramai ogni tanto dice ciao bambino.
0: Ma che ciao ciao. Senti Mimmo, sì. Progetto nuovo alla Fiorentina, o meglio ritorno al passato, Vanoli, dall'altra parte Allegri. Vanoli ha giocato 2 partite, cioè Vanoli, la Fiorentina, 2 partite in casa con Grosso, le ha perse tutte e 2, poi l'hanno mandato a casa, è arrivato Vanoli, ha vinto a Venezia, ha vinto in Coppa Italia. Allegri, al netto di tante assenze, perché tutti parlano dei 7 assenti, però di Beuke, Maneres e Badiashile, che ancora non sono in condizione, non ne parla nessuno, eppure Allegri vince le partite, e io continuo a dire fortuna che c'è Allegri.
1: No, ma non solo, Walter, cioè adesso è come se mia nonna avesse il trolley. Ma a Milano poteva finire 3-2 per il Napoli, anche chissà, purtroppo ha sbagliato.
0: Io la penso come
1: 2-3.
0: La penso
1: insomma,
0: come
1: a Milano ci sono stati dei miglioramenti, insomma, questo Napoli sì, c'ha gli anni che c'ha, la metà dei miei per fortuna. Insomma, ha un po' la pancia piena perché ha già vinto 2 scudetti, sono un po' stanchi, ma insomma, è una squadra che secondo me è alle spalle delle tre che per il momento dominano, Inter, Roma e Como. L'obiettivo secondo me è il quarto posto, perché non si può chiedere di più al Napoli, e ce la vedremo con Milan e Juventus, che non sanno tanto meglio di noi, anzi lì c'è più casino, perché c'è un casino vero interno tra di loro, mentre qui sono i social, i giornalisti cattivi
0: come sempre.
1: Sì, ma, è stato, ma a Napoli è stato sempre così, perché a Napoli si piace polemizzare, cioè a Napoli la cosa tranquilla, calma, lo scudetto vinto con 30 punti ci fa schifo, ma dobbiamo anche criticare se vinciamo lo scudetto.
0: Non solo, ma se poi lo rivinci con Conte, ma non gioca bene, lo ha perso l'Inter.
1: Non gioca bene.
0: Ragazzi, incredibile. E però questo, Mimmo, cosa vuol dire? Che il tifoso del Napoli è un tifoso esigente, io lo capisco. Però mi sono permesso di dire che nell'essere esigenti hanno ragione, perché Napoli è Napoli, però poi devi essere obiettivo, perché altrimenti sei solo tifoso e non sei più obiettivo.
1: Ma
0: quando
1: Walter...
0: prego.
1: Scusa se ti interrompo,
0: no, dimmi.
1: La maggior parte del tifo oggi è un tifo giovane, c'è un tifo nato con il Napoli di De Laurentiis, con 2 scudetti, ma il vero tifo siamo stati noi, retrocessi 6 volte in Serie B, che abbiamo sofferto, abbiamo pianto con Pesaola, ci siamo disperati con Vinicio, insomma, se si conosce la storia del Napoli, oggi non si può contestare in maniera volgare, insomma, si deve sempre voler bene a questa maglia azzurra, criticare per carità.
0: Ma quando c'è da criticare, come... sicuramente.
1: Ma sicuro, insomma, non ti piace come gioca, però intanto se uno vince, cioè adesso va a finire che Napoli-Bologna, il Napoli ha vinto e quel Bologna era scarso. Ma chi lo dice che lo ha fatto scarso, l'ha fatto diventare scarso il Napoli? Insomma, dai.
0: No, ma io aggiungo un'altra cosa, perché sì, è vero, non è che non è vero, io lo voglio dire in modo... Il Napoli aveva fatto un pensiero a Fabregas, va bene? Quando aveva colto che andava via Conte. Fabregas fa sapere che resta a Como, poi mi chiedo se con questo organico Fabregas avrebbe fatto le stesse cose che fa Como, con dei giovani che però sono giovani, bravissimi, ma giovani che corrono molto di più di come corre questo organico, al netto i fasuli, e a mio avviso ha fatto l'unica scelta possibile, la migliore in assoluto, il valore aggiunto, Massimiliano Allegri. E non si, ma non si offenda nessuno, Mimmo, ho ricordato che questa squadra, ma non è che me lo invento, per 7 undicesimi l'ha fatta Giuntoli, cioè quelli che giocano 7 su 11 li ha presi Giuntoli, ne giocano 4 che non ha preso Giuntoli. Buongiorno al posto di da nessuno, Mimmo, ho ricordato che questa squadra, ma non è che me lo invento, per 7 undicesimi l'ha fatta Giuntoli, cioè quelli che giocano 7 su 11 li ha presi Giuntoli, ne giocano 4 che non ha preso Giuntoli. Buongiorno al posto di Kim. Non direi che il Napoli

0: potrebbe essere in parabola discendente, e una rosa non rimpinguata abbastanza tranne Fasoli e Badiashile. Per me il valore aggiunto si chiama Allegri.
1: Certo, anche perché quest'anno non è ancora l'anno della rivoluzione, della riformazione. È chiaro che l'anno prossimo sarà il vero problema. Quest'anno il problema è minore, il problema è l'anno prossimo, quando bisogna svecchiare la squadra, trovare i giocatori che fanno la differenza. E non sarà facile, perché è un calcio povero di talento, insomma, non ci illudiamo molto, insomma, il campionato italiano adesso tutti ci esaltiamo perché gli arbitri non fermano più il gioco, perché abbiamo guadagnato 5 minuti, ma che sono 5 minuti di fronte ai nostri 100 anni?
0: E tra l'altro, perché poi va detto, no? A volte il presidente veniva accusato: ah, il presidente non spende. No, il presidente spende. Il problema è come spendi, perché se tu spendi 10 per Kvara e paghi, per esempio, Lindstrom 25 e Lang 25, hai speso, perché tra Lang e Lindstrom hai speso 50 milioni e non mi sembra che abbiano dato quello che dà Kvara con 10.
1: Ma anche quest'anno, no, Walter ha speso 70 milioni per riscattare Højlund e Alisson.
0: Ma certo.
1: Tutto il mondo applaude alla misura, all'oculatezza con cui
0: dei conti in ordine.
1: Lorenzo, da nulla, ecco, crea un club con i conti in ordine, pagamenti precisi, tasse pagate e compagnia bella. Adesso che attraversiamo un periodo di declino, insomma, è un periodo di transizione che tocca tutto. Ma da quando è che la Juve sta nelle condizioni del Napoli? Sono 6-7 anni o no?
0: E non vince più.
1: E dopo l'anno del decimo posto, calma, stiamo tranquilli. Cioè, cerchiamo di voler bene al Napoli criticandolo con la competenza.
0: Bravo Mimmo, che bella cosa che hai detto. State calmi, grazie di cuore maestro, grazie.
1: Ciao Walter, un abbraccione agli ascoltatori.
0: Ciao. Allora, un secolo di passione di fronte al Franchi, 100 anni della Fiorentina, 100 anni del Napoli, accomunate le due squadre dal petisso Bruno Pesaula, e al telefono abbiamo Furio Valcareggi. Buon pomeriggio Furio.
2: Ciao, tutto bene?
0: Tutto bene, sì. Furio, tu sei un procuratore di calcio, tra l'altro sei il figlio...
2: smetto fra un po', sai, sono 80 anni, Walter.
0: Ammazza, 80 ce n'hai, credevo ce n'avessi 50, sei un giovincello, magari. Ma te li porti bene. Senti,
2: Ma li porto, un po' alla volta li porto.
0: Fulvio, tu che sei un addetto ai lavori, che sei nato nel calcio, lo dico ai giovani, signor Valcareggi, suo papà era il CT della nazionale italiana che ci ha resi grandi, giusto per essere chiari.
2: È vero.
0: Procuratore. Senti, ci sono delle logiche che a mi sfuggono, me le chiarisci? Cioè, la Fiorentina aveva un allenatore che secondo me andava paragonato a San Gennaro, perché ha fatto il miracolo l'anno scorso. La Fiorentina era in B, Vanoli l'ha salvata. Però non lo reputavano idoneo, adatto a un progetto nuovo con calciatori importanti. Bene, hanno preso Grosso, il nuovo fenomeno del calcio italiano in panchina. 3 partite lo mandano via. Ok, hai sbagliato allenatore. Riprendono Vanoli, quello che non era adatto. Scusami Fulvio, ci capisco più niente.
2: Nemmeno io. D'altra parte qui Grosso è arrivato credendo di allenare a Firenze. Forse come a Napoli ci vuole qualcosa in più.
0: Bravo.
2: Nel senso che ci vuole, non so cosa, non mi chiedere, ma ci vuole qualcosa in più. Più marciapiede, più.
0: È una piazza esigente anche Firenze, come Napoli.
2: Però Grosso ha fatto bene dove è andato, e quindi a Firenze ha trovato troppi fiorentini, poi ha sbagliato 3 partite e sono tornate su Paolo, che il quale Paolo, se io fossi stato lui, avrebbe battuto i pugni per rimanere l'anno scorso, perché lui ha salvato la Fiorentina e quindi la sua missione è stata perfetta, perché lui è venuto e la squadra stava retrocedendo, l'ha presa lui e si è salvata con non tranquillità, ma si è salvata bene. E lui, nell'opzione che aveva scritto con la Fiorentina, in caso di salvezza sarebbe stato
0: confermato.
2: Però doveva decidere la Fiorentina, qui ha sbagliato forse lui, l'opzione doveva essere a vantaggio di Paolo, no, del club, e lui doveva rimanere. Poi è stato 3 partite fuori, poi è tornato come la regola voleva. Abbiamo perso 3 domeniche, 3 sconfitte brutte, belle, meritatissime. Ora è tornato lui, siccome questa squadra è molto buona, complimenti a Paratici, perché vedete, Paratici

0: certo ha scelto giocatori bravi, ma quando mai un direttore sportivo della Fiorentina prendeva un calciatore del Real Madrid? Ma mai
1: ne ha presi due, ne ha presi due.
0: Ne ha presi due, perché ricordatevi che Paratici ha comprato Ronaldo, quindi con Real Madrid insomma si ha messo bene, credo. Però la bravura di Paratici, che io spero sia confermata dai fatti, è che lui riesce a far spendere i presidenti.
1: Bravo lui allora.
0: È bravo lui, ma sai, fino ad ora lui, sai, se uno si veste sempre in via, non so, qui in via Tornabuoni, difficile uscire vestiti male, perché lui nei club che ha diretto ha sempre avuto tanti soldi, perché 11 anni di Juve, poi Tottenham, lui andava a comprare nei grandi negozi.
1: Però posso dirti, io preferisco quelli che, anziché, perché coi soldi a comprare i giocatori bravi, amico mio, siamo bravi tutti, io preferisco quelli come Giuntoli che prendono Kvara a 10 milioni o, è il caso di quest'anno del Napoli, Manna che riesce a prendere Favasulli a 6.
0: Guarda, il Frosinone c'è uno forte come Kvara, anche lui Giorgiano, sono quei colpi.
1: Cavernazze.
0: È fantastico. Ragazzino qua, io sai, lo conosco perché c'ho Zerbina a Frosinone. E quindi è fantastico questo ragazzino, fa la differenza, lui e l'altro esterno di là. Quindi voglio dire, a volte esistono i colpi di fortuna, no? Però è stato ben consigliato e Cristian Giuntoli l'ha preso bene, è stato molto bravo.
1: Ha preso a 10 milioni, ragazzi.
0: A volte ci sono queste botte di fortuna che tu giustifichi male, perché questo è un fenomeno, è un giocatore, credo sia la prima ala sinistra del mondo, ce n'è altri.
1: Ragazzi, è andato al Paris Saint Germain, ha vinto due Champions, fa la differenza, sposta, intuizione di Giuntoli strepitosa.
0: È un bravo ragazzo, quindi è un colpo di fortuna che rimane nella storia, peccato che non sia rimasto a Napoli.
1: Ah, peccato sì, ma d'altronde non c'erano più le condizioni. Tra l'altro, giusto, se no sembra che uno vuole parlare di Giuntoli, gli ha rotto le palle che aveva portato a Napoli Fabian Ruiz, che però nel così un attimo proprio vince due Champions e pure il Mondiale, ma non andava bene. E quindi, siccome a Napoli oramai io non lo so che giocatori vorrebbero i tifosi, ma Fabian Ruiz non andava bene. Un abbraccio, amico mio. Ciao Furio.
0: Ciao Walter, a presto. Dai, che ci divertiamo.
1: Ciao, grazie. Allora, facciamo così: tra poco arriva Vincenzo Perna, gli highlights. Poi Vincenzo Perna, ovviamente ve lo ricordo, vi racconterà Fiorentina Napoli. Poi apriamo la nostra casa, qui Casa Calcio Napoli, Carlo Alvino, due ore. Oggi ospitiamo Gianluca Grava, responsabile del settore giovanile del Napoli. Domani in esclusiva Rafa Marin. E poi venerdì il presidente presenta il film sul centenario a Napoli, seguiremo la conferenza di Allegri sabato e domenica Fiorentina-Napoli. Buona settimana a tutti, vi lascio a Carlo Alvino, alle 18 c'è Paolo del Genio e alle 19 arriva il nostro bomber Emanuele Calaiò per il calcio della sera. Grazie a tutti, a domani.

0: CF CCL Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48, CCL Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. La Reggia Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
3: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
4: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
3: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
4: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
3: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
5: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
6: Kiss Kiss Napoli.
5: Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
6: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
7: Let's go.

0: E siamo giunti al rush finale di questo appuntamento con l'informazione sportiva di Kiss Kiss Napoli. E noi, come sempre, in chiusura di ogni puntata di Radio Gol, andiamo a ripercorrere quelli che sono stati gli interventi più importanti. In particolar modo, nel poco tempo a disposizione, oggi vi facciamo riascoltare quello che è stato il parere di Ciccio Graziani ed anche di Lulu Olivera. Highlights.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: Siamo in una fase anche di rinnovamento, di ringiovanimento, e quindi era già previsto con Gattuso che se non si fosse fatto male il ragazzo sarebbe stato preso in considerazione molto probabilmente per quelle doppie finali che poi alla fine ci hanno regalato solo una grande delusione. Però vedi, il calcio italiano continua a fare tanti di quegli errori che noi continueremo a pagare sempre molto salati. Guarda, prendi anche questo ragazzo Favasoli, Serie B. Ragazzi, viene in A e gioca bene.
3: Benissimo.
2: Con grande qualità. Allora io dico, ma il calcio italiano si è reso conto che se continuiamo ad investire sul calcio estero e sui ragazzi che provengono dall'estero, noi ci impovereremo sempre di più e alla fine anche fra 3 anni o 4 anni continueremo a piangere lacrime amare.
3: Applausi, Ciccio, applausi per te, applausi.
2: Se non cambiamo atteggiamento, ci sono tanti ragazzi bravi, bisogna andarli a cercare, bisogna dargli forza, dargli supporto, e invece continuiamo a fare gli errori, anzi, peggioriamo rispetto al passato. Io come fanno le società italiane a non rendersi conto che sono questi gli esempi che ti fanno capire che noi dobbiamo reinvestire sui giovani italiani? E spero che prima o poi qualcuno lo faccia.
4: Ma credo che l'aspetto delle prime due partite, che lui non ha giocato, credo che Allegri ha fatto una bella chiacchierata. Soprattutto credo che non era ancora in condizione e in forma per dimostrare. Ma lui ha dimostrato soprattutto quando è rientrato, perché dice: io mi chiamo De Bruyne, ho fame e ho voglia di dimostrare a Napoli chi sono io. E da quel giorno là ha preso il posto di titolare, sta facendo veramente bene, e credo che un giocatore quando ha l'estima dell'allenatore, credo alla confidenza dell'allenatore, credo che anche se un giocatore ha una certa età, credo che i valori suoi moltiplicano e fai dimostrare ancora di più che sta cercando di capire proprio, Allegri sta cercando di capire proprio il modulo di affrontare tutte le squadre. Ha provato con 4-3-3, adesso ha provato con 2 centrocampista per proteggere e difensore, danno più la libertà a De Bruyne di fare quello che lui ha sempre fatto, perché lui è stato sempre un giocatore che ha giocato sempre sotto le linee di attaccanti. Credo che questo sarà un modulo importante per il Napoli.
0: E dunque chiudiamo questo appuntamento con Radio Gol. Grazie che vi ha accompagnato nel corso della nostra informazione sportiva, ovvero il nostro direttore Walter De Maggio, grazie in redazione a Gianluca Miranda, Lucio Pengo, a Marcello Galvano e a Riccardo Catapano, e grazie per la regia audio a Fabio Esposito e a Ciro Froio, per la regia video a Flavio Esposito e Anello Iorio. Da parte mia, Vincenzo Perna, è tutto. Tra pochissimo arriva Carlo Alvino con qui Casa Calcio Napoli, ma prima arriveranno le ultime news con il nostro Riccardo Catapano. Buona giornata.
5: In collaborazione con Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente.
6: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
5: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
6: Ma che felicità scodinzolare.
5: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
7: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo. Intenso, cremoso. Il perfetto espresso napoletano. Lollo. Caffè. Gusto e passione.
5: Kiss Kiss Napoli. La radio della città. Kiss Kiss Napoli. Ultime notizie.
8: Buon pomeriggio a tutti da parte di Riccardo Catapano. In apertura Maxi Blitz al Rione Traiano contro la piazza di spaccio la 34. Sono 31 gli indagati nell'inchiesta della direzione distrettuale antimafia sul clan Petrone Puccinelli. Secondo gli investigatori, la piazza di spaccio, considerato un vero e proprio bunker della cocaina, avrebbe generato affari per circa 450.000 euro al mese. Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati 53.000 euro in contanti, un Rolex, 5 diamanti ed una collana di diamanti. Cambiamo argomento. A Napoli fermato un minorenne gravemente indiziato del tentato omicidio di due ragazzi accoltellati lunedì a bordo di un treno della Circumflegrea a Pianura. Il giovane è stato individuato al termine delle indagini della squadra mobile ed è ora in attesa dell'udienza di convalida. Proseguono gli accertamenti su eventuali altri coinvolti. E a Scafati è stato invece arrestato un custode degli scavi di Pompei con i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, che lo hanno arrestato perché gravemente indiziato di violenza sessuale aggravata ai danni di un ragazzo di 17 anni. Secondo l'accusa, lo scorso 16 agosto il custode avrebbe attirato il giovane facendogli credere di essere una guida turistica e proponendogli la visita di una domus normalmente interdetta al pubblico. All'interno dell'antica abitazione romana avrebbe poi palpeggiato e baciato il ragazzo, costringendolo a subire ripetuti atti sessuali. Ancora cronaca, a Napoli la Polizia di Stato ha fermato un 17enne ritenuto dagli inquirenti responsabile di una violenta rapina ai danni di una donna di 92 anni. Secondo le indagini, il giovane sarebbe entrato nell'abitazione della vittima esibendo un falso tesserino delle forze dell'ordine dopo una telefonata di un complice che si era spacciato per carabiniere. Sottratti gioielli e denaro, avrebbe strattonato e colpito l'anziana, provocandole la frattura ai tre costoli e un trauma cranico. Il fermo è stato convalidato dal giudice, che ha disposto il trasferimento del 17enne in un istituto per minorenni. E chiudiamo ora con lo sport, il calcio. Il Napoli prosegue la preparazione in vista della trasferta di domenica alle 12.30 al Franchi contro la Fiorentina, ultimo impegno prima della lunga sosta delle nazionali. Il gruppo di Allegri ha svolto una seduta mattutina con attivazione e lavoro tattico, chiudendo l'allenamento con una serie di conclusioni verso la porta. Per Anghissà invece lavoro personalizzato in palestra. Bene, per ora è tutto. L'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: Napoli, buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, ma quello che vale vale Forza Napoli. Forza Napoli, come sempre dico io tutti i giorni qui a Radio Kiss Kiss Napoli a pieni polmoni. Qui Casa Calcio Napoli, due ore insieme, due ore di passione, due ore di amore per la maglia azzurra, due ore di interazione, due ore durante le quali ci sarà possibilità di intervenire, c'è possibilità di discutere, c'è possibilità di vivere le emozioni che ci trasmette questa maglia azzurra. Due ore tutti i giorni a Kiss Kiss Napoli, da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 18, dalle 4 alle 6, un mega contenitore che però è un mega contenitore di passione, perché la maglia azzurra resta una grande passione. Il mio personale buonasera a Ciro Froio in regia radio, lo stesso mio personale buonasera va a Flavio Esposito in regia video. Vi do subito le coordinate, così un refresh fa sempre bene: 342 00 00 100 per i vostri WhatsApp e 081 546 6873 invece per intervenire in diretta. E apriamo subito questo contenitore. Beh, io parlavo di passione, di amore per questi colori. E beh, mi fa piacere aprire qui Casa Calcio Napoli con uno che l'ha costruita questa casa del Calcio Napoli, perché è stato tra virgolette un manovale, uno di quelli che nell'era De Laurentiis si è messo lì mattone dopo mattone e l'ha costruito con dedizione, con abnegazione, con sacrificio. Si è ritagliato uno spazio, prima dal punto di vista di quello che è il gioco, inteso proprio come possibilità di dare una mano al Napoli, tra l'altro con una gloriosissima maglia numero 2, e poi il ruolo dirigenziale. E sto parlando di Gianluca Grava. Buon pomeriggio, Gianluca.
1: Ciao Carlo, buon pomeriggio a te e a tutti quelli che ci ascoltano.
0: E allora e io ti ringrazio per aver accettato il nostro invito. Il programma è qui Casa Calcio Napoli e mi sono permesso di dire che tu sei uno di quelli che negli ultimi 20 anni, ma sul serio, si è messo lì mattoncino dopo mattoncino a costruire questa casa di cui oggi ne godiamo le bellezze tutti quanti noi, prima da calciatore e adesso da un po' di anni a questa parte da dirigente, da responsabile del settore giovanile. Ti ritrovi in questa figura metaforica di costruzione della casa del Calcio Napoli da una ventina di anni, poco meno, a questa parte?
1: Sì, diciamo che per me è una questione di orgoglio, nel senso aver fatto parte della rinascita del Napoli da calciatore prima, da dirigente ora, è un qualcosa che sicuramente solo a pensarci all'epoca era l'anno 2005 mi vengono i brividi. Spero di aver ricambiato sul campo e continuo a ricambiare oggi da dirigente quello che poi mi ha trasmesso la mia famiglia, no? Quello di guadagnarsi tutto ogni giorno.
0: Bravo.
1: Quello che cerco di trasmettere ai giovani, perché credo che non sia solo un discorso tecnico, tattico, atletico, ma principalmente è una sfida diciamo che mi prende tutti i giorni, culturale e mentale, nel trasmettere che cosa serve ai ragazzi per poi arrivare, che credo che si racchiuda in una frase, in due parole, in fame sportiva, no? Quella
0: certo.
1: Di migliorare il gioco.
0: Guarda, no? Hai anticipato, carissimo Gianluca, quello che voleva essere proprio la mia prima domanda, perché già nella tua considerazione c'è un po' la risposta, perché mi ero preparato questo tipo di domanda, no? Dalla Serie C alla Champions League, e ti avrei chiesto, te lo chiedo a prescindere, ma vedo che la tua considerazione va in quella direzione: quanto di quel carattere tuo, di quella fame di arrivare, quella fame di scalare posizioni, cerchi di trasmettere oggi a qualche giovane che veste la maglia del Napoli? Cioè, c'è quel pensiero che stavi illustrando qualche istante fa, Gianluca?
1: Guarda, sfondi una porta aperta, cioè nel senso che, come ti dicevo, sono tanti ragazzi che ci passano, mi sono passati negli anni, con grande talento, grande qualità tecnica e anche grande prospettiva, no? E quello che si batte tanto, soprattutto con le nuove generazioni, con una cultura completamente diversa dai tempi nostri, dove magari c'era una cultura diversa, oggi certo. C'è più bisogno di dialogo, c'è bisogno di cercare di capire chi hai di fronte, però credo che principalmente, come dicevo, come dico tutti i giorni ai ragazzi che partiamo dai 10 anni fino ai ragazzi della primavera, che oltre alla qualità che madre natura gli ha dato, alla fine ci deve essere quella voglia di migliorarsi ogni giorno, la disponibilità al sacrificio. È un qualcosa che tutti i giorni bisogna abbattere, che chiedo che tutti gli allenatori lavorino su questi aspetti qua, che credo che sia la base, se vuoi ambire a livelli alti, perché io credo che oggi per arrivare a livelli della nostra prima squadra, dove il livello è molto alto, non basta la qualità e soprattutto con il calcio moderno, ma c'è bisogno di andare forte tutti i giorni, e questo lo puoi fare se hai una cultura, tra virgolette, che ti aiutano gli allenatori, ti aiutano le famiglie, perché alla fine ci saranno momenti tra virgolette anche difficili, magari quando l'allenatore non ti fa giocare, è proprio lì che devi formare il carattere, devi formare per me si chiama mentalità, perché alla fine la mentalità va costruita tutti i giorni in allenamento. Cioè, secondo me guardare alla giocata, al gol o all'assist, secondo me va vista a 360 gradi tutti i giorni, questi ragazzi. Guarda, che abbiamo a disposizione, nel come reagiscono all'errore, nel come ti sacrifichi per la squadra, nel come aiuti il compagno, perché sono tutte cose che alla fine ti formano.
0: Hai detto una cosa giustissima, la mentalità. Faccio un riferimento ad un giovane che non è cresciuto nel settore giovanile del Napoli, ma in quello della Fiorentina, e parlo di Costantino Favasulli, che tra l'altro gioca con una maglia che è la tua, è stata anche la tua maglia, e ha eguagliato il tuo record, l'esordio con assist. E prendo ad esempio Favasulli e ti dico, se Favasulli secondo te può essere anche un esempio per i ragazzi oggi del Napoli, quello di essere mentalizzato su come bisogna fare per arrivare, magari non arrendersi di fronte ai primi ostacoli, non credere a chi magari ti chiude la porta in faccia, non credere a chi ti dice non sei dotato fisicamente. Favasulli oggi, Costantino Favasulli, può rappresentare anche per il settore giovanile del Napoli un modello per i ragazzi, a dire guardate, vedete, Costantino è in prima squadra, e quindi anche voi potete ambire un giorno ad arrivarci in prima squadra?
1: Ma assolutamente sì, a parte che rivedere due in campo è qualcosa che mi emoziona, soprattutto per me da napoletano, che all'epoca l'avevo scelto perché il mio idolo.
0: Che coraggio! Che coraggio.
1: Era Peppe Brusco.
0: Lo so, ma hai avuto un coraggio a dire datemi la tua, voglio dire, è coraggioso. Anche Favasulli è coraggioso con questi precedenti, Bruscolotti, Ferrara, Grava, cioè, voglio dire.
1: Sicuramente il suo atteggiamento visto e la sua, tra virgolette, cattiveria agonistica, la sua rabbia, la sua fame, la sua voglia di mettersi a disposizione, è qualcosa che deve per forza trascinare i giovani, perché l'atteggiamento, se vuoi arrivare, deve essere quello lì, dove 5 minuti, 10 minuti, un quarto d'ora devi andare a 2000, perché il calcio alla fine è questo, no? Ci sono le possibilità. Le possibilità, secondo me, credo che lui sia stato bravo a guadagnarsele durante gli allenamenti. L'allenatore ti dà la possibilità, e tu, in quel caso là, devi rispondere presente. E lui credo che ha risposto non presente di più.
0: E chi risponde presente è Antonio Vergara, che molto probabilmente sarà convocato, diciamo sicuramente sarà convocato dal commissario tecnico Mancini. E anche questa convocazione di Vergara credo che possa essere motivo di vanto per il Napoli nella sua interezza. Che dici, Gianluca?
1: Assolutamente sì, me lo auguro per Antonio, perché lui è il ragazzo che comunque di sacrifici ne ha fatti, che ha fatto gavetta, si è trovato pronto quando gli si è data la possibilità, e il calcio, come si diceva prima, è un qualcosa che poi nel rettangolo di gioco le chiacchiere stanno a zero, ma parlano i fatti. I fatti, credo che nel momento che gli si è data la possibilità, Antonio ha dimostrato, spero che lo continuerà a fare, perché ha le qualità e la mentalità e la testa per poterlo fare, e quindi gli auguro il meglio a Napoli e di conseguenza nella convocazione nazionale.
0: A proposito nazionale, ci abbiamo un under 16, Bondonno, dico bene?
1: Sì, sì.
0: Com'è sto ragazzo, Gianluca?
1: Ragazzo che attesta mentalità, qualità, ragazzo giovane, così come ne abbiamo tanti nel settore di ragazzi che secondo me hanno una qualità per poter arrivare tra i professionisti, e ci auguriamo che possano crescere e soprattutto seguire la strada che è quella della famosa mentalità che si parlava prima, perché le qualità tanti di loro ce l'hanno, e lo step deve essere quello di continuare a fare il giorno successivo un qualcosa in più rispetto a quello precedente.
0: Guarda, io Gianluca mi sono preparato un elenco di tanti bravi giovani del Napoli che sono in prestito. Penso Rao al Pisa, Ambrosino al Modena, Davino al Giuliano, Ferrante all'Ospitaletto, Garofalo alle Dolomiti Bellunesi, insomma c'è un elenco di tanti bravi ragazzi giovani 2006, 2008 e via discorrendo in prestito. Ecco, la filosofia del prestito come nasce? Perché poi il giocatore va dato in prestito, Gianluca?
1: La filosofia nasce che secondo me c'è bisogno di uno step per, tra virgolette, dargli la possibilità di crescere, no?
0: Sì.
1: Perché alla fine oggi magari non tutti sono pronti per la nostra prima squadra, e questo devono essere anni di costruzione, come all'epoca li ha fatti Vergara, e quindi continuare a lavorare, aspettare il proprio momento e farsi trovare pronti. Credo che queste categorie qua ti formano, intanto ti mettono dentro minutaggio, ti mettono dentro esperienza, ti mettono dentro lavoro, e alla fine aspettare il momento per poi ognuno di loro possa fare il proprio percorso. Secondo me hanno tanti di questi ragazzi, così come ce ne sono stati in passato, ce ne sono ancora ragazzi che alla fine devono aspettare, non tutti magari sono pronti subito per fare il salto, altri devono fare un percorso diverso, ma non è detto che poi possano arrivare all'obiettivo ugualmente, certo, quello di ritornare da protagonisti nel Napoli.
0: Gianluca, in questi giorni sentivo parlare di una probabile convocazione per Milton Pereira. Ti chiedo, al di là del fatto se ci sarà o meno la convocazione, magari anche in un futuro non lontano, questo è un ragazzo che ha margini di miglioramento enormi. Che giocatore ha preso il Napoli, il settore giovanile, con Milton Pereira?
1: Ha preso un giovane che sicuramente rispecchia quello che si diceva prima, che il ragazzo, nonostante abbia fatto il ritiro su con la prima squadra, quando è sceso con l'atteggiamento giusto, con tanta rabbia, con tanta voglia di migliorarsi, un giocatore sempre disponibile, un giocatore che si allena sempre forte. Secondo me questa è la strada giusta. Credo che sia un giocatore che un domani farà parlare di sé, perché ha tutte le caratteristiche per poter fare il professionista.
0: E questo Mattia Esposito, preso dal Sorrento e girato al Bari, anche di lui ho letto cose molto interessanti.
1: Sì, il giocatore anche lui bravo, c'è i colpi, c'è i numeri, giocatore che va aspettato, secondo me la scelta di mandarlo a giocare, aggiungergli uno step in una piazza importante, nel senso, rispetto magari al Sorrento che ha più ambizioni, che ha un clima diverso, sicuramente è importante per il ragazzo iniziare a capire che ci sono piazze dove magari c'è bisogno di altro, e quindi sicuramente sarà un'annata formativa per lui.
0: Ti faccio le ultime due domande. La prima è una domanda banale, però visto insomma che spesso l'argomento settore giovanile diventa argomento di discussione e di critica, io ti faccio una domanda che ti può fare un tifoso qualunque: ma il settore giovanile del Napoli c'è o non c'è? Punto interrogativo.
1: Ah, guarda, tanti parlano per sentito dire, perché alla fine è troppo semplice, tra virgolette, parlare senza neanche sapere. Per me c'è sempre stato, c'è la società che comunque ci mette a disposizione tutto quello che serve per un domani fare il calciatore. Negli ultimi anni ci siamo adeguati a quelle che sono le nuove, tra virgolette, formative, no? Perché rispetto agli anni precedenti si iniziano a fare degli apprendistati ai ragazzi che hanno 15 anni, quindi si inizia a investire da ragazzi che hanno una giovane età. Il calcio sta andando in una direzione dove io non condivido tanto, però è giusto adeguarsi, perché altrimenti c'è il rischio che ci rubano i ragazzi. E quindi per me c'è tutto. Tante volte si guarda il superfluo, ma alla fine c'è tutto per poter fare un domani calciatori.
0: L'obiettivo della primavera con Nocerino, che purtroppo non è partita granché bene, l'obiettivo è tornare in primavera 1, mi pare, insomma, anche con una partenza d'handicap, però l'obiettivo che di inizio stagione resta quello, Gianluca?
1: Assolutamente sì, è una squadra giovane, ci sono tanti ragazzi che comunque sono la maggior parte giovane, stiamo giocando con una squadra con un po' di ragazzi 2009 sotto età. L'obiettivo deve andare pari passo con la costruzione dei giocatori, che secondo me è la cosa principale, e poi ritornare dove il Napoli merita in primavera 1.
0: Senti Gianluca, prima di salutarti, visto che mi stanno scrivendo tutti quanti, ricordano il tuo salvataggio sulla linea in Napoli-Lecce. Io ero in telecronaca Sky quella sera e ti chiamai Babbo Natale. È rimasto un po', insomma, nel ricordo di tutti quel salvataggio. Qualcuno mi scrive: Carlè, ma puoi dire a Grava, a distanza di tanti anni, come ha fatto a salvare quel pallone sulla linea, ricordando che poi parte il contropiede e Matador fa un gol straordinario. Però è sempre un ricordo che immagino, insomma, sia lì nella tua mente, quel salvataggio sulla linea, Gianluca.
1: È un ricordo bellissimo, che ogni tanto le mie figlie me lo girano e ci ho creduto, perché alla fine, come dico ai ragazzi, bisogna crederci sempre, e quando uno c'ha un sogno, e i ragazzi, credo che il sogno sia quello un domani di poter salire quelle famose scalette del Maradona, no? Sogno che va coltivato tutti i giorni, e per me ci ho creduto in quell'occasione, e poi Eddie è stato bravo a fare un gol che pochi magari riescono a fare, per fortuna del Napoli.
0: Per fortuna nostra, allora, caro Gianluca. Io ti abbraccio, ti ringrazio per essere stato con noi. Grazie. Qui Casa Calcio Napoli, in bocca al lupo per tutto, amico mio.
1: Grazie.
0: Ciao, un abbraccio forte, forza Napoli sempre. Bello il ricordo di quel salvataggio sulla linea, e bello anche quello che ha detto Gianluca Grava su tanti ragazzi che gravitano, ma giovani sul serio, che gravitano in orbita Napoli. È chiaro che l'obiettivo resta ora per continuare ad alzare l'asticella. L'obiettivo per quanto riguarda resta quello di un centro sportivo di proprietà con una parte giusta da dedicare proprio al settore giovanile, campi di allenamento e foresteria. Questo deve essere il prossimo step, senza alcun dubbio. Ancora grazie a Gianluca Grava per essere stato con noi a Qui Casa Calcio Napoli. E allora adesso ritorniamo nella versione ufficiale, ritorniamo a fare quello che ci piace fare di più, dare voce a chi non ha voce, ovvero ai tifosi del Napoli. E allora eccolo qua, il 342 00 00 100, a vostra disposizione per i WhatsApp, e 081 546 6873 per il filo diretto. State ancora scrivendo su Gianluca Grava. Carlè, potevi anche ricordare quando non fece vedere palla a Ronaldinho. Beh sì, sicuramente anche quello. Pietro, apriamo con te ufficialmente qui Casa Calcio Napoli.
2: Sono Pietro da Ferrara.
0: Ciao Pietruccio.
2: No, chiamate la Toto, che si va all'anno dei giovani, no?
0: Sì.
2: Ieri c'è stata la partita di Coppa lì in Inghilterra,
0: sì,
2: con l'Arsenal lì, Ipswich, come si chiama,
0: sì.
2: E praticamente i primi due gol ha segnato un ragazzo di 16 anni.
0: Che bello!
2: Si chiama Max Bowen, non lo so come quelle che ci stanno. Valore su Transfermarkt già 30 milioni.
0: Già vale 30 milioni.
2: su Transfer Market, però no, quando si parla poi di giovani, a volte questi qua, sì, è una partita di Coppa, su cui, ma comunque su due squadre di Premier League, tutte e due,
0: che scherzi.
2: Praticamente l'Arsenal si può pure permettere una cosa del genere, e quello invece noi quando siamo qua, non noi nel senso generico, proprio in Italia, quando si parla di giovani, noi parliamo ancora che c'ha 24 anni su queste cose qua, quando invece secondo me loro, non so se hanno più coraggio o comunque hanno più marketing, io non so come facciano a far sempre diciamo far giocare calciatori pure giovani, perché poi questo è un
0: perché,
2: non, un
0: perché
2: caso.
0: C'è proprio una filosofia diversa, non si è non si hanno remore mentali sui giovani, il risultato lì sì è importante ma non è l'unica cosa che conta.
2: Poi un'altra cosa, pure noi abbiamo Allegri, abbiamo avuto Conte,
0: sì,
2: no?
0: Sì.
2: Però per esempio in Italia l'aspirazione di tutte le squadre avere Conte o Allegri.
0: Sì.
2: Cioè nel senso ci fermiamo perché Conte è uno che ti tira fuori tutto, che ci stanno, Allegri è un po' più. Per esempio come se in Italia ci fosse solo esclusivamente questi due calciatori. Due...
0: No, no, assolutamente.
2: No, no, però diciamo che nel corso, tu parli dei tifosi di tutte le parti, bene o male è sempre questa cosa qua. Mentre per esempio noi in Italia si cercano i motivatori quasi,
0: sì.
2: Mentre per esempio in Inghilterra sempre sono degli allenatori che io non l'ho mai sentiti. Vengono buttati lì e ci giocano tutto su quelli
0: sono due proprio concezioni completamente diverse, quella anglosassone del calcio inglese e la nostra che il nostro è un,
2: poi,
0: è un campionato.
2: Se ti ricordi il calcio inglese, noi che ci abbiamo un po' diversamente giovani, noi conosciamo la Premier League perché la faceva a mai dire gol,
0: ma all'epoca però ci hanno sorpassato prima
2: ci hanno sorpassato
0: di gran lunga, anche perché è il campionato più visto al mondo, e se tu vai a vedere la classifica puoi mettere l'intelligenza artificiale, talvolta ti dà una mano, vai a vedere i club quanto incassano dai diritti televisivi, ti renderei conto che quello è un altro mondo, non un altro calcio, proprio un altro mondo.
2: Il calcio in mano ai manager per farlo fruttare.
0: Abbraccio Pietruccio.
2: Volevo fare un saluto a Biagio se mi ascolta.
0: Certamente. Benissimo, un abbraccio a Biagio da Scafati. E fatemi salutare due fetentoni, così li devo chiamare, due fetentoni, due carissimi amici miei che sono in auto. Ovviamente Kiss Kiss Napoli e dove? Se no Ciro e Marco, state in macchina, fetentoni, vi abbraccio e vi saluto a tutti e due, a uno di più, a uno di meno, ma decidete voi a chi ho salutato con più affetto e a chi con meno affetto, decidete voi. Sono Carlo D'Angri, caro Carlo, in questi giorni sento ancora offese gravi al nostro presidente, mentre tutto il mondo applaude ad una società con i conti in ordine che ha tanto da insegnare agli altri, un club che paga preciso le tasse e compagnia bella. Adesso attraversiamo un periodo di transizione, che facciamo? Critichiamo e offendiamo il presidente, lo dico da anni. Voi figli di Aurelio avete sempre visto un buon calcio, se eravate figli prima di Aurelio capirate che non sempre si può vincere. Salvio, buonasera, forza Napoli.
3: Forza Napoli, sempre forza Napoli.
0: Sempre, buonasera.
3: Ciao,
0: a te.
3: Ciao Carlo. Allora, vabbè, visto che l'argomento, uno degli argomenti principali è proprio questo, volevo fare una considerazione, un po' ripeto in effetti anche quello che tu giustamente dici e sottolinei in tanti tuoi interventi.
0: Sì.
3: Cioè, praticamente quello che è una considerazione che deve essere comunque sicuramente una risposta a quelli che purtroppo io definisco dei pseudo tifosi napoletani, perché per me non lo sono e molti purtroppo vendono anche le bandiere, quindi la cosa mi dà triste, ecco, onestamente. Come si fa a criticare un presidente che nonostante il sistema è contro la nostra squadra e la nostra città, e quando parlo di sistema vorrei rimanere qui a parlare chissà per quanto tempo, ma fortunatamente tu sei uno dei pochi, forse l'unico, ma uno comunque dei pochi che parla bandierando la legalità, ed è riuscito, nonostante traghettasse controcorrente, è riuscito a vincere due scudetti. C'è riuscito anche per lei, no? Io
0: certo.
3: Ho vissuto fortunatamente anche quell'epoca da tifoso sugli spalti, ma per lei non c'era Maradona. Questo presidente, senza Maradona, ci ha fatto vincere due scudetti, Coppa Italia e tutto il resto.
0: Sette trofei in poco più di vent'anni.
3: quindi voglio dire, ma non solo il fatto di vincere questi trofei, ma in quali condizioni? Cioè noi dobbiamo vedere le condizioni.
0: E certo.
3: Noi andiamo contro un sistema, e quando parlo di sistema non fa qualcosa veramente di molto forte. Quando ci sta un errore arbitrale, che poi molto forte non è neanche un errore arbitrale a favore del Napoli, si parla per settimane intere per
0: televisioni,
3: Rai, Media e Classette, cioè sembra che c'è tutto il mondo. Ma abbiamo visto parlare per caso dell'errore di dell'Inter dell'ultimo
0: anno. Stai sicuro se c'è da parlare di un ipotetico, ma molto ipotetico, errore a favore del Napoli, sono tutti pronti in ogni salotto televisivo. Purtroppo per noi ci siamo abituati a questa narrazione tossica, carissimo amico
3: mio.
0: Bravo,
3: fare un appello, io c'è un appello a tutti i tifosi della Napoletano, per quelli che sono sicuramente tutti i grandi tifosi della Napoletano, meditate anche su questo prima di criticare.
0: Va bene, ti abbraccio e ti saluto, buona serata, forza Napoli sempre. Prima della pubblicità voglio leggere questo WhatsApp. La differenza tra i giovani nostri e quelli inglesi, spagnoli o tedeschi sta negli investimenti della società nel settore giovanile. I nostri ragazzi sono allenati con metodi e strutture obsoleti. I giovani esteri sono più forti fisicamente. Pubblicità.

0: senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre, tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli, via Argine 504, numero verde 800 549 300, socomnuova.com.
1: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
2: Lasciati conquistare dal fascino di Vico Equense e dalla sua pizza. Il 15, 16 e 17 settembre non perderti Pizza a Vico, con 28 pizzerie locali nel centro cittadino. Pizza a Vico, dal 15 al 17 settembre. Info su pizzaavico.com.
3: Autoscala guida il tuo futuro.
4: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
5: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
6: Kiss Kiss Napoli.
7: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
8: Questa è Casa Calcio Napoli, qui Casa Calcio Napoli, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 18. A proposito di messa in onda, domani, in esclusiva, qui Casa Calcio Napoli, Rafa Marin. Prendete, memorizzate, prendete l'appunto, segnate, domani 16-18 c'è Rafa Marin, il difensore spagnolo del Napoli, in esclusiva da noi. Non perdete l'appuntamento. Buongiorno dalla California, sono le 7:30 del mattino, carissimo Carlo, ormai sono più di 2 anni che ti mando messaggi in piena notte, messaggi divertenti o incazzati, ma mai messaggi sulla tecnica o tattica. Quest'oggi devo fare un'eccezione. Lorenzo Lucca. Per me è evidente che è un problema mentale. Non può essere che 5-6 club e quindi tutti i loro dirigenti e allenatori non capiscano niente di calcio e si siano fatti fregare solo dal fisico di questo ragazzo. Non può essere che Lucca non sappia stoppare un pallone dopo tanti anni di allenamento. Ricordo che tra questi club c'è anche l'Ajax, che ha una tradizione di centravanti incredibile. Non li sceglie a caso. Vabbè, poi ha fatto tutto l'elenco, e non è che sto qui a ricordare l'elenco dei giocatori centravanti dell'Ajax. È colpa nostra che lo fischiamo appena entra o tocca palla. Voi che siete così fortunati di vivere a Napoli e frequentare lo stadio, dico, vergognatevi. Lorenzo Lucca indossa la nostra maglia azzurra e va supportato durante tutti i 90 minuti o anche gli ultimi 15. Forza Napoli sempre, Marco da San Diego, California. E ha usato un termine forte, però è una presa di posizione la sua. Massimo rispetto per tutti, perché in questo spazio, a qui Casa Calcio Napoli, ognuno è libero di dire quello che vuole, nel rispetto, nell'educazione, nel sapersi comportare in maniera civile, come abbiamo a fare noi veri napoletani. Luca, buonasera, forza
9: Carlo,
8: Napoli.
9: Ciao. Buonasera, forza Napoli sempre.
8: Sempre, buonasera a te.
9: Carle, io questa cosa già te l'ho detta, un po' più velata.
8: Dimmi.
9: Che avevo paura che la tifoseria sta cambiando e fosse cambiata. Ma io la stessa cosa la dissi, io sto insieme a mia moglie da 22 anni.
8: Sì.
9: E mia moglie ha visto tutte le mie sofferenze.
8: Tu pensa a me.
9: Il Napoli. Però tu hai avuto la fortuna di vivere Diego. Io non ce l'ho avuto.
8: Io ho avuto questa fortuna immensa, straordinaria, di viverlo per 7 anni. Ma mo ci vo. fiato a fiato addirittura.
9: Quindi... Io non ho avuto questa fortuna. Certo. Sono innamorato del Napoli dalle viscere.
8: Che bello.
9: In maniera, diciamo, nel momento più buio.
8: Allora, tutto questo è ancora più forte, ma anche io, perché poi io quando è arrivato Diego comunque già avevo 24 anni, sono stato tifoso che tenevo 8-9 anni, quindi ma anche io mi sono preso un bel periodo pre-Diego, niente male.
9: Allora, quando poi il Napoli ha vinto lo scudetto, mia moglie, non essendo così appassionata,
8: sì,
9: ma piangeva, era emozionata per la mia gioia, disse: finalmente hai raggiunto quel sogno. Hai visto, ce l'avete fatta. Però poi nei giorni successivi mi vide un po' preoccupato. Dice: ma amore, assegna. Dicevo: scudettelatemi giù, tu sei preoccupato. Che tu sei preoccupato? Perché mi vedeva sui gruppi discutere di certe cose. E io dissi: cina mia moglie, io spero solo che questo scudetto non ci cambi e non cambia l'amore che abbiamo avuto fino a...
8: E tu hai timore che questi due scudetti in 3 anni possano aver cambiato un po' l'approccio?
9: Io sono stato allo stadio domenica, ho portato mio figlio dopo un po' di partite, perché non ci siamo andati per impegni, ho deciso di portarlo domenica e pensavo che fosse una partita che il Napoli non vinceva.
8: Pensavo.
9: Però l'ho portato appositamente, se no l'hai portato proprio appositamente.
8: Bene.
9: Io ho deciso, io non lo porterò più nelle partite di cartello, non lo porterò più solo nei momenti di festa, lo porterò di più nei momenti bui. Perché lui a 9 anni ha visto 2 scudetti, la Coppa Italia.
8: Hai capito, che fortuna.
9: Allora io... lo farò innamorare di più nei momenti
8: di difficoltà, difficili. Perché deve capire,
9: perché dopo la amerà veramente. Bravo. Questa maglia come la amo io.
8: Che bello, bellissimo, ti faccio i miei complimenti, mi hai fatto i miei brividi, e quando arrivano i brividi vuol dire che ancora il Napoli riesce ad emozionarci.
9: La nostra amata maglia, forza Napoli,
8: la nostra amata maglia,
9: Diego.
8: Sempre immortale, bellissima questa telefonata. Ciao Carlo, grazie per il tuo programma qui Casa Calcio Napoli, sono d'accordo con Marco, forza Napoli sempre fino alla fine. Francisco, Salt Lake City, USA, grande Francisco, piacere di risentirti e soprattutto piacere di rileggerti. Grazie Carlo di aver letto il mio messaggio sui metodi e le strutture che in Italia vengono messi a disposizione dei nostri ragazzi. È un peccato vedere tanti ragazzi fare sacrifici e poi arrivare a 18 anni ed essere scartati, a discapito poi di chi, quelli che sono forti solo fisicamente, Gianni. E no, perché si continua in maniera errata, almeno dal mio modestissimo punto di vista. Io non sono il deposito della verità e non dico che ho ragione io, hanno torto gli altri, però continuare a privilegiare solo il tecnico, continuare a privilegiare solo il fisico per mortificare la tecnica è una cosa che sinceramente non mi scende giù. Continuare a porti un ragazzo alla scuola calcio a 8-9 anni, posso iscrivere a mio figlio? Sì, e quanto è alto? Ma che te ne frega quanto è alto? Ma che te ne frega quanto è alto? L'addestratore, posso portare mio figlio? Sì, e quanto è alto? Ma non è questa domanda che sa da fare, quanto è alto? I ragazzini a quell'età innanzitutto devono giocare per divertimento e poi devono coltivare quella che è la tecnica. Oggi se un ragazzino alla scuola calcio fa un tunnel all'avversario, che poi è un compagno di squadra, l'addestratore lo ferma e dice: non si fa un tunnel, e no, perché poi non si piglia in giro, come se il tunnel fosse una presa in giro. Se fa un dribbling di più lo ferma, devi giocare per la squadra, non per te stesso. E per me è sbagliato, per me che non capisco niente, non sono nessuno, ma per me è sbagliato. Mauro, buongiorno e forza Napoli.
10: Sempre, sono Mauro Russo, cantautore showman da Paterno.
8: Uè, carissimi, ci siamo anche conosciuti, che piacere, amico mio. E allora?
10: Grazie ancora per quella cosa che hai fatto per me.
8: Ma stai pazziando, carissimo amico mio. Come stai, innanzitutto?
10: Volevo dire due cose. Uno, volevo raccontare un aneddoto. Io avevo 14 anni.
8: Sì.
10: E io e un altro due amici avevamo scavalcato il San Paolo all'epoca.
8: Bravo.
10: E il Napoli si allenava di giovedì.
8: Sì.
10: E si allenavano a metà campo. Noi abbiamo scavalcato e ci siamo messi nel campo. Maradona è venuto e ci ha dato un pallone, ha detto: però giocate di là, che se vi vedono vi cacciano subito.
8: Capito Maradona? La grandezza dell'uomo.
10: Ha dato un pallone a noi ragazzini, però giocate dietro di là, non vi fate vedere altrimenti vi cacciano.
8: Cioè voi quando Maradona vi ha dato il pallone, cioè che avete fatto? Siete impazziti di gioia.
10: Siamo quasi del trender.
8: E ci credo, ci è venuto. Mamma mia, bellissimo.
10: E un'altra cosa, invece volevo essere un po' polemico sul calendario.
8: Sì.
10: Perché praticamente ci hanno messo subito Inter, Genoa e Como,
11: Sì.
10: E poi la prima partita alle 12:30 chi la fa?
11: Il Napoli con la Fiorentina, però il Napoli. La prima partita che inaugura questo orario anticalcio, anticalcio, chi la deve fare? Il Napoli. Che poi tra l'altro mi hanno anche detto, non so se è vero o no, ma mi hanno detto proprio scrivendomi, che all'Artemio Franchi alle 12:30 il sole è perpendicolare allo stadio. Pensano poco. Vabbè, vale per la Fiorentina e per il Napoli, attenzione, sì, vale per tutti e due. Sì. Però è tutto a discapito del calcio, a discapito di chi ama il calcio. Questo è.
10: Cioè, questo è un orario assurdo.
11: Assurdo.
10: Ci sono tante partite, come mai proprio il Napoli?
11: Perché andringa d'andrà.
10: Siamo sempre lì.
11: Ti voglio bene, ciao Mauro.
10: Forza Napoli,
11: sempre.
10: E soprattutto città.
11: Grande,
10: e
11: grande.
10: E se Dio vuole ci vediamo domani. Ti ho fatto un altro jingle, dopo te lo mando.
11: Con grande piacere, amico mio, con grande piacere, ti abbraccio. E mi arriva una foto bellissima da parte di Ciro. Mio nipote Francesco Pio, domenica contro il Bologna. Crescono belli, sani e napoletani. Belli, sani e napoletani. A facce che ci va male. E poi, sempre da New York, per noi emigranti, l'amore e il legame per il nostro amato Napoli è ancora più forte. Ci fa sentire ancora più vicini alla nostra meravigliosa Napoli. Napoli si ama sempre, non si critica. Lucio, da Baldwin, New York, USA. Vi state scatenando dagli Stati Uniti oggi, Vi state scatenando, complice il fuso orario. Prendiamo questa fascia che è molto bella. Qui Casa Calcio Napoli, vi sentite sul serio? Amici americani, vi sentite sul serio in questo spazio, a quest'ora, qui a Kiss Kiss Napoli, a Casa Calcio Napoli, vi sentite sul serio nella casa del Calcio Napoli? Immagino e spero proprio di sì. Francesco, buonasera, Forza Napoli.
12: Ciao Carletto, buonasera, Forza Napoli per sempre.
11: Per sempre, per sempre.
12: Carlo, io sono d'accordo con il...
11: Dite sul serio nella casa del Calcio Napoli? Immagino e spero proprio di sì. Francesco, buonasera, Forza Napoli.
12: Ciao Carletto, buonasera, Forza Napoli per sempre.
11: Per sempre, per sempre.
12: Carlo, io sono d'accordo con il fratello in fede.

0: dopo il primo scudetto che ci siamo un attimino imborghesiti e è come se in alcune situazioni non sappiamo apprezzare il momento.
1: E bravo, hai detto una cosa che io mi permetto di ripetere spesso. A furia di essere troppo critici, a furia di essere sempre lì a rimurginare fino anche sulle vittorie, a furia di tenere sempre questa asticella alta, non bisogna più vincere, bisogna stravincere, l'1-0 non mi piace perché ci siamo persi lo sfizio più bello, quello di saper godere delle vittorie. Perché non è possibile che devi solo pensare ad essere sul lungomare Caracciolo in 500.000 a festeggiare lo scudetto. Non è solo quello, è il cammino che ti porta alla fine. Noi il cammino non siamo più in grado di godercelo. Questo è
0: la cultura, Modestino, quella di godere delle piccole cose, perché poi godendo delle piccole cose riusciamo anche a stare meglio.
1: Ti sto perdendo, però il concetto è bellissimo. Così come sono bellissime, ragazzi, non mi mandate foto perché mi fate emozionare. Poi stacco il microfono e mi metto a chiagnare, perché genitori, nonni, zie, evitate di mandare fotografie. Adesso Jenny Buck mi manda la foto della sua figlia Rosa, 6 anni, che accede al Maradona di spalle, in uno spettacolo ai bambini. E papà scrive: Carlè, lei è mia figlia Rosa, appassionata follemente per il Napoli. Che spettacolo, vi prego, però mi torturate se mandate le foto dei bambini che vanno allo stadio, che sono spettacolari e mi trasmettono un'emozione unica. Carlè, sia voce Napoli, Patrizio da Napoli, veramente qui è casa Calcio Napoli. E grazie, ciao Carlo. L'amore irrazionale, follia, mancanza, lontananza. Quanti fratelli americani, forza Napoli. Saluti da Pasquale De Martino. Ascoltate bene, Pasquale De Martino, trattoria a Vucchel, Bridgeport, Connecticut, USA, ti ascolto da sempre e io da sempre ti abbraccio, seppur solo virtualmente, carissimo Pasquale De Martino. Ma io, se andate a Bridgeport, se siete in zona Bridgeport, più o meno in quella zona, se siete nel Connecticut, Vaiosa da Vucchel, perché immagino sarà una trattoria tutta napoletana. Ti giuro Pasquale, ti faccio sta promessa, appena sto a Bridgeport passo e vengo da te. Sabatino, buonasera, forza Napoli.
2: Amico mio, forza Napoli.
1: Un piccolissimo fratello in fede rispetto alla mia età, ma un grande amico mio, grande Sabatino. Come stai innanzitutto?
2: Bene. Non vedevo l'ora di riuscire a prendere la linea, perché che sarò piace. Il primo firmatario di una petizione pro Lucca, lo stanno distruggendo,
1: neanche il tempo di mettere piede, si alza dalla panchina, guarda, allora mi dai l'occasione.
2: 50.000 occhi addosso.
1: No, mi hai dato un'occasione. Allora.
2: Non sanno fare un palleggio, non sanno fare un bicchiere calcisticamente, quello sto non sa fare. Allora. Questo non sa fare cosa, cioè,
1: mi dai l'occasione. Oggi la Lega Calcio, sul canale ufficiale della Lega che trovate su YouTube, ha pubblicato una sorta di Allegri Cam, un paio di minuti dedicati con audio di fondo ad Allegri, come Allegri ha vissuto la partita contro il Bologna fuori rotta. E c'è un frame di questa interessante clip dedicata all'ingresso in campo di Lucca. Io invito te, Sabatino, e chi ci ascolta, non appena Lucca si avvicina ad Allegri, il rumore di fondo è quello dei fischi, ed è una cosa inaccettabile per quanto mi riguarda, al netto della bravura di Lucca, che può essere tutto quello che volete, una pippa, non mi interessa, ma sentire quei fischi ad un calciatore del Napoli che non ha neanche messo il piede sul terreno di gioco è una cosa irritante per quanto mi riguarda.
2: Carlo, noi abbiamo visto persone meno dotate tecnicamente di gente che dice che entra svogliata, ma io non ci credo.
1: La lettura psicologica, anche quella, insomma.
2: In grande difficoltà psicologica, perché io sfido chiunque a vedere quando mi se Overgamp fa Vasuri, grandissimo cuore.
1: Che bello.
2: Scese Maradona in gamba e tutto San Paolo. Come mette piedi Lucca, come dici tu, vicino alla linea del fallo laterale.
1: Perché...

0: fischi. Fischi.
1: Io veramente non lo so. Ma
0: così
1: ma
0: non lo aiutiamo, così lo distruggiamo definitivamente. Poi, se vogliamo partecipare a questo gioco al massacro, bisogna anche avere il coraggio di dirlo: a dire io partecipo al gioco al massacro. Siccome Lucco non mi piace, l'ha già distruggere. Però bisogna avere il coraggio di dirlo. Io non ci gioco.
1: Io non lo so, avrà avuto tante chance. Per carità, sarà anche un ragazzo che tecnicamente in questo momento non sta dimostrando.
0: Io non sto entrando neanche nel merito del tecnico del calciatore.
1: Quello che dico, ma c'ha la maglia del Napoli addosso, ma sosteniamolo fino alla fine, fino alla fine. Poi non va bene, non va bene.
0: Evita.
1: Dà la sua avventura a Napoli, fischieremo Lucca perché avrà un'altra maglia addosso. Ma intanto che è del Napoli, è l'unico attaccante che il Napoli ha come sostituto di Højlund.
0: Sabatini, si vede che sei stato per molti
1: anni. Ma che lo abbiamo vissuto noi.
0: Stavo dicendo un'altra cosa.
1: Addosso, hai capito?
0: Stavo dicendo un'altra cosa. Si vede che per parecchi anni sei stato accanto alla mia scrivania,
1: assolutamente. Ma sei insieme dire, anzi per me è un onore
0: grande.
1: Però cioè, io voglio dire a tutti i tifosi del Napoli, possiamo fare la nostra disamina tecnico-tattica, l'XG e il non XG. Siamo tutti quanti, paghiamo il biglietto o paghiamo i nostri abbonamenti televisivi e abbiamo il diritto sacrosanto di criticare Napoli di dove ci sia. Ma la critica a prescindere. Sicuramente sarà un ragazzo che deve crescere tanto anche tatticamente, come intelligenza tattica. E chi meglio di Massimiliano Allegri lo può far evolvere da questo punto di vista? Perché ha bisogno di un'evoluzione. Perché se tu è chiaro che se io vado in contropiede come è successo l'ultima partita e non ho la lucidità di dire mi fermo, proteggo palla e la servo a chi sta meglio di me, posizionato che sta arrivando Lang, poi non mi ricordo chi era, ma cosa, è chiaro che il ragazzo non è che è aberrato mentalmente. C'è un grande problema, vuole dimostrare più
0: Sabatì,
1: in questo momento può fare.
0: Mentre tu mi stai, mentre sei con noi al telefono, il nostro direttore Walter De Maggio non solo ti saluta, ma mi scrive, mi scrive Perugia, mi ha scritto Perugia.
1: No. E noi sappiamo,
0: Perugia, basta.
1: Allora, non mi ricordo il nome che lo so, ma
0: O Baffone.
1: Next boxer.
0: Mamma mia.
1: È lì come uscimmo noi da quella giornata?
0: Jerry Banana.
1: Perdemmo noi in quel di Perugia.
0: Quello è un optional, no? Credo un pareggio, però è un optional.
1: Una giornata uggiosissima. Noi veramente abbiamo visto pure a Napoli, ma anche se
0: vabbè. Sabato ti abbraccio forte forte, un bacione a Carla, buon proseguimento, ciao a io, ciao. 0-0, vi ha ricordato Valterone, 0-0. E ancora con le foto, Giuseppe, 3 anni, forza Napoli, bellissimo, Giuseppe, uno spettacolo. E poi Giovanni da Cimitile che ci scrive, bisogna incitare sempre chi entra in campo con la nostra maglia. Questa è la Bibbia del tifoso. Domenico, buonasera, forza Napoli.
2: Ciao Carlo, buonasera e sempre forza Napoli.
0: Sempre, buonasera a te.
2: Ciao, già ci siamo sentiti ieri, sempre per la questione Lucca.
0: Sì.
2: Carlo, te lo dissi già ieri.
0: Sì, mi ricordo la tua posizione.
2: È ovvio che non dobbiamo massacrarlo, per amor di Dio, però non dobbiamo fare neanche la Caritas.
0: No, ma non la facciamo la carica, noi stiamo facendo una valutazione sul fischio non appena il ragazzo si alza dalla panchina. Io questo contesto e lo contesterò sempre.
2: Contestabilissimo sempre. Però
0: poi sulla prestazione a me non mi è piaciuta. Qualcuno
2: si deve mettere la faccia e l'orgoglio. Cioè, siamo in Napoli e il ragazzo deve capire che quando gioca per il Napoli
0: però facciamoglielo capire bene anche noi da fuori.
2: Ma ti rendi conto l'Inter? Cioè l'Inter sotto 2-0. Cioè, gli erano a Belve mezzo campo. Cioè, noi già conosciamo Luca Vagliano Giano in mezzo campo.
0: Ma non Vagliano Giano, magari Luca in quel contesto può darsi pure che gioca in maniera diversa e gol e fa pure con la maglia dell'Inter, non lo so. Quindi io non guardo mai in casa l'altra, a me non me ne frega, perché per me l'Inter resta una squadra disequilibrata, perché piglia lui pallone da Napoli e vince a mazzo 3-2, piglia lui pallone all'Udinese ed è talmente più forte dell'Udinese che ha piazza 3 pallone all'Udinese, la piazza 3. Per me resta una squadra disequilibrata in questo momento, perché non puoi sempre pensare di andare sotto 2-0 e ribaltare la partita, perché prima o poi la partita la ribalta, attenzione.
2: Speriamo,
0: così è il calcio, no, è la seconda volta che vai sotto 2-0.
2: Vediamo sabato
0: a me non mi interessa niente di sabato, a me mi interessa domenica alle 12:30. Sabato si scurnassano fra di loro, ma che problema c'è? Allora, domenica alle 12:30 bisogna andare a vincere a Firenze, punto.
2: E allora te la posso fare una domanda?
0: Certo, vai.
2: Avresti il coraggio di mettere Luca titolare
0: a Firenze?
2: Onesto però.
0: Ma a Firenze, tu dici a Firenze domenica?
2: No,
0: assolutamente no, assolutamente no. A domanda precisa, risposta. Ma scusa, io c'ho Rasmussino mio, mi gioco Rasmussin. Io devo giocare con Almeida, delle possibilità. Poi i 20 minuti di Lucca contro il Bologna, che possono essere piaciuti, non possono essere piaciuti, questo non voglio neanche entrare nel merito. A me non mi sono piaciuti un granché, magari li può migliorare a Firenze. Pubblicità, vai Ciro.
3: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
5: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. La Reggia Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
6: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
7: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
6: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
7: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
6: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
0: Qui casa Calcio Napoli su Kiss Kiss Napoli 081 546 6873. Siete in diretta con noi, 342 00 00 100, e potete scrivere i vostri WhatsApp. Saluto gli amici di Gusto di Santa Maria Capovetere. Carle, passa per noi, prima o poi passo, e vi assicuro che passo. Luca non è giudicabile. Degli 11 giocatori che vanno in campo ci sono due di essi che, a differenza degli altri, vanno giudicati per una sola peculiarità. Il portiere deve parare e basta. Tutto il resto passa in secondo ordine e il centravanti deve fare gol. E allo stesso modo tutto il resto non conta. Allora è facilmente intuibile che il portiere va protetto da tutti i compagni e il centravanti va servito e assecondato, e ha bisogno di tempo. Quel tempo che a Lucca oggi non è stato concesso, e quando parlo di tempo intendo una o più partite di seguito e non di piccoli spezzoni o addirittura di pochi minuti. Quel tempo che invece a Udine ha avuto a disposizione ed ha saputo dare dimostrazione di poterci stare in campo. Ovvio che purtroppo quel tempo nelle grandi squadre che lottano per grandi traguardi quasi mai è concesso. E come si fa a dire che questa valutazione non sia quanto mai opportuna? È proprio così. E allora, è mai possibile che non sono un attaccante di qualità? E il Napoli ce l'ha, Rasmus Højlund, grandissima qualità, tra i più grandi centravanti europei, Rasmus Højlund, la qualità è proprio a buon peso. Francesco, buonasera, forza Napoli!
9: Buonasera, forza Napoli sempre,
0: caro. Ciao, buonasera a te.
9: Mi devi credere, volevo staccare la perché mi hai fatto proprio, non lo so, mi hai dato gioia con questo piccolo discorso, proprio contro, per me è contro quelle persone che, ma che cosa vogliono da Napoli? Ma che cosa si aspettano? Io non capisco, ma noi stiamo facendo miracoli, miracoli con le forze e con il tifo pure. Noi dobbiamo dare fiducia a questi ragazzi.
0: Ecco, bravo, no,
9: credo io. Cioè io mi ricordo più di 20 anni fa, tu venissi a Gragnano una sera qua,
0: sì,
9: alla Capardina a mangiare una pizza, tu e tuo cognato.
0: Sì, è vero.
9: Ecco. È proprio questo parlavamo, tu venivi da. Mi sono dimenticato la partita qual era, quindi ci hanno sputato addosso, serie.
0: Eravamo in serie C,
9: Tu stavi proprio mortificato.
0: Credo forse a Manfredonia, perché là prendemmo sputi, schiaffi, sedie addosso, di tutto accadde quel giorno a Manfredonia, mamma mia.
9: E tu mi dicesti che dobbiamo fare, dobbiamo solo sperare. Noi siamo il 2026, siamo una squadra che.
0: E pensa che quanta strada è stata fatta e che strada! Dalla serie C a due scudetti. Tre Coppa Italia, due Supercoppa Italia. Tu pensa che nella classifica speciale dal 2020 al 2026 del maggior numero di vittorie nei 5 top club europei, il Napoli è nelle prime 10 posizioni.
9: Io questo lo vorrei far capire a tutti questi professori che si profanano per questo così, con la deve fare questo, ma noi dobbiamo solo farli lavorare. Per adesso abbiamo Lucca, va bene Lucca.
0: Così.
9: Deve giocare a Lucca e deve cercare di fare qualcosa. Abbiamo trovato quest'altro ragazzo, Favasuli. Questo va bene, ma se non li mettiamo in campo, come facciamo a dire va bene o non va bene? Non mi sbaglio.
0: Non ti sbagli, è così.
9: Un abbraccione forte, sempre forza.
0: Sempre forza Napoli, un abbraccio forte.
9: Ciao.
0: E che piacere continuare a vedere le foto. Io ho detto non mandate le foto, mi emoziono e voi le mandate. Carlè, tu a questa la conosci, ci siamo incontrati a Di Maro quando erano piccole, lei e la sorella, tifosissime del Napoli, mamma mia. Che bello, che ricordi straordinari. Gennaro, grazie a Gennaro che manda queste foto delle sue figliole, mamma mia. Quanti anni sono passati? Queste crescono belle, sane e napoletane. Complimenti. Salvatore, siamo insieme, buonasera e forza Napoli.
10: Ciao Carletto, sono Salvatore De Novi Ligure. Ci
0: Ciao, come no, certo.
10: Tempo fa. Volevo lanciare un'idea nella mia ignoranza calcistica.
0: Allora siamo in due.
10: Dare una mano a Lucca.
0: Dimmi.
10: Innanzitutto penserei di fargli fare più minuti, almeno un tempo.
0: Era quello il messaggio che diceva prima Riccardo, no? Se sì, tu giochi sempre pochi minuti, fai fatica a ritagliarti lo spazio.
10: Certo, ma non al Maradona però.
0: Certo.
10: Per evitare magari una tensione.
0: Tu dici per evitare quella pressione, quella tensione, sì, magari in trasferta, certo.
10: La seconda cosa che proverei a fare è farlo giocare insieme ad Højlund.
0: Tu dici con le due punte.
10: Sì, perché secondo me Højlund magari sotto punta e lui Ariete davanti lì potrebbe aiutare il ragazzo solo per quello, perché poi secondo me allora le prestazioni che ha fatto sono impietuose, cioè non purtroppo, però lì c'è qualcosa che non va, diverso dalla, insomma non può essere così scarso come sta giocando adesso. Quindi visto che c'è anche questa volontà da parte della società e Allegri secondo me si è prestato a cercare di aiutarlo,
0: sì,
10: magari provare innanzitutto a togliere la pressione del Maradona,
0: sì,
10: e magari provare con una formazione diversa.
0: È un suggerimento che allora io dico che ogni suggerimento teso alla risoluzione di un problema può essere un suggerimento utile e da prendere in considerazione. Ti faccio i complimenti, ti abbraccio e ti saluto.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao. Buonasera, simpaticissimo Alvino. Chiedo a lei di fermare questa distruzione mediatica di Lucca. Le suggerisco, per il bene del ragazzo e per il dispiacere della sua famiglia, nonché per il bene del Napoli, di parlare solo del Napoli ed evitare che la sua trasmissione possa diventare lo sfogatoio dei propri problemi personali, scaricandoli sul ragazzo che al momento si trova in difficoltà. Beh, su questo non ti devi, carissimo Giuseppe, assolutamente preoccupare. Nessuno può pensare di trasformare qui Casa Calcio Napoli in uno sfogatoio dei problemi personali. Uno sfogatoio sulle vicende di Casa Napoli, sì, è creato apposta, ma senza mai trascendere né superare quel confine tra la critica, i suggerimenti e la maleducazione. Quindi su questo non c'è dubbio. C'è un pizzico di pubblicità? Sì, Ciro, vai.
11: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni, con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione. IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
12: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
13: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
14: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
15: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
16: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
17: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
18: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: di nuovo insieme, parte la seconda ora di Qui Casa Calcio Napoli, sempre insieme, tutti i giorni, lunedì, venerdì dalle 16 alle 18, 081 546 68 73, siete in diretta con noi e dite la vostra, vi sfogate e parlate di quello che vi va, 342 00 00 100, questo è il numero per i WhatsApp. Ciao Carlo, sono Cristina, io ho 50 anni, quindi ho visto il bello, il brutto, il bruttissimo e poi ancora il bello e il lustro del Napoli, ma oggi rimpiango il calcio minuto per minuto alla radio che ascoltava il mio papà la domenica, perché c'era l'emozione vera. Oggi sento parlare solo di XG, di mappe termiche e altre sciocchezze. Ma il calcio davvero oggi si basa solo su queste informazioni? Forza Napoli sempre. Cara Cristina, fortunatamente no. Diciamo che c'è questo racconto bello, ricco di una sorta di aneddotica legata al calcio, gli XG, le mappe termiche e chi più ne ha più, i nuovi termini, l'intermedio, tutte queste belle storie. Fortunatamente c'è anche chi lo vede e lo racconta in maniera diversa, più realistica rispetto a quel. Il problema è la PlayStation. Il problema è stata la PlayStation. Maledetta o benedetta PlayStation. Domenico, buonasera, Forza Napoli.
1: Buonasera.
0: Ah, che amico piacere. Amico. Che piacere. Come stai? Come stai?
1: Male, il piacere è tutto mio. Ah. Un saluto a tutti che si ristiamo.
0: Benissimo, un saluto a te con tutto il cuore. Tutto il cuore.
1: Oh, vorrei dire una cosa.
0: Sì.
1: Praticamente io sono d'accordo con te, no?
0: Sì.
1: Cioè, noi fischiamo un nostro giocatore.
0: Sì. E non si fa.
1: E non si fa.
0: Ah.
1: E non si fa. Io sono convinto di una cosa.
0: Sì.
1: Se Luca, quando ha sbagliato,
0: sì.
1: se stava diciamo così. Cioè calmo, diciamo, senza quella pressione.
0: Ah, tu dici senza quella pressione e poteva fare meglio.
1: Ha giocato un po'. Io sono convinto che lui per strafare ha sbagliato, ma sempre perché? Perché c'è troppa, diciamo così, la pressione.
0: C'è dopo. Quella pressione, l'ansia.
1: Perché altrimenti, secondo me, c'era l'ansia da quell'altro lato. Lui secondo me passava la palla, siccome voleva dimostrare.
0: Bravo, in quel momento si è innescato quel fatto di dire devo dimostrare e ha sbagliato. Se stava più tranquillo, mentalmente, magari quell'azione se la giocava col compagno più vicino e stava più tranquillo. È vero.
1: Troppa pressione, la devono smettere.
0: È
1: un giocatore del Napoli e deve essere applaudito. Poi appena comprendo ne parliamo. Ma dimmi una cosa.
0: Dimmi.
1: Ma che stiamo dando i telebri?
0: No, Domenico, siamo a metà classifica.
1: ma per piacere, ma io ormai sono stupido. Cioè, io ormai tu lo sai, no? Io sono 79 anni.
0: Grande.
1: Ho visto di cotte e di crude. Ma adesso che stiamo vedendo un po' di spettacolo. Cioè, ma cosa vogliono?
0: È che io sapevo. Ti abbraccio forte, Domenico. Un abbraccio forte.
1: Ciao pure a te, a tutte le radio.
0: Grazie.
1: Buona serata, ciao a tutti.
0: Grazie. Diceva Domenico, ma cosa vogliono? Mo che ci stanno avendo un po', ma non è che mo. Allora, io voglio ricordare a tutti quanti voi gli ultimi 10 anni, quindi un lasso di tempo enorme, proprio per rasserenare gli animi, per far capire, cerco molto umilmente, per far capire quanto è bravo il Napoli, come sa fare calcio il Napoli, a dispetto di chi si agita sui social, a dispetto di chi dice chi non è buono. Diceva Domenico, mo che ci stanno avendo un po' che bene, ma questo mo di Domenico è un mo per modo di dire, perché negli ultimi 10 anni, con 346 partite di Serie A giocate, il Napoli ha totalizzato negli ultimi 10 anni, quindi un bel lasso di tempo, no? Ha totalizzato la bellezza di 695 punti negli ultimi 10 anni. Meglio del Napoli hanno fatto solo due squadre. La Juventus, che ne ha totalizzati, la Juventus dei 38 scudetti, la Juventus degli agnelli, la Juventus del di qua, la Juventus di là. La Juventus negli ultimi 10 anni ha totalizzato solo 10 punti in più del Napoli. 705 contro 695. Guida questa speciale classifica l'Inter con 744 punti. 10 anni di Napoli! 695 punti. Al quarto posto, con 50 punti in meno, il Milan. Poi, al quinto posto, la Roma, con 618, 80 punti in meno in 10 anni, la media di 8 punti in meno ogni anno, da 10 anni, comandiamo in lungo e in largo, in lungo e in largo. E chi oggi alza la voce per suggerire cosa bisogna fare, se guardasse un po' questi numeri, per dire forse è meglio che resto in silenzio, perché questi da 10 anni a questa parte stanno dimostrando all'Italia intera come si fa il calcio, perché poi i punti conquistati dal Napoli, a dispetto di quelli della Juventus e dell'Inter, sono punti conquistati nel pieno rispetto delle regole, quindi 705 punti della Juventus sono 705 punti aleatori, non ne parliamo di quelli dell'Inter 744, i 695 in 10 anni del Napoli sono frutto di sacrificio, onestà, abnegazione, senso di appartenenza, rispetto delle regole e conti a posto. Non c'è da ascoltare nessun suggerimento da parte di nessuno, da parte di nessuno. Se poi ci vogliamo così fare male da soli, si chiama masochismo. Se vogliamo essere dei masochisti, a me sinceramente non piace, a me Carlo Alvino non piace. Il Napoli deve migliorare, non c'è dubbio. La vittoria col Bologna cosa ha detto? Ha detto che stiamo iniziando, ma c'è tanto da lavorare, ma con la serenità e col supporto di un ambiente unito e non diviso si può lavorare meglio. E questa classifica degli ultimi 10 anni significa che hanno saputo, cioè c'è gente che ha dimostrato di saper fare calcio meglio di chiunque altro, perché il terzo posto di questa classifica è il primo degli onesti in 10 anni, senza se e senza ma. Felice, buonasera, forza Napoli.
1: Buonasera. Intanto a te, ti devo correggere, che se succede? Mi permetti.
0: Dimmi, correggi.
1: Perché sono tre lustri. 10 anni e non 10.
0: No, vabbè, io ho la classifica degli ultimi 10 anni, ho letto.
1: Ma gli ultimi 15 anni.
0: Vabbè, io mi sono amato. Non chiamo a mano a pappagone, 10 anni, va bene.
1: Per dire che noi siamo gli unici in Italia che siamo.
0: Ma la differenza, caro Felice, è che i nostri punti sono stati conquistati con i conti a posto, con le regole che sono state rispettate.
1: A Milano. Quindi detto questo, lo so, Carlo, ma io dicevo tre lustri.
0: Certo.
1: Stiamo lottando contro la triade.
0: Certo.
1: Non solo, come diceva il nostro Diego Maradona, il Dios. Il Napoli lotta contro tutti e contro tutto. Da 40 anni e oltre.
0: Bravo.
1: Poi grande Domenico. Lui era 79,
0: sì.
1: No, 77, un assiduo frequentatore anche di.
0: Tu tieni l'età della maglia di Kvara quando giocava col Napoli, 77.
1: Mamma mia, ma io non voglio partecipare al gioco a massacro di Ducca.
0: Non partecipare.
1: Per me Ducca, fin quando indossa quella maglia gloriosa, azzurra, è un campione. Guagliù, dovete smetterla di denigrarlo, perché è un patrimonio dell'UNESCO, di Napoli.
0: Ma quando mette piede in campo mi piacerebbe che non ci fossero i fischi del pregiudizio. I fischi del pregiudizio.
1: Noi dobbiamo essere prevenuti. Dobbiamo incitarlo. Sto vaglione va aiutato. È fresco papà, e quindi vedete che piano piano. Ti voglio fare un grosso augurio
0: a
1: Daniele, che oggi si sposa
0: la figlia di nostro fratellino Danielino. Tanti cari auguri alla sua famiglia e alla sua figlia e al marito.
1: Alba ti saluta come sempre.
0: Salutami la signora Alba con immenso affetto.
1: Quelli della chat
0: che hanno fatto?
1: Dei malati.
0: Punto.
1: Del punto Napoli.
0: Bene.
1: Allora,
0: ma Jenny Olione, che fine ha fatto? Che non lo sento più a Jenny.
1: Ma difatti ogni tanto lo sento sulla chat, ma anche io.
0: Non lo sento più da parecchio.
1: Come Salvatore Celeste.
0: No, Salvatore ogni tanto si fa vivo. Ma Jenny è scomparso. Che è successo a Jenny? Bah.
1: No, tutto bene, perché tutto bene. Ci sentiamo.
0: Ah, va bene. Diglielo che.
1: Non prendere la linea.
0: Diglielo che aspetto con ansia la sua telefonata. Che...
1: Allora oggi scrivo a Jenny che ti chiama.
0: Va bene. No.
1: Per un solo grido, forza Napoli!
0: Forza!
1: Da Napoli!
0: Ok!
1: Scenario.
0: Ciao! State boh! Carlema, quando poi vincemmo all'ultima minuta a Livorno contro tutto e tutti, ti ricordi gli insulti che hai ricevuto? Dove erano questi tifosi? Non in Borghesiamo, ci saluti, Tonino Mombò! Tonino Mombò, come non mi ricordo! Buonasera Carlo, sono Robert. Quando arrivai a Napoli tanti anni fa per un programma di scambio culturale, avrei dovuto sostenere 3 esami alla Federico II per poi tornare in Francia, a casa mia. Non sono andato più via. Fra quegli esami c'era diritto costituzionale. Ora, sinceramente, qualche concetto fondamentale mi rimane familiare, del resto ricordo ben poco. Nella vita ho fatto altro. Ti racconto, bellissima sta storia, ti racconto questo perché mi fanno sorridere quelli che esordiscono con "io ho giocato a pallone". E che vuol dire? Io ho fatto l'esame di diritto costituzionale e mica sono un costituzionalista. Carissimi saluti, bellissimo, ti abbraccio e ti saluto carissimo Robert con tutto il cuore. Neresse, grande Neresse, la chat io non sa che bene, Felice, e come si fanno a volere bene a Felice. E allora Carletto, gli arbitri Marinelli, Fabbri, Sozza, Pairetto ed ora Massa, 5 partite che gli indesiderabili o i non graditi Mariani, Colombo e Doveri non designati ancora per l'Inter. Perché? Orsato continua il lavoro di Rocchi, prime 4 partite, tanti favori all'Inter e non finisce qui. Lello, che non leggete. E perché non ha già leggere Lello dalla torretta? Leggo con piacere. Salvatore, buonasera, forza Napoli!
2: Buonasera fratellone, forse Napoli sembra non c'accina nessuno, Napoli ti amo oggi più di ieri e meno di domani.
0: Salvatore GLS, il buon Felice ti aveva evocato,
2: appena nominato,
0: e tu sei
2: fischietto all'orecchio e sono intervenuto. Fratello, io ti ascolto sempre, solo a posto che non mi chiama Lina,
0: e ci sta.
2: Sta proprio nervoso, dice, ma non sono capace di pigliarmi, parla con Carla. È solo quello il problema.
0: Ma figurati, infatti era un po' che non lo sentivo, mi sono preoccupato, ho detto, vabbè, starà lavorando, visto l'orario, non lo so.
2: Fatenda sì. No, ma io non piglio mai la linea, cioè, non fa fu bravo con Carlo Albino. L'ho redarguito.
0: Grande.
2: Carle, io
0: dimmi,
2: ti della mia, no?
0: Sì.
2: Ti faccio una domanda e tu sei sempre sincero a rispondere.
0: Sì.
2: Però può essere pure che mi sbaglio io, e magari mi arrivano critiche. Però io te la faccio lo stesso.
0: Figurati.
2: Ma noi giochiamo peggio dell'anno scorso.
0: Ma sinceramente no, non mi sento di dire peggio dell'anno scorso. Se facciamo, allora sono solo 4 partite. Se facciamo un riferimento di queste 4 partite rispetto alle 4 dell'anno scorso, l'anno scorso col Bologna in casa abbiamo perso, quest'anno abbiamo vinto. L'anno scorso a Genova abbiamo vinto all'ultimo secondo su un calcio di rigore contestato, quest'anno abbiamo vinto 2-0 con un pizzico di serenità in più. L'anno scorso a Milano col Milan abbiamo pareggiato e quest'anno, pur perdendo, secondo me quest'anno abbiamo fatto una figura migliore rispetto a quella dell'anno scorso. Mi fermo a queste partite, poi col Como in casa finì 0-0, ma ci fu un calcio di rigore fallito dal Como, si poteva perdere. Quindi se solo stiamo al risultato e poi allarghiamo un po' la prestazione, mi sembra che siamo in linea di massima ad oggi con le 4 partite, con i 4 avversari che ti ho detto, la stessa cosa. La mia misciosa, avrebbero detto in Francia.
2: No, io dicevo a livello di Coggio, perché qua mi sembra che è andato via il bel calcio e è tornato l'anticalcio.
0: Non è così.
2: Quindi quello che mi dà fastidio è proprio questo: se noi l'anno scorso non eravamo la bellezza,
3: perché quest'anno lo pretendi?
0: Allora,
3: quello che mi dà fastidio, sai che cos'è? Che a lei, che noi purtroppo siamo abituati al risultato, perché se tu vai, se tu non perdi col Como e una lavorata nella chissà in una
0: che ne parliamo a fa, Salvatore?
3: Di che stessimo parlando?
0: Di tutt'altro. Allora, ma guarda, bastavano due pareggi e potevano essere due pareggi, potevano essere due pareggi.
3: Ma io ti dico la mia, no, io ti dico la mia, ti ripeto, sarò pure magari i prosciutti davanti agli occhi, ma non ce li ho. Io ti dico la sincera verità, io tutte queste sì, non ci esprimiamo.
0: Sì.
3: Chissà come,
0: sì.
3: Ma io non vedo che tutte queste squadre hanno strameritato di batterci.
0: No,
3: dico lui, no. Come ce l'hanno regalato lui.
0: È vero.
3: E alla fine con l'Inter
0: noi non abbiamo capitalizzato due azioni clamorose sul 2-2, Neres e Anghissà, e loro hanno capitalizzato con Lautaro Martinez e hanno vinto la partita. Punto.
3: La differenza l'ha fatta Chiametta, Indavinci.
0: Esattamente. Esattamente.
3: Però poi quello che ti volevo dire, Massimiliano Allegri è stato pure un grande, perché lui ha ammesso di aver sbagliato,
0: certo,
3: il modulo tattico, che dice non dovevo fare la difesa a 3,
0: sì,
3: sbagliato
0: a 5.
3: Quindi ha capito l'errore, no? Mo dico io, abbiamo vinto col Bologna,
0: sì,
3: pure magari su Bologna che ha fatto, che noi diciamo abbiamo vinto, chissà, se non c'è scrive la Lobot che non c'è mai sta sempre stisito,
0: ma che vuol dire bravo.
3: Allora quello che mi dà, noi siamo abituati, purtroppo ci siamo in pochi, cioè, Carlè, il napoletano è diventato risultatissimo, Napoli vince
0: ma neanche perché col Bologna ha vinto e manca no, non solo risultatista,
3: ha fatto beccaccio,
0: no, no l'avversario non deve esistere, tu devi vincere minimo con 3 gol di scarto, altrimenti la vittoria non vale.
3: L'Inter che ha rimontato il rimontone viene a osannata, l'Inter in da 3 partite ha pigliato 9 gol, Rosetta, mi ricordo,
0: solo 5 le ha presi tra Udinese e Napoli, ne ha presi solo 5.
3: Allora, però te ne dico pure una là, perché ha acchiappato ad Udinese. Una squadra fisica da messa in difficoltà, poi c'è,
0: vabbè,
3: sta bene, ma
0: noi guardiamo a noi, che c'è Fiorentina Napoli domenica, Salvatore.
3: Io sono fiducioso, do sempre fiducia a lei, perché prima o poi ha da girare, non ti preoccupare, quando gira vi voglio a tutti quanti, voglio sapere,
0: io voglio bene, te voglio bene anche io, aspetto,
3: un abbraccio, fratello,
0: ciao, voglio
3: saluto al gruppo.
0: Ciao, un abbraccio forte a te. Buonasera Carlo, il problema in Italia non sono i giovani ma sono le società e i tifosi. Mi spiego meglio: se domani il Napoli mette in campo un sedicenne e la partita di questo ragazzo risulta non sufficiente, siamo i primi nel dire ma perché ha messo a questo ragazzino, quindi siamo noi che non diamo spazio, sei d'accordo? Saluti da Salvatore. Anche questo ci sta, assolutamente, anche questo ci sta. Seguo da 20 anni questa trasmissione, mi sembra strano che la risposta non si dia in diretta. Carlo, me lo spieghi? Giosuè, 20 anni non la faccio da 20 anni, Giosuè. Qual è? La domanda che hai fatto, ti volevo chiedere che sensazione hai se giocherà Favassuli a Firenze. No, dall'inizio, non credo dall'inizio, perdonami, però 20 anni mi sembra un po'. Questo spazio no, in generale le mie dirette mi fa molto piacere. Perché resti basito? Ti ho risposto in diretta. Pizzico di pubblicità, vai Ciro.
4: Lasciati conquistare dal fascino di Vico Equense e dalla sua pizza. Il 15, 16 e 17 settembre non perderti Pizza Vico, con 28 pizzerie locali nel centro cittadino. Pizza Vico, dal 15 al 17 settembre. Info su pizzavico.com.
5: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano, autoshopping.it. Una scelta sicura.
6: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
7: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: servizio tavola 18 pezzi in ceramica a €29,90.
6: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
7: Aperti la domenica mattina.
8: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
9: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
10: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
11: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
10: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
11: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
10: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
12: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. La Reggia Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
13: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre, tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli, via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova.com.
14: Kiss Kiss Napoli.
15: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
16: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: 346-6863 e siete in diretta con noi e dite la vostra e vi sfogate. E se avete voglia di intervenire, quale migliore occasione? Lo facciamo a qui, Casa Calcio Napoli, Radio Kiss Kiss Napoli. Vi ricordo che domani avremo a qui Casa Calcio Napoli in esclusiva Rafa Marin. Non perdete l'appuntamento con l'intervista col difensore spagnolo del Napoli. Caro Carlo, c'è un errore, ahia, nella programmazione UEFA. Ho visto che i non colorati li fanno giocare questa settimana, ma la Champions era la settimana scorsa. Tu sai come mai? Un abbraccio, Yuri da Amsterdam. Anche la UEFA sbaglia, carissimo, carissimo Yuri, anche la UEFA sbaglia. Caro Carlo, troppe critiche al nostro Napoli. Quando ADL non era presidente del Napoli, la musichetta Champions non era nel nostro DNA. Che ci sta da lamentarsi? Forza Napoli sempre, non ci accira nessuna. Giacomo, da Casa Marciano. Antonio, buonasera e forza Napoli.
1: Forza Napoli, Carlo, Antonio da Pisa, a quante calci sono vero?
0: Mamma mia, Anto, che piacere risentirti.
1: Da prima che, guarda, non ti sentivo da quando te ne sei andato.
0: E adesso mi è...
1: Meno male che... sei tornato.
0: È durato poco, fortunatamente, eccoci qua.
1: Senti Carlo, ma si tifosi che vanno trovando, perché guarda, veramente... Allora, io sono dell'83, ho 43 anni, no? Ho vissuto gli anni 90 che sono stati gli anni più bui, no?
0: Bui a dire poco.
1: No, io mi saltavo, quando il Napoli è andato a Napoli Empoli, no? Io mi saltai quando segnarono Bellucci e Proti. Cioè, ma
0: a chi lo dici? Ma qui
1: veramente dobbiamo essere selettivi noi calciatori con gli allenatori. Cioè, con tutto il rispetto, abbiamo avuto allenatori, non voglio fare nomi per...
0: Certo. Diciamo piuttosto, abbiamo avuto allenatori in questi ultimi anni che hanno fatto la storia del calcio, chi per un motivo, chi per un altro, e penso ai Benitez, ai Ancelotti, ai Sarri, cioè voglio dire, senza nulla togliere ai Conte, agli Allegri.
1: Ma che scherzi. Allegri, ragazzi, allora, Allegri, io voglio dire una cosa, no? Allora, qui a Livorno è amatissimo, perché io, essendo a Pisa, io a Livorno ci vado spesso, no?
0: Certo.
1: Cioè Allegri qua toccarlo, tutti a dirmi, no? Avete preso Allegri, grande allenatore, trattatelo bene. Io lo tratto bene perché, voglio, parliamo tutt'otto mister, ma stiamo scherzando. Non dobbiamo farci fregare dall'ultimo anno che ha avuto con Milan, non dobbiamo farci fregare da queste cose. Cioè, ma dai, qui veramente siamo arrivati ad un punto che anche vincendo non va più bene. Ma la vittoria 1-0 è il costo.
0: Mamma mia.
1: Ragazzi, ma veramente dobbiamo pensare, no, che 1-0, 10-0, 3-0, sempre 3 punti solo.
0: Adesso non esistono più gli avversari, devi vincere 3, 4, 5, 8, 43, non lo so. Pazzesco.
1: Facciamo la finita, dai, ma veramente. Guarda, l'ultimissima cosa, poi lascio spazio agli altri. Guarda, veramente. Sentiamoci fortunati ad avere un presidente come De Laurentiis, ma io non voglio dirlo come un pro ADL o un contro ADL, perché non esiste questa cosa. Semplicemente, se stiamo vedendo un po' di calcio, come hai detto tu, da 10 anni,
0: quelli sono numeri e sono dati sui quali non si può discutere, perché la matematica non è un'opinione. Io ho dato dati reali degli ultimi 10 campionati di Serie A per partite giocate, appunto, e punti conquistati, punto, basta, appunto. Che vuoi discutere?
1: La critica ci deve stare, se c'è errore, cioè, la critica consultiva.
0: Ma io poi voglio portare, su questa, negli ultimi 10 anni, su questa panchina, hai avuto Benitez che ha vinto la Champions League, Ancelotti che ha vinto la Champions League, Allegri che ha vinto 6 scudetti, Conte che ha vinto 6 scudetti, Sarri che comunque ha fatto vedere un calcio straordinariamente bello. Cioè, questo è il Napoli, è una big, è una grandissima. Il Napoli.
1: È per questo che dicevo, io mi saltavo con altri allenatori negli anni 90, inizio 2000, e ora veramente, dai. Veramente. Ma... io mi sattavo moltissimo con Novellino, con De Cagno, con chi c'è rispetto.
0: Vabbè, poi c'è sempre chi la pensa in, un in una maniera diversa, perché... No, ma per l'amor di Dio, per dire, cosa significa? Mi guardo la partita domenica e prima di esprimermi devo pensare che negli anni 90 avevamo dei problemi, ma non, vedi, poi viene, come posso dire, non viene colto il discorso che facciamo e viene utilizzato a uso e consumo di chi ha quel pregiudizio che dice a me non mi interessa, io sono amante del mio pensiero, più del Napoli forse.
1: Ma poi si apre i social, ormai è un ricettacolo di pappone che acceso, Allegri out, Lucca qui.
0: Non lo so, non lo so, vabbè, ma comunque. Ti abbraccio forte Antonio. Ti abbraccio forte.
1: Ciao,
0: ciao, ciao, ciao. Allora, poi ti contraddici questo, lo scrive Diego, perché mentre dici che è una big, poi critichi i tifosi e chiedono di più. No, il Napoli è una big, per la... io non critico il tifoso, non mi l'ho premesso che non critico mai il tifoso a prescindere, perché proprio per mia forma mentis il tifoso non va criticato. Io critico quelli che vestono i panni degli opinionisti, ex calciatori, ex dirigenti, ex allenatori, ex di qua, ex di là, chi si veste dei panni dell'opinionista, non il tifoso. Il tifoso è libero di pensare e di credere in quello che vuole. Il tifoso, a me dispiace solo quando si fa manipolare da un'opinione che sinceramente è un'opinione che fa parte di una narrazione tossica, carissimo Diego, quindi questa è la verità. La critica, se ha un fondo di verità e serve a migliorarsi, ma ben venga la critica. Io non critico il tifoso che chiede di più, io critico colui il quale, vestendo i panni dell'opinionista, è più innamorato delle proprie idee che non della realtà dei fatti. Poi il tifoso che chiede di più, ben venga il tifoso che chiede di più, ma anche il tifoso va educato a rendersi conto sempre della realtà del calcio Napoli, che è una big consolidata del calcio italiano, ma che nel pieno rispetto delle regole il passo più lungo della gamba non lo fa, perché quello che ha vinto il Napoli in questi ultimi anni lo ha vinto sempre rispettando i regolamenti e i conti. Ognuno fa il tifoso come deve fare, per l'amor di Dio. Io se muovo una critica non la muovo certamente al tifoso, mai. La muovo a chi invece vuole fare opinione, ma vuole fare un'opinione che è una narrazione tossica ed è un'opinione non basata su fatti veri. Solo questo, solo questo. Poi possiamo criticare un giocatore, lo possiamo criticare anche sul discorso di Lucca, e sono stato chiaro. A me il fischio a Lucca quando mette piede in campo non è una cosa che apprezzo, ma lo posso dire, cioè voglio, è un mio modo di pensare. Il fischio quando un calciatore che veste mai del Napoli, il momento in cui mette il piede in campo, per me è autolesionismo. A fine partita non mi sei piaciuto, io ti fischio, ti contesto, ti faccio tutto quello che voglio. Ma in quei 20 minuti, quarto d'ora, quello che sia, tu rappresenti il Napoli, vesti la maglia del Napoli, e se ti posso dare una mano nel mio piccolo come ambiente, io la mano te la do. Ma questo, ognuno è libero, e ci mancherebbe altro di fare, carissimo Diego, come meglio crede. Per l'amor di Dio, chi sono io a dire questo è giusto e questo è sbagliato? Non lo sentirei mai da me, carissimo Diego. Ciro, buonasera, forza Napoli!
2: Oggi e sempre e nei secoli dei secoli.
0: È un abbraccio forte a Mario, eccoci qua.
2: Grazie mille, Carletto. Carletto, io dico oggi come oggi, no? Com'è possibile che ci sono ancora tifosi,
0: sì,
2: che criticano ancora De Laurentiis? Cioè, mi vanno a spiegare, non è questo che intervento, però fammi fare questa parentesi. Il Como, che oggi è una squadra modello, il suo grande allenatore, possiamo riconoscere un grande allenatore, dice noi come modello abbiamo il Napoli, però non ci vuole mettere 17 anni per arrivare a caricato Napoli, lui sta arrivando a 5-7 anni, però il nostro modello da seguire è il Napoli. Stiamo parlando di Como, complimento fatto da un campione del mondo, campione europeo, pluridecorato Champions League, Bruni decorato campione di Spagna, non lo so, oggi noi tifosi come stiamo all'altezza di un presidente, mi cadono le braccia, mi cadono veramente le braccia quando sento proprio un minimo di critica a De Laurentiis, che no, ha un modello da seguire in tutti.
0: Io su questo ormai ne faccio una battaglia personale, fortunatamente il tempo è stato molto galantuomo, perché io poi una posizione l'ho presa in tempi non sospetti, quando era difficile sposare questa linea. il tempo è stato grandioso e mi ha dato mille volte ragione. Ormai ne faccio una battaglia personale. Fortunatamente il tempo è stato molto galantuomo, perché io poi una posizione l'ho presa in tempi non sospetti, quando era difficile sposare questa linea. Il tempo è stato grandioso e mi ha dato mille volte ragione, ma più che dare ragione a me, ha dato

0: Mamma mia, senti, il presidente è una bestemmia che gli hai lanciato.
1: io dissi veramente da Vigliotti che a alcuni tifosi del Napoli ci piace l'affaristo in
0: giro della... Speriamo di no, speriamo che ci sia un cambio, proprio un cambio del...
1: amici personali, ma
0: io spero proprio di no, perché sì, è una battaglia che portiamo avanti da anni, proprio per un cambio di mentalità, perché un Brugiungiel, l'affarista, l'amico dell'amico, non ci serve. Brava, quello proprio, quello è il modello che bisogna contrastare con forza.
1: Ci combattiamo da una vita, che stai al tuo palazzo, quindi... Cioè, alcuni tifosi di Napoli, pur di vincere, accetterebbero che De Laurentiis ci mette a compromesso con me la fa. Non è per De Laurentiis, De Laurentiis magari figlia la Kuman, è per la meritocrazia. 100%. Viva De Laurentiis, viva.
0: Ti abbraccio forte. Ti abbraccio forte.
1: Ci vediamo domani per l'intervento.
0: Sarà un piacere, amico mio. Sarà un piacere. Buonasera, Carlo. Lucca, con il suo comportamento non è idoneo, quindi per questo viene criticato. Quando cambierà l'atteggiamento, vedi che non sarà più martoriato. Un saluto da Salvatore da Fuori Grotta, e speriamo che sia così. E poi Diego scrive: sento solo gente che scimmiotta gli altri tifosi, con te a supportarli. Nessuno scimmiotta nessuno, ognuno ha il suo pensiero. Evidentemente il sentiment dei tifosi oggi va in questa direzione, e a me piace seguire il sentiment dei tifosi, carissimo Diego. E bisogna accettare democraticamente, se c'è un sentiment che se ne fregano della campagna acquisti che non è stata fatta, se ne fregano delle critiche di un'altra parte, se c'è un sentimento di tifosi che dicono a me basta, mi sono scucciato di sentire gente che critica il Napoli, mi sta bene così, io seguo questo sentiment. Cioè, carissimo Diego, si chiama democrazia. Certamente non sarò io a far invertire questo sentiment, perché anche a me sinceramente sentire solo critiche, non sentire accompagnare la vittoria del Napoli con i se, con i ma, con i però, non è una cosa che mi fa piacere. Solo questo, caro Diego, si chiama democrazia. Come democraticamente ci sono le critiche, e per l'amor di Dio si ascoltano, e qui in questo spazio si possono muovere, e così democraticamente mi ascolto un sentiment che va nella direzione opposta alle critiche, e di questo sono contento, di questo sono felice, perché in questo momento credo che la serenità piuttosto che le critiche possa essere d'aiuto al Napoli. E siccome qualsiasi cosa che può essere d'aiuto al Napoli io la sposo, la condivido, la rimbalzo, l'amplifico, l'alimento, e allora ben venga il sentiment che vuole accompagnare il Napoli. Ciro, buonasera e forza Napoli.
2: Ciao Carletto. Ciro da Imperia.
0: Ciro da Imperia. Proviamo subito con la geolocalizzazione. Dove ti trovi?
2: Via Sant'Agata Imperia.
0: Via Sant'Agata dei Fornari. Duca, Santa Maria, Sant'Agata dei Fornari. Ti ricordi che pernacchi?
2: Carle, vogliamo stare sereni. Vogliamo stare sereni, perché
0: serenissimi.
2: Ci porterà sempre a delle vittorie. E la prossima vittoria sarà a Firenze. Poi a fine campionato,
0: tu permetti che io faccio un gesto dove la telecamera non mi può seguire.
2: Sì, vero Carle, e segnerà anche Lucca.
0: Mamma mia, mamma mia, e come ti sei esposto, caro Ciro. Sì. E le tue previsioni, ahimè, ci sono degli storici che non giocano a favore tuo. Io preferirei il silenzio su queste previsioni,
2: Però hai visto domenica, ho detto 3-0, però è andata bene, dai.
0: È andata bene, basta la vittoria.
2: Però dico una cosa, ragazzi, i conti si fanno alla fine. Allora vogliamo andare insieme alla squadra e stare tutti uniti?
0: Ecco, bravo.
2: Pensiamo a stare con Allegri, che Allegri ci porterà dei risultati, sono convintissimo. E poi voglio vedere queste squadre, tipo il Como, che fino alla fine si regge a livello fisico.
0: Vabbè,
2: vedere anche la Roma. Non lo sappiamo,
0: nessuno di noi ha la palla per prevedere il futuro.
2: No, però,
0: magari correranno ancora di più, che ne può sapere?
2: Però voglio vedere.
0: Vabbè, tutti quanti.
2: Posso fare solo un saluto, Carlo?
0: Certamente.
2: Antonella e Maurizio, marito e moglie.
0: Bene.
2: Poi Ciro De Vivo, mia moglie Angela. Poi è casa Garibaldi.
0: Dai.
2: Di Santa

0: sai riconoscere quando arriva davvero il momento di cambiare auto? Da Gruppo Autoscala, 50 DR5 GPL disponibili subito e tutte in promozione. Cosa è incluso? Tutto! 3 anni di assicurazione furto incendio e rapina, antifurto satellitare, block shaft, 3 anni di garanzia e perfino 3 tagliandi di manutenzione. A solo 250 euro al mese. Corri da Gruppo Autoscala. Nelle sedi di Agnano, Casamarciano e Salerno.
1: Da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
2: Signora, prende anche le olive?
3: Sì, ma olive granata.
4: Olive granata, metti in tavola.

0: Granata. Dal 1936. Le olive. Granataolive.com.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Eccoci qua, qui Casa Calcio Napoli. Parlavamo io e Ciro Froio sul napoletano di Achille Lauro. Ci siamo interrogati sul napoletano di Achille Lauro, sul pezzo che è appena andato in onda. E allora abbiamo Enzo al telefono. Buonasera Enzo e forza Napoli.
1: Ciao, ciao Carlo.
0: Ciao, buonasera ciao. A te, ciao.
1: Buonasera, posso dire due cose?
0: Anche tre, Enzo.
1: Grande. Senti, no, la prima... Io vorrei mettere anche il voto in pagella al pubblico di casa, perché secondo me l'Inter, quando praticamente ha segnato, ha fatto il 2-1 là allo stadio,
0: è diventato una bolgia contro il Napoli e anche contro l'Udinese.
1: Il Napoli e sono riuscito praticamente a
0: ribaltare la partita sia col Napoli che con l'Udinese.
1: Secondo me anche all'Olimpico, quando perdeva 1-0 dall'Atalanta, ha pareggiato la Roma.
0: Ha accompagnato nel finale e ha ribaltato la partita, è vero.
1: Io se me lo consenti, mettere un bel 4.5 in pagella al pubblico napoletano. Ultimamente lo so che mi ferisce questa cosa, però ultimamente io lo stadio non lo sento più da bocca, Carlo.
0: Io mi dico carissimo, è una coltellata in pieno petto che ogni tanto mi arriva da chi come te punta all'indice contro, non dico contro i tifosi, ma punta all'indice sul fatto che non c'è più quell'acqua, eccetto i ragazzi delle curve che si fanno un cuore così, e poi il resto è tutto un mormorio, un bisbigliare.
1: Ho sentito pure con l'Arsenal, ho sentito un mortorio. Io mi ricordo quando ero piccolo, io non riuscivo nemmeno a mettere la capa.
0: A chi ho dici? Io me nasceva in due stati che mi sentiva la capa, me la capa tanto.
1: Io entravo con il cuore a mille praticamente, facevo le 4 per andare a vedere, e stava un muro davanti a me, non riuscivo nemmeno a mettere la testa. Il Maradona era una boccia, il San Paolo era una boccia. 80.000 persone che
0: è così.
1: Che dobbiamo parlare.
0: Era che ti devo dire?
1: Mettevano paura chiunque di venire a Napoli.
0: Era così. Enzo, grazie.
1: Un'altra piccola cosa, se posso.
0: Dimmi, veloce, 10 secondi, vai.
1: Velocissimo, io ti voglio dire che ho quasi perdonato Orsato, nonostante quello che ci ha fatto, perché il
0: calcio...
1: ti voglio dire che il calcio che stiamo vedendo
0: è molto meglio rispetto all'anno scorso, non c'è dubbio. Non c'è dubbio.
1: Il VAR e tutti quelli che parlavano soltanto che la
0: è così. Ti abbraccio Enzo, ti abbraccio forte. E grazie a Ciro Fro in regia radio, grazie a Flavio Esposito in regia video e grazie a voi che avete condiviso con me queste due ore di passione. Vedo già pronto Marcello Calvano per il notiziario. Dopo il notiziario continua il ricco palinsesto di Radio Kiss Kiss Napoli. Da qui Casa Calcio Napoli è tutto, a voi la linea, forza Napoli sempre e non già Ciro nessuno, a domani.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
10: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
11: Buonasera da Marcello Calvano. In apertura maxi blitz al Rione Traiano contro la piazza di spaccio, la 34. Sono 31 gli indagati nell'inchiesta della direzione distrettuale antimafia sul clan Petrone Puccinelli. Secondo gli investigatori, la piazza di spaccio, considerata un vero e proprio bunker della cocaina, avrebbe generato affari per circa 450.000 euro al mese. Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati 53.000 euro in contanti, un Rolex, 5 diamanti e una collana di diamanti. Cambiamo argomento. A Napoli, fermato un minorenne gravemente indiziato del tentato omicidio di due ragazzi accoltellati lunedì a bordo di un treno della Circumflegrea a Pianura. Il giovane è stato individuato al termine delle indagini dalla squadra mobile ed è ora in attesa dell'udienza di convalida. Proseguono gli accertamenti su eventuali altri coinvolti. E a Scafati è stato arrestato un custode degli scavi di Pompei. I carabinieri della compagnia di Torre Annunziata lo hanno arrestato perché gravemente indiziato di violenza sessuale aggravata ai danni di un ragazzo di 17 anni. Secondo l'accusa, lo scorso 16 agosto il custode avrebbe attirato il giovane, facendogli credere di essere una guida turistica e proponendogli la visita di una domus normalmente interdetta al pubblico. All'interno dell'antica abitazione romana avrebbe poi palpeggiato e baciato il ragazzo, costringendolo a subire ripetuti atti sessuali. Passiamo ora alla viabilità nella città di Napoli. È stata riaperta al traffico la corsia preferenziale di Riviera di Chiaia tra l'intersezione con via San Pasquale e piazza Vittoria. La riattivazione consentirà ai mezzi provenienti da via San Pasquale e da via Carducci di procedere direttamente verso la galleria Vittoria. Nel frattempo, sulla restante parte della carreggiata continuano i lavori per la realizzazione di una nuova linea tranviaria tra San Giovanni e piazza San Nazaro, il cui termine è fissato entro il 20 settembre per garantire la viabilità durante le pre-regate dell'America's Cup. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Napoli prosegue la preparazione in vista della trasferta di domenica alle ore 12.30 al Franchi contro la Fiorentina. Il gruppo ha svolto una seduta mattutina con attivazione e lavoro tattico, chiudendo l'allenamento con una serie di conclusioni verso la porta. Per Anghissà, lavoro personalizzato in palestra. Quest'oggi ai nostri microfoni ha parlato Gianluca Grava, responsabile del settore giovanile della società sportiva Calcio Napoli, il quale si è soffermato anche sulla probabile convocazione di Vergara in nazionale.
12: Lui è un ragazzo che comunque di sacrifici ne ha fatti, che ha fatto gavetta, si è trovato pronto quando gli si è data la possibilità. Antonio ha dimostrato, spero che lo continuerà a fare perché ha le qualità e la mentalità e la testa per poterlo fare, e quindi gli auguro il meglio a Napoli e di conseguenza nella convocazione nazionale.
11: L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione. Linea a Trebi Meteo.
10: Kiss Napoli Meteo.
13: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Non cambia per il momento la situazione meteorologica in Campania, quindi ancora condizioni meteo estive anche nel corso di questo giovedì. Infatti prevediamo cielo sereno, poco nuvoloso in tutta la regione e con temperature che nuovamente nelle zone interne sfioreranno i 30 gradi, ma vi toccheremo anche. Attenzione però alle giornate successive, special weekend, con un aumento della variabilità torneranno un po' di nuvole, sabato torneranno anche delle piogge e a quel punto le temperature inizieranno a perdere qualche grado. Ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
10: Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Presenta
14: 442.

0: Amici sportivi, buonasera, un saluto da parte di Paolo Del Genio, benvenuti all'appuntamento con 442, iniziamo subito il nostro filo diretto con le telefonate allo 081 546 6873, i messaggi al 342 00 00 100. Ciro Froio in regia, Christopher al telefono.
1: Ciao Paolo, buon pomeriggio.
0: Ciao.
1: Senti, io speravo di riuscire a prendere la prima chiamata per darti uno spunto per tutta la trasmissione. Oggi sento dire tutti quanti, innanzitutto io ero uno di quelli là contro ad Allegri e ti dico che giochiamo, secondo me, poi mi dirai tu, giochiamo meglio almeno dell'anno scorso. Il vero calcio e spettacolo abbiamo visto con Spalletti, però rispetto all'anno scorso comunque io vedo qualcosa di diverso, è un Napoli un poco più sprint. Mentre la riflessione che volevo lasciare è una: tutti quanti dicono Allegri non mette i giovani, il Napoli non punta sui giovani, il progetto non è sui giovani, però io dico una cosa: il Napoli che giovani deve mettere se la primavera del Napoli l'anno scorso è retrocessa?
0: Punto interrogativo. Purtroppo è partita pure con due sconfitte in primavera, due.
1: Esatto, e inoltre aggiungo, ipotizziamo tutti quanti che stanno esaltando Romano, che secondo me è fortissimo, Romano del Cagliari, ma Romano a disposizione del Napoli, se Allegri o qualsiasi altro allenatore metteva Romano titolare e De Bruyne in panchina alla prima sconfitta, non sarebbe stato esonerato o linciato a livello mediatico. Quindi io penso non sia un problema di Spalletti, perché chiunque allenatore abbia messo, poteva mettere qualsiasi tipo di giovane della primavera del Napoli, ma se non sono all'altezza, che cosa mettiamo?
0: Ma
1: Barcellona fa giocare
0: questo
1: è un fenomeno.
0: Se io sento sta storia, sto racconto da parte di molti opinionisti, bisogna fare giocare i giovani, bisogna fare giocare i giovani, va benissimo, mi piace quando giocano i giovani, però faccio una domanda a tutti: gli allenatori secondo voi prima di fare una formazione vanno a guardare la carta d'identità per vedere se è giovane o se è vecchio, o hanno guardato gli allenamenti e pensano che se mettono a uno di 35 invece che uno di 19 è perché forse quello di 35 gli può dare di più in quella partita, e se mettono a uno di 18 invece che uno di 31 è perché pensano che quello 18 gli può dare di più? Gli allenatori, che cosa voglio dire? Chiudo subito. Gli allenatori mettono in campo i giocatori in ogni ruolo, con l'organico che hanno a disposizione, che loro ritengono che in quella partita, in quel momento della partita, gli possa dare il meglio. Altri ragionamenti per la testa degli allenatori non passano, credetemi, gli allenatori devono fare per forza così. Quindi se un giovane è forte l'allenatore lo fa giocare, se un giovane non è forte non lo fa giocare, se un anziano sta ancora in condizione gioca, se no non gioca più. Questo è l'unico modo che hanno gli allenatori per poter evitare, per poter evitare di diventare poi loro i capri espiatori delle situazioni.
1: Ti lascio con una piccola critica a tutti noi tifosi napoletani. Parliamo di giovani. Luca ha 25 anni, non ha avuto il tempo, Conte non gliel'ha dato proprio e l'hanno mandato a gennaio. Quest'anno appena entra viene fischiato, allora i giovani li vogliamo far giocare o no? E Luca non è giovanissimo, ha 25 anni, però
0: non è giovane. Luca non è giovane, non è nemmeno anziano, è un giocatore però, di età media.
1: Se Luca ci comportiamo così, figuriamoci con un ragazzo di 18-19 anni, lo bruciamo tutti.
0: Guarda, ciao, grazie Christopher.
1: Ciao.
0: Io sono molto poco interessato a questo dibattito che si fa da molte trasmissioni, lo sento fare, sui giovani. È tutto un discorso legato alle capacità e alle possibilità di rendimento che ti può dare un giocatore in quella singola partita o in quella stagione. Così si ragiona, il calcio coinvolge tantissimi fattori. Sarebbe pure bello se si potesse fare un altro discorso. Io perciò sono favorevole, dico che le grandi società oramai lo stanno facendo, forse bisogna farlo ancora di più, forse una strada, anche se il campionato di Serie B da noi è troppo importante forse per farlo, ma per me è importante pure quello di C, e allora non riesco a capire la differenza perché in C possono giocare le under 23 delle squadre di Serie A e in B non potrebbero giocare, cosa che invece è capitata spesso. Ora non so se ci sono quest'anno, devo dire la verità, però è capitata spesso di avere le squadre di B nella seconda liga spagnola, e io farei questo onestamente, farei avere alle grandi squadre la seconda squadra in B e in C dove sono in grado di stare secondo il merito sportivo. Ovviamente l'unico paletto da mettere è che non possono essere promosse in A, poi per il resto dalla B C possono giocare, la devono avere tutti quanti, è una grande opportunità per far giocare i giovani in campionati altamente competitivi sotto il tuo controllo e con la possibilità di farli transitare senza ricorrere al mercato, che si apre, le finestre si aprono due volte del mercato. Invece quello è una possibilità di transito continua, nel senso, faccio l'esempio e chiudo, tu c'hai il Napoli in Serie B anche, l'Under 23 del Napoli in Serie B, sei un momento in emergenza, oppure un ragazzo e quindi lo prendi qualcuno da quella squadra, c'è un ragazzo che si sta mettendo particolarmente in evidenza e tu gli fai fare questa sorta di passaggio. Succedeva a noi quando eravamo ragazzi e giocavamo nelle squadre di basket, no? Se eri allievo vuol dire che chiaramente non potevi fare il campionato ragazzi perché non eri più nell'età, perché allievo è più grande dei ragazzi, però potevi giocare nel cadetti, oppure il cadetti poteva giocare negli juniores. Se io ero nella squadra cadetti, no? Che aveva, mi ricordo, 16 anni più o meno come età, però ero abbastanza bravo per poter essere chiamato dalla juniores, mi chiamava la juniores, e se era bravissimo mi chiamava addirittura la prima squadra di quella società. Credo che questo debba essere fatto, dice, ma già si può fare con la primavera, ma con la primavera è molto molto più difficile che ci sia qualcuno nel campionato primavera con l'esperienza che ti fa maturare il campionato primavera che sia in grado contestualmente di fare la primavera e la Serie A. E ne approfitto di questo argomento per dire anche che mi stanno arrivando parecchi messaggi su Milton Pereira. Io l'ho visto, è bravo, è promettente, però la domanda secca, ma secondo te è pronto per essere aggregato alla prima squadra e mandato in campo in Serie A? Secondo me è pronto, che significa è pronto? Significa che se fa in campo non fa una brutta figura? No, non fa sicuramente una brutta figura, è un ragazzo promettente. Se va in campo fa, è pure strutturato fisicamente, se va in campo fa una buona figura, ma è in grado di fare quello che deve fare un centravanti in una squadra ambiziosissima come il Napoli? Secondo me non ancora, secondo me non ancora. Salvatore.
2: Ciao Paolo, buonasera, sempre complimenti per la trasmissione.
0: Grazie.
2: Allora, in merito a Milton Pereira, Paolo, io oggi ho ascoltato delle dichiarazioni di un ex calciatore del Napoli, il quale diceva che Milton Pereira a livello di qualità è alla pari di Lucca. Cioè, ha detto queste parole, io devo dire pure il nome.
0: Se, per carità, se è alla pari di Lucca... non vale la pena. Se è alla pari di Lucca non vale la pena togliere Lucca, che è un tuo investimento, per mettere uno che vale quanto Lucca. Per prendere il posto di Lucca dovrebbe essere superiore a Lucca, altrimenti tu c'hai Lucca che guadagna un sacco di soldi, che è costato un sacco di soldi, e non lo fai giocare per fare giocare uno che in questo momento è a livello di Lucca. A livello di Lucca che significa? Cioè che fai a livello di Lucca? Purtroppo a me dispiace dire certe cose, e ho capito, ma significa che comunque nel pacchetto finale, che tecnicamente sia bravo, sono tutti discorsi interessanti, ma io voglio andare proprio al punto chiave della situazione. Lucca la fa la differenza, Salvatore, in Serie A?
2: No.
0: E allora mettiamo a Milton Pereira, la fa la differenza? Se è uguale, se il livello è come Lucca, non la fa nemmeno lui. E se non fanno la differenza, come fanno a giocare nel Napoli in un ruolo che dove devi fare la differenza se vuoi avere grandi ambizioni? Questa è la mia domanda.
2: Paolo, questo lo sa pure Manna, infatti ci ha detto che ce lo dobbiamo tenere fino a gennaio, a meno che il calciatore non dimostra di essere cresciuto.
0: Ma Manna dove l'ha detto questo?
2: L'ha detto una dichiarazione prima di una gara nel campionato, ma non mi ricordo se
0: ma
2: era
0: riferito proprio a Lucca, io non la ricordo, può darsi che mi
2: sì, no, te lo posso garantire, ha detto prima del Como o prima dell'Inter, ha detto che ce lo dobbiamo tenere fino a gennaio, poi se dimostrerà di aver capito tante cose ce lo teniamo, altrimenti poi vedremo. Cosa ha detto? Io credo che Lucca non sta dimostrando proprio nulla, Paolo, quindi a questo punto
0: non sta dimostrando nulla, è un dato di fatto. Poi ci sono, siamo a settembre, cioè metà settembre, cioè ottobre, diciamo è l'ultima di settembre, poi si giocherà direttamente,
2: rientra Giovane,
0: poi c'è ottobre, novembre e dicembre, no? Ci sono tre mesi con un numero abnorme di partite da dover giocare, certo. E dentro queste partite Lucca ci sarà sicuramente, perché non è che le può fare tutte Højlund, quindi Lucca avrà le sue chance, se le sfrutta bene, se no passiamo a
2: Giovane. Paolo, per fortuna abbiamo Giovane a questo punto,
0: anche sì,
2: perché tu dici che dovrà obbligatoriamente giocare, no? Per dare
0: non
2: le può fare tutte.
0: Non riesco a fare il conto preciso adesso, ma su tipo 20-25 partite da qua a fine dicembre, che fa? Lucca ne fa 25-90, Højlund ne fa 25-90 minuti, certo che no.
2: No. Paolo, come vedresti Lang come falso 9? Ti saluto e ti abbraccio.
0: No, Lang ha bisogno di partire. Ciao, Sal. Lang ha bisogno di partire proprio esterno, è un giocatore che parte dall'ampiezza. Sinceramente, se proprio dobbiamo fare una forzatura, un po' più Neres, ma nemmeno lui, però un po' più Neres, che già l'abbiamo visto, fece bene, benissimo anzi quel giorno, con l'Inter. Enrico?
3: Ciao Paolo, buonasera a tutti.
0: Ciao, buonasera.
3: Paolo, io volevo parlarti di un argomento del nostro pubblico, no? Del tifo.
0: Sì.
3: Non so se ti ricordi Napoli Givo quando c'era Sarri, quando facevamo 2-1
0: Diawara, signor
3: Diawara, mamma, io ero allo stadio là,
0: mi ricordo, perché anche se ero in diretta con la radio cronaca al commento tecnico, anche se ero in diretta, a momenti mi toglievo la cuffia e andavo a litigare con mezzo stadio, almeno quelli sotto di me in tribuna che stavano fischiando il Napoli. Io volevo andare a litigare con tutti, perché eravamo in corsa per lo scudetto e si fischiava la squadra durante il secondo tempo. Allucinante quella partita, me la ricordo.
3: È vero, questo è un esempio, no? Perché io noto che negli ultimi anni non c'è più quel clima. Noi prima facevamo tremare le squadre, io noto in altri stadi, tipo Milano, Roma, sostengono, ma tutto lo
0: scusa
3: stadio...
0: Mary, ma io che lo faccio di mestiere, no? Durante i 90 minuti io devo parlare, perché sto in radiocronaca, non è che mi posso... Sì, sono tifoso, quando segna il Napoli do l'urlo, mi arrabbio e tutto. Vabbè, sono tifoso, però comunque devo parlare, devo essere lucido, devo commentare la partita. E io che sono tifoso e sono giornalista, c'ho il coinvolgimento da tifoso durante la partita. Io che forse dovrei averlo un po' meno, lo ammetto, però riesco oramai a gestire... le due cose, no? Professionalità e tifo, le riesco a gestire, sono abituato da tanti anni. Ma chi va là allo stadio, la sua voglia legittima, perché io vi ringrazio molto che avete questa voglia, altrimenti non farei il programma di filo diretto con voi tifosi, quindi che avete voglia di esprimere le vostre opinioni è una cosa straordinaria, ma possiamo evitare di fare gli articoli e i post e i pezzi e i dibattiti durante la partita, facciamo i tifosi e poi a fine partita sfoghiamo nelle trasmissioni, sui social e dove vogliamo noi?
3: Questo volevo dire, ma ci sono tifoserie, no? Io ho visto pure il Genova, quando abbiamo giocato là, altre partite del Genova, il Torino, cioè squadre che non vinceranno mai nulla forse, eppure tifano tutta la partita, quando pure se perdono.
0: Facciamo una cosa, facciamo che i tifosi non possono entrare più col telefonino nello stadio. Dovete vedere la partita, dovete spegnerlo, dovete vedere la partita, poi l'accendete e fate quello che volete. Sto scherzando, ovviamente.
3: Ci siamo abituati troppo bene. Io penso che questo, perché prima non era così.
0: Ma perché guarda, io sto scherzando, però io li vedo qualche volta quelli là che mentre sta l'azione pericolosa stanno smanettando sul telefonino.
3: Sì. E quindi qualcosa non va.
0: Perché sta la partita, porca di una miseria. Guardiamoci la partita.
3: Speriamo di tornare di nuovo al tipo di... perché poi la squadra ne risente di questo.
0: Grazie, Henry.
3: Vabbè, grazie a te, ciao Paolo, buona serata, grazie.
0: E poi una contraddizione, perché se vogliamo esprimere la nostra opinione, ed è giusto e bello farlo, mettiamoci il massimo dell'attenzione nel vedere la partita, non ci facciamo distrarre dalla voglia di scrivere come la stiamo vedendo, concentrati sulla partita e poi scriviamo. Questo è un suggerimento, non lo so, so che su 1000 persone che lo fanno, mentre io dico questa cosa, al massimo 3 su 1000 diranno forse ha ragione Paolo, la prossima volta me lo metto in tasca, lo spingo addirittura, non lo guardo durante la partita. Forse 3 su 1000, però è poco, vabbè, non fa niente, abbiamo fatto 3, un piccolo risultato, bisogna accontentarsi. Pino, ciao.
4: Ciao, ciao Paolo, sono Pino da Cava. Innanzitutto voglio farti i complimenti perché ti seguo da ormai 30 anni a questa parte.
0: Grazie. Sam.
4: Poi ti volevo chiedere una cosa, considerando le problematiche che il Napoli, diciamo, sta avendo in attacco con Lucca, non sarebbe stato necessario, visto che non avrebbe neanche occupato il posto in lista tenesse Ambrosino, che anche
0: è una bella domanda. Ci ho pensato, io lo vedo molto cresciuto, giocatore forte per me, lo vedo molto cresciuto. Ambrosino è una bella domanda, Pino, non so perché il Napoli ha scelto questo. Io non sono tanto favorevole alla scelta del Napoli, poi sbaglio io, non sono tanto favorevole, perché se proprio lo dovevo dare in prestito io l'avrei tenuto, anche almeno fino a gennaio l'avrei tenuto, poi se in mancanza di acquisto di un altro centravanti io l'avrei tenuto, però se proprio lo dovevo cedere mi veniva la voglia quest'anno di vederlo in una squadra di medio-bassa di Serie A, invece sta in B, un altro anno in B, lo sappiamo quello che sa fare, ma un altro anno in B.
4: Anche perché Conte, diciamo, l'anno scorso comunque lo ha tenuto in rosa anche lui fino a gennaio, quindi tenerlo anche quest'anno credo che sarebbe stato utile alla causa.
0: Pure io, forse lo sai che è successo, che si sono accavallate un po' le cose, nel senso che per giocare hanno trovato la collocazione, i ragazzi accettati, è andato lì e loro erano quasi sicuri forse di prendere un altro e poi lì lo spazio sarebbe ridotto. Oppure l'altra, che è pure probabile, ritengono che per quel ruolo ci sia Giovane che possa essere pronto e comunque lo mettono davanti in una loro gerarchia ad Ambrosino, e quindi lo spazio non c'era proprio, una delle due.
4: Quindi, il problema è che Giovane purtroppo non ci mancherà almeno fino alla sosta, quindi giustamente
0: dovrebbe rientrare, però cioè, ma è l'ultimo che non ci dovrebbe essere, quella di domenica a Firenze non ci sarà, poi quello che ho capito, poi dopo io ci vado sempre piano con queste previsioni sulle date di rientro, scottatissimi dovremmo essere dall'anno scorso, dove le previsioni non corrispondevano mai alla data reale del rientro, quindi io mi starei zitto sinceramente. Ho letto che sarebbe pronto per Napoli-Frosinone alla ripresa, però aspettiamo veramente.
4: Io volevo chiedere un'altra cosa, Napoli-Bologna mi ha impressionato positivamente, considerando le altre partite, soprattutto con l'Arsenal, il modo di mettere in campo quella di Allegri, mi ha impressionato anche, soprattutto quello che dicevi tu, impostare a tre, diverse cose positive ci sono state, speriamo soltanto che non sia stato un caso, di rivedere quantomeno gli XG intorno ai due anche a Firenze, sarebbe un gran bel risultato prima della sosta, al di là di poi come potrebbe finire la partita di Firenze.
0: Grazie Pino, grazie assai.
4: Ciao, grazie.
0: Bell'intervento, devo dire, di grande maturità, di conoscenza da parte delle persone che hanno capito oramai come bisogna affrontare il tema calcio. È importante la prestazione, lui si riferiva agli XG, quindi sottolineava molto la parte offensiva della prestazione, che è importante perché è una parte che va migliorata. Col Bologna i miglioramenti ci sono stati, perché abbiamo avuto 8-9 palle gol, e diciamo XG, diciamo 8-9 palle gol, io sono contento se le facciamo sempre, perché a memoria mia squadre che fanno 8-9 volte palle gol possono segnare facilmente due gol, qualche volta tre, ma raramente uno, quindi è andata addirittura maluccio per come, e non per imprecisione, per un pizzico di sfortuna, alla fine l'ultima giocata deviata o presa con la spalla invece che con la fronte, insomma piccole cose, però ci eravamo arrivati bene 8-9 volte, ed è un numero molto soddisfacente arrivare bene alla fase finale dell'azione, alla finalizzazione, arrivare bene 8-9 volte è un bel risultato, stiamo parlando di Serie A, stiamo parlando di alto livello, stiamo parlando di squadre che si chiudono molto, quindi, e poi contestualmente lasciare zero praticamente, forse direi una, perché il fuorigioco non lo possiamo contare, non si conta nei rilievi statistici, è di poco fuorigioco, ma è fuorigioco, quindi non si conta. L'unica che possiamo contare è quella di Bangula, l'88esimo, mi ricordo che era, che ci ha fatto prendere un po' uno spavento perché ci eravamo schiacciati, però una, ragazzi, una, ed era ingiusto che la partita fosse sull'1-0, era molto diverso l'andamento della gara, raccontava di un 2-3-0, quindi io firmo per questo gap, noi che ne costruiamo tante, gli avversari che ne subiscono poche o nessuna, mi sembra che sia da ripetere, no? Rosario.
5: Ciao Paolo, buonasera. Io non riesco a capire perché vogliamo far diventare Lucca un tormentone fino a...
0: ne stiamo parlando tanto, hai ragione. Vedo un po' di trasmissioni.
5: Sembra l'inizio del Covid.
0: Mi trovo coinvolto ancora una volta in una trasmissione che rischia di diventare, non voglio dire monotematica, ma quasi sull'argomento Lucca. Ma l'argomento Lucca comunque... per me è bello e che è trattato.
5: Diamoci tempo a sto ragazzo, comunque proprio quest'anno avrà giocato 50 minuti in tutto, cioè non è che è facile entrare in partita in corsa.
0: Quest'anno io lo vedo, io non voglio fare l'ottimista perché lo sapete, a me non piace né fare l'ottimista né fare il pessimista, io sono uno che analizza le partite, va a guardare i dati, va a guardare tutto, però devo dire che, non lo so su questo però potete non essere d'accordo con me, io lo vedo che entra meglio rispetto a come entrava l'anno scorso. Per il momento sì, è poco, è molto poco. Però
5: Bologna, sì, ha sbagliato qualcosa, però comunque il suo ruolo, cioè quello è un ariete, è un calciatore che deve giocare in area di rigore. Quando è arrivato il pallone in area di rigore, comunque non è che ha fatto benissimo, ma non ha fatto neanche malissimo.
0: Ma pure fuori dall'area di rigore, esatto, ha difeso bene.
5: Se pretendiamo che fa un contropiede di 50 metri, quello è 2 metri alto, cioè viene recuperato, bravo, subito. Non lo so che lui può fare.
0: Sì, l'ha sbagliato perché non ha deciso cosa fare, però tu dici una cosa
5: dell'insicurezza,
0: bravo, ha commesso però tu dici una cosa molto giusta che non avevo sentito finora e mi fa piacere che esce proprio da questa trasmissione, ma è sempre molto probabile che le cose giuste escano da questa trasmissione, ma non per merito mio, perché telefonano tante persone competenti, quindi comunque o la ingarro io o la dice qualcuno che telefona, escono da questa trasmissione, e questa è molto corretta perché quella lì trattasi di contropiede, e parlare di contropiede con un giocatore 2,02 metri, già le due cose vanno, non vanno, esatto.
5: Perché io,
0: non può essere la sua specialità, insomma. Ecco.
5: Io sto vedendo diverse partite di Serie A, cioè io guardo il Milan e c'è un calciatore che hanno speso 60 milioni e ha fatto un gol e se ne è mangiati 50, penso.
0: Ramos.
5: Che mia moglie è milanista, quindi io mi vedo, seguo sempre pure il Milan. E a Torino gli attaccanti li vogliono quasi linciare perché comunque non stanno facendo
0: un sacco di soldi. Cioè
5: io credo che in Serie A, forse per molti sarò stupido, ma un secondo attaccante più forte di Lucca, tranne l'Inter, ma secondo me non ce l'ha nessuno.
0: Perché comunque questo non lo so, però aspetto me lo sanoti su questo un poco, sì. Non mi trovo d'accordo, perché la Roma dietro Malen c'ha Castro, che mi piace più,
5: forse,
0: e il Como non ne parliamo nemmeno, perché c'ha Duvicas e Ken adesso, quindi non ne parliamo nemmeno. La Fiorentina, se proprio dobbiamo parlare di secondo attaccante, io non so chi è il secondo, però se è Pellegrino il titolare è Beto, se Beto è il titolare è Pellegrino, manco stanno messi male, devo dire.
5: Sì, vabbè, comunque io calcolo sempre che questo ragazzo noi l'abbiamo comprato che veniva dall'Udinese, aveva fatto un ottimo campionato, e sentir fischiare un calciatore del Napoli, tu sicuramente te lo ricorderai meglio di me. Quando il Napoli di Maradona comprammo Silenzi, che veniva da un campionato di Serie B che fece 28-29 gol, non mi ricordo neanche,
0: sì.
5: Ma comunque non l'ha fischiato nessuno, ma Silenzi a Napoli non è che ha fatto chissà cosa.
0: Non granché, Rosa, ti devo salutare, devo andare in pubblicità, okay. Grazie
5: Paolo, ciao.
0: Pubblicità.

0: miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
1: Ma dove vai vestito così?
0: A pescare la spesa.
1: Sempre il solito esagerato.
0: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
2: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
3: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro. Acquista non prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
4: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
5: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
6: Allora, mi chiede Gerardo, ma non so rispondere, perché i calciatori al Napoli costano tanto e poi giocatori bravi come Hila, Frattesi vanno da altre parti pagando meno rispetto a quello che sarebbe stato chiesto al Napoli. Io, che ti devo dire, io non ero lì quando sono state fatte le richieste, le offerte, le domande, la trattativa, perché poi si è chiuso da, cioè, non lo so, noi a volte diamo per certo tutto quello che ci viene raccontato durante il mercato, giornalisti forse non tutto colpa loro, a volte fanno delle cortesie pur sapendo che quello che devono scrivere o dire non è esattamente corrispondente al vero, però il procuratore, l'intermediario che poi gli fornisce notizie, gliela dice, loro la di, è un gioco un poco che a me non piace, ecco, questo è il motivo per cui io sto fuori da queste cose, le cifre, secondo me funziona un po' male il tam-tam mediatico e quindi non me la sento di fare una polemica, di dare una risposta a questa domanda senza stare lì dentro, sentire, vedere i loro incontri, ascoltare le loro telefonate, ma parlare solo per quello che ci viene riferito. Allora, ma come fai a difendere Lucca? Al di là delle qualità, non ha fame, vedi Favasulis, Sasà dal Vomero, che ovviamente è inaffidabilissimo, il buon Sasà dal Vomero, perché ha questa capacità straordinaria di non capire quello che io dico, proprio incredibile, perché nessuno, se avessi detto cose di questo tipo mi sarebbero arrivati 100 messaggi, perché Lucca in questo momento non è visto bene dai tifosi del Napoli e anche io non apprezzo Lucca come calciatore, non l'avrei tenuto, avrei fatto di tutto per cederlo, va bene Mosa sa, adesso col cucchiaino penso che hai capito, perché l'ho detta bella, proprio chiara, netta, più chiara di così non la potevo dire. Poi un certo modo di attaccare e criticare i calciatori a me non piace, ma qui non c'entra Lucca, non c'entra nessuno, quello lì non è buono, non può giocare in Serie A, deve andare via, non lo sentirai mai da me, il che non significa che io difendo Lucca da questi attacchi volgari. Poi il mio giudizio su Lucca è quello che ho detto un minuto fa, se non hai capito mo siamo a problema, come si diceva una volta. Allora, qui la domanda è: cosa ne pensi di Piccoli? Antonio, un buon giocatore, ma siamo sempre alla solita domanda che vale per tanti attaccanti bravi. Sono bravi se giocano in Serie A, ecco, su questo io dico, quando giocano in Serie A Lucca, Piccoli, Pinamonti, vuol dire che sono bravi, ragazzi. In Serie A non è che ci vai così perché tieni gli amici e le conoscenze, se giochi in Serie A sei forte. Qui però stiamo parlando fortunatamente del Napoli, Che cosa significa fortunatamente del Napoli? Significa che stiamo parlando di una squadra che negli ultimi anni si è qualificata per la Champions, ha vinto Scudetto e tutte queste belle cose che sappiamo. E quindi in tutti i ruoli, ma soprattutto in un ruolo così determinante come quello del bomber, dell'attaccante, la prima punta, serve in squadre che vogliono avere grandi ambizioni non un buon giocatore, ma uno che fa la differenza. Questa è la domanda che bisogna porsi prima di prendere un centravanti a Napoli. È in grado di fare la differenza, perché noi dobbiamo vincere le partite, dobbiamo arrivare nelle prime quattro? Se è solo un buon giocatore non basta. Questo mi sembra abbastanza semplice da capire. E questo il Napoli lo sa. A volte però può fare la valutazione sbagliata. Questo può succedere. Può fare la valutazione sbagliata il Napoli e pensare che uno lo sia in grado di fare la differenza, dai feedback che ha avuto sulle esperienze passate di quel calciatore, poi arrivano i calciatori e non c'è quel riscontro. Ma questo non è capita solo al Napoli, capita un po' dovunque. Cioè, se cominciamo l'elenco modi, squadre italiane, ma anche di squadre europee ricchissime, di acquisti clamorosamente sbagliati, non la finiamo più. Quindi non è solo il Napoli, questo mettiamocelo bene in testa. Quando noi diciamo che il Napoli sbaglia un acquisto, lo diciamo perché stiamo parlando del Napoli, stiamo parlando di quell'acquisto. E quindi giustamente esprimiamo la nostra opinione. Da qui a dire che è una cosa incomprensibile, inammissibile, inaccettabile, ma come hanno fatto a prendere a quello e come hanno fatto a prendere a quell'altro? Quando diciamo questo, dimostriamo che non conosciamo però tutto il calcio come funziona, perché altrimenti sapremmo che siamo pieni di situazioni del genere. Alvini, vai Vincenzo, l'allenatore del Frosinone, che ne pensi? Devo dire che sta facendo un bel lavoro col Frosinone. Mi piace molto come gioca, hanno anche dei giocatori molto interessanti, soprattutto Ghedamis, il centravanti Raimondo, e Kvernadze, che a me piace molto, il Georgiano a sinistra, sono attaccanti veramente che penso che potranno andare presto in qualche squadra, con tutto il rispetto per l'ottimo Frosinone, più importante. Puoi spiegare come allineare la telecronaca delle partite alle immagini? Grazie Francesco. Questa è... Ciro, fatto il commento, l'hai fatto tu il commento corretto. Cioè, nel senso che non è proprio facile, non è che io dico, mo tengo la risposta, premete quel tasto, premete quell'altro tasto e tutto a posto. Non è così. Ci vuole un poco di anche dimestichezza, no? Capire bene come usare l'app, partire, trovare il sincro giusto, non so se esiste un sistema predefinito, però con un po', molti so che ci riescono, molti so che non ci riescono, quindi non lo so, cercate di trovare qualcuno bravo che vi può dire come fare. Vi ringrazio, intanto ringrazio l'amico che mi ha mandato questo messaggio, Francesco, perché è chiaro che questi messaggi che ne stanno arrivando tanti sono per la volontà di, mentre si vede la partita, ascoltare non il telecronista di quella partita, ma ascoltare noi. Grazie per questo. Giuseppe.
7: Ciao Paolo, buonasera e forza Napoli sempre. Paolo, ti chiamavo perché anche io volevo fare una piccola critica benivola, però su noi tifosi, non come quelle che ho sentito ultimamente, che non sappiamo più tifare, tutte quelle robe lì che trovo estremamente stucchevoli. La mia piccola considerazione è che noi tifosi napoletani siamo un po' così, cioè dedicati agli eccessi, passiamo dalla depressione all'esaltazione in un amen, mo è bastata, ecco, per esempio questa vittoria che fortunatamente è arrivata, insomma, con il Bologna, e già sto sentendo commenti, poi l'amico tifoso che ha chiamato prima, Lucca, non c'è un altro giocatore, un'altra riserva attaccante in Serie A più forte, mamma mia, bella, mi danno proprio i numeri, ma non per qualcosa contro Lucca, io vorrei parlare di quello che vedo in campo, poi magari vedo io male le cose e quindi vorrei stare con i piedi per terra. E allo stesso tempo fare pure un ragionamento di dire, noi fino alla partita con l'Arsenal, qualcuno ha avuto il coraggio di dire che è stata una bella partita del Napoli, veramente una roba, un
6: cazzo, no, molti
7: l'hanno molti detto, ma non so detto, su quali basi hanno fatto dire una roba del
6: perché
7: genere.
6: Perché ci stavano i numeri della partita che potevano essergli sbattuti in faccia a quelli che sostenevano.
7: No, ma Paolo, ma i numeri erano dati loro, secondo me, perché dire che noi eravamo aggrappati alla partita.
6: Hanno dato i numeri perché non si sono andati a guardare i numeri, diciamo, ecco.
7: Esatto, perché se l'Arsenal faceva 2-3 gol prima, ma non si era rubato niente, noi siamo rimasti in partita per quello, punto e basta. Fino a quella partita, e direi anche fino al primo tempo con il Bologna, noi stavamo facendo quello che Conte aveva profetizzato l'anno scorso, ovvero sì, stavamo accompagnando il morto questa stagione, perché quella era la direzione. Le ragioni
6: segno male. Quindi tu dici, caro Giuseppe, tu dici che quelli come me, che invece hanno mosso tutte le osservazioni critiche che andavano mosse, sono quelli che vogliono il bene del Napoli, mentre quelli là che dicevano tutto va bene, mentre c'erano delle evidenze molto negative, sì, chissà perché fanno così.
7: Assolutamente così, assolutamente d'accordo, ma magari qualcuno chiamerà e dirà che pure io che critico sono tifoso della Juventus, no?
6: Ma questa è una grande fesseria, qua noi la dobbiamo combattere. Sì, no, ma Giuseppe, ma questa la dobbiamo combattere, sta fesseria, perché io dico che solo ex equo ci può essere qualcuno tifoso del Napoli come me, più di me non esiste, ex equo immagino che ce ne saranno. Quindi ex equo tifosi del Napoli, io sono il massimo possibile di tifoso del Napoli, non perderò nemmeno un secondo a raccontarvi tutto quello che ho fatto io, a perderci soldi, a perderci energia, a perderci tutto.
7: Ci mancherebbe pure, Paolo, che stiamo scherzando, per il grande affetto.
6: Dopodiché questo secondo me si manifesta anche con lo spirito critico. L'unica che a me non piace è quando durante la partita si fischia e si contesta, quella non mi piace. Poi per il resto, poi il giorno dopo che chiamate qui e muovete delle critiche, poi arriva la telefonata dopo, ma quello prima era uno juventino. No, veramente, chi dice questo è un fesso, non è che quello prima era juventino. Sei tu che sei fesso, che solo perché ha posto una critica pensi che quello sia juventino.
7: Ma è così, ma pure io mi ho detto quella cosa prima di Lucca, ma perché non pensi che...
6: Per fortuna qui non ci stanno, però
7: che
6: questi fa
7: 3-4 gol a partita, vorrei vedere Napoli che vince 5-3-0 ogni partita, però se devo dire quello che vedo in campo, io fino al primo tempo con Bologna ho visto...
6: Ma guarda, io voglio estremizzarlo questo concetto, Giuseppe, io che non amo il calcio difensivo, non credo che sia produttivo, se per qualche misterioso motivo... Domani dalla prossima partita noi ci chiudiamo tutta la partita dietro e vinciamo tutte quante 1-0 con un autogol, io dirò va bene, una formula l'ha trovata, è vincente, io la combatto, perché so, guardando tanto calcio, che non porta più a risultati questo atteggiamento. Solo per
7: ma
6: questo.
7: Ce lo dice, ogni volta la partita ci dice la stessa cosa, perché abbiamo vinto. Ora io spero che questo sia propedeutico ad avere un Napoli con un'autostima pazzesca.
6: Bravo,
7: che riesce a vincere tutte le partite. Oggettivamente so che non sarà proprio esattamente così.
6: No, vincere semmai non le vince tutte, però affrontarle così.
7: Come la mettevamo nome?
6: No, affrontarle così, guarda, noi questo possiamo, per essere realisti, questa può essere la nostra speranza, no? Che le affronti, così. Beh, se vogliamo, come tifosi speriamo che le vince tutte, ma mentre lo diciamo lo sappiamo che non accadrà.
7: Che non può essere così, per forza, assolutamente. Dai, allora, grazie, forza Napoli.
6: Grazie. Antonio.
8: Ciao Paolo, buonasera. Paolo, voglio... giusto due cose, parlare un attimo della partita col Bologna, perché cioè, voglio trovare se c'è un pelo dell'uovo che poi mi collega anche ai nostri attaccanti, anche a Lucca, diciamo che ora ormai è messo sulla, come possiamo dire, è messo ormai in ballo in gioco da tutti, e la paura, quella che ho notato io e quella che volevo essere spiegata anche da te, è come mai noi non presentiamo più occasioni da gol agli attaccanti. Cioè io ricordo negli scorsi Napoli, ma non solo quello di Conte, ora parliamo pure prima di Spalletti, ma come io vedo le altre partite, come per esempio il Torino, cioè Simeone ha 2-3 occasioni da gol a partita, come Dubicas, come Ken, come Turam, cioè il Napoli non le presenta.
6: No, domenica scorsa non c'è male però, Anto, perché Højlund ha avuto le sue.
8: Ma dove Paolo? Højlund si è mai trovato da solo?
6: Due opportunità le ha avute, quel tiro in aria deviato che è uscito di poco, il colpo di spalla a testa dove sul cross di Politano lui non l'ha presa benissimo, perché io che sono un estimatore totale di Højlund continuo a dire che il colpo di testa è proprio il suo tallone d'Achille, perché lì su quel cross la deve pigliare bene di testa, invece non la piglia di testa perché ancora non è un grande colpitore di testa, spero che lo diventi.
8: Però se hai visto Torino-Roma, non so se l'hai vista Torino-Roma, Simeone è stato messo 3 volte davanti al portiere, oggi non è in forma, non ha segnato, ma va bene. Questo per arrivare a dire cosa? Noi critichiamo Lucca, come abbiamo criticato a tratti anche Osimhen, come abbiamo criticato chiunque a Napoli, però... Cioè realmente quante occasioni da gol crea una squadra? Cioè perché un attaccante si dice che è forte? Cioè, se tu
6: no, ma questo discorso lo sai che con me sfondi una porta aperta, che io sono d'accordo.
8: No, però Paolo, non solo
6: e non esiste l'attaccante, non esiste l'attaccante che ha il 100% di percentuale realizzata.
8: Cioè, perché un attaccante si dice?

0: una tua valutazione. Purtroppo parliamo sempre di Lucca, ma questo è l'argomento principale, perché come vedi spesso diciamo purtroppo ne abbiamo solo Yollum, però non possiamo fare sempre comunque...
1: No, noi stiamo esagerando a parlare tanto di Lucca, però io capisco che l'argomento è importante perché le persone sono arrivate a due conclusioni. Una che si segna poco, una che Højlund non le potrà fare tutte, quindi Lucca è comunque un argomento importante. Mo che sia l'unico,
0: questo ti volevo domandare, diciamo che se era possibile per te, diciamo, mettere il falso 9 come tipo Giovane Neres, sì, ho chiesto anche ai ragazzi oggi, ma purtroppo non me l'hanno risposta. Non mi hanno dato una risposta. Tu come vedi questa alternativa? Perché vedo che Lucca insistiamo, ma più di tanto purtroppo non riesco.
1: Non lo so, Allegri, che cosa hai in mente? Guarda, ti posso dire quello che penso che può fare un allenatore, quindi anche Allegri.
0: Cioè, tu come allenatore?
1: Io penso che un allenatore più o meno si comporta così in questi casi. Adesso sta avendo delle risposte non eccezionali, ma nemmeno così negative. Ora a Firenze penso giochi Højlund e normalmente lui dovrebbe avere gli ultimi 20, così una cosa del genere. Questo più o meno sarà il pensiero di Allegri, però poi ci fermiamo e poi ci sono 9 partite una dietro l'altra, compreso i mercoledì per lo mezzo, quindi si gioca ogni 4 giorni e lì inevitabilmente Lucca in quel ciclo di 9 partite, non voglio esagerare, non dico manco 3 ma dico 2, lo posso dire, 2 volte partirà titolare, questa è la mia previsione.
0: Addirittura titolare?
1: È su 9, Daniele, è su 9, 2 volte Højlund parte dalla panchina e parte Lucca titolare. Mo se la prima di queste, nei pensieri di Allegri, se la prima di queste due partendo da titolare la gioca male, probabilmente la seconda volta che deve riposare Højlund si fa venire l'idea a Neres o Giovane. Questo credo che più o meno, però non sto nella testa di Allegri.
0: Che stiamo, diciamo, dando pure noi all'allenatore, che comunque... qualcosa deve tentare di nuovo, perché
1: no, di solito gli allenatori ragionano così, ci sono le coppie nei ruoli, c'è il titolare, quando deve riposare il titolare o si infortuna, speriamo no, il titolare o è squalificato, speriamo no, il titolare si gioca la sua alternativa, se l'alternativa ti ha dato delle risposte molto negative si passa all'inventare qualcosa, questo è più o meno il percorso.
0: Sì, ma se vediamo la stessa Inter a Lautaro, a Esposito, Turam,
1: loro giocano con 2 attaccanti, quindi loro ne devono avere 4, noi dobbiamo averne 2/3, diciamo 3. Tu pensa che l'Inter per
0: però io penso che un Ambrosino ci farebbe molto comodo, ci avrebbe fatto
1: prima,
0: molto
1: io pure penso
0: comodo.
1: Sì, io pure penso la stessa cosa. Se vedete il gol, l'hai visto il gol di domenica?
0: Sì, l'ho visto proprio per questo,
1: il gol di domenica,
0: bellissimo gol.
1: Al gol di domenica di Ambrosino col Modena mi sono incavolato come una bestia, onestamente.
0: Sì,
1: non mi sono incavolato perché al ragazzo auguro il meglio, mi sono, come tifoso del Napoli, mi sono un po' arrabbiato perché dico quel tipo di gol, per chi l'ha visto mi capisce, per chi non l'ha visto andatela a vedere, quel tipo di gol non è quello che fai così per caso. Non puoi farlo così perché ti trovavi lì in centrale, la mette dentro, lo possiamo fare tutti il gol così. Quello lo fai solo se c'è un giocatore di grande talento, di grande fiuto del gol, perché lui controlla, palleggia, si gira, calcia nell'incrocio dei pali. Ho sentito pure il commento che lui aveva fatto una partita non granché.
0: Il fiuto del gol.
1: Aveva fatto pure una partita non granché, però tiene proprio l'istinto. Poi io lo conosco benissimo, avendolo visto tante volte con la primavera, non è un attaccante solo gol, è uno che partecipa alla manovra, tiene il cambio gioco, parte anche da lontano, c'è una bella progressione, tira le punizioni bene, non so se vi ricordate il gol che fece con l'Under 21 e insomma all'ultimo minuto l'ho detto prima, già ho parlato prima di Ambrosino, A l'avrei tenuto, B l'avrei mandato in Serie A, chiedo scusa per l'accavallamento di lettere, l'avrei mandato in Serie A e non in Serie B, onestamente. Hanno fatto sta scelta, speriamo che non faccia bene ma benissimo, perché se fa bene non serve a niente come informazione, perché lo sappiamo che in B fa bene, dovesse fare proprio benissimo, può darsi che il Napoli si convince, dice basta, rientra, sei pronto.
0: Ma
1: così è successo
0: prossimo,
1: con Vergara, così è successo gennaio, un po' dietro con... No, l'anno prossimo,
0: non potremmo,
1: a gennaio no, a gennaio c'è l'accordo con Modena, no?
0: Sì.

0: così successe con Insigne, che era, c'era un momento di titubanza, ma è pronto, non è pronto, però l'anno prima aveva fatto non bene ma benissimo, e quindi si accelerò di un anno il fatto di farlo oramai, di inserirlo nel giro della prima squadra. Ciao Daniele.
1: Faccio un'ultima domanda e poi ti sento per TV. Allora, tu a questo punto a gennaio faresti qualcosa lì in attacco? E ti saluto,
0: sì.
1: Buona
0: assolutamente
1: serata.
0: Assolutamente sì, senza dubbio alcuno. Grazie, pubblicità.
2: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente, come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
3: Autoscala, guida il tuo futuro.
4: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
5: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
6: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
7: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
8: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a 199 euro.
7: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli in via Fasano 19. Scaramuzzamodo.it.
8: Aperti la domenica mattina.
9: Da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
7: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2+2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504, numero verde 800 549 300. Socom Nuova.com.
10: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
11: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
10: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
11: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
10: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
12: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
0: Vincenzo.
13: Buonasera Paolo. Buonasera. Io sono un settantenne che ho vissuto tutta l'era calcistica del Napoli e praticamente volevo parire perché volevo sapere, è mai possibile che una persona come me, che fa abbonamento a TV Calcio, fa l'abbonamento allo stadio ancora, compro la tuta del Napoli 200 euro, Insomma, quest'anno in Napoli mi ha costato quasi 1.800 euro. E devo subire, devo vedere la mia squadra del cuore che deve subire il calcio delle altre squadre. Cioè il Napoli quest'anno subisce solo
0: le due cose non è che vanno proprio a braccio. Tu hai ragione quando dici che oramai un tifoso, per seguire da tutti i punti di vista, anche quello della voglia di indossare cappelli, sciarpe, maglie, avere l'abbonamento, cioè deve spendere tanto. Questo è un discorso giustissimo e corretto. Io cercherei in qualche modo di agevolare i tifosi e farli spendere meno. Poi da qui a dire che solo perché si spende la squadra deve fare calcio spettacolare e dominare.
13: Nessuno mi ha messo la pistola alla gola per farlo.
0: No, non sai perché ti dico questo? Perché anche i tifosi delle altre squadre spendono, eppure loro qualche volta gli va male come gioco e come risultato.
13: Non mi piace che viene il Como e subiamo il gioco del Como. E non mi piace che subiamo il
0: gioco. Ma lo so che non mi piace, ma tu hai ragione che non ti piace. Hai ragione quando dici che spendi assai, ma le due cose non vedo il link fra le due cose.
13: Noi che facciamo questo tipo di critica costruttiva, secondo me, siamo tifosotti, non siamo buoni, non siamo tifosi del Napoli.
0: Ma questo lasciate stare, ma ognuno dicesse quello che vuole senza giudicare i punti di vista degli altri. Secondo me questa è la prima regola che dobbiamo rispettare tutti quanti, e qualcuno preferisce avere uno spirito critico spiccato e qualcuno dice mi va tutto bene, io tifo e basta, e qualcuno dice no, io tifo, soffro e voglio pure però criticare, e va bene tutto. Mi sembra una polemica che non
13: tra l'altro
0: in questa trasmissione non è che viene fuori molto questa polemica, devo dire la verità.
13: Poi volevo dire riguardo al tifo allo stadio, purtroppo abbiamo le nuove generazioni che guardano la TV, guardano tutte queste cose e mettono a confronto il Napoli con il Barcellona. E allora adesso allo stadio i ragazzi non tifano anche per questo.
0: Però ne conosco tanti ragazzi giovani che tifano. Comunque, ragazzi, questo non lo possiamo impedire. Questo è bello che i ragazzi giovani possono vedere pure il Barcellona. Se lo potevo vedere io quando ero ragazzo, se l'avessi potuto vedere io sarei stato contento. Noi se lo sognavamo di vedere il calcio internazionale.
13: Grazie di tutto per quello che fa per noi, l'ammiro molto.
0: Grazie a te.
13: Forza Napoli, arrivederci.
0: Grazie. Andiamo da Antonio.
14: Salve Paolo, buonasera. Ecco, le parole che poi vengono a pezzi, ognuno dice la sua. Prima ha criticato che spende 1.800 euro, poi critica il Como viene a basso. Cioè, ma che critiche costruttive sono queste? Come l'altro tifoso che ha paragonato il Bologna con la Roma. Se abbiamo visto, tu l'hai visto, penso, non hai visto la Roma, però hai visto il Bologna, no? Si è chiuso in difesa.
0: Bologna, non l'ho visto, Napoli-Bologna.
14: Si è chiuso, come fai a mettere un attaccante alla porta se sono 10 utenti che stanno a difendere? Cioè, vogliamo essere un poco più, non dico... Poi dico che poi non mi capiscono, io nemmeno li capisco di calcio, lo vedo da anni.
0: Però qua certe volte non si tratta manco di essere quali competenti, perché se una partita, a fine partita, io non dico manco di andare sui siti specializzati di statistiche, di approfondimenti tattici, manco questo chiedo alle persone. Però almeno a fine partita ci andiamo a rivedere gli highlights e negli highlights scopriamo che il Napoli ha fatto 10 tiri. Almeno a questo penso che non ci vuole molto.
14: Sì, però come fai a dire a paragonare un Bologna con la Roma? A Roma vince 1-0 e attaccava ancora, e quindi è normale che si esponeva magari a un contropiede.
0: È chiaro. E poi comunque non l'ho vista, però Simeone, ho visto che i numeri erano molto favorevoli alla Roma.
14: Di fronte al portiere, perché io giustamente da Starina mi cosiddetti
0: questo è un bel dibattito, solo che è finita la trasmissione, allora ti devo salutare. Questo è un bel dibattito, quello lì di concedere qualche cosa perché sei passivo è un guaio, concedere qualche cosa perché sei molto produttivo, ci sta invece. Cioè, se io concedo 3 palle gol, però io ne ho prodotte 0, vuol dire che quella partita è andata molto male. Ma se io concedo 3 palle gol, pure clamorose agli avversari, però io ne ho prodotte 10, i conti di solito tornano. Ci fermiamo qui. Grazie a chi c'è adesso, Nello Iorio in regia. Un saluto da parte di Paolo del Genio. Buona serata a tutti.
15: In collaborazione con Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
16: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
17: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
18: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
19: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare.
2: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
4: Buonasera da Marcello Calvano. Apriamo con la cronaca: un 26enne morto per le conseguenze di un incidente stradale avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì intorno alle 2 del mattino nel quartiere San Pietro a Patierno di Napoli. Il pregiudicato era in sella a uno scooter assieme ad altre due persone quando il mezzo a due ruote si è schiantato sull'asfalto. Sembra che i tre stessero scappando a tutta velocità dopo un presunto tentativo di rapina. E c'è stato un maxi blitz al Rione Traiano contro la piazza di spaccio La 34. Sono 31 gli indagati nell'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia sul clan Petrone Puccinelli. Secondo gli investigatori, la piazza di spaccio, considerato un vero e proprio bunker della cocaina, avrebbe generato affari per circa 450.000 euro al mese. Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati 53.000 euro in contanti, un Rolex, 5 diamanti e una collana di diamanti. Passiamo ora alla viabilità nella città di Napoli. È stata riaperta al traffico la corsia preferenziale di Riviera di Chiaia tra l'intersezione con via San Pasquale e piazza Vittoria. La riattivazione consentirà ai mezzi provenienti da via San Pasquale e da via Carducci di procedere direttamente verso la galleria Vittoria. Nel frattempo, sulla restante parte della carreggiata continuano i lavori per la realizzazione di una nuova linea tranviaria tra San Giovanni e piazza San Nazaro, il cui termine è fissato entro il 20 di settembre per garantire la viabilità durante le pre-regate dell'America's Cup. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Napoli prosegue la preparazione in vista della trasferta di domenica alle ore 12.30 al Franchi contro la Fiorentina. Il gruppo ha svolto una seduta mattutina con attivazione e lavoro tattico, chiudendo l'allenamento con una serie di conclusioni verso la porta. Per Frank Zambo Anghissà, lavoro personalizzato in palestra anche quest'oggi. Ai nostri microfoni ha parlato Gianluca Grava, responsabile del settore giovanile della società sportiva Calcio Napoli, il quale si è soffermato anche sulla probabile convocazione di Vergara in nazionale.
5: Lui è un ragazzo che comunque di sacrifici ne ha fatti, che ha fatto gavetta, si è trovato pronto quando gli si è data la possibilità. Antonio ha dimostrato, spero che lo continuerà a fare, perché ha le qualità e la mentalità e la testa per poterlo fare, e quindi gli auguro il meglio a Napoli e di conseguenza nella convocazione nazionale.
4: L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione. A domani.

0: Eccoci qua, ben ritrovati amici di Kiss Napoli e fedelissimi del calcio della sera da Emanuele Calaiò. Buon lavoro a Nello Iorio che curerà la parte tecnica. Ricordiamo i numeri di telefono per chi ci volesse chiamare al filo diretto: 081 546 6873. Per gli audio WhatsApp o scritti: 342 00 00 100. Come ha detto il buon Marcello Calvano, il nostro GR, prosegue la preparazione del Napoli in vista della partita al Franchi domenica alle 12:30. C'è da valutare la situazione di Anguissa, però per quanto mi riguarda, secondo me ce la potrebbe fare a essere nei convocati. C'è ancora tempo, allenamento personalizzato. È una partita Firenze importantissima, perché è una partita da vincere, perché andare alla sosta con comunque due vittorie ti aiuta comunque a lavorare più serena, con motivazione, e Allegri ha il tempo per migliorare alcune lacune che ha il gruppo squadra. Poi, come ha detto Marcello Calvano, c'è stata una bellissima intervista del nostro Carlo Alvino a Gianluca Grava, che ha parlato di vari temi, di cui Vergara, ha parlato di Favasulli e anche del settore giovanile, quindi interessante. E nel corso della puntata vi faremo ascoltare due estratti dell'intervista di Grava, del responsabile del settore giovanile. E ricordiamo che stasera inizia l'Europa del Milan, stasera con l'Europa League. Il Milan riceverà a San Siro il Benfica, e quindi possiamo iniziare col nostro filo diretto, con il nostro primo ospite, che è Vincenzo. Ciao Vincenzo, buonasera.
1: Ciao, buonasera a te. Ciao. Buonasera. Senti, sì. Io vorrei affrontare un po' il discorso critica giochisti, non giochisti, rifacendomi un po' agli atteggiamenti dei blasonati allenatori italiani storici tipo Spalletti, Allegri, Conte, i quali vengono tacciati adesso di non essere moderni nell'approccio alle partite. Voglio solo fare un inciso: qualche mese fa abbiamo esaltato tutti una partita da esibizione, Bayern-PSG finita 4-3, dove probabilmente, a mio avviso, l'allenatore del Bayern andava esonerato per come perse quella partita. Non ho visto una riga né sulla carta stampata né tra i commentatori per dire che quella era una partita totalmente sbagliata, con difese di burro in quarto di finale con 80 milioni di euro in palio. Beh, non c'è stata una critica. Spalletti, per dirne una, ma poteva valere per qualcun altro, ha provato a vincere una partita col Sassuolo di campionato, perché ormai l'aveva raggiunta, stai col Sassuolo, provi a andartela a vincere. Piovono critiche. Spalletti di qua, lo sostituiamo. Allora, il calcio italiano si deve fare pace col cervello. Allora, o decide che il calcio è quello che hanno visto col Bayern e il PSG, dove c'erano 2 miliardi e 2 di valore calciatori in campo, lo ricordo, oppure quello di Spalletti o di Conte o di Allegri. Perché poi non è perché vedono Bayern, PSG, quello è il calcio, e quando avviene in Italia che un allenatore osa provarlo, andare a vincere e becca un gol, poi quello non è capace e va sostituito con uno giovane. Capite? Cioè, c'è poca coerenza.
0: Sì, magari.
1: Il italiano è quello. Ma tutti state criticando certi tipi di modi di giocare e di allenare. Io ho preso l'esempio di Spalletti perché è un esempio lampante avvenuto qualche giorno fa. Ma nessuno ha parlato di quella partita col Bayern. Ricordo solo che tutti quanti: che partita avete visto? Cosa? Una partita dove i due allenatori andavano presi e cacciati per come hanno beccato i gol, anzi in particolare i Company. Ve lo ricordo, andatevi a rivedere.
0: Guarda Vincenzo, io non so, l'anno scorso io e il buon Marcello Calvano analizzammo quella partita, il Bayern Monaco Paris Saint Germain, dove
1: non
0: tutti...
1: Non sto parlando di voi, non sto parlando...
0: No, ma io sto parlando ovviamente del mio parere personale.
1: Quanti? No, vabbè, convieni con me che c'è un trombone di gente che adesso critica i vari Conte, i vari Spalletti, perché l'altro ha perso una partita, perché quello gli segna al 93esimo, beh, ci sta, d'accordo. Mentre dall'altro lato io ho sentito solo esaltazione di Company, di Pinco Pallino e Cassemprone. De Zerbi qualche anno fa era portato, De Zerbi non vince più, finito l'effetto sorpresa. Ragazzi, il calcio, come diceva Gianni Brera, perfetto, è 0-0. Però non lo vogliamo capire, ci piace la giocata, sì, ma lì compri allora una squadra da 1 miliardo come è il Paris Saint-Germain, li metti in campo e ti diverti e te li vai a vedere ogni domenica con abbonamenti da 1.800 euro una curva e sei a posto a Parigi. Ma non è certamente quello che possiamo vedere in Italia, che è vero calcio probabilmente, di qualità più bassa perché non abbiamo...
0: Di qualità più bassa però c'è più equilibrio, più tattico.
1: Esatto, perché quando c'erano anche i soldi noi vedevamo l'uno e l'altro,
0: certo,
1: vedevamo il grande Napoli, certo, il grande Milan
0: e andava bene anche la nazionale
1: in Europa a picchiare in faccia a destra e a sinistra,
0: e andava bene anche la nazionale negli anni 2000,
1: andava bene anche la nazionale. Capito che cosa voglio dire?
0: Sì, ho capito Vincenzo.
1: A tutta la carta stampata, a tutti questi tromboni che adesso criticano a livello nazionale lo Spalletti di turno o l'Allegri che va sull'1-0, il Conte che col Cagliari dice non attacchiamo, o addirittura Garcia quando disse quando non la puoi vincere perdi, almeno a non perdere,
0: certo,
1: vi ricordate? Fu criticato, la chiesa al centro, però poi quando guardiamo la televisione, guardiamo il calcio straniero, sembrano quasi tutti dei fenomeni, poi vengono in Italia, vedi Amorim, e incominciano a fare i conti anche col calcio italiano e si accorgono che tatticamente stanno indietro di 10 anni. Mi dispiace.
0: Grazie Vincenzo, grazie della tua considerazione. Io l'anno scorso quando ci fu per quella partita ovviamente tutti l'hanno esaltata, perché è chiaro, vederla dalla televisione e vederla allo stadio, la gente che ha pagato il biglietto ha visto 9 gol e ha visto lo spettacolo, ma secondo me non è proprio calcio, perché secondo me ci deve essere un equilibrio, deve esserci una via di mezzo, perché squadre ovviamente come il Paris Saint-Germain, come il Bayern Monaco, che hanno squadre di livello assoluto, alla fine gli allenatori a occhi chiusi fanno la formazione, chi mettono fanno bene, però di sicuro non erano contenti sicuramente i portieri, perché difese alte, tanti spazi, praterie, va bene che vince lo spettacolo, ma secondo me non si può avere una semifinale di Champions League vedendo comunque un 5-4. Secondo me il calcio giusto, secondo me, è quello proprio dell'Arsenal, è quello di Arteta, che comunque diciamo al di là che hanno un'intensità incredibile, fanno tanto possesso palla, creano, ma è anche bravo diciamo nella fase difensiva, diciamo anche lui un po' italianizzato, perché comunque ha fatto una finale col Paris Saint-Germain, ha vinto la Premier esprimendo un buon calcio, ma essere sempre guardingo anche in fase difensiva. E alla fine però i vari Allegri, i vari Conte, alla fine sono sempre ben accetti e le squadre li chiamano sempre. Guarda il Real Madrid, che comunque si è affidato a un allenatore come Mourinho, che è un grande comunicatore, un grande gestore, ma non è che esprime un grande calcio, eppure comunque già ha iniziato bene la stagione, perché comunque questi nomi qua d'esperienza fanno sempre bene, perché comunque sono equilibrati. Andiamo da Mimmo. Ciao Mimmo, buonasera.
2: Manuele, come la pensi a partire con la controllazione di la domenica? È difficile per noi.
0: Non ho capito, Mimmo, scusami.
2: È difficile partire con la Fiorentina domenica per noi.
0: Ma guarda, tutte le partite sono difficili, Mimmo, dalla prima all'ultima, come abbiamo visto in passato il Napoli ha perso punti con le cosiddette piccole, la Fiorentina piccola non è, ha speso 200 milioni sul mercato, ha giocatori di livello, ovviamente ha preso un po' di fiducia, di motivazioni vincendo 3-1, 4-2 a Venezia, e quindi è ritornato Vanoli, che comunque l'ha salvati l'anno scorso in una baraonda incredibile, ha fatto un miracolo secondo me. Quindi è comunque difficile, perché c'hanno giocatori comunque bravi che ti possono mettere in difficoltà. Mastrantonio ha preso Attà, c'ha comunque Fagioli che è un buonissimo giocatore, c'ha Beto, a Pellegrino, e comunque è un'ottima rosa, e fare punti a Firenze non è mai facile, anche se negli ultimi anni il Napoli ha fatto bene, ha vinto e ha convinto. Sarà sicuramente una partita dura, ma da portare a casa, perché per quanto mi riguarda in questo momento è importante il risultato prima della sosta, perché Napoli deve vincere come viene, giocando bene o male, ma portare il risultato a casa, perché poi hai 9 partite da affrontare dopo la sosta, e quindi devi recuperare sicuramente in classifica. Ci sarà la Champions, dove devi incominciare anche lì a vincere, ma vincendo Allegri può fare una sosta molto più serena e a tempo per aggiustare qualcosa, magari anche tattico, avere un piano B o un piano C, e nella speranza che rientreranno tanti giocatori importanti per il Napoli, come McTominay, come Anghissà, come Neres, si spera che tornerà al 100%, anche Beukema, Badiashile magari ha tempo per prepararsi al meglio dopo questa sosta, quindi la sosta è importante un po' per tutto. Leggiamo qualche messaggio. Charcere, Marao non vale Alisson Olang? Lo vedo pure più forte potenzialmente, invece è in B. Non so giudicare, perché la Serie A non l'ha mai fatta. È un giocatore che in B sta facendo bene. Se il Napoli non ci ha puntato è perché magari non vedeva in lui questo salto di qualità, come è successo magari a Vergara, a Favasulli, però magari no, non fa male un altro anno comunque di esperienza, magari è un ragazzo che il Napoli seguirà tanto, perché ne ha tanti in giro. Anche Ambrosino stesso sta facendo benissimo a Modena, quindi il Napoli li tiene d'occhio, e magari in futuro magari se li può anche tenere puntandoci, anche perché ha preso un allenatore come Allegri, che se vede un giovane bravo che alza l'asticella e può dare un valore aggiunto, non si fa problemi a buttarlo dentro. Andiamo da Michele. Ciao Michele, buonasera.
3: Ciao, buonasera Emanuele.
0: Ciao.
3: Senti, io volevo ritornare indietro alla partita di Milano.
0: Sì.
3: Ma non si è parlato proprio dell'espulsione di Lautaro Martinez.
0: Sì.
3: Non si è parlato proprio di questo. Si sta parlando che il gol del Bologna è stato per un millimetro in fuorigioco, giusto?
0: Sì.
3: Ma se Lautaro viene espulso, se non sbaglio, noi stavamo vincendo 2-1, giusto?
0: Sì, sì.
3: Ma quella partita la portavamo a casa.
0: Anche lì è un episodio che tu potevi averlo dalla tua parte, perché comunque secondo me l'espulsione ci stava, perché
3: era netta
0: perché la prima volta ha mandato a quel paese l'arbitro, e la seconda volta ecco, ha dato a palla lontana una gomitata a Marin.
3: Non si è parlato proprio di questo.
0: Noi in settimana abbiamo provato.
3: Ora si sta parlando del gol a Genoa, il fallo di De Bruyne, del fuorigioco di domenica, però non si parla della partita di Milano. E non si parla.
0: Si è parlato poco dell'Inter
3: Udinese di ieri, che sul 2-0 c'era un rigore per l'Udinese.
0: Ma anche se in questo momento col nuovo regolamento di questi rigori non te li danno. Vabbè, Michele,
3: secondo te se era al contrario lo davano?
0: Ma questo non te lo so dire, Michele, però ti dico anche il fallo di mano di Lobotka con con l'Inter, se non mi sbaglio, magari l'anno scorso l'avrebbero dato.
3: Sì, anche se sì, sì.
0: Bisogna essere anche sinceri.
3: Però
0: perché
3: io non voglio essere molto cattivo, ma a me Marotta, andando a Milano, sta facendo quello che faceva con la Juve.
0: Ma guarda, io l'unica cosa che vedo è, secondo me, gli arbitri gli lasciano fare un po' troppo a Barella e a Lautaro.
3: Allora, tu ricordi Marotta quando stava alla Juve? Barzagli, Chiellini, Bonucci.
0: Sì.
3: Ora Bastoni, Barella, Sharanoglu, Di Marco stanno facendo quello che facevano loro alla Juve.
0: Diciamo che da quel rigore che poi da quel rigore dato a Di Lorenzo
3: fanno falli, non vengono ammoniti.
0: Io guarda,
3: fanno il cerchio, fanno il cerchio.
0: Io penso che nel calcio, intanto ti saluto Michele, diamo spazio agli altri. Io penso che nel calcio, almeno quando giocavo io, un po' di sudditanza comunque c'era delle grandi squadre del nord. Magari ci sta ancora, non lo so. Però di sicuro questo inizio campionato mi stanno piacendo un po' di più gli arbitri che lasciano correre, e ci sono certi contatti che prima si fischiavano, adesso no, perché comunque il calcio è uno sport di contatto ed è giusto, magari se c'è un rigore deve essere proprio grave. E diciamo questo nuovo regolamento mi piace. Abbiamo visto il fallo di Manoli Lobotka, abbiamo visto il rigore magari ci poteva essere per l'Udinese, il gol comunque anche quello che abbiamo fatto a De Bruyne a Genova, magari l'anno scorso se interveniva il VAR l'avrebbe annullato. Lasciano più interpretazione all'arbitro ed è giusto che l'arbitro si prenda le responsabilità. Hanno dato più responsabilità all'arbitro e su questo sono d'accordo, anche se il VAR poteva essere diciamo un'arma in più, perché magari quell'interpretazione che vede l'arbitro magari di un rigore netto che lui magari non vede, magari col VAR si potrebbe intervenire dando un rigore o dando un'espulsione. Adesso è tutta interpretazione dell'arbitro. Andiamo da Pietro. Ciao Pietro.
4: Buonasera Emanuele, Forza Napoli.
0: Sempre, buonasera.
4: Allora, io volevo chiederti una cosa da esperto tu di calcio.
0: Sì.
4: Secondo te il modulo che utilizziamo 4-3-3, questa squadra può ancora farlo, oppure secondo te si debba cambiare, oppure non lo so, si deve fare qualcos'altro?
0: Ma guarda, caro Pietro,
4: non mi sembra più, se mi posso permettere, non mi sembra più che questa squadra riesca a reggerlo, mi sembra, poi magari mi sbaglio.
0: Non, questa squadra non riesce a reggerlo perché in questo momento non hai, secondo me, i centrocampisti che hanno fisico, che comunque corrono, che hanno dei grandi polmoni, perché per fare un 4-3-3 e per lasciare gli esterni in avanti, i tre centrocampisti devono coprire tutto il campo e in più si devono inserire. In questo momento stai senza Anghissà, stai senza McTominay, quindi in questo momento più che un 4-3-3 è un 4-2-3-1 con un doppio play come Lobotka e Gilmore, perché sono rimasti solo loro, con De Bruyne che sta correndo tanto sia in fase offensiva e dà una mano anche dietro. Quindi secondo me i due moduli sono 4-3-3 e 4-2-3-1 all'occorrenza, perché il Napoli ha tanti esterni e secondo me quando il Napoli avrà Alisson al 100% e anche Neres, Overgara, Lang, sono esterni che possono fare male ai difensori. Quindi il Napoli è sempre stato forte con il 4-3 e ci ha vinto pure degli scudetti, quindi questa squadra come rosa è adatta a quello, però si può anche cambiare. In questo momento non puoi passare neanche a 3 perché non hai neanche i difensori per giocare a 3, e quindi si va con la difesa a 4 in questo momento.
4: Infatti io ti volevo aggiungere che il modulo che farei io è il 4-2-3-1, quello che è stato fatto.
0: Ma guarda, questo lo sta già facendo Allegri, perché non hai centrocampisti, Michele, quindi diciamo che il 4-2-3-1 può andare sempre bene, perché comunque anche McTominay ha già giocato insieme a Lobotka a due e mezzo al campo. Puoi giocare col 4-2-3-1 con sempre De Bruyne che va a supporto di Højlund, o quando anche Anguissa ce l'avremo al 100%, dubito che ritornerà l'Anguissa che conosciamo, però secondo me questo è un buon modulo tra 4-3 e 4-2-3-1 dove il Napoli in questo momento sta usando.
4: L'ultima cosa e poi ti lascio, magari la sento la risposta. Secondo te proveresti Favazzurri dal primo minuto oppure avvaleresti, come è stato fatto già, Politano e Favazzurri che subentra?
0: Ti ringrazio intanto Pietro, ti rispondo in diretta. Io non, cioè, nel senso, ma penso anche Allegri non si farebbe problema a metterlo dall'inizio, perché l'abbiamo visto, c'ha fame, il livello è alto e ha personalità nel puntare, può giocare sia da basso che da alto. Io magari in questo momento Favazzurri, sia con l'Arsenal che con il Bologna, ha dato un impatto a partite in corso. Magari in questo momento, magari poi dopo la sosta si vedrà, in questo momento potresti avere un'arma in più durante la partita in corso. Magari iniziare magari sempre con Politano o con Vergara, e poi eventualmente farlo entrare a posto di Lorenzo oppure Alto, come ha fatto a posto di Politano. Quindi diciamo che Allegri sa quando inserirlo e non si farà problemi nelle rotazioni, e ci saranno delle volte che Favazzurri giocherà titolare sicuramente. Andiamo da Salvatore prima della pubblicità. Ciao Salvatore, buonasera.
5: Ciao Emanuele, buonasera.
0: Ciao.
5: Faccio solo una premessa: prima sentivo parlare qualche tifoso degli arbitri, noi ci lamentiamo sempre che la società deve crescere, ma cresciamo pure noi, nel senso, mai come quest'anno sinceramente cominciare a parlare degli arbitri lo trovo veramente fuori luogo.
0: Anche perché secondo me diciamo, mi piace questa cosa che l'arbitro sta facendo giocare un po' di più e si prende le responsabilità, quindi
5: bellissimo, almeno come diciamo telespettatore molto molto meglio rispetto all'anno scorso. Vabbè, ma non era questo l'argomento.
0: Sì.
5: Invece Emanuele, ti volevo chiedere una cosa su Vergara.
0: Sì.
5: Premetto che io stravedo per il ragazzo, lo farei giocare sempre, perché forse ha quella intraprendenza, incoscienza, non lo so come la vogliamo chiamare, per cui lui prova a saltare l'uomo, prova a fare la giocata.
0: Sì.
5: Cosa che spesso ci manca, anzi a volte privilegiamo troppo il tocchetto laterale all'indietro piuttosto che saltare l'uomo, qualcosa che ci sta facendo vedere pure Favazzurri.
0: Esatto. Diciamo. Sì.
5: Abbiamo visto che in questa prima parte del campionato una posizione precisa ancora Allegri non gliel'ha trovata. Sicuramente a sinistra non ha fatto benissimo.
0: No, di sicuro spero di non vederlo più a sinistra, perché non ha difficoltà perché è un giocatore che viene dentro al campo, e venendo dentro al campo si deve giostrare col destro, il suo piede debole. Non è un giocatore sul binario a sinistra dove punta e va al cross. Vergara è uno che deve partire largo a destra, ma che si avvicina anche a Højlund, come faceva con Conte l'anno scorso in quel 3-4-2-1. Lui, Vergara, è o un esterno ma deve giocare a destra, oppure è una mezzala che ha degli inserimenti e quel cost to cost da centrocampo che si va a inserire. Ma penso che lui, Allegri, è stata una cosa prevalentemente tattica, secondo me, il discorso di Vergara a sinistra, perché anche lui l'ha provato tutto il ritiro mezzala oppure esterno destro.
5: Un po' vice De Bruyne anche in certe
0: lo può fare, sì.
5: Vabbè, speriamo che lo faccia giocare il più possibile, perché potrebbe essere veramente un'arma in più, per oggi, ma per il futuro anche.
0: Grazie Salvatore, grazie. Buona serata, ma io penso di sì, ragazzi, perché vuol dire, aveva mercato, e se il Napoli non l'ha dato via è perché il giocatore è forte e il Napoli ci punta. Però se tu ci punti e non lo mandi via, comunque lo devi far giocare. Ma penso che Vergara sarà un valore aggiunto di questa squadra e spesso lo vedremo in campo. Ci fermiamo e poi ritorniamo, pochi minuti.
6: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
7: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
8: Ma dove vai vestito così?
7: A pescare la spesa.
8: Sempre il solito esagerato.
7: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
9: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
10: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
11: Sal de riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
12: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
11: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
12: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
11: Sal de riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
13: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Eccoci qua, ritorniamo, leggo un messaggio. Manu, volevo chiederti una cosa, visto che giochiamo con un 4-3-3 che assomiglia più a un 4-5-1 e non si produce tanto in attacco, perché non provare Giovane nel suo vero ruolo da seconda punta in un 4-4-2 che magari potrebbe rivelarsi più redditizio? Ma ragazzi, attualmente è più un 4-2-3-1 con De Bruyne sotto punta, e Giovane quel ruolo lo può fare, però lo sapete, io su Giovane secondo me anche lì è stato fatto, secondo me, una valutazione non corretta, secondo me, da parte della società, perché comunque l'anno scorso hanno speso 20 milioni per un giocatore che è una seconda punta, ma se si sapeva che il Napoli voleva giocare col 4-3, lui praticamente il 4-3 non giocherebbe mai, perché lui è una sottopunta, è un sottopunta e potrebbe giocare adesso, magari, dato che si sta giocando con De Bruyne o spesso magari con Vergara che si avvicina alla punta, però fino ad ora non ha fatto un minuto. Quindi per questo dicevo, se tu non dai spazio a Giovane, perché metterlo in lista e magari mettere in lista magari più un centrocampista? Ti saresti potuto tenere magari il foloruscio di turno che in questo momento c'hai emergenza. E poi devo dire la verità, non mi piace quando si dice che in attacco si produce poco, perché una delle cose positive che abbiamo visto in queste partite, nonostante alcune sconfitte, il Napoli sta producendo tanto. Con l'Inter andare a creare a Milano 6-7 palle gol nitide non è da tutti. Col Como hai avuto palle gol, le hai avute anche con il Bologna, e quindi comunque il Napoli crea. Poi è chiaro che in fase difensiva tralascia qualcosa per attenzione e magari è un po' più aperto, ma non si può dire che il Napoli non sta creando, e non vedo neanche tutto questo difensivismo da parte di Allegri, per quanto mi riguarda. E io adesso voglio lanciare il primo estratto che vi ho detto prima di Grava, che Carlo Albino ha fatto un'intervista interessante nel responsabile del settore giovanile. Ci sono dei temi importanti e quindi ve lo faccio ascoltare.
14: E sto parlando di Gianluca Grava. Buon pomeriggio, Gianluca.
15: Ciao Carlo, buon pomeriggio a te e a tutti quelli che ci ascoltano.
14: E allora e io ti ringrazio per aver accettato il nostro invito. Il programma è qui Casa Calcio Napoli e mi sono permesso di dire che tu sei uno di quelli che negli ultimi 20 anni, ma sul serio, si è messo lì mattoncino dopo mattoncino a costruire questa casa di cui oggi ne godiamo le bellezze tutti quanti noi, prima da calciatore e adesso da un po' di anni a questa parte da dirigente, da responsabile del settore giovanile. Ti ritrovi in questa figura metaforica di costruzione della casa del calcio Napoli da una ventina di anni, poco meno, a questa parte?
15: Sì, diciamo che per me è una questione di orgoglio, nel senso aver fatto parte della rinascita del Napoli da calciatore prima, da dirigente ora, è un qualcosa che sicuramente solo a pensarci all'epoca era anno 2005, mi vengono i brividi. Spero di aver ricambiato sul campo e continuo a ricambiare oggi da dirigente quello che poi mi ha trasmesso la mia famiglia, no? Quello di guadagnarsi tutto ogni giorno.
0: Bravo.
15: Quello che cerco di trasmettere ai giovani, perché credo che non sia solo un discorso tecnico, tattico, atletico, ma principalmente è una sfida diciamo che mi prende tutti i giorni, culturale e mentale, nel trasmettere che cosa serve ai ragazzi per poi arrivare, che credo che sia, si racchiuda in una frase, in due parole, in fame sportiva, no? Quella,
14: certo,
15: di migliorare il gioco.
14: Guarda, hai anticipato, carissimo Gianluca, quello che voleva essere proprio la mia prima domanda, perché già nella tua considerazione c'è un po' la risposta, perché mi ero preparato questo tipo di domanda, no? Dalla Serie C alla Champions League. Te lo chiedo a prescindere, ma vedo che la tua considerazione va in quella direzione. Quanto di quel carattere tuo, di quella fame di arrivare, quella fame di scalare posizioni, cerchi di trasmettere oggi a qualche giovane che veste la maglia del Napoli? Cioè, c'è quel pensiero che stavi illustrando qualche istante fa, Gianluca?
15: Guarda, sfondo una porta aperta, cioè nel senso che, come ti dicevo, sono tanti ragazzi che ci passano, mi sono passati negli anni, con grande talento, grande qualità tecnica e anche grande prospettiva, no? E quello che si batte tanto, soprattutto con le nuove generazioni, con una cultura completamente diversa dai tempi nostri, dove magari c'era una cultura diversa, oggi certo, c'è più bisogno di dialogo, c'è bisogno di cercare di capire chi hai di fronte, però credo che principalmente, come dicevo, come dico tutti i giorni ai ragazzi che partiamo dai 10 anni fino ai ragazzi della primavera, che oltre alla qualità che madre natura gli ha dato, alla fine ci deve essere quella voglia di migliorarsi ogni giorno, la disponibilità al sacrificio, è un qualcosa che tutti i giorni bisogna abbattere, che chiedo che tutti gli allenatori lavorino su questi aspetti qua, che credo che sia la base, se vuoi arrivare, se vuoi ambire a livelli alti, perché io credo che oggi per arrivare a livelli della nostra prima squadra, dove il livello è molto alto, non basta la qualità e soprattutto con il calcio moderno, ma c'è bisogno di andare forte tutti i giorni, e questo lo puoi fare se hai una cultura, tra virgolette, che ti aiutano gli allenatori, ti aiutano le famiglie, perché alla fine ci saranno momenti tra virgolette anche difficili, magari quando l'allenatore non ti fa giocare, è proprio lì che devi formare il carattere, devi formare, per me si chiama mentalità, perché alla fine la mentalità va costruita tutti i giorni in allenamento, cioè, secondo me non, guardare alla giocata, al gol, o all'Astis, secondo me va vista a 360 gradi tutti i giorni questi ragazzi. Guarda, che abbiamo a disposizione, nel come reagiscono all'errore, nel come ti sacrifichi per la squadra, nel come aiuti il compagno, perché sono tutte cose che alla fine ti formano.
0: Eccoci qua, ben ritrovati, interessante le parole di Grava. Dopo vi faremo ascoltare in chiusura un altro estratto dove parlerà anche un po' anche di Favasuli, ha parlato di Vergara, un po' di tutto il settore giovanile che sicuramente deve crescere. 081 546 6873, ricordiamo il numero di telefono. Ciao Bomber, dovevamo convincere e vincere, io sono molto preoccupato, molti titolari 7-8 sono a fine ciclo, è da vedere perché ragazzi io ho visto De Bruyne a quell'età lì correre tantissimo, è stato il terzo giocatore che ha corso di più in partita, ha fatto 11 km, quindi se stai bene fisicamente puoi tranquillamente giocare. Io la migliore stagione l'ho fatta a 36 anni, cioè, quindi se non hai il problema è più che altro di questi ragazzi diciamo grandi, questi giocatori grandi hanno subito vari infortuni anche in passato, anche prima di venire a Napoli, è quello il problema, perché se tu non hai tanti infortuni in carriera puoi tranquillamente giocare ancora, perché comunque sai il livello secondo me non è altissimo, quindi puoi tranquillamente giocare. Allora, un altro messaggio da parte di Luca. Manu, ma secondo te Luca e Olund possono coesistere insieme, magari all'inizio a partite in corso? Io penso solo a partite in corso. Magari devi recuperare un risultato, sei sullo 0-0, devi vincere una partita, la vuoi sbloccare, la vuoi vincere, allora magari metti cross e metti le due punte, anche se ho paura che si pestano un po' i piedi, perché praticamente giocando a due punte Luca dovrebbe fare la prima punta con magari Højlund che gli gira un po' intorno. Ma io si parla, Manu, ciao, tante persone che ci scrivono vogliono Favasuli titolare. Io ovviamente ci andrei sempre cauto, perché io ne ho parlato benissimo di Favasuli, è un giocatore che è intraprendente, ha personalità, c'ha quella fame che la vorrei anche da altri giocatori, però alla fine non adesso non lo facciamo diventare magari un fenomeno come magari parliamo di Vergara, facciamoli crescere step by step, partita dopo partita, e possono sicuramente migliorare. Sono umili entrambi e sicuramente hanno voglia giorno per giorno di migliorare, ma se io penso che bisogna dargli tempo, altrimenti poi si rischia comunque di bruciarli. Allora, buonasera cara, io volevo dirle che il nome di Giovane si pronuncia Giovanni in brasiliano, senza nessun accento, come se fosse Giovanni in italiano. Complimenti per la trasmissione, saluti da Carmine D'Amore da San Paolo do Brasil. Mi hai dato uno spunto che ovviamente non sapevo. Andiamo da Luca che è in diretta. Ciao Luca.
16: Ciao Manuele, complimenti per la trasmissione, forza Napoli. Io volevo dire che secondo me Allegri è il miglior allenatore che in questo momento la squadra potesse avere, sia per un fatto praticamente di ottimismo, che lascia più liberi i calciatori, sia perché adesso ho una conoscenza diciamo di calciatori che magari all'inizio campionato non poteva avere dopo 4-5 partite, e penso che la soluzione col doppio play sia la migliore anche diciamo in futuro. Chiaramente deve puntare molto sugli esterni offensivi, che lui vede durante la settimana, mettere in modo che diciamo gli spreme per tutto il primo tempo, e poi il secondo tempo magari li cambia così dando una maggiore enfasi al reparto offensivo, e poi niente, per quanto riguarda diciamo la difesa, penso che diciamo si sta assemblando bene anche con Rafa Marin. Adesso non so se ci sarà un turnover tra Olivera e Spinazzola. Volevo un tuo parere in merito, considerando che magari come diciamo alternativa ad Olivera uno potrebbe utilizzare anche Neres come falso 9, come faceva Conte, che mi sembra una buona possibilità, soprattutto quando gli avversari sono stanchi. Grazie
0: Emanuele. Grazie Luca. Ragazzi, Neres l'ha fatto una volta con l'Inter, perché Conte aveva fatto questa chiave tattica, ma anche perché non aveva alternative. Però il problema è che comunque Neres non sta ancora bene, che altrimenti avrebbe giocato nel suo ruolo. E se Neres sta al 100% sicuramente poteva essere il vero acquisto di mercato sulla fascia destra, perché abbiamo visto come quando Neres sta in forma al 100% cosa ha combinato e cosa è capace di fare su quella fascia. Di sicuro Allegri alla sosta deve trovare qualche diciamo soluzione per non lasciare alcune volte troppo solo Højlund, o al massimo magari qualcuno dietro che gli forniscano un po' più di su quella fascia. Di sicuro Allegri alla sosta deve trovare qualche diciamo soluzione per non lasciare alcune volte troppo solo Højlund, o al massimo magari qualcuno dietro che gli forniscano un po' più di rifornimenti, perché lui attacca

0: rosa è tutta a disposizione, le alternative ci sono, Allegri può iniziare con una formazione un po' più bloccata e magari stremare l'altra squadra, e poi nel secondo tempo ha delle frecce nel suo arco per vincere la partita, perché le alternative ce l'ha. In questo momento magari non ha tante alternative a centrocampo e in difesa. Poi, per quanto riguarda Spinazzola, per me ha fatto una buona partita col Bologna. Io prima della partita col Bologna dissi: mi aspetto un po' di più da Spinazzola, perché queste nelle prime tre partite non mi è piaciuto tanto. Quelle sue sgroppate, quell'uno contro uno che si allunga la palla, non l'avevo ancora viste. Però col Bologna secondo me ha fatto un'ottima partita. Tu quello c'hai Spinazzola e Oliveira, deve essere bravo Allegri a gestirlo e a gestirli in base alla squadra che affronti. Allora, Luigi da Capua: non diamo troppe responsabilità a Favasuli, se no fa la fine di Vergara. No, intanto non so che fine abbia fatto Vergara, perché non ha fatto nessuna fine. Vergara sta a disposizione della squadra, quando viene chiamato in causa cerca di fare le cose fatte bene. L'anno scorso abbiamo visto il valore di Vergara, quest'anno abbiamo già visto a Genoa, quando è entrata ha avuto un impatto importante. Deve sempre ovviamente crescere senza dargli delle responsabilità, o pensare che magari ne sono Vinicius o Teo Hernandez, Favasulli, ma piano con che può assomigliare magari a un giocatore di un altro tipo di livello, non incominciamo a fare paragoni, perché non è corretto. Sono giocatori tra virgolette giovani che hanno bisogno di crescere. L'anno scorso ha fatto le sue partite, quest'anno ne farà ancora di più, perché è un patrimonio della società. Lo stesso Favasulli, ma su questo Allegri è bravo a capire quando metterli. Di certo non lo voglio, preferisco non vederlo più sulla fascia sinistra, da esterno sinistro. Andiamo da Carlo. Ciao Carlo, buonasera.
1: Ciao, buonasera a te Emanuele, come stai?
0: Bene, tutto grazie. Bene? Tutto a posto.
1: Tutto bene. Senti, io sono contentissimo del Napoli, perché sono una persona di 60 anni, ho visto il bello e il brutto.
0: Sì.
1: E quindi è una società sana, è una società che da anni fa la Champions, sta in Europa, e quindi non sono quel detrattore, che sono contentissimo.
0: Sì.
1: Un'altra cosa: perché in Italia bisogna aspettare sempre con i giovani?
0: Purtroppo abbiamo una sbagliata cultura qui.
1: Ecco. Questo mi fa incazzare, quasi, se posso, perché abbiamo dei talenti. Perché non
0: abbiamo dei talenti che purtroppo qua in Italia consideriamo ancora non pronti, e non c'è la cultura nel rischiare di buttarli dentro, e si predilige sempre il fatto di mettere in campo uno più esperto. E quindi
1: questa cultura è il terzo mondiale che non facciamo.
0: Lo so, e questo c'è ragione, si potrebbe aprire un capitolo che ci vogliono 20 trasmissioni per capire.
1: No, hai ragione.
0: Perché la nazionale ha difficoltà.
1: Non ci vuole una zingara per fare determinate cose. Tu sei un uomo di calcio.
0: Ma purtroppo se non cambiano le cose dall'alto in federazione è difficile vedere.
1: Sono d'accordo con te. Però quando si dice andare, quando ci scendiamo, Rusuo.
0: Ma infatti lo spero anch'io, perché se no rischiamo di non fare neanche un altro mondiale, perché già siamo partiti male con quella scena
1: con Maldini,
0: esatto, si è partiti già male, quindi
1: io spero che diano molto più spazio ai giovani italiani, che si finisce una buona volta di comprare 10-15 stranieri.
0: Lo spero anch'io. Buona serata Carlo, noi ci fermiamo, e poi ultimo rush finale del calcio della sera.

0: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
2: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: box doccia in vetro 6 mm 70x90 a €89,90.
1: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19. Scaramuzzamodo.it.
2: Aperti la domenica mattina.
3: Da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno €399. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a €49. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a €99. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
4: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Pupi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
5: Una serata di stelle per Pupi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
4: Non puoi mancare.
6: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
7: Kiss Kiss Napoli. Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
8: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
9: Eccoci qua per l'ultimo rush finale del calcio della sera. C'è un messaggio interessante che mi trova comunque d'accordo, soprattutto magari in questo momento che non hai grosse alternative. Manu, buonasera. Io penso che il Napoli con il 4-2-3-1 e il doppio play più De Bruyne abbia sopperito alla mancanza di qualità di impostazione dal basso. Ho visto che in maniera intelligente si cerca di evitare la pressione con lanci lunghi, e in questo Savic secondo me è molto importante. Sono molto fiducioso per il futuro, penso che la strada sia questa, non so, dimmi la tua. Ti saluto e ti abbraccio, grazie all'emozione che ci hai fatto vivere nei tuoi anni a Napoli. E ringrazio anche te, grazie del complimento. Io sono d'accordo, perché in questa fase di emergenza a centrocampo, diciamo che il doppio play sicuramente ti può aiutare nel palleggio e nella costruzione dal basso, anche se per farla bene e per evitare il pressing ci deve essere anche la qualità e la tecnica anche dei difensori, cosa che non sto vedendo in queste settimane, ma soprattutto anche tanti passaggi sbagliati, magari come abbiamo visto anche nel primo tempo con il Bologna, anche di Lobotka, di Gilmour, poi si sono ripresi nel secondo tempo. Però è chiaro che con il doppio play hai un Lobotka che comunque palleggia sul corto, e c'hai comunque Gilmour che ti verticalizza e ti cambia gioco, anche se alcune volte deve essere più preciso e più veloce, perché alcune volte quando siamo bloccati e le palle non arrivano agli esterni o non arrivano a De Bruyne sulla tre quarti è perché siamo lenti a fargliela arrivare, e quindi alcune volte si deve saltare un passaggio e quindi bisogna rischiare la giocata, cosa che magari alcune volte fa Rachmani, che alla fine ha fatto fare lui praticamente il gol a Højlund verticalizzando comunque la palla. Sicuramente c'è da migliorare in questo, sul giro palla veloce, perché se la palla gliela facciamo arrivare agli esterni in ritardo vengono raddoppiati, e quindi noi siamo costretti poi a tornare indietro. Quello che si è visto in queste partite è, come ha detto anche Allegri, dobbiamo essere più puliti e tranquilli quando c'è a girare la palla, perché si fanno troppi errori tecnici. Vediamo se c'è qualche altro messaggio da leggere. Vi ostinate a dire devono giocare i giovani, e si può essere anche d'accordo, ma se il giovane è forte gioca senza nessun problema, evidentemente i nostri giocatori giovani non hanno qualità per poter giocare. Inutile dire la colpa è degli stranieri, non è così, se uno è forte gioca tra mille stranieri, anche questo è vero, ma ovviamente per buttare dentro un giovane, soprattutto nelle squadre dei top club che hanno obiettivi importanti, il ragazzo, il giovane deve essere forte, altrimenti fai veramente fatica. Però sbagliamo anche nella crescita dei ragazzi, perché in Francia, in Spagna, in Germania ne vediamo di più, perché magari lì c'è la cultura e li formano già da ragazzini che magari migliorano anno dopo anno, e le squadre non si fanno problemi perché arrivano in prima squadra che già sono svezzati, che hanno personalità, e alcune società rischiano piuttosto che magari far giocare uno più d'esperienza. E poi per il discorso degli stranieri, anche lì però non mi trovi d'accordo, perché era più bello quando c'era il regolamento, che c'era un tot, un limite a questi stranieri. Adesso è normale che se giochi con 9, 10, 11esimi a squadra, è normale che in nazionale fai fatica. Allora, noi siamo ai saluti. Io ringrazio Nello Iorio e Gabriele Race, che hanno curato la parte tecnica. Io vi lascio con l'ultimo estratto di Gianluca Grava. L'appuntamento è sempre domani, ore 19, con il calcio della sera. Da Emanuele Caraiò è tutto, buona serata.
10: Hai detto una cosa giustissima, la mentalità. Faccio un riferimento ad un giovane che non è cresciuto nel settore giovanile del Napoli, ma in quello della Fiorentina, e parlo di Costantino Favasulli, che tra l'altro gioca con una maglia che è la tua, è stata anche la tua maglia, e ha eguagliato il tuo record, l'esordio con assist. E prendo ad esempio Favasulli e ti dico, se Favasulli secondo te può essere anche un esempio per i ragazzi oggi del Napoli, quello di essere mentalizzato su come bisogna fare per arrivare, magari non arrendersi di fronte ai primi ostacoli, non credere a chi magari ti chiude la porta in faccia, non credere a chi ti dice non sei dotato fisicamente. Favasulli oggi, Costantino Favasulli, può rappresentare anche per il settore giovanile del Napoli un modello per i ragazzi, a dire guardate, vedete Costantino è in prima squadra, e quindi anche voi potete ambire un giorno ad arrivarci in prima squadra.
11: Ma assolutamente sì, a parte che rivedere due in campo è qualcosa che mi emoziona, soprattutto per me da napoletano, che all'epoca l'avevo scelto perché il mio idolo.
10: Era
11: Peppe Brusco.
10: Lo so, ma hai avuto un coraggio a dire datemi la tua, voglio dire, è coraggioso. Anche Favasulli è coraggioso con questi precedenti, Bruscolotti, Ferrara, Grava, cioè voglio dire.
11: Sicuramente il suo atteggiamento visto e la sua, tra virgolette, cattiveria agonistica, la sua rabbia, la sua fame, la sua voglia di mettersi a disposizione, è qualcosa che deve per forza trascinare i giovani, perché l'atteggiamento, se vuoi arrivare, deve essere quello lì, dove 5 minuti, 10 minuti, un quarto d'ora devi andare a 2000, perché il calcio alla fine è questo, no? Ci sono le possibilità, secondo me, credo che lui sia stato bravo a guadagnarsela durante gli allenamenti, e l'allenatore ti dà la possibilità, e tu, in quel caso là, devi rispondere presente, e lui credo che ha risposto non presente di più.
10: E chi risponde presente è Antonio Vergara, che molto probabilmente sarà convocato, diciamo sicuramente sarà convocato dal commissario tecnico Mancini, e anche questa convocazione di Vergara credo che possa essere motivo di vanto per il Napoli nella sua interezza. Che dici, Gianluca?
11: Assolutamente sì, me lo auguro per Antonio, perché lui è il ragazzo che comunque di sacrifici ne ha fatti, che ha fatto gavetta, si è trovato pronto quando gli si è data la possibilità, e il calcio, come si diceva prima, è un qualcosa che poi nel rettangolo di gioco le chiacchiere stanno a zero, ma parlano i fatti. I fatti, credo che nel momento che gli si è data la possibilità, Antonio ha dimostrato, spero che lo continuerà a fare, perché ha le qualità e la mentalità e la testa per poterlo fare, e quindi gli auguro il meglio a Napoli e di conseguenza della convocazione nazionale.
10: A proposito nazionale, ci abbiamo un under 16, Bondonno, dico bene?
11: Sì, sì.
10: Com'è sto ragazzo, Gianluca?
11: Ragazzo che attesta mentalità, qualità, ragazzo giovane, così come ne abbiamo tanti nel settore di ragazzi che secondo me hanno una qualità per poter arrivare tra i professionisti, e ci auguriamo che possano crescere e soprattutto seguire la strada che è quella della famosa mentalità che si parlava prima, perché le qualità tanti di loro ce l'hanno e lo step deve essere quello di continuare a fare il giorno successivo un qualcosa in più rispetto a quello precedente.
10: Guarda, io Gianluca mi sono preparato un elenco di tanti bravi giovani del Napoli che sono in prestito. Penso Rao al Pisa, Ambrosino al Modena, Davino al Giuliano, Ferrante all'Ospitaletto, Garofalo alle Dolomiti Bellunesi, insomma c'è un elenco di tanti bravi ragazzi giovani 2006, 2008 e via discorrendo in prestito. Ecco, la filosofia del prestito come nasce? Perché poi il giocatore va dato in prestito, Gianluca?
11: La filosofia nasce che secondo me c'è bisogno di uno step per, tra virgolette, dargli la possibilità di crescere, no?
10: Sì.
11: Perché alla fine oggi magari non tutti sono pronti per la nostra prima squadra, e questo devono essere anni di costruzione, come all'epoca li ha fatti Vergara. E quindi continuare a lavorare, aspettare il proprio momento e farsi trovare pronti. Credo che queste categorie qua ti formano, intanto ti mettono dentro minutaggio, ti mettono dentro esperienza, ti mettono dentro lavoro, e alla fine aspettare il momento per poi ognuno di loro possa fare il proprio percorso. Secondo me hanno tanti di questi ragazzi, così come ce ne sono stati in passato, ce ne sono ancora ragazzi che alla fine devono aspettare, non tutti magari sono pronti subito per fare il salto, altri devono fare un percorso diverso, ma non è detto che poi possano arrivare all'obiettivo ugualmente, certo, quello di ritornare da protagonisti nel Napoli.
12: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
13: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
14: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
15: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
16: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
1: Scaramuzza! A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta! Servizio tavola 18 pezzi in ceramica a 29,90 €.
0: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
1: Aperti la domenica mattina.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: CF CCL Auto. Super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare. 3 anni di assicurazione furto incendio. 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48. CCL Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Lasciati conquistare dal fascino di Vico Equense e dalla sua pizza. Il 15, 16 e 17 settembre non perderti Pizza Vico, con 28 pizzerie locali nel centro cittadino. Pizza Vico, dal 15 al 17 settembre. Info su pizzavico.com.
3: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
4: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni.

0: la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
1: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova.com.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Unirti al qui presente lupino?
1: Sì, lo voglio!
0: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro. Acquista non prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. La Reggia Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
1: Finalmente, finalmente sono arrivati!
2: Cosa?
1: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amiche, amici, è mercoledì 16 settembre, inizia una nuova puntata di Yes and No Kiss Kiss, come sempre su Kiss Kiss Napoli, cioè visuale dall'alto. Siamo pronti anche sul canale 76 del digitale terrestre a mostrarvi la bellezza indiscussa di Rosario Verde, eccolo qua. Sì.
1: Buongiorno caro Pisacane, buongiorno, benvenuto, ben svegliato caro Zaccaria, ben svegliato a tutti i radioascoltatori, insomma, c'è sempre un radioricultore che mo si è scetato, insomma.
0: Beato lui.
1: Tu ci potessi scetare, che ora ti scetassi?
0: Mezzogiorno
1: e mezzo, poi all'alba, qui sul 7-6 del digitale terrestre, lo dico alle signore, non senza toccarvi, sto qua.
0: C'erano quei begli anni dell'università che uno si svegliava anche alle 2 e facevi colazione con gli spaghetti.
1: Non andavi a lezione, c'è la notizia per te alla seconda ora.
0: Allora salutiamo Simone Zaccaria che pronto ci mette una bella canzone, quella di Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari. Dai che siamo pronti, dai. Cosa sogni?

0: Sara le faccio un servizio. Faccio una radio di servizio, va bene? Cioè, scrive buongiorno Rosario, una info, devo andare a via Caserta Brava, non dico il numero del palazzo, se no ti trovo a Basciu Palazzo, Napoli, in zona Capodichino, il navigatore mi porta a Casori. Veronica, guarda, io finisco alle 12, ci possiamo vedere in piazza.
1: Cioè, ma stai facendo questo?
0: C'ho uno spritz regalato da.
1: Ma se si fosse chiamato sì. Vincenzo, che avresti fatto?
0: Sta faceva a pelo.
1: Ma sei una brutta persona.
0: Veronica, vediamoci in piazza. Fammi sapere a che ora, alla mezza. Un quarto, 20 sto là, un sprizzino e andiamo dove
1: Veronica,
0: dobbiamo.
1: Veronica, vedi bene che probabilmente
0: è
1: mai
0: possibile faccia la radica, radi se pusteggi innaggi, mai pustiggiato su una radica, ma come
1: facci una domanda?
0: Ma fammi una domanda,
1: fatti la domanda.
0: Secondo me sì, tu
1: Veronica, vedi bene che forse esiste la stessa strada anche a Casoria, devi essere un po' più specifica col navigatore, vedi bene. Allora, da cosa vogliamo iniziare, signor Verde? Io lo dico così alla pomeriggio.
0: Ecco sto strunzi.
1: Eccolo qua, iniziamo con classe soprattutto.
0: E quando mi fanno a me? Diciamo la verità, pensate che se tu tenessi una cosina affitto.
1: Cioè che io ti posso affittare qualcosa?
0: Tu tieni una cosina affitto.
1: Ok.
0: E va a pigliare i soldi.
1: Beh certo. Dimmi.
0: Poi sono pigliato.
1: Sì, certo.
0: Io tieni una cosina, pigliare i soldi.
1: Scusami, io vengo a te che sei l'inquilino della cosa mia.
0: E tu pigliare i soldi.
1: Vengo fino e dentro al letto a pigliarmeli.
0: Ma sei napoletano? Ecco, che certo. Tu non sei napoletano.
1: Ma come non sei napoletano?
0: Tu perché stai nei a Portici? Perché non tiene proprio sangue in Napoli.
1: Guarda che Portici è Napoli praticamente.
0: Tu una cosa tuya, ambrissa cosa pigli sorto.
1: Sì, certo, abbiamo magari anche un contratto, un accordo, è normale che mi vada a prendere i soldi.
0: Quindi a quando mi fanno a me? Trenino!
1: Ma perché?
0: Grande notizia, signore e signori, abbiamo Napoli, il comune di Napoli ha bisogno di soldi?
1: Sì.
0: Abbiamo bisogno di per fare le strade, per registrare gli asini, roba là. Ecco, sto strunzi. Allora, a Napoli, due gestori di bar e ristoranti su tre, quando dico due su tre...
1: Più della metà?
0: Ma molto più della metà, diciamo uno su tre, PAV, non pagano la tassa sui tavolini. Trenino, va bene.
1: Quindi
0: nel 2025 il comune ne ha riscossi 1,7 milioni su 5,6. Ecco sto strunzi, pensa cazzo, strunzi io.
1: Vabbè, se non l'hai preso
0: 5 e 6, non dovuti, si dovevano, però non.
1: C'è quasi 4 milioni discorsi da recuperare, capito?
0: Il buco è di circa 4 milioni, e quando dico 4 milioni dico 3 milioni.
1: È un buco bello grande.
0: Vola, ecco che non sei napoletano. Mo se tu tenivo lo spazio per affittare i tavolini, tu pigliavi i soldi.
1: Non sei, dove vai? Che torna qua? Dove
0: va? Non tieno cuore.
1: Ma guarda che sono truffe queste che stanno facendo,
0: No, truffe no, è un'evasione. Napoli è affollata di turisti, la città è piena di ristoranti e bar, i tavolini occupano gran parte dei marciapiedi del centro storico, ma solo un gestore su tre paga la tassa di occupazione di suolo pubblico al comune. Su 5,6 milioni accertati sulla COSAP. Cosa si chiama? Cosa? Dici, ma ha pagato cosa? Ma ha pagato quel cosa?
1: Cosa?
0: Nel 2025 per le attività di somministrazione e ricorsione si sono fermate a 1,7 milioni di euro, pari al 31,6%. C'è un buco, insomma, di circa 4 milioni. Questi dati raccolti dal report del consigliere comunale Gennaro Esposito, che poi sarebbe da anni... è anche il presidente di questa di questo comitato per la vivibilità cittadina, da pochi mesi dalla scadenza del mandato elettorale della Giunta Manfredi non posso fare altro, dice lui, di manifestare la mia indignazione. Si può dire che le ho provate tutte per incrementare le entrate di questa tassa, proponendo anche un regolamento per la sospensione e la revoca delle occupazioni di suolo pubblico e commerciale agli evasori, ma non sono stato ascoltato. Cioè chi ti aiuta là? Ma c'è una piazza di soldi? No, pensa che c'è una piazza di soldi.
1: Non penso che comunichino così al comune.
0: Io vengo vicino a te, c'è una piazza di soldi. Tu dici va buia. Allora,
1: quindi tu alla fine stai dicendo che quando noi passeggiamo per una certa zona della nostra città e ci sono un po' di bar e molti di quei tavolini che a volte ingombrano e rompono anche un po'.
0: Trenino! Trenino, Trenino,
1: tutti gli ascoltatori vadendo e stanno guadagnando senza pagare quello che dovrebbe. Bella fu barra così, però ma me la rapo pure in un bar. Eh già.
0: Allora, nel 2026 come sta andando? Come sta andando in quest'anno? Al momento i dati non sono ancora definitivi. Il comune ha iniziato ad inviare la bollettazione, così si chiama, la bollettazione relativa all'annualità in corso, prima tramite PEC e poi con avvisi scritti sulla seconda metà di agosto. Le scadenze del versamento sono state differite con la deliberazione del giunto, cioè, 30, 30, 30, 30, 30, 30.
1: Abbiamo capito 26. Tutto proprio, è chiarissimo.
0: Rate di ottobre, dicembre.
1: Abbiamo preso addirittura appunti, ce li siamo segnati.
0: Le rate di ottobre e dicembre non risultano pertanto ancora scadute. Quest'anno peraltro c'è stata una migrazione al nuovo sistema gestionale. Secondo i primi dati arrivati al momento, su 5,5 milioni di euro accertati per il 2026 sono stati riscossi 500.000 euro. Petramento su 5 milioni e 5, cioè, ma aspettarsi 5 milioni che trasano,
1: hanno recuperato solo quello che c'è dopo la virgola, manca tutto.
0: Comunque, andate a leggere su fanpage, c'è l'articolo per voi curiosi, ci sono tutte le percentuali. Trenino
1: Ma come, Trenino?
0: E
1: tu sei contento? Sei contento?
0: Sono contento, contento.
1: Sei contento che ci abbiamo tutti questi bar, tutte queste attività,
0: però,
1: e nessuno paga?
0: Però c'è un servizio. Comunque te lo danno, te lo fanno il servizio.
1: Ma che servizio danno?
0: Te lo fanno,
1: ma dove sta?
0: Te lo fanno. Si pigliano pure solo a pezzi, che c'è?
1: Che gruppo.

0: Ma adesso la domanda che sopraggiunge.
1: Non farti domande, Sagan, non farti domande.
0: No, la faccio
1: non
0: a te. Io domande. La voglio fare a te la domanda.
1: A me, fammela a me, ma non.
0: Tu che sei esperto. Alla luce di questa evasione, di questi soldi, di questa tassa dovuta e non data, perché succede? Cioè, perché ci facciamo scappare questi soldi? Perché non riusciamo a regolamentare?
1: Che ne so, dice il consigliere qui, dice Gennaro Esposito, dice che ha anche proposto di facciamo una legge che sarebbe il minimo, se non paghi io ti tolgo insomma il permesso di mettere i tavoli, queste cose qua. Ma dice che è stato fatto ricce da mercante.
0: Io ti chiuderei proprio il bar per un mese, cioè nel senso se fai...
1: Ma almeno insomma fare qualcosa, non proprio.
0: Cioè, noi abbiamo sempre lo stesso problema. Magari ce l'abbiamo le tasche da dove prendere i soldi, solo che poi non si.
1: No,
0: non si
1: a me quello che mi meraviglia è la sicurezza di questi esercenti che hanno i tavoli fuori, ci lavorano e non pagano, quindi sanno che. Cioè, ci va buio. Tanto che succede? E ti devo dire
0: niente, perché
1: a me pure il fatto che io so che Simone Zaccaria non paga la Tari, lo so che è Simone Zaccaria che non paga la Tari, eppure chi lo continua fa morire giù, voglio dire. Vabbè, stavo l'esempio, non paga la Tari, conosci che sta là, c'è niente.
0: Cioè, ti arriva forse una cartella fra 2-3 anni, non hai pagato la Tari che è stata.
1: Arriva, non lo so, non ti so dire.
0: Io l'ho sempre pagata, quindi non ne ho idea. Cioè, nel senso,
1: la città è diventata turismo, quelli là che dicono il turismo, vedete? Cioè, alla fine noi con tutto questo turismo dovremmo guadagnare di più, ma per esempio i tavolini e cose. Dice, vabbè, siamo turistici, sempre il comune di Venezia, immaginate a Piazza San Marco per tenere un tavolino, chi lo quando la da papà, no?
0: Quanto cioè, te lo fanno pagare anche a te?
1: E
0: poi, no?
1: Però comune dice, frate, se un caffè lo fai 15 euro, a me mi raia. No, chi dice, che fa?
0: È festa!
1: C'è festa! Treni! Trenino!
0: L'hai acchiappata alla sprovvista? C'aveva come stavano partendo gli Happy Days per Augusta, un'altra cosa. Allora,
1: sì.
0: Amico all'ascolto, hai un bar? La paghi la tassa per i tavolini? Dai,
1: forse Veronica per lo sprizzino dopo.
0: Ora vado a controllare.
1: Sprizzino di Taraldo, due olive. Che si va.
0: Rosa,
1: non lo so, a chi sono?
0: Dice un amico, dice Rosario, non pagano le bollette della luce, figuriamoci i tavolini.
1: Vabbè, la luce da tagliano. Ah, tu dici se ti attacchi così abusivamente.
0: La vita è stata messa in
1: però
0: qualche volta,
1: anche mettiamo. Grossi nomi della pasticceria napoletana, addirittura quelli là che attirano i turisti, rubava la corrente, insomma.
0: Allora, andiamo a vedere. Buongiorno Marco, buongiorno Rosario. Tutta questa evasione e poi non ci sono i fondi magari per creare zone verdi e assumere giardinieri.
1: Hai capito?
0: E sono gli stessi che si lamentano per servizi che non funzionano. Cristina da Castellammare. Purtroppo è così. Messaggio in codice. I che giornate che schiarate, ripeto. I
1: che giornate che schiarate.
0: Ragazzi, malacqua.
1: Aizza.
0: Allora, Pesacane, ti piace a te?
1: Ti piace? Sei contento, Pesacane? Sei buono?
0: Stamattina è una cosa che piace a Rosario questa. Cioè, a lui sta piacendo.
1: Trovo buono, dico, va.
0: Ah, mannaggia. Ragazzi, andate al centro storico. Rosà, mi vieni a Dama? Questi non pagano perché si sono presi spazi in più che non gli spettano. Via dei tribunali è uno schifo. Beh, allora, non facciamo d'un erba un fascio, il paradosso può essere che abbiamo dei tribunali,
1: allora non sotto
0: ci sono 1,5 degli 1,7 recuperati.
1: Scusami, Pesacane, a questo punto quelli che chiamano cialtroni, che dicono, ah, lei questo qua, lei ha fatto questa cosa, non dovrebbe andare mo dalle 600, stai a chi non va a controllare.
0: Ma no, non
1: trova.
0: Da quello che dice.
1: Ma a questo punto che è? Ma è possibile che non sono accorti nessuno delle autorità in anni e anni?
0: Da quello che dice il consigliere che ha proposto.
1: Autorità, anche... dove sei? Autorità competente, dove sei? Se chi non vede l'autorità competente, pure ci vai tu e là fuori, c'altro, ci può venire. Cioè, c'è dall'autorità competente che va là e fa qualcosa. Okay? Bisogna dare anche gli strumenti a questa autorità competente. Dice, guarda, questo lo so. Io tu piglio lo strumento e tu poi in mano a te. Capito?
0: Che cosa vuoi appoggiare?
1: Lo strumento.
0: Che suoni?
1: No, no, lo strumento. Lo strumento, insomma, per poter agire, capisci? Cioè,
0: e che sarebbe lo strumento?
1: E beh, là con una legge ad hoc, con la cosa, allora tu, autorità, vai là e dici, guarda, io ho la legge ad hoc, ti tolgo questo, ti tolgo quell'altro.
0: È quello che diceva il consigliere.
1: Ti tromba proprio la moglie!
0: No, no, ma non si tromba niente, nessuno. Torna. A proposito,
1: se vecchia, se ad lui.
0: Se... Ma che c'entro io? Non voglio fare niente.
1: Facciamo la scaletta racciaggine, va bene?
0: La scaletta? Che vuoi fare?
1: Una scaletta, cioè, come la dice, raccia meno raccia,
0: ah, sì, cioè,
1: una buonissima, capito?
0: E fammi indovinare, la buonissima chi spetterebbe?
1: Vabbè, mi posso sacrificare,
0: ma
1: i pisacani, per il bene pubblico,
0: per
1: il bene pubblico.
0: Prendiamo una telefonata, che è meglio, 081 546 0873.
1: Una telefonata, vabbè.
0: Dici tu, è pericoloso.
1: Per il bene pubblico, mi sembra.
0: Per il bene pubblico. Rosario, con questa camicia aperta, con Muddai, mi fai sangue.
1: Ma tu avrei, ma chi è?
0: Forse è stata tu.
1: Ma no, fuori, già. Ci metti, ma.
0: Però dovresti premiare la sua. Proprio.
1: Ma meglio Alfonso. Il suo amore. Alfonso, suo amore. Non.
0: Niente, Veronica non ha più risposto. Sarà niente. Rimasta scioccata. Sì, dalla
1: scioccata
0: proposta.
1: Dallo spizzino offerto. Ma te l'ho offerto perché me l'ha offerto Carmine. Carmine, a proposito, grazie Carmine.
0: Ah, l'hai incontrato?
1: No, lascia dato. Sei imbarazzato. Ah, là e lascia fare, che lascia fare.
0: Ti lascia pagato la consumazione.
1: E lascia pagato, bravo.
0: Ma signori, la nobiltà, eccola qui, sì, sì. Vedete, lui va nei luoghi.
1: Basta, cioè, Carmine, basta spritz perché sua dieta.
2: Io come la pensate voi, ma sì. Secondo me sto fatto che hanno sottolineato che non sono stati pagati i tavolini eccetera eccetera è l'ennesima dimostrazione di come purtroppo a Napoli ci si comporta nei confronti di chi trasgredisce, perché l'unica cosa che fanno è lo constatano, cioè loro hanno constatato che c'è stato questo non pagamento dei tavolini, muore chi ha posto le constatate, ma non è che ha risposto ad essere tirititit, è constatato sta cosa, a posto, chiama la municipale, mandali in giro per tutte le bar, controlla i tavolini, se sta tavolino a forno, va va. Io mi stavo in accadere.
1: Questa sarebbe la loro.
2: Multa 3-0.
1: Ecco, che lui mi sei.
2: Cioè, che ti vedo tutto a posto. Che ragionamento è?
1: Questo è il mistero della fede, perché a Zurigo, il comune di Zurigo.
0: Bene. Io non so se ce la faccio a continuare.
1: O comune di Zurigo, quando si è avuto un fatto kiss, come dice il Zagario, fa questo fatto.
0: Ti fa il servizio.
1: Ti fa il servizio il comune di Zurigo, okay?
0: Da quello che sembra non guarda in faccia a nessuno, tra le altre cose.
1: Comune di Zurigo non guarda in faccia a nessuno.
0: Ragazzi, ora compreranno i tavolini. Ragazzi, ora compreranno. Ora compreranno i tavolini con la targa polacca. Un abbraccio, Ignazio il Saldatore.
1: Ciao, Ignazio. Ciao.
0: Va bene. No, andiamo avanti. Un sacco di vocali, ragazzi. Stefano, ci spoilerizzi Big di Sanremo?
1: No, ragazzi, non so Stefano, non so Stefano.
0: Magari. Dai,
1: mi
0: coccio
1: querelca.
0: Magari.
3: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
4: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
3: Non puoi mancare. Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: detto fino a un attimo fa riguarda solo i bar o anche per esempio i ristoranti?
1: Bar, ristoranti, ma ci sono anche altre, per esempio anche i ponteggi, no? Quelli che pagano un po' in più, dice che sono quelli che fanno i lavori e alzano i ponteggi, ma pure là siamo a un 30% che paga, non...
0: Il 70 che evade pure tanta roba.
1: E ci stanno un sacco di... anzi, se parli dopo te la trovo questa cosa. Vabbè, con 081 546 6873.
0: Ma gli abitanti di Zurigo come si chiamano?
1: Zurighetti. No. Zurighesi, forse, non lo so, sono ignorante, ragazzi. Non,
0: Andiamo a vedere anche se c'è qualcuno in linea. 081 546 6873, ma c'è qualche vocale, probabilmente, di quelli che stanno arrivando al 342 00 00 100. E, insomma, c'è tutta una documentazione ovviamente da fare. Io credo che comunque è strano comunque il meccanismo che uno mette sti tavolini in mezzo alla strada, magari c'hai anche la concessione, però
1: no, è assurdo, un comune che ha bisogno di soldi, non se va a pigliare, assurdo. Pronto?
0: Trova il modo, diciamo, no?
1: Pronto?
2: Oh, signori, Marco, posso fare una domanda a Keanu Reeves?
0: Eccolo.
1: Non so Keanu, vabbè, ci assomiglia assai, un asso, dimmi dalle qua, dimmi.
2: Keanu, vorresti fare un film con Rosario Verde?
1: Non so, c'è un chilo, c'è miseria, come te l'ha già spiegato? Il vero in televisione, capi? Poi secondo te Keanu Reeves mi ha fatica a casa, andiamo bene.
0: Allora,
1: te mattina in California, capi? Da aereo, vieni qua, che ora da scendere?
0: Vabbè, ma mica
1: un traffico corso Malta, chi si verrà a punticino?
0: Ma viene una volta, viene, cioè se resta un po' e poi se ne va. Buongiorno, Giuseppe 94. Andiamo avanti, salutiamolo. Ciao, beh. Si chiamano Zurighesi.
1: Zurighesi, bene, pronto?
3: Pronto?
1: Sì, sì? Salve, chi sei?
3: Ciao ragazzi.
1: Sì.
0: Chi è?
3: Sono Mimmo.
1: Ciao, Mimmo. Ciao.
3: Ormai il futuro non può essere capodichino.
1: Scusa, amico mio.
3: 3-4 mesi via.
1: Ma sta chiuso tutto novembre, no?
3: Si sta sacrificando la vita di oltre 500.000 di napoletani e provincia. Perché addirittura si sta chiedendo di dormire un'ora in meno. Perché ecco, dalle 11 di sera alle 7 di mattina dovrebbe stare chiuso, però per interessi di queste società e dello Stato, ENAV ed ENAC, si apre alle 6 di mattina, è proibito per legge, eppure in tutto il mondo si apre alle 7, a Napoli si apre alle 6.
1: Sì, ma guarda, allora, ti posso fare una domanda? Te la posso fare una domanda?
3: Dimmi tutto.
1: Allora, tu dici che è proibito per legge, ma è mai possibile che non c'è un comitato, una cosa che abbia fatto un'esposta da una procura e una procura non abbia...
3: Non c'è la politica dietro a mezzo milione.
1: No, politica, dico un comitato di cittadini che abbia...
3: Se stessi, comune, provincia, regione e Stato, non se ne fregano niente. Noi abbiamo un aeroporto internazionale in mezzo ai supermercati, e sugli ospedali, questa vabbè, roba qua è... Ma non interessa a nessuno, perché devono venire i turisti. Allora questa vergogna, perché inquinamento ambientale, inquinamento acustico, addirittura scie chimiche pazzesche, l'ARPAC che è un ente a disposizione dei comuni, province, regione e Stato, sì, non sta a disposizione dei cittadini.
1: Dietro un comune ragione, ma stiamo parlando totalmente d'altro, capito? Ci mi sembra stessa cosa. Sì.
3: Queste persone abbandonate a se stesse, sì, oltre 500.000 di persone che non riesce a mangiare, a dormire, a fare una telefonata.
1: Ma dico, non c'è un comitato che abbia fatto... Scusa, amico mio. Oh! Pronto! Pronto? E tu fai a monologo.
0: Ma chi l'ha da sfugagno in 2-3 mesi?
1: E ti trovo pure ragione, ma se non si fa una denuncia alla procura, che noi parliamo civilmente, sì, noi, che noi ne parliamo, che tu lo vieni a dire qua, è inutile. Cioè, che possiamo fare noi, i cittadini che stanno ascoltando? Bisogna costituirsi un'associazione e andare a una procura e fare quello che stai dicendo. Se è una cosa illegale che va contro la legge, si va a una procura e si denuncia. Perché non denunciamo? Capisci?
3: Sì,
1: Ma che noi diciamo che tu ogni volta ti metti noi questo, quell'altro, scie chimiche, sì, tutto, si va in procura, sì, e si porta una documentazione in procura e si guarda chi si caga fanno. Sì, cioè, sì. Ma che tu, sì.
0: Mimmo,
3: Mi sentite?
1: Sì. Sicuramente sì, mio amico mio, però non potremmo passare tutta la giornata a parlare di questa cosa. Si va in procura e si fa questa denuncia, no, abbiamo capito.
3: Io, perdonatemi, non è che io vi voglio dare fastidio.
1: No, fastidio, è inutile, è proprio inutile. Sì, che tu fai questa denuncia, è inutile.
3: Si è acceso un focherello.
1: Non accendi niente così, bisogna agire in procura, fare denunce in procura.
0: Mimmo, poi ci sarebbe pure un'altra cosa che in realtà da quello che ho visto non esiste una legge sull'orario dell'apertura degli aeroporti.
1: E capisci, se lui dice che c'è sta legge, non c'è sta legge, oppure se va in procura e si vede se sta sta legge.
0: Ma ti dico di più,
1: io non penso che chi si sta andando contro tutte le leggi.
0: L'aeroporto di Capodichino apre alle 3:30 o alle 4 e il primo volo civile è previsto alle 6 e non è nulla di illegale, insomma.
1: Dici che c'è una legge che dice proibisce.
0: Vedi,
1: domandando all'autorità che mi dice
0: se esiste una legge.
1: Se lo domandi all'autorità, autorità.
0: Ho chiesto se c'è una legge in Italia sull'apertura, sugli orari di apertura degli aeroporti, e dice non esiste una legge unica e rigida nel codice dello Stato che impone questa cosa. Va bene, andiamo avanti. Pronto?
3: Pronto?
1: Buongiorno,
3: sì.
1: Ciao.
3: Buongiorno, mamma mia, c'è stelleate.
1: Dimmi tutto, vai, andiamo avanti.
3: Volevo dire qualcosa, ma di
0: allora ti salutiamo e ti abbracciamo. Ragazzi, avete notato il traffico stamattina in tangenziale? Una vergogna. Poi Manfredi dice di usare i mezzi, ma quali? Sì, ci stavo pure io stamattina alle 6:30. Ragazzi, solo per curiosità, l'aeroporto di Sydney internazionale apre prima delle 5 a.m. mentre il nazionale dalle 5 in poi.
1: Presi quello là di Sydney, stai proprio in mezzo alla città di Sydney, non pensi? Cioè, Capodichino è l'unico aeroporto al mondo dove c'è proprio in mezzo alla città.
0: La nostra anomalia è tutta lì.
1: Tutta l'alsa l'anomalia.
0: Fermi lì, torniamo subito.

0: andiamo a vedere un po' i vostri messaggi, ma se volete sempre linee aperte 081 546 6873. Andiamo a vedere anche qualche messaggio. Buongiorno. La coppia Verde Pesacane non era più funzionale, invece Pesacane Di Martino non piace tanto. Elena Castellamma.
1: Non funziona Stefano.
2: Tu fa cosa? Come si chiama? Ballerino.
0: Herbert, grande Herbert Ballerino. Sì, andiamo ancora a vedere, andiamo a recuperare soprattutto messaggi in merito al discorso dei tavolini, perché effettivamente ci sono molte zone della città che sono state completamente invase. Io ricordo anche un altro fenomeno in merito per esempio al centro storico, che con diciamo questo stratagemma un po' dei tavolini, che poi forse è sfuggito di mano col periodo del Covid, no? Con il fatto che si doveva stare all'aperto,
2: hanno dato concessioni su concessioni,
0: molti bar piccolissimi dove non puoi mettere un tavolino all'interno hanno sfruttato ampiamente gli spazi all'esterno.
2: Sì, ma paga, cioè paghi l'affitto,
0: poi magari
2: metti,
0: la beffa è quella che non paga nemmeno, quindi siamo un po' messi male col fatto che effettivamente ci sono milioni che possono essere utilizzati dalle casse comunali, ma che restano.
2: Cioè, non tengono asilo nido, chi l'ha dato nei tavolini fuori a uso privato e così.
0: Stanno arrivando ovviamente messaggi in merito alla telefonata di poco fa.
2: Che lei, sì.
0: Ce n'è uno cattivissimo, dice vorrei parlare dell'albero sulla tangenziale, sei una brutta persona, ti voglio sottolineare questo aspetto, tu che hai mandato questo messaggio. Siamo sempre alle solite, chi controlla il controllore? Però ricordo che ultimamente fu fatta una sorta di verifica a tappeto al vomero di tutti quelli che avevano i tavolini all'esterno con relativa chiusura,
2: sì,
0: e
2: però,
0: blocco.
2: Sì, però come tu mi dici, no, tu vai il 22 dicembre a Via Scarlatti e mi vai a pigliare chi lì là. Mo, o lo fai su tutto il territorio,
0: certo.
2: Ma che tu vai da 3-4 di loro a Via Scarlatti per fatto a posto, pur se non è, non ci pensi,
0: strada,
2: però tu vai a Via Scarlatti, sì, però a Via Luca Giordano no, non lo so quello che hanno fatto, però non vai in un centro storico, non vai cosa, però vai là, cioè o si fa a tappeto o no,
0: certo.
2: Che su 5 milioni, 6 milioni, cioè su soldi, non è che ogni anno, in 10 anni, quando su 50 milioni, cioè in 10 anni su 50 milioni, poi diventano 100 milioni, cioè una città che ha bisogno di soldi e non va a recuperare questi soldi, ma da dicere perché si dovrebbe andare da chi di dove, di chi è competenza questa cosa, dice perché non fate questa cosa? Chissà, chi è? Cugiamma, chi è pronto?
3: Una cellula dormente.
0: Buongiorno, caro.
2: Ciao.
3: Buongiorno. Avac setarate zit, ripeto.
2: Oh, che se mi dispiace.
0: Questa ogni tanto torna.
2: Che se mi dispiace.
0: Questa ogni tanto torna, non ho mai capito se ha sempre lo stesso significato.
2: E chi le tavoline che c'ha il tuo comune? Avac setarate zit.
0: Ok, fermi lì, torniamo subito.

0: Stufano, non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro. Acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17. Può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A. Può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano. Non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Fine di questa prima ora di Yes and No Kiss Kiss. Ragazzi, scusate la domanda, ma è per pura curiosità, ma hanno fatto l'aeroporto dentro la città o la città attorno all'aeroporto?
1: No, già c'era la città, già c'era.
0: Già c'era ovviamente. Diciamo che negli anni è molto cresciuto.
1: È cresciuta assai, mo forse anche troppo. Internazionale, mo ci sono pure i voli per l'India, la Cina, che siamo un bel vagacino,
0: La Cina. Vai un po' là. Allora
1: che si mina la parola sotto la muraglia cinese, che si mina, chi è quello? Che si,
0: ma non state,
1: ma chi è quello che sta gridando adesso? Che si,
0: ma perché ti sei fatto il Parlamento, il governo cinese?
1: Il Parlamento cinese, la rossa c'è, cioè sotto là è di rossa, la casa del popolo,
0: non credo si chiami così lì,
1: non sa, c'è la casa sotto e dica che si, vuoi venire pure tu, pengue, a mietti? Dai, aronna, chi? La facciamo bella qui. Vabbè, lasciamo perdere, pronto? Cioè, spendiamo questo.
0: Comunque sta a Pechino.
1: Lo porta Pechino, comunque.
0: Ovviamente sta a Pechino.
1: Vai a mangiare con voi, non è cosa. Pronto?
2: Sì, fratelli di puro sangue.
1: Grazie per lo sprizzino, grazie.
2: Grazie, vai, passa la settimana.
1: Non ci sono passato, non lo fare più perché sto a dieta, non lo fare più. Un caffè può passare.
2: Quella mattina ci siamo pure sentiti e tu mi dicesti grazie per il caffè. Dice ti posso light in diretta se bevo un spritz, che ne sai?
1: No, me lo disse.
0: Allora forse ha confuso il caffè, chissà chi gliel'aveva offerto, chissà.
2: No, noi gli mandiamo la mattina alle 6 il barista, gli mando pure il video, cioè, tengo un compagno di assiste da
1: Sì, poi sono passato dopo perché non.
2: No, però non mi sono permesso nemmeno di dirlo quando tu mi dici grazie per il caffè, per la tua brava, dicetti forse che ne so, capito?
1: No. Cosa ci volevi dire?
2: Ah?
1: Cosa volevi dire?
2: No, c'è stata la data ufficiale della CESAC, della chiusura dell'aeroporto. Non so se lo sapete.
1: Sì, ma sta chiuso tutto novembre, sì.
2: Dal primo al 30 novembre, salvo però complesso, essendo che si lavora all'esterno, quindi sulla pista, salvo complicazioni delle situazioni meteo.
1: Vabbè, sì.
2: No, però lo sai, che penso, visto che la CESAC è tirata, no? Quello tiene in mano come Spider-Man, faranno di tutto proprio per abbreviare, no? Per allungare.
1: Ma Gesù, come si fa?
2: Lo sport lo prende, ne capite?
0: Ma com'è la mano a Spider-Man, scusami?
1: Spider-Man.
0: Che vergogna, ragazzi.
1: Spider-Man. Vabbè.
2: Un bacio,
1: ciao caro. Ciao.
0: Quelli che non pagano per legge dovrebbero, parliamo sempre dei tavolini in questo caso, per legge dovrebbe essere anno corrente più 3 anni arretrati più sanzioni.
1: Fino a 5 anni indietro si paga, se non ne pagate mai fino a 5 anni si paga. Pronto? Pronto.
3: Buongiorno Rosario.
1: Io ce l'ho barman. Chi sei? Bello, dimmi.
3: 1.000 euro che mi dai.
1: Attacca immediatamente. Quando senti 1.000 euro, attacca. Vai.
0: Allora, buongiorno Mappine, Claudio il pizzaiolo. Mi volete chiamare per gli auguri? Sono diventato papà da 6 ore.
1: Oh, auguri.
0: Claudio, da ieri mattina che sei entrato, sono un
1: travaglio
0: lunghissimo.
1: Sì.
0: Ci picchia, augurissimi Claudio, un abbraccio. Sì. Vogliamo parlare delle insegne dei negozi che escono fuori dal perimetro d'ingresso?
1: Ah, poi bisogna vedere pure queste insegne che pure andrebbero pagate le tasse, io so.
0: Ma a me c'è un fenomeno che mi ha incuriosito negli ultimi anni, che sono quegli schermi a LED con le pubblicità. Sì, per carità di Dio, però di notte li lasciano accesi con una luminosità al 200%, che tipo se di fronte c'hai un palazzo, c'hai acceso un faro nelle case della gente. Non mi sembra tanto per la quale. Pronto?
4: Pronto ragazzi, Umberto, buongiorno.
1: Buongiorno, ciao.
4: Vai ma aver fatto le tavoline, ti usi le tavoline forusate di me, non è che bene Borrelli, vai giù.
1: Potrei, ma non è da lì Borrella, da me Rigi, no Borrelli, che bene Borrelli, che fa? Ovidia, posso dire, tu vai per... A te viene meglio che viene Borrella, poi vedi che viene vigiletto fa molto.
0: Vabbè, ma nel tuo caso più che prendere un caffè seduti là fuori non potete fare perché sei in una proprietà privata.
4: No, ma stai facendo preoccupata.
1: Babbo, ciao, stai in collegamento che dopo c'è la notizia, la domanda c'è.
0: Allora, pronto? Programma che fa le domande, ragazzi.
1: Pronto.
4: Buongiorno, Rosario, l'altra volta ti feci scegliere tra 10 film, non so se ti ricordi. Lo vuoi fare con la pasta?
1: Veloce, vai.
4: Velocissimo. Amatriciana o pasta con Cristo?
1: Matriciana.
4: Amatriciana o carbonara?
1: Aia. Ma come fai?
0: Ci stai mettendo troppo carbonara. Dai, su, forza, dai.
4: Carbonara o spaghetti con le vongole?
1: Spaghetto con le vongole, mi piace. Sì.
4: spaghetti con vongole.
0: È detta così.
4: Al ragù.
1: Come cosa al ragù?
4: Spaghetti con le vongole o tagliatelle al ragù? Ovviamente.
1: Spaghetti con vongole.
4: Spaghetti con vongole o cacio e pepe?
1: Cioè, non mi piace il formaggio, spaghetti con le vongole.
4: Spaghetti con vongole o aglio, olio e peperoncino?
1: Spaghetti con vongole.
4: Spaghetti con le vongole, pasta, patate e provola?
1: Pasta, patate e provola.
4: Finale, pasta, patate e provola o ragù napoletano?
0: T'ha fatto.
1: Diventa chi ho furrau. se lo fa mia sorella o la buonanima di mamma ragù, che se navigherin da luglio.
0: Fermi lì, torniamo subito.
1: Ciao fratello, grazie.

0: Cominciamo da dove ci siamo lasciati, sono le 11:03, c'è sempre lui, Rosario Verde.
1: Ma c'è lui, Marco Pesacane.
0: Grazie ancora a Simone Zagaria che sta curando la parte tecnica. Io dopo quel messaggio lo farei ascoltare comunque.
1: No, questo qua che dice che lo fa commerciante.
0: Appunto,
1: ma perché quello di 34 Pronto? Secondi? Pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
2: Ciao ragazzi, buongiorno. No, secondo me il problema quando riguarda i tavolini è sì. Un discorso proprio che è gestito male, no? Cioè, non se abbiamo un sindaco che l'unica cosa, l'unica funzione che sta facendo almeno negli ultimi anni è quella di tagliare nastri, fiocchetti, celebrazioni, cioè, poi è assente completamente del consiglio comunale. Mi immagino chi viene dopo di lui, no? A scendere. Poi noi ci meravigliamo, no, di queste cose, ma vi ricordate dei chalet che stanno a Mergellina che non avevano licenza da 40 anni, una cosa del genere?
1: Sì, appunto, se ne ha pigliati chi di dovere che doveva controllare, soltanto che non si fa mai.
2: Ma tu sì. Ti rendi conto, per 40 non so quanti anni, non è che in periferia, al posto sul lungomare di Napoli.
1: Cioè, per spiegarti, se io ho una responsabilità in questa azienda e non l'ho fatto, a me vengono da me e dicono: perché ne hai fatto sta cosa? Invece quando è comunale, statale, sta cosa, nessuno va, cioè rimane così. Ma anche chi è per la legalità, vedi, vanno sempre da dove sta il reato, non da chi doveva controllare il reato.
2: Perfetto. No, con te, noi abbiamo una possibilità per fare in modo che questa gente la facciamo noi, no? Non c'è sta chi il giudice che va, che ti devo dire, dal consigliere comunale, no? O chi la responsabilità. La facciamo noi. Quando andiamo alle urne, no? Seggio elettorale, dovremmo mettere quella X da un'altra parte. Questo è l'unico modo che abbiamo.
1: Ma poi ti scordo, perché fino a tanto poi ti dimentichi, poi ci sta, poi dipende pure l'alternativa che ti do, perché di solito loro usano questa tecnica, ti metto un nome ma mai la concorrenza, capito?
2: Come... Cos'è che delle volte l'alternativa ti trovare, qualunque sia, fatti di provare, perché poi andaci sempre su quello che c'è sta attualmente, no? Oppure ideali politici che ognuno di noi non vanno bene più. Noi dobbiamo scegliere l'uomo, la persona.
1: Vabbè.
0: Beh, del resto, in un certo qual modo, forse però a questa amministrazione dovremmo riconoscere, ora al netto possa piacere, possa non piacere, è stata votata, non è stata votata, diciamo che da quello che abbiamo anche raccontato negli ultimi tempi c'è stata un'attenzione sull'idea dell'andare a riscuotere le cose, si sono andate ad aprire un po' di strade, così come adesso si sta discutendo di questa cosa dei tavolini.
1: Ti devo contraddire,
0: Marco. E ci
1: dovremmo
0: augurare che da questa notizia adesso qualcuno o chi di dovere inizierà a modificare e a migliorare.
1: Mi dispiace, ma ti devo contraddire, perché il signor Gennaro Esposito, consigliere comunale, è andato, dice più volte, da chi di dovere al comune, e ha detto: guardate, facciamo questa cosa, facciamo una legge, inaspriamo, e tutti si sono girati dall'altra parte, come dice che hanno bulim fa. Cioè, infatti lui ha fatto una battaglia su questa cosa, però nessuno è intervenuto, quindi non possiamo dire che c'è la volontà di... Può darsi pure che non c'è la volontà.
0: Non so. Io ti ripeto, in altre situazioni le azioni sono state fatte, facciamole anche qua. Ma c'è il vocale, sentiamo.
3: Sentiamo. Buongiorno, il discorso buongiorno. Diciamo che è un poco lungo e complesso, soprattutto perché... Ok, voi facite la guerra ai piccoli commercianti, allo scontrino, perché non si fa, avete ragione che giustamente non si devono evadere le tasse. Però quando chiama quello che fatica a nere, che va a lavorare a nere, che contribuisce anche lui, voi non vuoi, a questo circolo vizioso malato, lo compiatite. Mo, Ricky, cioè, come mai c'è questa avversità contro soprattutto i piccoli negozietti o bar che pamore di ripeta da fa un scontrino tutte cose, però perché vi accanite solo su determinate cose? Rosa, sì, faccio commerciante, però che lo volevi sapere, capito? Come avevi accanite contro alcuni e altre cose le giustificate, fermo restando che è tutto sbagliato, sì, faccio commerciante.
1: Frate, che dai, c'hai ragione, stavo lavorando nero, tu lupavo, ma chi ce ne fotte, ma io tu quando amare così, ma chi ce ne porto? Cioè, hai ragione, pare quando mi ferma a me la polizia, mi sa, dice, ma ti ho fermato a me, sta gente va a ferrapino, chi lo dice, aspetta, vado a pigliare. Cioè, capito com'è la situazione, frate?
0: Provo a rispondere all'amico.
1: Te pare normale che su 7 milioni, 6 milioni se ne gassano solo uno, tu per esempio, tu hai una boutique, no? Vendi le cose, la gente entra nel tuo negozio, si prende le cose e se ne va, e tu incassi un terzo di quello che dovresti. Te pare normale? Cioè, tu tieni un negozio, vendi le magliette, la gente entra, si prende le magliette, se va,
0: per due.
1: Senza papà, senza papà, è solo un terzo di paga. Tu ce la fai a salirti.
0: No, ma no, il confronto che fa lui, allora, quando noi...
1: Dice, vabbè, tu dove chi lo svende la droga, vorrei che tu vuoi pigliare quello che si è rubato la maglietta. La logica è che le capi, cioè, non...
0: Magari il riferimento era pure alle cose che dicevamo ieri, no, quando si è parlato del reddito di cittadinanza. Non è che si va a compatire chi lavora a nero. A volte chi lavora a nero
1: è obbligato
0: e sbaglia, si trova in un circuito, in un meccanismo dal quale poi stesso lui non riesce ad uscire. Se tu hai un'attività, teoricamente è a monte il pensiero, c'è la filosofia che dovrebbe essere diversa. Non è che dici c'ho l'attività, allora mette tavolini e non pav. A prescindere dovresti dire mettiamo i tavolini, quanto ci viene a fare di tasse, quanto dobbiamo pagare, ci conviene, l'impresa vale la spesa, e allora là il discorso cambia. Resta il fatto che c'è un buco enorme nelle casse e qualche cosa si dovrà pur fare. Ci fermiamo un attimo, ragazzi, o abbiamo ancora tempo? Zago, abbiamo un'altra telefonata, sentiamo. Pronto?
2: Pronto, ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Ragazzi, il problema di chi non paga l'occupazione di suolo è da due enti. I vigili devono controllare che l'occupazione di suolo sia rispettata secondo il progetto dell'architetto, e il SUAP è colui che verifica che tutte le normative necessarie siano state ottemperate e ha completo il pagamento. Però il controcircuito di tutto il meccanismo in Italia è sempre lo stesso, che se non c'è una denuncia da parte di qualcuno non partono mai.
1: No, non l'accetto questa cosa. Guarda, noi per esempio abbiamo un ufficio commerciale, no? Noi vendiamo pubblicità.
2: No, no,
1: ma per esempio, se noi ammangassano un milione di euro, per esempio l'addetto all'ufficio commerciale ne incassa solo 100, ci sta qualcuno che va là e dice ma scusa, ma chi là di 900 a Rustan?
2: Lo sa, aspetta, io sto finendo il discorso.
1: Che denuncia ha già fatto?
2: Dice, no,
1: il dirigente che comanda questo ente dovrebbe essere chiamato da qualcuno.
2: Ma io infatti ti sto dicendo, questo è il controcircuito, controcircuito che succede, perché in Italia le cose vengono controllate solo se c'è una segnalazione, perché non partono in automatico i controlli su queste cose.
1: Io ti faccio vedere che se si cambiasse la legge e si vada ad attenzionare chi ha quella responsabilità, ti faccio vedere che poi dopo...
0: Però scusami, amico mio, così come hai anticipato tu prima, sempre facendo un po' di ricerche così a estemporanee, non è proprio facilissimo ottenere la concessione dell'occupazione di suolo pubblico. Allora la domanda diventa: nel momento in cui un commerciante fa la richiesta, il comune o chi di dovere sa perfettamente che quella persona, quell'attività deve dei soldi, perché devo fare la denuncia se quei soldi non sono arrivati?
1: È che stiamo dicendo?
2: No, cioè, ma... è questo. Allora, io sono architetto, quindi l'ho fatto l'occupazione di suolo. Partiamo da questo.
0: Ok.
2: Quindi so perfettamente la procedura, so perfettamente i vincoli che ci sono dietro le procedure, so che perfettamente che nel momento dell'approvazione ci sono un certo numero di tempi che ha per pagare il bollettino, il vaglio, comunque quello che c'è del totale approvato dall'amministrazione e che io devo inoltrarlo al comune per il primo anno. Tutti gli altri rinnovi sono comunque che le deve fare la persona o altre persone in automatico, escludendo la mia responsabilità. Quindi il problema sta proprio lì, nel senso che i vigili vengono a controllare se l'occupazione di suolo è uguale al disegno, quindi non sfora, e poi loro il loro compito è finito. Il SUAP controlla che il momento dell'approvazione della pratica è stata approvata e va lì. Il problema sono gli anni successivi al primo, dove non vengono fatti i controlli.
1: Frate, ma chi è che non li fa i controlli?
2: Appunto in questo caso
1: chi è che non fa i controlli? Quindi se non controlli chi li rimbava e basta.
0: Sono i vigili che possono andare a controllare o ci vuole un altro ente che poi blocca?
1: O ci mandano a Borrelli, cioè o Borrelli o i vigili, sono due cose.
0: Allora, lo salutiamo a Francesco.
1: Salutiamo Francesco.
2: In teoria dovrebbe essere il SUAP che manda i vigili.
1: E siamo sempre in teoria, non lo fa nessuno evidentemente.
2: Perché cioè, il SUAP dovrebbe dire guarda, questo non manda pagare così nuovo, vigili per vedere se hanno sbundato oppure no.
1: E quindi se sta chiamando chi su SUAP, dire perché non lo fate?
2: SUAP è quello là che organizza tutte le attività produttive del comune di Napoli in questo perché
1: bisognerebbe chiamare, insomma. Tu tieni un numero di telefono, Marco?
2: C'è
1: online, ci avranno un ufficio stampa. Vediamo un attimo.
2: Ce l'hanno.
1: Ok, grazie. Ciao, ci proviamo. Ciao bello. Ciao caro.
0: Messaggio per il generale. O tavola traball è stata mettere o pezzot. Ripeto. O tavola traball è stata mettere o pezzot.
1: Come si chiama? Che sta tirando
0: il tavola traball. Signori, una giornataccia oggi, metà settimana, siamo in una posizione veramente rischiosa. Fermi lì, torniamo.

0: San Michele sul tavolino. Alziamoci da questo tavolino e cambiamo un attimo argomento. Vi faccio due domande. Vi leggo prima la notizia, poi vi faccio due domande. Va bene?
1: Una, due.
0: Due domande. Allora, ritorna a scuola il primo ottobre, come una volta. Il 78% di chi dice che vuole tornare a ottobre?
1: Non lo so, di chi?
0: Di chi?
1: Vabbè, ragazzi.
0: No. Il 78% dei docenti è d'accordo.
1: Oh, ma dove vai? Ma che
0: no, sto dicendo a lui. Allora, ritorno a scuola il primo ottobre come una volta. Il 78% delle docenti è d'accordo. C'entra il caldo record. Molti non lo ricordano, neanche io lo ricordavo. Fino al 1976 il settembre era ancora un mese di vacanza. Va bene? Mezzo secolo dopo, con temperature difficili da sopportare nelle aule, la maggioranza degli insegnanti sarebbe pronta a riabbracciare il vecchio calendario. Va bene, far tornare i ragazzi a scuola il primo ottobre. Prima domanda: sareste d'accordo a mandare i vostri figli a scuola non più a metà settembre come adesso, ma direttamente il primo ottobre? E seconda domanda: perché fino al 1976 i ragazzi andavano il primo ottobre a scuola? Per vari motivi. Il primo di questi motivi era la tradizione agricola. Ascoltate un attimo: la lunga pausa estiva e lo start a ottobre derivavano dalla vecchia civiltà contadina, quando i ragazzi servivano nei campi per la vendemmia e la raccolta di settembre. A zappai, manà! Sti ragazzi e ragazzini, piccoli e grandi, a zappai, manà! Il piccolo pesacanino. Il piccolo favorito a Pesacana a 12 anni e mezzo a Zappan.
2: Non ce ne va a mezz'ora,
0: che devo fare adesso? Ci stiamo ritirando a mezz'ora.
1: Ma non devi andare a Zappan. Ma che dici? Che sono ste volgari, mamma, è proprio un cappone.
0: Ma che si scende a mezz'ora e mezzo a campo con la Zappan? Un cornettino e vengo, lo vai, vieni a casa, scusami. Ti spazzavano l'osso.
1: Ma perché devo scendere presto?
0: Se ci sono i vecchi
2: romboni come te che vanno, vai a lavorare, va, fa
0: cocco. Quindi praticamente i ragazzi venivano reclutati nei campi perché dovevano raccogliere, avevano una zappa. E poi il primo ottobre si andava.
1: Ora raccoglio zappi, però, cioè sono due le cose.
0: Raccoglie zappi,
1: per mettere,
0: si pulivano, no? le cose, si faceva il contadino. Io la prima cosa mi ha fatto andare a luce a Pesacana a 10 anni, a 12 anni, cazzappa ancora. Ma proprio, ma manca l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale non ce la faccio all'uffo.
1: Pensate di quanto ho arricchito la vita di quest'uomo anche nel suo immaginario.
0: E tu sai che si va a zappare di prima mattina, si va alle 5.
1: Beh, certo.
0: Ma massimi 6.
1: Anche per una temperatura fresca.
0: Capito? 5 mattina, Pesacana, mezza terra, in cornettino, quando arriva.
1: Invece lui è meglio che non ci
0: babbo,
1: va.
0: Babbo, che devo fare? Che dopo, è tutto sporco di terra qua, babbo.
1: Dopo la seconda patata raccolta, questo qua inizierebbe a dire: perché noi dobbiamo lottare per i diritti dei lavoratori?
0: Sono due le domande. Uno, sareste d'accordo a far partire le scuole il primo ottobre? Seconda domanda. E io sono fermamente convinto che slamma forni questo fatto. Ma secondo voi, in estate, mandare a lavorare un ragazzo di 15 anni? Non dico 13, non dico 12,
1: vabbè,
0: non dico
1: 11,
0: dico in prima superiore che si va a 14 anni, che quanti anni si va? Secondo voi, i ciumannas, cioè a 14 anni, togliere questa cosa all'infanzia, che se che l'altro, perché pure è educativo, a me tra uno a 14 anni, per esempio un pesacanino di 14 anni, secondo me, che ha finito le scuole medie, allora fai sa, a mese di giugno, se luglio, se a mattina, se a mattina, va a fatica, va a fu carrozzieri, va a fu meccanico,
1: perché, ma quando mai?
0: Si forma? Secondo me, lui non è d'accordo. Lui non è d'accordo.
1: Ma le cose vanno
0: bene. Voi sareste d'accordo a si vogliono a 4 mo attualmente, a si vogliono a 14 anni? Poi
1: tu l'hai fatto?
0: Poi sì.
1: E vedi con che carattere
0: io
1: di merda sei venuto fuori
0: a 14 anni,
1: stare
0: che si guadagnano pure una cosa, sì. Diventano autonomi economicamente, che iniziano autonomi a guadagnare,
1: sì,
0: cominciano a capire che crea fatica,
1: ma non glielo puoi fare,
0: capito? Poi scendono a mezz'ora a Ferrapino, Pesacani, invece no, tu ti svegli perché a 14 anni comunque si vanno a fumo spinulluzzo a Bascio Palazzo, che se che là tanto vale, tu riempi la tua giornata sabato e domenica festa, va bene, ma sarebbe illegale, ma per esempio se un'attività
2: molto illegale, stai dicendo delle cose?
0: Un ragazzo di 14 anni sarebbe illegale, perché mo siamo diventati ragazzo soffre, ragazzo è giocare, ragazza infanzia, 14 anni in infanzia, siete d'accordo con me o ho torto? Fatemi sapere al 342 00 00 100, oppure 081 546 6873, e mannamma a fatica chi si ca 14 anni.
2: Da un lato mi rincuora,
0: ma mannamma a fatica schiavizzato mi sanno qua,
2: ma non li puoi schiavizzare
0: a cogliere il pummarone 50 gradi in capo, va papà, vai!
2: Ma quale genitore farebbe una cosa del genere? Quale? Quale
0: io lo manderei.
2: Ma grazie, ma i tuoi figli non l'hanno fatto, se ne sono andati, io, ma quando
0: io, lo manderei, ma non si poteva fare, non si può fare, oggi non si può fare.
2: Ma pur volendo,
0: in carcere.
2: Pur volendo, non l'avresti mai fatto, pure con la possibilità.
0: Allora,
2: tu non l'avresti
0: tu Leopoldo
2: mai fatto.
0: Non lo manderesti mai a lavorare. A lavorare.
2: Non lo conosco questo Leopoldo.
0: Fateci sapere al 347 no, 342 00 00 100, oppure 081 546 6873, ma dopo, perché sa pubblicità e turnam.
2: Pubblicità e turnam.
0: Bye.

0: Guarda mezzo sugo. Andiamo bene. Andiamo bene. Allora, molti sono i messaggi che stanno arrivando, che mi danno ragione, che mi danno ragione.
1: Vabbè,
0: che se voglio reggere. Bravo! Pronto?
1: Chi è?
2: Pronto, sono io.
0: Chi sei? Carmenillo, ciao Carmine.
1: No.
2: No, sono Tech the Dam.
0: Ah, Tech the Dam, ciao, Tech the Dam, sarei d'accordo con
1: che
0: me.
1: Che potrà mai dire lui?
2: Ora mi sto collegando, di che si parla se posso entrare anche nel
0: disco? Tu a 14 anni vuoi un mannassa a faticà?
2: Allora io me lo sono prefissato, figlio, ma a prima media, a stagione sto scendo a faticà.
0: Pure la prima superiore, va, non esageriamo in media. Ma
1: già questo termine affatica è proprio inopportuno.
0: Oui.
2: Hai ragione, ma non significa affatica, significa gli appigliacci, significa attraversare una parte e sapere quello che bisogna fare.
0: Disciplina, papà, disciplina.
2: Papà, a me a 10 anni mi teneva bascio all'officina, a pubblico benzina.
0: Guarda com'è venuto bello, va.
1: Guarda com'è venuto bello. Ma stiamo scherzando.
0: Guarda com'è venuto bello. Guarda com'è venuto bello. Oh cucciolo, com'è venuto bene?
1: Oh cucciolo, 2 metri.
0: E te che metà, diamo un po' di spazio agli altri. Ciao amico, ciao. Allora 081 546 687 è venuto troppo bello. Pronto?
3: Buongiorno,
0: ciao.
1: Salve.
0: Buongiorno, chi sei?
3: Nonna Giù.
0: Sì, nonna Giù, sei d'accordo con me, nonna Giù tu?
3: Ci manda tutto in guerra in Ucraina.
0: E vai, donna! Abbiamo superato, vedi? Abbiamo superato.
1: Ma perché ce l'avete così tanto con i giovani?
0: No,
1: ce l'abbiamo tanto.
0: Abbiamo visto che questo lassismo non va bene, vero?
1: Ma dove sta scritto?
0: Faccio meglio messaggi le nonne. Pronto? Buongiorno, ciao.
4: Buongiorno, mi chiamo Gennaro.
0: Ciao Gennaro, dimmi.
4: Allora, io sono del 61.
0: Sì.
4: Quindi ho 65.
0: Ti ricordi allora?
4: Esatto. Allora, praticamente, se parliamo seriamente, allora, io sono proprio quello da tenere per esempio. Io mi sono diplomato a Napoli, al primo istituto statale d'arte di Napoli di Piazza Peplicito.
0: Amen. Sì.
4: Quando sono venuto a Napoli a scuola, non sono andato perché mi dice: no, devi andare a scuola. Voglio, tieni già nessuno. Allora vai a scuola, ma se non tieni già nessuno, è affaticato. Con tutto ciò, andavo al lavoro, andavo a scuola a studiare e andavo anche al lavoro. Il sabato, la domenica, cameriere. Altre cose che poi
0: dimmi tu, sei venuto traumatizzato da questa cosa?
4: Anzi, assolutamente no, e questa cosa diciamo che l'ho trasmessa anche al mio primo figlio che sta qua, se vuoi ti faccio parlare.
0: No, figurati, no, ti credo.
4: Lui è andato a scuola, si è diplomato all'ITIS.
0: Sì.
4: Con un buon...
0: D'estate andava a lavorare.
4: A scuola bisogna andare se uno ha voglia. Se non ho voglia, non deve andare a scuola, deve imparare un mestiere. E questa
1: state facendo un attimo di confusione.
4: È inutile.
1: La scuola.
0: Lui dice: a 14 anni, se non vuoi andare a scuola, vai a faticare, hai capito? A 14 anni, tu comunque pure andare a scuola d'estate, a 14 anni, mandassi a faticare, si ricordo. Grazie amico mio. 081, grazie, 08, pronto.
1: Ma
0: pronto, non gli infreve, non gli infreve. Leopoldo ha da zappare.
1: Ma non sa
0: da zappare un parcheggiatore abusivo.
1: Ma quale parcheggiatore?
0: Istannanza e borrella rete, andai, pronto.
1: Ma insomma, ma
5: ragazzi,
1: non penso ce la farà correre ancora quell'età Borrelli. Guarda, è piccolo.
0: Pronto, dimmi.
5: Aiuto, Nello da Principato, buongiorno.
0: Ciao Nello.
1: Ciao, Nello.
5: Ragazzi, sentite, io sono uno della categoria, tengo 52 anni.
0: Sì.
5: Io quando finivo la scuola, da iniziare dalla seconda media, non ho più smesso di lavorare.
0: Sì.
5: E posso dire che all'epoca nostra, Rosario può pure dire che ognuno di noi, per il estivo, chi faceva pozzaiolo, chi faceva frutti vendi, chi faceva carrozzino.
0: Un carrozzino meccanico, l'elettrauto.
5: Andavano a imparare, andavano a investire. Io una cosa che ho avuto di me, mio figlio che è nato nel 2000, all'età di 14 anni, quando finiva la scuola, io mandavo dell'elettrauto ad amico mio per farlo.
0: È illegale? l'hai fatto illegale, perché se io scamava ne in galera, signore.
5: Lo so, però per esempio era fatto il fanno per guagione, per non far stare tra mezza vita in una stanzetto.
0: E dici che andassi andare a stanzetto con ciò man, capisci?
1: Vi potreste occupare dei vostri figli anche sotto quell'altro punto di vista.
0: Come andare a scuola di cinema, a scuola di.
1: Perché no?
0: Di musica.
1: Perché non favorire? Non tutti i ragazzi sono uguali. Tutti i ragazzi sono uguali, non tutti sono portati per le stesse cose.
0: Pronto?
1: Se tu prendi un ragazzino di 14 anni e lo obblighi, perché voi state obbligando a fare una cosa che non vuole fare, state distruggendo probabilmente carattere e psicologia di quel ragazzo.
0: Sarà pronto?
6: Pronto, buongiorno.
0: Vedi a Sabascio Palazzo a sfumare un spaniello.
1: Ma
0: chi
1: dice che deve stare
0: carattere...
1: la non è solo quella.
0: Il 12 a te, io pronto.
6: Pronto, buongiorno, sono Enzo.
0: Ciao Enzo, quanti anni ti
6: allora, io la stessa età tua, lo so.
0: Sì, dimmi.
6: E io da piccolino pure io andavo a scuola e lavoravo, quindi...
0: Ma tu mi hai venuto bello.
6: Esatto, una favola. Ma volevo dire un'altra cosa, il fatto della scuola che inizia il 1 ottobre.
0: Sì.
6: Ma perché oggi quando inizi in scuola, lo so?
0: È tanto metà ottobre.
1: Teoricamente metà a breve dovrebbe iniziare.
0: Già iniziato.
6: No, iniziate, ma vanno una volta a settimana e... mia figlia è giù di lunedì, mo è nata a volta da
0: settimana. Si vede che all'istituto ha qualche problema il tuo.
6: Quindi non è che...
1: E allora figlia la manda alla fatica nel frattempo, che
0: c'è, certo, certo.
6: A cussiari.
0: Ma pur tuo caffè, che il mo ce va, si figurati. Ciao, vaglio, ciao.
1: Allora, stanno arrivando un bel po' di messaggi.
0: Che mi danno tutti ragione, mi danno. Non ce n'è uno che mi dice solo tu l'hai torto, perché tu già tu Fernanza Luz sta su un anno, mi sa che a pensare che a 13 anni aveva
1: veramente no.
0: Guarda che ci hanno mandato pure le fotografie di lui in mezzo ai campi.
1: A parte che io
0: che zappa, mi sa che era mezzogiorno.
1: In realtà
0: mezzogiorno
1: in realtà ai tempi già del primo liceo qualche lavoretto.
0: E a che ora si svegliano le percoche? Bisogna cogliere le percoche, a che ora si svegliano?
1: Sentite la sua invidia sociale, sentite, perché lui avrebbe voluto fare la mia vita, invece ha fatto la sua, e quello è il problema.
0: Che vuoi fare, mi sa
1: che lì, ragazzi, torniamo subito.

0: E allora andiamo a vedere un po' cosa ne pensate di questa scellerata idea.
1: Ma sentono qualche messaggio, senti scellerata, senti che dicono.
2: La verità è solo uno, stiamo crescendo una mandria e babba, sono e bombolona cremo proprio come figlio, che sia la verità. A ne ascolo a ottobre perché a settembre fa ancora caldo, allora a sto punto facciamoci fa ottobre, novembre, marzo, aprile, perché da gennaio, da dicembre a febbraio fa freddo, se sarà più poco che freddo. Stiamo crescendo una mandria e bombolona.

0: Ma da Passani,
1: c'è un po' formato di
0: traffico, cioè, ma ti manoro per fare un chilometro, perché i vostri, le vostre meravigliose creature non ponne il suo culo a terra e facendomi trappere con una cartella reterino. Io quando ero creatura facevo 2 chilometri a terra perché ascolto.
2: Ma
0: mi
2: benissimo,
0: mi accompagnava.
3: Una rabbia sociale.
1: Ma avrà giù, andiamo a random. Senza ascoltare, oh, sentiamo.
3: No, mamma mia.
1: Sentiamo, senza ascoltare, vai.
3: Io mi dissocio, vai. A prescindere.
4: Buongiorno ragazzi, buongiorno. Ho parlato di una buona mentalità come il signore che ha chiamato prima. Quindi non c'è neanche a scuola, va a faticare. Perfetto, io ci seguo i consigli suoi. Però oggi stiamo parlando che io, 2013 anni, da 26 anni, oggi quanti mestieri sono scomparsi? Cioè, ma oggi che può fare come mestiere? Puoi chiamare un pizzaiolo, o andare in una cucina. Ma un resto? Che fa?
2: Manca.
4: Quindi oggi sul ragionamento non può fare, perché comunque pure chi va a scuola, comunque alla fine va fa quello che oggi va, pure se non dà energia, oggi che bevi computer, ok, oggi devi accontentare i computer, che oggi va all'informatica, ma queste cose qua.
1: Pure va a fare computer.
3: Tu vuoi mandare un guaglione 14 anni a lavorare nell'officina quando quello magari nella sua cameretta davanti al computer ricevendo un golf di idee.
1: Serie pornografica, frate, di chi? Di chi?
3: A che le dà
1: la mattina senza fare niente, che tenga a fare? Senta là, uscivano luce, o Pokémon.
3: Belli, pronto?
5: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
5: Buongiorno, ciao, sono Antonio da Pozzuoli.
1: Ciao Antonio. Ciao Antonio.
5: Niente, io sono del 76, ho 3 figli, 2 maggiorenni che comunque lavorano e un altro di 15 anni che comunque va a lavorare, va a scuola per secondo superiore. La questione è questa, che quando noi eravamo ragazzi che avevamo 10-12 anni, noi avevamo faticato per buttare i soldi a casa. Oggi ragazzi questa necessità fortunatamente loro non ce l'hanno. Ma però comunque bisogna far capire ai ragazzi di oggi che qua nella vita nessuno ti regala niente. Cioè non è che andiamo a faticare a 14 anni, ma comunque appena possibile loro che escono dalla sotto alla tutela nostra, che se l'amma cresce, andiamo a faticare, ma andiamo a faticare per le loro esigenze di oggi. Chi va a PlayStation che sta 500 euro, chi va a scappo che sta 200 euro, ma non mentire, che è.
3: Qua stai spostando la responsabilità tra virgolette all'educazione dei genitori che devono cercare di inculcare certe idee.
5: Esatto, io fortunatamente ci sono riuscito con i miei figli.
1: Sì, ma sei d'accordo con me che se pesacane a 13 anni va a cogliere il pumarolo, oggi avremo un altro pesacane.
5: No, no,
3: mamma mia.
5: Fortunatamente c'ho un ragazzo di 15 anni che mi dà soddisfazione a scuola e finché va a scuola io.
1: Gesù, un mese e giugno mi sta affaticato, mi metti in una boutique, in una cosa, non è buono.
5: Non è più come prima.
1: Non è più come prima.
3: Seguiamo un attimo
1: la massa ribusciata, la massa ribusciata.
3: Dato che stranamente quando devi fare un esempio c'è sempre il mio cognome in bocca, facciamo una cosa pratica.
1: Sì.
3: Io ho avuto la fortuna al netto del fatto che ho fatto
1: 13 anni pesacane a cogliere il pumarolo, mo veniva lo stesso pesacane secondo te.
3: Io dai 13 anni
1: che calla mia zemma. E calla.
3: Ma che sta cosa? Ma perché dobbiamo inculcare
1: e calli va fa mia zemma?
3: Perché questo metodo educativo?
1: Ah, che li per la spuna.
3: Che schifo. Amico, non ti sta sentendo nessuno perché questo va di raffone, quindi che tu starai dicendo delle cose molto interessanti, ma qua si è degenerato.
1: Sì, vabbè.
3: Siamo deragliati nel trash più totale, amico mio. Grazie per il tuo intervento. Grazie.
1: Ciao, ciao.
3: Dicevo, per fortuna, almeno sì. Io oggi, invece di essere inceppato come dici tu, ho fatto sempre quello che ho voluto fare. Sì. Ho coltivato e maturato le cose che mi piaceva fare e sono anche abbastanza soddisfatto della vita che ho.
1: Ma pure. E ci faticato.
3: Opinabile.
1: Perché?
3: Ma
1: che cagni, scusi, che cagni.
3: Sì, ma non è detto che perché hai fatto tu il tuo percorso, io il mio vale per un altro, il tuo vale per un altro.
1: Metti, che calmi e mani va fa. Che calmi e mani va fa.
3: Cioè quest'uomo viene
1: Callifero ti volevo, callifero.
3: È tornato
1: con del mozzo.
3: Sì, soffro, stato fitto tu che ho voluto tu. Questo è quello che poi scroccherà caffè da tutti quanti, te lo dico io.
1: Vabbè, c'è un attimo.
6: Encore un
1: dimanche,
6: je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: è stato quasi un plebiscito, se vogliamo, di tutti coloro che hanno preso la linea o abbiamo letto i messaggi sull'idea che, un po' rispecchiando anche la propria generazione, la propria infanzia, 14 anni, sì, un mese, devi prendere, devi andare a lavorare, senza se, senza ma. Pronto?
1: Pronto, buongiorno ragazzi.
2: Ciao.
0: Ciao, chi è?
1: Sono Giovanna.
0: Ciao, ciao Giovanna. Giovanna, ciao, buongiorno.
1: Allora, io ho sentito con molto interesse oggi, perché devo dire la verità, era un tema che a me...
2: Ti tocca. Pronto, Giovanna?
0: No.
2: Sì, ci sei?
1: Sì, sì.
2: Ah, vai.
1: Mi sento.
2: Sì, dimmi.
1: Ho detto, io ho sentito con molto interesse, perché anche io sono una di quelle mamme che pretende che il figlio a 14 anni inizi a lavorare. Non che vorrei, lo pretendo, e a mio figlio che adesso ha 19 anni ho preteso che a 14 anni lavorasse.
2: Che lavoro faceva? Cioè, che lavoretto, perché va alla fine?
1: Mio marito
2: no, tuo marito, il ragazzo, che l'ha messo a fare?
1: Mio marito è un contadino, mio figlio i mesi estivi ha lavorato in campagna con mio marito.
2: Bellissimo.
1: Tre mesi estivi lavorava in campagna con mio marito a cogliere i pomodori. E quindi anche lui ha fatto questo mestiere per i tre mesi estivi, e io l'ho preteso, perché impara l'educazione, impara il rispetto, impara il lavoro, impara anche qualcosina di soldi in tasca per comprarsi qualcosa che lui piace.
2: E poi c'è più soddisfazione, perché quando compri le cose con i tuoi soldi, quelli là che ti sei sudato, anche a cogliere, per esempio, a raccogliere l'uva, non è pesante, però ti dà una...
0: Però hai la fortuna che, diciamo, c'è un'azienda familiare che permette di far fare questa cosa.
2: Questa cana ha tenuto questa sfortuna, l'ha tenuto.
0: Magari l'avessi avuta, amico mio.
1: Ma anche io ho aiutato i miei genitori in campagna a 14 anni. Io andavo alle superiori e facevo il dopo scuola ai bambini quando io studiavo. Cioè,
2: certo.
1: Erano dei soldini che poi a 18 anni mi sono presa la patente con una soddisfazione che magari altre persone non hanno avuto, perché con i miei soldi l'ho comprato.
2: Senti Giovanni, per curiosità, dove abiti adesso? Dove sei?
1: Io sono di Ponticelli, però attualmente abito a Santa Anastasia.
2: E tenete là l'azienda agricola? Ce l'avete a Santa Anastasia?
1: L'azienda agricola ce l'abbiamo sì a Santa Anastasia e poi le Latrocchia. Poi abbiamo anche un piccolo laboratorio di trasformazione a Somma Vesuviana.
2: Ottimo.
1: Anche lì mio figlio aiuta.
2: Certo. Grazie Giovanna.
0: In Italia la legge comunque dice che no, non è possibile mandare un ragazzo di 14 anni a lavorare in un impiego comune, che può essere il bar, il negozio, un'azienda in generale, l'età minima.
2: Ma bisogna cambiare. La domanda è questa: la cambieresti sta legge? Gesù.
0: Ci Grazie. Sono alcune eccezioni legate al mondo dello spettacolo e dello sport, ma diciamo non è proprio comunque un meccanismo automatico. Pronto?
3: Pronto?
2: Buongiorno.
0: Sì, ciao.
3: Mi senti?
2: Sì, forte e chiaro, ciao.
3: Ciao ragazzi, buongiorno. Allora, io sono del parere che a 14 anni bisogna lavorare, devono capire l'importanza del valore dei soldi.
0: Ma è legale?
3: No, lascia stare che è legale, il lavoretto...
2: Capite che è illegale, noi stiamo dicendo come la cambiereste la legge, la cambiereste.
3: Io immediatamente, subito, ma in Italia perciò stiamo guaiati, perché sono tutti quanti che pensano come pesacano, sono da cagnelli.
2: Sì, sono da cagnelli, pure chi state che è tracciato Moccatini, che non vi farò il nome.
0: Vai a indovinare.
2: L'aratro.
0: Ho una barzelletta molto carina su questa cosa che hai fatto, dopo te la racconto. Allora, tu la cambieresti, 14 anni lo manderesti a lavorare?
3: Ma a 14 anni, 15 anni ragazzi, 15
2: mangi, dal primo superiore,
3: a capire il valore dei soldi, hanno capito che cosa significa.
2: Grazie fratello, grazie.
3: Quando cocca monate buone, che le.
2: Grazie, diamo un po' di spazio pure ad altri. 0815466873. Pronto? Buongiorno. Marco. Ciao.
0: Vai.
3: Dice
2: no, era diverso.
0: Ma fiero di essere meno uomo di quello che pensi, ragazzi. Io credo che proprio forse l'obbligo, cioè quel fatto che il genitore un po' obbliga il ragazzo a fare un qualcosa, è sempre un po' sbagliato, soprattutto in un ambito lavorativo, perché poi tu devi pure pensare che alla fascia d'età ci sarà un motivo se in Italia e in Europa hanno vietato di far andare a lavorare dai 14 anni e di aspettare almeno 16.
2: Andate a me.
0: Vabbè.
2: Vedi Achille che è trasuto Cadin e Achille l'avessi mandato a faticare 11 anni a quello.
0: Ma perché?
2: A 11 anni, ridi. 11 anni che zappa a mano. Dopo Pusillo che zappa.
0: Vedi, solo perché è stato la cicogna.
2: Le canale.
0: La cicogna ci ha visto meglio con lui. Pronto. È stata un po' più premurosa. Buongiorno, e vedi il risultato.
2: Buongiorno a te, ciao.
3: Buongiorno ragazzi, ma mo parliamo di cose serie, ragazzi.
2: Sì, sì.
3: Ma mo che a fine mese Radio Kiss Kiss fa 50 anni.
2: Sì.
3: Ma a noi ascoltatori, cosa ci regala oltre la
2: i bombolini, faranno le bombolini.
0: I tarallini di Rosario.
2: I tarallini miei fatti in ceramica.
3: Non avete neanche una maglietta, un cappellino commemorativo.
2: Ah, non lo so, che stanno organizzando. Non lo so. Non lo so, qualcosa si farà, non lo so.
0: Sei un ascoltatore.
2: Ma tutto quando a mangiare.
0: Sei un ascoltatore un po' esigente.
3: No, ragazzi, cioè, voi vi siete un po' impoveriti come il presidente del Napoli. prima facevate anche la riffa a Natale.
2: La strenna faceva. Senti, ho proposto il mio tarallino di ceramica, però insomma hanno guardato il suo.
3: Vabbè, ma non potevamo mai auspicare una cosa così pregevole.
2: Amico mio,
0: gireremo ciao, la richiesta agli uffici competenti. Più di questo non possiamo fare.
2: Ciao.
0: Vabbè, allora torniamo domani ragazzi, dove per fortuna il mondo del lavoro in Italia vieterà ai 14enni di andare a lavorare, e torneremo con lui, Rosario Verde.
2: Anche con lui Marco Pesacani.
0: Grazie a Simone Zaccaria in regia, vi lasciamo a Gianluca Miranda e Diego Armando Maradona Junior, che la felicità sia con voi.
2: Ciao a tutti.